0: è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
1: C'è da dire che sono state tre giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
0: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
1: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marina ne ha due, non solo uno, ci siete stati parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
0: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga di quello, rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
1: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più, dunque questo segnale.
0: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
1: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
0: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri, insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.

0: Un saluto agli amici di Taranto.
1: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Ecco, lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli.

0: In ogni fase toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
1: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
0: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto, qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo: c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora, volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: Eccolo dietro alle quinte, chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, le orecchiette.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto 2 anni fa.
1: No, due anni fa. Quello è stato 2 anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio, eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Eh?
0: Assaggiato le nostre cozze?

0: casa.
1: Come, se già, se la prima cosa che sono venuta è già fatto, già fa, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini, ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, e sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
0: Bene, noi insomma, il pubblico è tutto tuo, ti sta, vabbè, però grazie, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato.
1: Sì,
0: facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet. Vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: Il tempo ha retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, la Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino ovviamente?
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Dall'alto, sì. Sì, lo ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua.
1: Sì, sì. Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia e questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria?
3: Io vivo
1: nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo...
5: Roma.
4: È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
2: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto alla conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
2: A livello di scherma?
1: No!
2: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
4: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
5: ancora,
1: vuole fare una
5: ancora.
1: Allora, stasera mi dà una mano.
5: No, allora. Allora, facciamo una domanda storica anche.
1: Domanda storica.
5: Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.

0: giugno.
1: 2 giugno? No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
2: La faccio io adesso. Allora, qui parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
1: è la festa della Repubblica.
2: Qui qua ce li abbiamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa di ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
1: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
2: Nel 46.
1: Grande, bravo.
3: Gliel'ho detto prima io.
1: Ah. Hai visto, Antonio?
2: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
3: Quella del test.
2: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
3: Senti, ci canti un pezzettino dell'Inno di Mameli?
2: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
3: 2 e 3, vai.
2: Io la prima strofa e lei la seconda, quella siamo pronti.
3: Dai,
2: Fratelli d'Italia.
1: Fratelli d'Italia è meglio, no, tu perché...
2: Devi capire che sul palco lei faceva...
1: No, non
2: e non cantava, diceva.
1: Si vedevano le tonsille quando cantava.
3: Infatti è la prima cosa che gli ho chiesto.
2: Non ha cantato.
3: Pensavo un pezzettino.
2: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
3: Come fa, vai?
2: Fratelli d'Italia.
3: Fratelli d'Italia.
1: L'Italia sta a destra.
2: Dell'Elmo di Scipio, sei cinta la testa.
3: Bravo. Bravissimi, allora alla prossima, eh.
2: All'ecco.
3: La prossima all'Ecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
4: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
3: Come ti chiami?
4: Io Valerio.
3: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-control.
4: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
3: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
4: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi... Bello.
3: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
5: Io non parlo bene italiano.
3: Tu non parli italiano? Di dove sei?
5: Sono belga.
3: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
6: Sono italiano.
3: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
6: Siamo 24, più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
3: Quanti italiani e quanti non italiani?
6: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo, sui 24.
3: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
5: Sì, certo.
3: E tu come la festeggi?
6: Con voi.
3: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore. Fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
7: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
3: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
7: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
3: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
7: noi, guarda, io particolare voglio piatto. Un particolare molto carino per il Santo Pontefice, che l'ultima volta che l'abbiamo

0: Pavarotti?
1: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono ravioline di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: Sinatra?
1: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
1: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola e verdolina e chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi. Se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
1: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
1: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli sì. Applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
2: È stata una bella serata, sì.
0: Che cosa
2: veramente italiana.
0: Ecco, che cosa, come bisogna essere per essere italiani?
2: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
2: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
2: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
2: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
3: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla fortezza romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'orchestra italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Balletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali. E quindi, che dire ancora, tutti quanti insieme, buona festa a tutti! Buon 2 giugno da Taranto! Yeah.

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Ma per gli autografi è andata benissimo, sono talmente affettuosi così.

0: Sì, c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
0: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
0: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto in merito del presidente Ciampi, che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te, se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia, cosa voterebbero?
0: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, Io per esempio, ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
0: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
0: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
0: Allora.

0: Dov'è la guerra? La so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carluccio e tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
0: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Fai Hitler.
1: Fai Hitler.
0: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
0: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
0: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma, signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Erics ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avvertati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Silton.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
1: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
2: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
1: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
2: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. No?
1: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.

0: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
0: Holmes è riuscito a farla uscire?
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico. Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
2: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
2: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
0: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
0: Davvero?
3: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
0: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
3: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
3: Naturalmente.
1: Watson, affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
0: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie. Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
3: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
3: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
0: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: sarei inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante al Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Sta bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata, il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel... Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
3: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: What?
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplica...
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
5: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.

0: Hofner, la fido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
1: Sono onorato, dottor Tower.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
1: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
1: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio.

0: No, ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
0: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
0: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po' un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì,
2: puoi.
0: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico. Il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, l'unico topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Bene anche tu.
0: Io?
1: Beh, hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico.

0: Sì che anni. Mi segua.
1: Vi prego, datemi qualche cosa. Sono due giorni che
2: lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: E muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Bah, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
1: Sì, signore.

0: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
1: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
0: Buonanotte, dottor Watson.
1: Buonanotte.
0: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
2: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tu ben da un'altra parte.
0: Ma è morto, gliel'ho detto.
2: Attento.
0: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
4: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
4: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi o sparo!

0: Santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svetto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holt?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottor

0: pure.
1: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso?
1: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
1: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacob Dürer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
1: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palas Crescent.
1: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Dürer deve essere importante.
1: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
1: 4 nomi e indirizzi. Jacob Dürer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
1: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
1: Vive qui Jacob Dürer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
1: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi spiace, signore.
1: Morto?
0: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa. È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
1: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
1: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
1: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatchy. Pronto, McCatchy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
1: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
0: No!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
0: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
0: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
0: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
3: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
1: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
1: Elementare, Watson.

0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
1: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
0: Che cosa?
1: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori?

0: Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
1: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commette...

0: Però più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
1: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
2: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
1: Davvero, dottore?
2: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
3: Molto intelligente, dottor Watson.
2: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
3: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
4: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
4: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
2: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
3: Forse l'apparecchio si è rotto.
1: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
3: Proprio ciò che volevo dire.
2: Dire io.
3: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
4: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
4: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
4: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
4: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
4: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
4: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
4: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
4: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì. Grazie a Sherlock Holmes.

0: e a Mrs. Doble.
1: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
3: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
0: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Guardate avanti.
1: Guarda qua.
2: La fiamma olimpica ha unito sotto il fuoco della pace generazioni, culture e popoli diversi. C'è Fembe Kyle Lutuli, 17 anni, dal Sudafrica a Taranto, tedoforo del progetto Intercultura. Cosa provo in questo momento? Sono molto eccitata, nervosa, ma sono felice. Ci sono fratello e sorella di Ginosa, uniti in famiglia e nello sport.
3: Rende più in piccolo, diciamo, lo spirito di aggregazione della manifestazione, perché alla fine siamo uniti in famiglia, però diciamo che è una manifestazione che dovrebbe abbracciare un po' tutta l'Italia, come sta facendo effettivamente.
2: Siete entrambi due sportivi?
4: Sì, io pratico running.
2: E tu, Vito?
3: Io faccio pallavolo, sono iscritto al campionato di prima divisione maschile con il Ginosa Volley.
2: Tedofori di oggi e di ieri, come il tarantino Pietro Leone, di origini lucane. Nel 1960 aveva 25 anni, fu l'ultimo tedoforo della Fiamma Olimpica di Roma, portò la fiamma al confine tra Puglia e Lucania.
5: Qual è il valore di questa iniziativa a distanza di tanti anni?
6: Il valore è sempre una promozione per lo sport, perché lo sport è tutto per la vita. Io stesso a 70 anni non mi vergogno, oggi ho fatto i miei 10 chilometri.
5: Quale augurio fa ai giovani che corrono oggi?
6: Di correre sempre, sempre, anche in mezzo alla strada, perché per correre non occorre niente, un paio di scarpe.

0: Una canottiera.
1: E poi ci sono i più piccoli che simbolicamente raccolgono l'esperienza dei più grandi, accompagnati, i bimbi, da familiari e amici.
2: Per me la fiaccola è un grande simbolo, soprattutto dello sport, che unisce tutto il mondo.
1: Cosa vorresti dire a tuo fratello? Mandiamogli un augurio, un messaggio.
3: Speriamo che non inciampi.

0: È figlio, Ottone Chianca è di Palagiano, oggi ha 63 anni, ha portato la fiaccola olimpica nella 17esima Olimpiade di Roma e oggi torna per questa iniziativa legata a Torino 2006 a Taranto. Sta rivivendo un'emozione allora?
1: Innanzitutto sono onorato perché portarla 45 anni fa è stato già un onore, avevo appena 17 anni, quindi non ero molto consapevole di quello che stava succedendo. Oggi invece a distanza di tempo e poi anche perché ho portato la fiaccola io e adesso la sto dando a mio figlio come consegna, quindi è sicuramente una cosa eccezionale. Spero che anche lui abbia la possibilità, io l'ho portato per due volte, spero che anche lui possa avere questa possibilità in futuro.
0: Un fatto che dunque si è tramandato in famiglia, una passione non solo sportiva legata anche ai valori della solidarietà che trasmette lo sport.
2: Certo, difatti sono valori condivisibili dappertutto, anche qui oggi a Taranto abbiamo anche esponenti che rappresentano la cultura internazionale, c'è una ragazza di colore che ha approfittato appunto di questo evento per manifestare la sua provenienza. E comunque sono ideali di pace, sono ideali di solidarietà, di umanità. Questo è lo sport che condivide molte cose.
0: Cosa significa riavere in Italia i giochi olimpici?
2: Riavere in Italia i giochi olimpici significa innanzitutto essere partecipi di una cosa che si condivide dappertutto, ma anche rappresentare dei valori che partono addirittura anche da qui, da Taranto, dalla vecchia capitale della Magna Grecia, quindi per noi è soprattutto un vanto.
0: Tra i tedofori c'è anche un giovanissimo tarantino, si chiama Luca Blasi, ha 18 anni, perché hai scelto di partecipare, aderire a questa esperienza?
3: Ma è una bellissima manifestazione perché portare la fiaccola significa portare un simbolo di solidarietà, di fratellanza, di pace che insomma in questo periodo molti vengono a mancare di questi valori e per me è stato un grande onore portare, sarà un grande onore portare questo simbolo di pace.
0: Come si inserisce questa esperienza nella tua carriera sportiva?
3: Sì, io sono un arbitro di calcio, quindi già sport pratico, quindi per me questo è, sarà veramente, come già detto, una grande soddisfazione per me per condividere questo simbolo di fratellanza e di pace insieme agli altri tedofori, gli altri colleghi.
0: 40 anni da Ginosa, Vincenzo Sassi, quali sono le emozioni prima di questo momento?
4: Non so che dire, sono molto emozionato, comunque è bellissimo partecipare a questa manifestazione in quanto io non sono un atleta professionista, sono un dilettante, quindi già avere questo privilegio di partecipare alla fiaccolata è molto per me.
0: Come ha fatto a venire in contatto con Torino 2006, con questa iniziativa?
4: Sono andato alla Fiera del Fitness a Rimini il 4 giugno, di cui ho partecipato su Radio Italia 105 e quindi mi hanno fatto l'iscrizione lì tramite la Samsung.
0: Questa esperienza cosa sta significando? Sta conoscendo altre persone di tutta Italia, anche presenze straniere?
4: Sì, è bellissimo perché c'è un senso di solidarietà per tutta l'Europa, diciamo per tutto il mondo, perché ci uniamo tutte le razze in questa manifestazione, quindi è molto bello, soprattutto in questo periodo che c'è la guerra, c'è tanta voglia di solidarietà e di stare insieme, insomma, tutti quanti, di apprezzare anche le altre razze.

0: segnale curiosità, c'è anche Mario Danzi, presidente della cooperativa 19 luglio, che pubblica il Corriere del Giorno di Taranto. Quali sono le sue emozioni in questo momento?
1: L'emozione è quella di rappresentare tramite il giornale la città di Taranto. È un'emozione molto profonda, molto viva, inimmaginabile per chi non la vive realmente. La misura più grande è quella di rappresentare il giornale e con il giornale la città, l'intera città.
0: E da sempre è legato al mondo dello sport?
1: Sempre, sempre. Sport fatto in maniera personale, individuale, anche di gruppo, però sempre legato allo sport.
0: A lei possiamo chiedere che cosa rappresenta questo evento unico per Taranto?
1: Rappresenta i valori del passato di Taranto legati con i valori del presente. Un connubio molto importante, molto vitale per Taranto.
0: All'iniziativa è agganciato anche il marchio di Coca-Cola, che ha promosso tra l'altro il progetto Scuole in Movimento e ha selezionato alcuni ragazzi tra le scuole di Taranto che poi hanno preso parte nella compagine dei Tedofori.
2: Sì, salve, sono Gaetano Trocciola, mi occupo delle relazioni esterne per la SOCIB, l'imbottigliatore del Sud Italia della Coca-Cola, e siamo veramente orgogliosi di aver affiancato il viaggio della Fiamma Olimpica e di aver promosso lo scorso anno a livello nazionale all'interno delle scuole dei progetti come Scuole in Movimento per sensibilizzare gli insegnanti e i bambini su un corretto stile di vita. Oggi tutti sappiamo dell'importanza del movimento e dello sport a fronte anche di una vita troppo sedentaria da parte dei bambini, e sensibilizzare altrimenti anche su un corretto stile di alimentazione. Nelle scuole di Taranto ovviamente questa iniziativa ha riscosso un grande successo, gli alunni hanno partecipato anche fornendo materiale didattico ed elaborando dei DVD sull'iniziativa, e i migliori di loro sono stati selezionati per questa maratona, potremmo dire, indimenticabile, che è il viaggio della Fiamma Olimpica.
0: Pronto per questa staffetta?
3: Sì, sì, non c'è problema.
0: Le emozioni in questo momento?
3: Emozioni tantissime, perché è una cosa che io ho sempre sognato, quella di poter fare delle gare, addirittura partecipare all'Olimpiade, però purtroppo no? Ho fatto delle gare però che non sono di quel genere.
0: Per Taranto cosa significa questo momento?
3: Sicuramente ci facciamo conoscere in tutta Italia, perché è una cosa che comunque ci porta in giro per tutta l'Italia. Thank you.

0: con il presidente provinciale del CONI per spiegare il significato di questa iniziativa che unisce sport e solidarietà.
1: L'arrivo della fiamma olimpica è in tutto il mondo un momento appassionante. Io ho visto già al passaggio alcuni tetofori che piangevano. E la città, come vedete, è vicina a questo evento meraviglioso che non sempre si avverrà altre volte. Abbiamo avuto la fortuna di averle due volte a Taranto, nel 60 e nel 2006, sono già passati 45 anni dall'ultima volta. Mi auguro di poterne vedere un altro di questi passaggi, perché è un simbolo di fratellanza, di amore, e poi lo sport unisce e soprattutto permette a tutti di avere un'altra visione della vita di ogni giorno.
0: Qual è stato il contributo del CONI?

0: Come avete coinvolto il mondo sportivo ionico?
1: Il CONI da sempre organizza tutti gli eventi sportivi, soprattutto il CONI nazionale ha organizzato queste Olimpiadi invernali a Torino, come organizza poi quella estiva che, come sapete, si alterna di due anni in due anni. Prima era tutt'una, adesso hanno preferito, siccome le forze, il dispendio di energia era notevole, dividerlo in due parti. E nei giorni, chiaramente negli anni pari.
0: C'è stata partecipazione?
1: Notevolissima del pubblico, dei cittadini, che io ringrazio notevolmente per l'afflusso che hanno fatto lungo tutto il percorso, applaudendo ai telefoni e quant'altro.
0: Il tenore Aldo Bianchi non è soltanto un esperto di musica, ma ha avuto anche una particolare esperienza sportiva legata alle Olimpiadi.
2: Ho avuto il grandissimo onore di portare nel 1960, è passato qualche anno, il fuoco d'Olimpia. E fu un'esperienza veramente indimenticabile. Il 20 agosto, con una serata bellissima, il mio tragitto era di 1500 metri, la quinta dopo le tavole palatine, e l'emozione più grande fu durante il tragitto, perché ci avevano insegnato a portare la fiaccola alta con il fuoco che splendesse alto, e la cosa più bella era vedere la propria immagine, la propria ombra sull'asfalto mentre portavamo per 1500 metri la fiaccola.
0: Quindi oggi ho rivissuto un'emozione.
2: Oggi ho rivissuto questa emozione, anche se purtroppo non ho fatto in tempo a chiedere anch'io di avere anche l'onore questa volta di portare la fiaccola.
0: Continuo a correre?
2: No, adesso faccio soltanto vela, ma la canto pure però, diciamo che è un impegno anche abbastanza notevole.
0: Anche lì ci vogliono i muscoli.
2: Prego?
0: Sì, lì ci vogliono i muscoli.
2: I muscoli che vengono messi in opera, ma comunque, però resta grandissima questa emozione qui.
3: Ma sono abbastanza emozionata, è difficile esprimere quello che provo perché sono praticamente a casa mia e circondata dalla mia gente, è bellissimo.
4: Cosa dici ai tuoi concittadini?
3: Ma un grazie, perché io ho vissuto tutta la mia infanzia, questa è tra l'altro la mia scuola, Livio Andronico, dove ho praticamente lasciato un pezzo di me.
4: Ai giovani tarantini che magari si avvicinano allo sport, ce la possono fare?
3: Ma io sono l'esempio, diciamo, che si può toccare con mano. Ho avuto tanta grinta, comunque a me l'atletica mi ha regalato tanto, mi ha fatto viaggiare tantissimo, mi ha regalato un sacco di emozioni, è il bello che non è finita qui. Questa è una delle più grandi emozioni che sto provando, e come vedete ho veramente tanta gente che mi vuole bene. Questo è uno dei tanti motivi che deve invogliare i ragazzi a fare atletica, allo sport, e fare sport in generale, perché lo sport è vita.
4: Ed eccolo il momento più emozionante, vedete Rosalba Consoli che fra poco riceverà la fiaccola, vedete, questo è il momento forse più emozionante. C'è un momento veramente bellissimo in cui c'è il passaggio tra i tedofori, ecco Rosalba Consoli che ora affronterà questo ultimo tratto, il tratto che divide appunto Via d'Aquino da Piazza Garibaldi, dove verrà consegnato il fuoco nelle mani del sindaco di Taranto, Rossana Di Bè.
5: La fiamma olimpica qui a Taranto, e lei, Rosalba Consoli!
6: Il microfono.
5: Ecco qui, applauso forte per Rosalba Consoli.

Ed eccoci qua con l'accensione del brasero! L'accensione del brasero! Anche qui in questa 25esima tappa in quel di Taranto, menti noi come tutti i defili, come al solito, e io mi avvicino a Rosalba poi per sentire le parole dell'ultimo tedoforo.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
2: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
2: Certo che c'è. Ma è di cattivo umore.
3: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
4: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, caro?
4: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
4: Oh.
3: Su, coraggio.
4: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci goda a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
4: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
4: te?
3: No, non c'è bisogno.
4: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Salve, Hilde.
3: Bene. Ciao, Hilde. Salve.
5: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
6: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
7: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
8: E la carta.
9: Un po' più sul mento.
4: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
4: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
9: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
9: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
10: Ehi, Walter.
4: Ho da fare.
3: Oh, salve, ciao,
10: che sta a sentire?
4: Che c'è? Ho freddo.
10: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
4: Cosa?
10: E domattina William screpa e ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
4: Telefono al governatore.
10: È impossibile.
4: E perché?
10: Perché è andato fuori a pesca.
4: E dove diavolo può essere andato a pesca?
10: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
4: E allora fa quello che ti ho detto.
10: Oh, già.
4: Chiamalo al telefono.
10: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
4: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
10: Cosa?
4: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
10: pesca. Ma non è possibile.
4: E perché no?
10: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
4: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
10: Oh, Walter, senti.
4: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano il loro dovere.
10: D'accordo.
4: Fuori anche tu a prendere aria.
9: Ok, capo.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
4: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
4: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un'anch'io? Grazie. E un fiammifero.
11: Grazie.
4: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
4: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
4: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
4: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
4: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
4: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
4: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
4: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
4: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
4: Certo che ho ragione.
3: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
4: Oh, così va bene.
3: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
4: Senti, io... Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
7: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
4: Ah, le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
7: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
4: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
7: Quale
4: domestico.
7: Focolare?
4: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
7: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
4: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
7: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
4: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
7: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
4: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
7: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
4: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
7: Cosa? Come?
4: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
7: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
4: andiamo
7: qui a dirti?
4: Andiamo a mangiare qualcosa,
7: ho
4: che ne
7: già
4: dici?
7: Un impegno per il braccio.
4: Difficile?
7: Non posso disdirlo.
4: Ma sì, che
7: lasciami
4: puoi,
7: le braccia, vuoi mettermi le manette?
4: Calma.
7: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
4: Cosa diavolo vorresti dire?
7: Proprio quello che ho detto.
4: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
7: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
4: Hai un'offerta migliore.
7: Ma certo che ho un'offerta migliore.
4: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
7: No, non
4: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
7: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
4: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
7: Ascolti, io
4: ho fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
7: Signori!
4: Va bene, come vuoi.
7: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
4: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata.

0: di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Capillano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta
0: bene. E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione
1: di
0: emergenza. Fatti tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi,
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi,
1: capisci?
0: Mi conosco
1: bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Va da retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino, faccia di bronzo.
0: 35, non un soldo.
1: Insomma,
0: di...
1: mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba. Tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far
0: occupato.
1: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata. Vabbè, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè, sentiamo.
0: E ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dire?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: infortuni,
0: catastrofi.
1: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta?
1: Mm-hmm. Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde.
1: Mm?
0: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.

0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin.
0: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
0: Oh, allora quando è così?
1: Si accomodi.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto, molto lieto.
2: Deve esserci un errore, io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
0: mi
2: che
0: scusi
2: io non
0: molto.
2: Sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
0: E lui chi è?
3: Ah. Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
0: E che non accada più, mi raccomando.
2: Ma io non avevo...
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tu, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagina.
0: Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
3: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
3: Sì, un'idea estremamente sensata.
0: Sì.
3: La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
1: Ah, mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.

0: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
1: Ma certo.
2: Anche per me, per piacere.
0: Lei, signore?
3: No, grazie.
1: Tu, avanti, provo.
3: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
1: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto 2 ore.
2: Sì, non abbiamo molto tempo, vero?
1: E con
2: Bruce?
1: Tutto quello che ho da fare.
4: Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: Non è solo acqua, asciugati.
1: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
5: Oh.
1: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
5: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
6: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
3: Oh, beh, no, non è proprio così.
6: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta,
6: no,
1: almeno
6: mia
1: da...
6: madre, mia.
1: La
6: madre.
1: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
3: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
0: Signor Burns?
1: Che c'è?
0: Telefono?
1: Per me?
0: Sì, signore.
1: E chi può essere? Chiedo scusa.
3: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
3: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
7: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
1: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
1: L'affare è Williams.
3: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
3: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: Mm-hmm. I voti di colore sono importanti.
1: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
3: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
1: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
1: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
3: Quanto ci vorrà per l'intervista?
1: No, 1 ora per raccogliere il materiale e 1 ora per stenderlo.
3: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona penna.
1: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
1: un essere che
2: romantico,
1: partecipi.
2: Non fare romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se vuoi.
1: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare 1 paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
2: Andrà
1: inoltre.
2: Smettila.
1: Smettere cosa?
2: Con questa storia.
1: Eh? Come?
2: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, hai vinto tu.
3: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
2: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
2: No, non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
2: non
1: giovane brillante.
2: Ascolti, Bruce, guarda, io conosco
1: guarda, da un secolo.
2: Guarda,
1: cara, che io sto parlando con lui. Senti, Bruce,
6: Persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh, no, neanche per
6: sogno.
3: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
2: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
6: $20,000. 20? $30,000.
2: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
2: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
3: Posso.
2: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo?
6: Ma io non credo.
2: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
6: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
2: questo
6: un fiore.
2: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
6: Dimmi.
2: Allora

0: Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
0: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: ma io non ho mai
0: conosco
1: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so, lo so.
2: Bruce, hai 10 dollari?
3: Ho appena...
4: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
2: A te, allora.
4: Tocca a te, firmalo.
2: Va bene. Per la mancia.
4: Vieni, caro.
5: Apro di 10.
6: Ci sto.
7: Anch'io.
5: Bene.
8: Wilcox, 3-400.
5: Quante? 2.
8: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
7: 2 per me.
5: È una per il sottoscritto.
8: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
5: Allora,
8: alla stampa.
5: 5.
8: Un momento.
7: Anch'io.
8: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
9: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
10: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
6: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
11: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
7: E che disse?
11: Disse che erano sani.
6: Facciamo
9: al momento
6: 5.
9: La situazione è questa.
10: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
9: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
10: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
5: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
10: Ti va bene?
4: Da qui direi di sì.
10: Oh, Hilde!
11: Come vai da queste parti?
4: Salve, Eddie!
8: Ciao, lieto di rivederti.
4: Ciao, Mac.
11: Dove hai preso quel cappellino?
4: Mi è costato 10 dollari.
10: Ritorni al lavoro?
4: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
8: E che farai?
4: Beh, domani mi sposo.
11: Benissimo.
3: Oh, davvero non me l'aspettavo.
9: Alle nozze.
4: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
8: Oh.
4: Come va, Murphy?
10: Ciao, Hilde.
11: Ma perché ti sposi, Hilde?
4: Questo non ti riguarda.
8: Ma si sta prendendo in giro.
4: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
8: Ma sì, 3?
4: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
8: Ah, complimenti,
11: un matrimonio in piena regola.
4: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
11: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
6: E spettegola sull'uscio di casa?
4: Tutta invidia.
11: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
4: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
10: È guasto, ogni tanto parte da solo.
8: Ma tanto che te ne importa.
11: Hai detto che hai chiuso.
4: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
11: Ah.
4: Che cos'è?
8: Prove per la festicciola di domattina.
10: Ti perdi un grande spettacolo.
4: Non mi interessa.
6: E digli di fare più piano.
8: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
12: E piantala!
4: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
6: No, no, nessuno.
11: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
4: Ho pranzato con lui.
6: E sa che te ne vai?
4: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
10: Vuoi fare un giro, Hilde?
4: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
10: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
4: Chi è che faceva?
8: Faceva il contabile. Parte con una paga di 20 dollari la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
4: Niente di suo?
8: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
11: Apro di 10.
4: E ne trovo un altro?
8: No, no.
6: Ci sto.
5: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
11: E a farne qualcuno lui stesso.
6: Altri 10.
8: Ci sto.
5: Anch'io.
2: C'è altro, dottore?
13: No, basta così, signor Burns.
2: È tutto a posto?
13: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
2: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
14: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
13: Signori, arrivederci. Bene.
14: Salve, dottore. Grazie.
2: Dottore? Allora?
11: Chi è il beneficiario?
2: Scusa, come hai detto?
14: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
2: A Hilde, naturalmente.
14: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
2: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
14: perché
2: voi?
14: Perché sono io che devo pensare a lei.
2: E così farai, fatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
14: Anch'io voglio essere indipendente.
7: No, non lo metto in dubbio.

0: sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
1: Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
0: Sì, sì, certo.
1: Ormai è vecchia, Bruce.
0: E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
2: Naturalmente, se la metti così.
0: E ricordati che le voglio bene anch'io.
2: Sì, comincio a rendermene conto.
0: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
2: Caribbio.
3: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
0: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
4: Ehi, Walter.
0: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
4: Posso parlarti un attimo, scusa.
0: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
2: Sì, sì, certo.
0: Su, dammelo.
2: Eccolo.
0: Garantito?
4: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
0: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
2: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
0: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
2: Sì, sì, certamente.
0: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
2: Siediti, Bruce, prego.
0: Sì. È questione di un attimo, eh?
2: Grazie.
0: E torno subito.
2: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
5: Sono Endicott. Hilde Gonda?
6: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
7: Assi.
6: Oh, salve, Bruce.
5: Per una volta che abbiamo tre fan.
8: Cosa dovrei dire io?
7: Sì o no?
6: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
9: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
6: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
9: Nell'ufficio del signor Burns.
6: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
8: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
6: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
7: Altri 10?
6: Sì, sì, fallo subito.
9: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
0: Tutto regolare, Bruce?
9: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
0: Bene.
9: Io devo andare, però.
0: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
9: Oh, grazie.
0: Scusa molto se non ti accompagno, ma no, oggi è una giornataccia,
9: no,
0: ho un sacco di impegni.
9: Anzi, grazie di tutto.
0: Scusa, come hai detto?
9: Ho detto grazie di tutto.
0: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
9: A presto.
6: Salve, Coli.
10: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
6: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
10: niente
6: Williams.
10: Niente più interviste.
6: Perché no?
10: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
6: Sono soldi tuoi questi?
10: Veramente no.
6: $20.
10: Forse hai ragione.
6: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
10: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
6: 5 minuti. Salve, Williams.
11: Salve.
6: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
11: Certo, tanto non ho niente da fare.
6: La ringrazio.
11: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
6: Lei voleva uccidere quella gente?
11: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
6: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
11: Ho cercato di trovarne un altro.
6: Sì, ma Come passava il tempo?
11: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
6: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
11: Lei vuol dire della gente che incontravo?
6: Sì.
11: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
6: non ascoltava
11: pensavo...
6: ciò che dicevano.
11: Certo.
6: E c'è qualcosa che ricorda? Qualcosa in particolare?
11: Sì, c'era un tale che...
6: Di che cosa parlava?
11: Parlava della produzione per l'uso.
6: Produzione per l'uso?
11: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
6: Un'opinione sensata, no?
11: Era un buon parlatore, simpatico.
6: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
11: Non so esattamente.
6: Avrà pensato a qualcosa?
11: Beh...
6: Sarà stata la produzione per l'uso.
11: Ma non lo so, ero...
6: A che serve una rivoltella?
11: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
6: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
11: Può darsi.
6: Sembra ragionevole.
11: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
6: Ma certo.
11: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
6: Sì, è semplice.
11: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
6: No, assolutamente.
11: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
6: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
11: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
6: È il suo ritratto?
11: Sì. È molto bella, non è vero?
6: Sì.
10: Ora basta, Hilda.
6: Vengo. È tutto.
11: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
6: Addio, Williams. Buona fortuna.
12: Tre regine, signori miei.
13: È andata bene, eh?
12: Già.
14: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
13: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
12: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
13: Per ricatto.
12: Sicuro?
13: Sì. Cambiami un po'.
12: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
15: Cosa?
12: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
15: Pronti.
12: Non si vede un tubo qui dentro.
15: A te. Ma chi sposa Hilda? Lo sapete
13: ma
15: voi?
13: Ma non so, un certo Bruce.
14: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
15: Perché?
14: Perché Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
13: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
14: Fantastico.
12: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
3: Mi piacerebbe un posticino quieto.
13: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
12: Con 2 begli occhi azzurri.
14: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
15: Oh, guarda,
12: hai ragione.
15: È arrivato.
13: Salve, Molly.
12: Salve.
14: Ciao, Molly.
12: Ehi, Molly, come stai?
16: Cercavo proprio voi, canaglia.
13: Vieni a fare visita a Williams.
14: Dall'altra parte del
12: meglio
14: cortile.
12: Meglio che ti sbrighi, però.
17: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
16: Ma quanto siete spiritosi.
14: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
16: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
13: Puoi risparmiarti.
16: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
13: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
17: Di che ti lagni?
16: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
17: Ti sei divertito tu, ma...
16: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
17: Non era così,
12: da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
16: Non è vero.
14: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
16: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
14: Quante carte?
16: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
17: Dammene una.
16: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
17: Due.
16: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
14: Chi parla?
17: 26.
16: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
13: Questo ce l'hai già detto.
16: Quel poveretto.
14: Altri 10.
16: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
17: In suo favore.
16: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
13: Questa è la sala stampa, abbiamo da fare.
17: Tuo amico
14: ha una bella stanzetta.
12: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
16: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è?
14: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
16: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
12: su,
16: anche dello spirito.
12: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
16: Lasciami stare.
6: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
16: Sono disumani.
6: Sono dei giornalisti.
16: Non hanno fatto che mentire. Hanno scritto soltanto
6: so,
16: delle menzogne.
6: Lo so.
16: E adesso non mi vogliono ascoltare. Perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilde Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in sua aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione,
7: Pete.
5: Ragazzi. Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
8: Solo che questo fa piacere al governatore.
5: Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William spazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più!
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
9: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
9: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Hart.
2: E l'S sta per...
9: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
11: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
10: No, non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
11: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. Lo lasci uscire, sì o no?
10: No, io non ho mai rubato
3: niente. Allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
10: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non amici. Credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
10: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
10: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
10: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
10: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
10: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanto i soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
10: C'era anche quella nostra foto alle Bermuda.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
12: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
13: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
12: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
12: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
12: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro? Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendio...

0: somigliassero. E se avrò occasione di rivederti, ti sbuccerò la testa come un cocomero, così la pianterai di fare il buffone, mio caro.
1: Non sai perché sono così in collera?
0: Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio, ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. Questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
2: accidenti,
0: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasi ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
2: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
0: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
3: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
4: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
3: Non ne dubito.
4: Sempre a caccia di dichiarazioni.
3: Chi lo dice?
4: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
3: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
4: Certo. Però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
3: vuol
4: che
3: dire magari con una foto assieme.
4: E ci stringiamo mano.
3: Ottima idea.
4: Non sono molto fotogenico.
3: Non importa,
4: però.
3: Quello che conta è la pubblicità.
4: Certamente.
5: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
4: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wales, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
3: Subito.
4: Professor. Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
5: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
1: Ciao, Murphy.
6: Mandaci una cartolina.
2: Ciao, arrivederci.
1: Ciao,
2: ciao.
1: Addio.
2: Quando ti rivedremo, Hilde?
1: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
2: Auguri!
1: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
2: Ma certo.
1: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
7: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
8: Attenti al cancello numero 2!
7: Chi è? Chi è scappato?
8: Williams!
9: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
7: Redazione!
9: Flash, Williams è fuggito!
7: Williams,
4: scrivi!
7: Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jack!
9: Ci sto andando! Su, Hit, vieni, presto!
1: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia.
3: Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
4: Dammi la cronaca, presto.
3: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
4: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
3: Okay.
4: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo. Con una bomba lacrimogena.
5: Murphy, voglio fare una dichiarazione. La bomba è
4: improvvisamente scoppiata tra le mani degli uomini dello sceriffo.
5: E quando è stato?
4: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
5: Un bel amico sei tu.
4: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
5: Dopo tutto quello che ho fatto per...
4: Howard Schuster, sì, dello sceriffo da parte di madre.
6: Altri particolari sulla caccia Williams?
4: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie.

0: Sì, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
1: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
0: Una ferita superficiale. Ripoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
0: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
1: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
3: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
4: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
5: Ah, non importa, fuori tutto.
4: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
5: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
4: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva?
5: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
4: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
5: Vuoi scherzare?
4: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
5: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
4: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
5: Resta in linea. Ehi, Wanda, senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
6: Come lo riconosco?
5: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
6: Ah.
5: Me lo sistemi?
6: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
5: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
7: Ehi.
5: Senti, mi servono immediatamente $440.
7: Ah, me basta anche molto meno.
5: Ma no, io intendo dollari falsi, dove li trovo?
7: Ah, quelli li ho io.
5: Oh, che coincidenza, e portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio, e auguri per la tua luna di miele.
4: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
4: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te, sei pronto? La signora Lena DeWolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
8: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
4: dalla stampa.
8: Da parte sua, il custode del carcere...
4: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
8: mutismo. Quando è fuggito,
4: cosa?
8: Williams veniva sottoposto...
4: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
7: Secondo loro si tratta di... molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e... la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
4: Sì, ho capito tutto, aspetta.
8: Bene, fa pure come vuoi.
4: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
8: Ma ti raccomando,
4: Bruce, dove sei?
8: Con la
4: 27° distretto? Aspetta.
8: È giunta intanto notizia.
4: Walter, sei un...
8: Winston McGuire, ma ce l'hai...
4: Ma se c'era pochi secondi fa.
8: Negozio...
4: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
2: resta
4: giuro
2: in linea,
4: che lo
2: posso
4: riduco
2: fare
4: in qualche...
2: qualcosa per te.
4: Quanti soldi hai in tasca?
2: $1.30.
9: 72 cents.
2: Se ti servono.
4: No, compratevi delle gomme.
2: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
10: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
2: Suo onore,
10: non
2: ha niente da dire.
10: Visto lo sceriffo Hartwell?
9: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
11: Qualche dichiarazione, vostro onore?
2: Tra mezz'ora chiudiamo.
10: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
9: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
2: Come è uscito?
9: Dove ha preso l'arma?
10: Un momento, ragazzi, state calmi.
2: Ci parli almeno delle elezioni.
9: Che

0: effetto avrà questo sugli elettori?
1: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
2: Mamma mia!
3: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
4: Come ha fatto Williams a battersela così
0: facilmente?
4: Mi
0: dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
3: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
4: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
1: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
3: Oh, ecco lo sceriffo!
1: Oh, Artwell, ti stavo proprio cercando.
3: È vero che si trovava nel ufficio di Cina per capi?
5: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
1: Quale rivolta?
6: Non ci sarà nessuna rivolta!
5: Secondo il governatore, ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
1: Quando apre bocca, il governatore non fa altro che sputare fesserie.
5: Ecco. Pronto, Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì! E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
7: Scusate ragazzi, ma devo andare.
3: Aspetta,
7: non posso.
3: Chi ha organizzato la fuga?
5: I rossi forse?
7: No.
4: Tu allora?
7: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
3: Chi? Williams?
7: Avanti, parla. Di Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
3: Perché non l'hai detto?
7: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
1: Andiamo nel mio
7: ufficio. Cerchiamo
1: di
7: aggiustare questa faccenda.
1: No, sta a sentire, Peter, Fred. Hai chiuso.
7: Chiuso? Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
7: Prego,
1: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
7: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
1: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
7: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
1: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggita! Che cosa vuole lei?
7: Che cosa vuole lei?
1: Cosa vuole?
8: Lei è lo sceriffo...
7: Sono io, che c'è?
8: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
1: Di cosa si tratta?
8: È il rinvio dell'esecuzione.
7: Come? Ecco,
3: cosa?
8: Dell'esecuzione di Earl
1: tu
8: Williams.
1: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
7: E quanto mi avevano assicurato.
1: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
8: Nessuno, stava pescando.
1: Su, avanti, chiamalo.
8: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
1: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tartaro.
7: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
8: Veramente io non lo conosco.
1: Ah, questa è una vera truffa.
7: Sta cercando di rovinarci.
1: Menzia, prego.
7: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
1: che
7: alla stampa?
1: Grazie a te, qui la partita è ormai chiusa.
7: Oh, Fred.
1: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
7: Il telefono.
1: Pronto?
7: Sì, sono io, Artwell.
1: Cosa?
7: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
1: Che c'è?
7: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa. È fatta.
1: Digli di restare in linea.
7: Sì, gliel'ho già detto. Resta in linea.
1: Un momento, copri il microfono.
7: Copri il microfono.
1: No. Senta. Lei non è mai arrivato con questo.
8: Ma come no, non ricorda?
1: Aspetti,
8: sono entrato
1: un attimo,
8: che
1: quanto prende la
8: e
1: settimana?
8: E che lei invece fosse, eh?
1: Che stipendio ha?
8: 45
7: Resta lì, non muoverti.
1: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
8: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
1: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
8: Dove?
1: Ufficio protocollo.
8: E così lavorerei al comune?
7: Sì, certo. Sono in riunione.
8: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
1: Perché
8: mai.
1: Perché no?
8: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
1: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
8: No, non credo proprio.
1: Ma si può sapere perché?
8: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è? Ho paura
1: ma
8: che perdano
1: neanche per sogno,
8: allora...
1: Glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
7: Un po' di
1: sì,
7: pazienza.
1: Beh, che ne dice,
8: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
1: Non deve.
8: Io...
1: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
8: Ma sì, invece.
1: No, è stato bloccato dal traffico,
8: no,
1: purtroppo.
8: Ma che traffico?
1: Fingiamo
8: se non
1: che
8: ce
1: lo
8: n'era.
1: Sia. E ora vada e non si faccia vedere da
7: nessuno. Un momento.
8: Ma come faccio per il
1: lei
8: lavoro?
1: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
8: Pettibon, e lei come?
1: Pettibon.
8: Anche lei?
1: No, no, no, no. Allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
8: Sì, anzi, andrò a riposare.
1: Vada a questo
8: po'.
1: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
7: Un attimo e ti diamo le istruzioni. Oh,
8: cos'è l'ufficio protocollo?
1: Domani le spiego
8: di...
1: tutto.
8: Ce la farò?
1: Senz'altro, è molto semplice.
8: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
1: Sistemeremo anche quella.
7: Mia moglie?
1: Sì, tutto quanto, vada.
7: Fred, Alfred è sempre al telefono.
1: Va bene, digli di sparare all'uomo.
7: Cosa?
1: Non hai sentito forse?
7: Ma c'è il rinvio e non
1: Dai,
7: possiamo.
1: Fa come ti ho detto.
7: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
1: $1,000 di premio.
7: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
9: Ciao, Hilde.
10: Senti, Iena, che non sei altro.
9: Cos'hai,
10: io.
9: Hilde?
10: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
9: Chi, io?
10: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
9: Parli forse di Wanda?
10: Esatto.
9: Non è la mia amichetta.
10: Sarebbe degna
9: comunque
10: di essere.
9: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
10: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
9: Ah,
10: ti conviene
9: io.
10: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
9: Certo, $400.
10: 440.
9: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
10: Sì, sulla faccia.

0: Emma, che brutte maniere.
1: Ah, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
0: Il coso di chi?
1: Il portafoglio di Bruce, dai.
0: D'accordo, Hilde, lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
1: certo,
0: che sia più prudente.
1: Certo, specialmente con in giro vermi come te.
0: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
1: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
2: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
1: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei...
2: Lascia il telefono.
1: Non importa.
2: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
1: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
2: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
1: Ecco, vedi che te lo ricordi.
2: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
1: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
2: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
1: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
2: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
1: Lo sapevo.
2: Aspetta, dove vai?
1: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
2: No, non è vero. Andrei a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
1: Non andavo a chiamare
2: nessuno. Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
1: Oh, qua, dammi qua.
2: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
1: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
2: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
1: Sta zitto.
2: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
1: Basta,
2: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
1: Silenzio.
2: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
1: Non sarà così se continui a fare chiasso.
2: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
1: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
3: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
1: Cosa vuoi, Molly?
3: Devo trovare... Dove sono?
1: Sono fuori, sono usciti.
3: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
1: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da
3: fare. No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un
1: cane. Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
3: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
1: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
3: E dove abitava?
2: Non andarci, Molly.
1: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
2: Ciao, Molly.
3: Come sei arrivato qui?
2: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo proprio.
3: State piano.
2: Tu mi credi, vero, Molly?
3: Certo che ti credo.
2: Grazie delle rose, erano bellissime.
3: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti
2: Su.
3: Riprendano.
2: Oh, non
1: andiamo,
2: piangere, Molly.
1: Non fare scenata che non
3: voglio
1: servono a niente.
3: Fuori di qui.
1: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
3: Qui
1: dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
2: Lasciate che mi prendano,
3: no,
2: tanto che importanza ha.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
3: È troppo tardi.
1: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
2: Ah, tanto che sei. Sì.
1: Troveremo il modo di farti uscire.
3: Poveretto,
1: su,
3: poveretto.
1: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite!
4: Chi c'è?
5: Aprite.
1: Che volete fare?
4: Ehi,
1: buttare giù il palazzo?
4: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare,
6: quella
4: no?
6: Che ci
1: va
6: fa
1: giù
6: qui
1: a prendere dei sali,
4: ma
1: per
4: si
1: favore.
4: Ma si può sapere cosa?
6: Ma che ha?
1: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
3: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
1: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
3: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
3: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
3: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
7: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: c'era.
7: Che
4: buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
1: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy, passami la redazione.
5: Va bene, ciao.
1: Qualche novità?
8: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
7: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite,
4: richiamo.
7: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams...

0: Williams è seduto sulle sue scale.
1: Che lo faccia alzare a una balla come le altre.
0: Nessuno vuole andarci?
2: Io devo restare qui, baderò il telefono.
3: Io ho già speso $2 di taxi.
4: No, io non ci vado più in giro.
3: Ehi, chi ha tirato le tende?
2: Io, davano fastidio con le torce.
5: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
2: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
6: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
5: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
6: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
0: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
1: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
2: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
5: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
2: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
5: No, non mi passa neanche
2: ma
5: per la testa.
2: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
5: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
2: E quando mai? Io
1: Molly
2: che
1: ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
5: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
2: Io non gli ho dato niente.
5: E allora come l'ha avuta?
2: Ma lasciatela stare, insomma.
7: Hilde.
2: Signora Baldwin, mamma, mi
7: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere 2 treni alla vigilia del vostro matrimonio.
2: Sarò libera fra 2 minuti.
7: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
2: no,
7: e
2: mamma,
7: quell'assassino che hai preso.
5: Assassino
0: che
5: chi?
0: Vuol dire?
7: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
4: Un momento.
2: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
7: io
2: niente di simile.
7: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
2: Ma è ridicolo. Non mi sono mai sognata di dire una cosa del genere.
7: Sì, che l'ha detta.
2: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
4: E di un po' l'hai preso
2: ma
4: poi.
2: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
4: la verità,
2: non copro nessuno. Vi prego, lasciatemi stare. Non so dove è Williams.
7: Basta ora.
2: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
5: Dov'è? Avanti.
2: Perché non la cercate?
5: Parla, Molly.
2: Parla? Volete che parli adesso?
5: Sicuro.
2: Oh certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli.
7: Non dirgli niente, Molly.
2: Lo so da sola ciò che devo
5: non
2: fare.
5: Non impicciarti, Hilde.
2: Perché non mi avete dato ascolto?
5: Non
2: perché?
5: Fare la commedia.
2: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali.
5: Lascia perdere.
2: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
5: Ho chiamato un'ambulanza. Chiamato un'ambulanza. Ma è morta. No, è ancora viva, si muove.
2: Walter, hai visto?
4: E Williams?
2: È saltata dalla finestra.
4: Sì, sì, ma dov'è Williams?
2: Non è morta però.
4: Calmati, dimmi dov'è Williams.
2: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
4: Come va?
8: Voglio uscire, non c'è.
4: Resisti, Carlo, resisti. Lei chi è?
7: Che sta facendo?
4: Chi è questa?
2: La signora Baldwin, madre di Bruce.
7: Che sta facendo?
4: Zeta!
7: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
4: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
2: No,
4: non
2: Walter.
4: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
9: Lowey Peluso, onoratissimo.
2: Walter!
4: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
2: Non puoi fare questo.
9: Cosa dico,
4: digli
9: Mike?
4: Che è arteriosclerosi.
2: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
4: Perché? Dove vorresti andare?
2: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
4: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
2: piantala,
4: disertare?
2: Walter, dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo. Ma ora me ne vado.
4: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
2: Proprio quello che ho
4: bambola,
2: detto.
4: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
2: sì,
4: per te?
2: Sì, lo so,
4: sì,
2: lo so.
4: Sì, lo so. Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingstone ritrovò Stanley.
2: Guarda che il contrario.
4: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hm? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
2: Sì.
4: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
2: loro. Li svergogneremo.
4: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
2: noi. Hai ragione.
4: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
2: che vuoi che ti dica? Non
4: ma si può
2: pensato.
4: Sapere in che mondo vivi?
2: Hai detto bene, sarà un vero
4: certo,
2: trionfo.
4: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore
2: no,
4: a Hilde Johnson, onore.
2: Diamoci da fare.
4: Oh, così mi piace.
2: Che cosa ne facciamo di
4: lui? Lo porteremo da me.

0: Qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
0: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
0: Non si arresta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
0: parti.
1: Va
0: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: a
0: battere.
1: Quante cartelle vuoi?
0: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso chiamare Iena, il sindaco?
0: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
0: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
0: Ma che diavolo fai qui tu?
1: Salve, Bruce.
0: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
1: Ehi, ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
0: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: da
0: fare,
2: io non
0: molto
2: sto parlando
0: da fare.
2: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
1: No!
0: Ma neanche con un milione
2: chissà
0: di
2: cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
0: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
1: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
2: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
0: Non ti sento, Duffy.
2: E dove?
1: Da qualche parte.
0: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
1: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
0: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi.
1: No, ne andate via di corsa.
2: Sì, va bene, dagli a me i soldi.
1: Non importa,
2: ho capito, qui è meglio che faccia da me. Prendo
0: fare un po' zitti.
1: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio? È proprio lui. Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
0: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
0: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
0: Vai tranquillo.
2: Devi hai sentito cosa ho detto, prima base. Ho detto che prenderò il treno delle
1: nove. Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
0: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto farti
0: ecco,
2: una domanda.
0: Questo è il pezzo
2: tu
0: di
2: non vuoi venire con
1: questo nuovo. Serve a me.
2: Ma che tu non vuoi venire, vero?
0: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu.
1: No, ma come
0: sei tu che
1: discorsi?
2: Tu sei la colpa dei suoi
0: guai. Sei tu che devi
2: voler staccarsi da te.
0: Allora, tutta la foto di Miss America.
2: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
0: Ma stai calma,
2: e io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì.
2: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
0: Come?
1: Non è questo il punto e tu
0: ma
1: lo
0: dimmelo
1: sai.
0: Dimmelo subito,
2: il punto
0: qualcosa
2: è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, va bene. Se questo ti preferisci
0: pensare. Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che
2: ho avuto anche più del necessario.
1: Un momento.
0: Come?
1: Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
1: Walter,
0: sì?
1: La prima moglie del sindaco, il nome?
0: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
0: Fammi. E dimmi.
2: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
0: Ah, lascia perdere. Lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
2: Se per caso cambi
0: volta.
2: Idea, guarda che io parto col treno delle
1: se
2: nove.
1: Se vuoi, devi
0: aspetta un momento, resta lì.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro. Ecco.
0: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Baccio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Baccio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
0: Li terremo a bada. Eccola, adesso c'è anche la luna. Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
4: Non molta.
0: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
0: Bruce?
1: Ah.
0: È uscito.
1: E ritorna qui?
0: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno
0: di... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
1: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
0: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
1: E vabbè, lo riscrivo.
5: Chi è che ha chiuso la porta?
1: È Bensinger.
0: Ma che diavolo?
1: E quello è il suo scrittoio.
5: Ehi, aprite, Bensinger.
0: E come hai detto che si chiama?
1: Bensinger,
5: che
1: del Tribune.
0: Ah, il Tribune.
5: Chi c'è lì dentro?
6: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
0: salve,
6: noi.
0: Salve, Bensinger.
6: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
0: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
1: Sì.
6: E cioè?
0: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
6: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
0: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
6: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
0: Della poesia?
6: Mm. Oh.

0: quella è perfetta.
1: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
0: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me.
2: Come?
0: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
2: Ma sul serio,
0: signor? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
2: Bensinger?
0: Ah già, Merlin, vero?
2: Sì, no, Roy V.
0: Ah, certo, Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare. Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a tribunale?
2: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
3: Senta allora.
2: Sì.
3: Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
2: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
2: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
2: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
0: Ma c'è di che?
2: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
2: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
4: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
4: Intendevo te.
0: Io.
4: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
4: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
4: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
3: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
4: Io potevo essere su quel treno,
3: forza,
4: adesso.
3: Forza.
4: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
3: Sì,
4: una
3: ma adesso che ti sei riposata, ripetiti il lavoro,
4: le strade col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
5: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti
4: dov'è
0: è successo?
4: La signora Baldwin?
0: Che ne hai fatto?
4: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
5: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
4: Dov'è la signora?
5: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
4: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
5: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
4: Ma la signora Baldwin?
5: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
4: la 31ª.
5: Con me?
4: Ora eravate su un taxi.
5: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
5: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
5: Non credo che spifferrà molto, non so se mi spiego.
4: Oh mio Dio, era morta.
3: Ehi, hai domandato a qualcuno?
5: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi spiego.
4: Morta, morta, oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
4: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
3: Beh, se ti amo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
4: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
3: Guardami, Hilde.
4: Ti sto guardando, maledetta assassina.
3: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
4: Lowey, dov'è accaduto?
5: Western, angolo con la 31.
4: Io vado là.
3: Forse possiamo far meglio da qui. Senti...
0: Pronto? Pronto?
6: Main 4227.
0: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
6: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
6: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
0: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
6: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
6: Morningside.
0: Hai chi?
6: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
6: Community Hospital,
0: la non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
6: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
6: E allora da un'occhiata,
0: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... Ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci crederai, ma quel maledetto vestito...
6: Come?
0: Duffy!
6: Vuoi fare piano? Io non sento
0: Duffy!
6: Niente!
0: Duffy! Bell'aiuto mi date!
6: Nessuno!
0: Duffy!
6: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy?
3: Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
6: Via Olimpia, 2-1-6!
5: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
5: Agli ordini,
0: ho bisogno di qualche giovanotto!
5: Che genere?
3: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
5: È importante?
3: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
5: E tu sei sempre il mio...
3: E

0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Amati, sbrigati, sbrigati!
1: Ci penso io, capo.
0: Ok,
1: puoi stare
0: non perdere un attimo, via! Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
2: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
2: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
2: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
2: Sì, come? Nessuno? Oh, non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
2: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
2: Devo trovare la signora Bond.
0: Non aprire la porta.
2: Vado allo Vittorio e poi vedremo.
3: Eccola qua.
2: Fermi,
3: aspetta un momento.
2: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
4: Mi stia a sentire, signore. Ehi, lei.
1: Dice a me.
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
4: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
2: Ma lasciatemi andare!
4: Ne dobbiamo parlare.
2: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
4: Buona questa.
5: Forse sta andando da Williams.
6: Aveva chiuso la porta.
7: Stava parlando con Molly.
4: Lei sa dov'è?
2: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
4: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
2: però...
4: signora, e quindi l'avverto.
0: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
4: Di andare dove?
0: Fuori!
4: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
8: Un bel terzo grado,
0: certo.
8: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
4: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
2: Che cosa vuole che le dica?
4: Cosa ne sa di Williams?
2: Cosa ne sa di Williams?
4: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
2: oh,
4: la farò
2: no,
4: parlare
2: non
4: io.
2: Non osate toccarmi, se non volete che mi fa...
4: Attenti, ha una rivoltella.
2: È mia, prendila, Walter.
4: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
2: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
4: Non questa.
0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
4: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
4: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
8: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
9: E Williams l'ha data a lei.
4: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
4: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
2: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
4: Cosa?
2: Per apportargli un piccolo magro.
8: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda lui perché si trova.
4: Senta lei, che cosa ne sa di tutto questo?
0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
2: Dovrebbe saperlo.
4: Johnson la dichiara in arresto.
2: Cosa?
4: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
4: lo
0: facendo?
4: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia, anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
4: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
2: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
4: Sì?
2: Avanti, ci provi.
4: E lo farò.
0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
2: Si può contare.
4: Ah, è così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
4: E va bene. Avanti, ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
4: E io corro il rischio. Procedete.
0: Mi arrendo.
10: Aprite questa porta.
2: Mamma. Oh,
11: dov'è
2: mamma?
11: Quel tale?
2: Che felicità. Arrivederti.
11: Eccolo là, il responsabile di tutto.
4: Che storia è questa?
12: La signora qui dice che l'hanno rapita.
4: Cosa?
11: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un tassì.
4: C'entra quest'uomo nella faccenda?
11: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
11: E chi altro mai?
4: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
11: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
4: Ehi, fate venire subito il sindaco!
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
11: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
2: Mamma, guarda che è un po' matto,
11: e
2: sai?
11: E le dirò di più.
4: Sì?
11: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: Non le badi.
11: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
2: Ma cosa dici? Ci devi essere assolutamente
0: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
4: Cos'è sta?
8: E lì dentro. Redazione.
4: Pronto.
8: Sensazionale.
4: Dietro tutti
0: ma
4: quanti.
0: Ma se non ha la pistola.
4: Fuori la pistola.
2: Ma è innocuo.
4: Niente rischi, sparate sullo
2: la
4: scrittoio.
2: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
0: Come? Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata.
2: Voglio uscire, voglio uscire.
4: Chiudete la
12: mamma. Come messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
4: Sì, ma che le prendi?
0: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
4: Fermatela.
0: Lei sta bleffando.
4: Allora, ragazzi, mirate al centro.
2: Non vorrà ammazzarlo.
4: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
8: Sì, è il momento.
4: Sei sotto tiro, William.
8: Senti, ragazzi.
4: Non hai scampo.
8: È la fine.
4: Conto fino a 3.
8: Ci siamo. 1. Precedenza assoluta.
4: 2.
8: Un secondo.
4: 3. Aprite. Ti ho preso, Williams.
13: Avanti, sparatemi.
4: Esci di lì.
8: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
4: Tiratelo fuori.
8: E è stato preso.
4: Niente scherzi, tu, eh?
14: È svenuto al momento della cattura.
8: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
14: Non
8: ha
14: fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
0: Un imponente cordone di polizia.
14: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle manette.
4: Rimanete a questi due.
14: Il seguito a dopo.
8: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
0: Una scoperta senza

0: razionale dovuto all'intuito dello sceriffo.
1: Dove è finita la vecchia?
0: Oh, no, è uscita!
1: Addio, chi era questa ragazza che era con lei? Chi era con lei?
2: Non dovrebbe essere un
3: pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
4: Hartwell, le

0: andremo
1: risponde,
0: a vedere.
1: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
2: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli
3: cari. Davvero?
0: Se crede d'aver battuto il Morning Post è meglio che faccia fagotto.
2: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
3: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
4: Ma certo.
3: Abbiamo visto ben altri guai, vero Hilde?
0: Non è vero.
3: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
2: Stavolta
3: Post.
2: Stavolta non funziona.
1: Pronto, sono Arthur.
3: Questo lo dice lei.
1: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
3: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
0: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
1: Sapete cosa farete?
0: Cosa?
1: Farete...
3: Non ci faccia stare in
1: le scope in una prigione di Stalin.
3: Le scope? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
1: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
3: Duffy, chiama Leibovitz.
2: A qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
3: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
2: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
3: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re!
6: Ecco il rinvio!
2: Chi è lei? Vada fuori di qui!
6: Oh, non potete corrompermi, mia
3: il
6: moglie
3: rinvio,
6: ha detto
3: se ne vada!
6: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No,
0: cosa?
6: Eccolo qui! Non voglio andare al protocollo.
2: Chi
6: mia
2: è
6: moglie ha detto.
3: Frank, buttalo fuori.
0: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
6: Non volevano prendere.
2: È un pazzo.
3: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
2: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
3: L'uomo è un impostore.
2: Arrestato,
0: ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni.
3: È un assassino.
2: Non è vero. Mai visto prima.
6: Se raccontassi a mia
0: lei,
6: moglie che...
0: come si chiama?
6: Petty Bone, Bone per gli amici.
3: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
0: parlando
3: con questo messaggio.
0: Con chi?
6: Certo, io. Cercarono subito di comprare.
0: E chi erano?
6: Quelli, loro.
2: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
3: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
6: Dell'innocenza.
3: Già.
2: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
0: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
2: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
3: E allora salviamo anche sua madre.
2: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
3: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
6: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
3: Troppo lontano.
6: Non era ancora la signora Pettibone,
3: no,
6: allora.
3: Io volevo
6: era soltanto
3: sapere,
6: la signora
3: di quando
6: Jones.
3: Lei.
2: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
3: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
2: Pete, togli le manette ai miei amici.
3: Stavo per
2: è
3: farlo.
2: Inqualificabile, come tu abbia punito. Burrs? Lei non immagina il mio rammarico.
3: Oh.
2: Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
3: Era mio dovere, niente di personale.
0: Grazie molte, sceriffo.
2: Come ha detto che è il suo nome?
6: Petty Bond, molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
2: gran
6: mia moglie.
2: Bella donna.
6: Se non l'ha ancora vista.
2: È a posto però, no?
6: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un po'...
2: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
3: Cioè
2: lei...
3: per altre 3 ore circa,
0: giusto
3: direi.
0: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
3: E il vostro arresto. Vi buscherete 10 anni a testa voi due, credo.
2: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
0: Chissà che ne dirà il governatore.
2: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
6: Sì, perfettamente, ha ragione.
2: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
6: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
2: Orgogliosa, eh?
3: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning Post.
0: Abbiamo corso un gran brutto
3: mattina.
0: Rischio questa volta.
3: Passami da qui.
0: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
3: Cosa? Ma cercatelo.
0: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
3: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
0: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
3: Sì.
0: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
3: Sì, proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
0: Ah, sì, certo.
3: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
0: Che vada dove?
3: Ma da Bruce, naturalmente.
0: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
3: coraggio,
0: il treno.
3: Coraggio, mandagli
0: nove.
3: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
0: Verità.
3: Ma perché non si fa
0: la
3: mettere un telefono anche lì?
0: Sono un po' confusa, Walter.
3: Muoviti,
0: forse...
3: Hilde.
0: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
3: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
0: Oh, Walter,
3: è già abbastanza difficile.
0: Senti un attimo.
3: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
0: Ma chi farà il servizio?
3: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
0: Questo ormai è una cosa mia, è come
3: pronto?
0: Se...
3: Ah, Duffy, finalmente.
0: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
3: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
0: Perché?
3: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
0: Walter,
3: e che è quella
0: io,
3: che vuoi.
0: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
3: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
0: Fa.
3: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi?

0: Hilda Johnson, se n'è andata.
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Sì.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh,
3: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowe con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Olba.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowe di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
1: Oh, e la faremo questa volta alla luna di miele.
0: Ma certo.
1: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
1: Oh, dove? Dove?
0: Non lo sappiamo.
1: Andiamo.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara.
1: Per 15 giorni.
0: Certo, mia cara, te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a...
3: Oh, non importa se non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: I ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono la famiglia e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi secondo me lo sport è la base di tutto.
1: Abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche.
2: Come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo restando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Quest'oggi parleremo di sport, lo faremo insieme a diversi ospiti che tra un po' vi presenterò, prima però voglio farvi vedere dove siamo. Alle mie spalle c'è uno scorcio che è un simbolo del quartiere Tamburi, una piazzetta riqualificata nella quale i pomeriggi estivi trascorrevano lunghi, alle volte noiosi, e che adesso invece hanno un significato e un sapore differente. C'è un canestro che potrebbe essere risistemato. E questo è l'inizio del nostro viaggio all'interno del comparto sportivo di Fondazione Taranto 25. Ho accanto a me Nico Manfredi, uno dei co-capogruppo?
1: Co-coordinatore
0: della Fondazione Taranto 25. Benvenuto Nico.
1: Grazie.
0: Allora piacere. Nico, piacere mio, siamo al quartiere Tamburi. Il nostro viaggio nello sport, nella vostra fondazione, si apre aprendo le porte su quello che è un luogo di rinascita e su quello che è il significato che lo sport può avere.

0: vivere proprio in tal senso.
1: Infatti la nascita di Fondazione si è proprio basata sullo sport. Lo sport inteso come inclusione, lo sport inteso come partecipazione e partendo dagli spazi all'aperto di ogni città, che dovrebbe essere la base e la crescita di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle strutture e dall'impiantistica sportiva. Ma è qui, in questi luoghi, dove si formano i ragazzini, dove migliorano le loro capacità condizionali, le loro capacità coordinative, perché tu qui è il cuore di tutto che pulsa, di un qualsiasi che sia la pallacanestro, che sia il calcio, che sia una palla rilanciata, perché tu non sai dove un attrezzo può andare a urtare, quindi è a sbattere, quindi tu sai come comportarti in base alla direzione e in base a tutto.
0: Dico, io questo luogo lo presento bene, però voglio farvelo conoscere, me lo ricordo un po' diverso, perché gli anni sono passati, ma diciamo che qua ci ho trascorso qualche anno della mia vita. Proprio qui te lo voglio presentare, magari ci fermiamo e mi parli insieme agli altri ospiti che poi presenteremo di che cos'è lo sport per la Fondazione.
1: Perfetto.
0: Ecco Nico, ci siamo accomodati? La temperatura è alta, va rimarcato, c'è un buon venticello
1: che ci salva.
0: Ci aiuta, sì. Ci siamo accomodati e parte la nostra digressione.
1: Sì.
0: Parte in quelli che sono i fattori che corrispondono alla mission di Fondazione Terra 825 nello sport, ma partono dai piedi per terra.
1: Certo.
0: E partono dai piedi per terra che sono in un luogo reale, come questa piazzetta, al quartiere Tamburi, dove c'è spazzatura per terra.
1: Sì.
0: Dove l'erba non è curata come se fosse il prato di uno stadio inglese, ma dove c'è un seme che germoglia. E il seme che germoglia è quel campo da basket che abbiamo visto prima, che è uno spazio che 20 anni fa, che 15 anni fa, sarebbe stato assurdo pensare qui dove la massima espressione dello sport erano le piazzette in catrame, e che serve da gancio per i ragazzi di Taranto che voi conoscete bene.
1: È vero. Guarda, come dicevo prima, è tutto di lì parte, dalla strada, dalle piazzette. È proprio questo che ci ha spinto, a noi di Fondazione, in questo discorso riguardo alla città. Cioè, lo sport è alla base di tutto. Cioè, all'interno dello sport si vanno a raccogliere le tre agenzie educative fondamentali, in quanto i ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono e la famiglia, e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi secondo me lo sport è la base di tutto, e farlo partire da queste situazioni è la base del movimento, è la base dell'inizio di uno sport. Poi ovviamente con l'avvento delle società sportive, con l'avvento delle strutture, delle infrastrutture, tutto è cambiato e tutto ci si è dedicato un po' di più alle associazioni. Dimmi.
0: No, ti volevo fermare perché lo sport lo conosciamo, nel senso noi conosciamo l'importanza che riveste lo sport nella vita dei ragazzi, che ha rivestito nella tua generazione, nella mia generazione, dove forse c'era meno distrazione. Lo sport oggi è più difficile che riesca a convincere i ragazzi, ma è più facile che li salvi.
1: Certo.
0: E mi spiego su questo. Le distrazioni portano i ragazzi ad allontanarsi da quella che magari da quella che la via retta, magari li porta a intraprendere delle strade più facili, oppure anche soltanto a star chiusi in casa.
1: Certo.
0: Quindi è un po' più complicato convincere i ragazzi che lo sport sia la strada giusta. Lì si inserisce Fondazione, lì si inserisce il vostro ruolo in un contesto che è quello dello sport di base, e che è lo sport travestito da sport, ma che in realtà è sociale.
1: Certo, infatti noi quando organizziamo da 3 anni ormai il Delphi d'Oro e usiamo dei parametri per dare questo premio fantastico, ci sono, è vero, la carriera sportiva, la frequenza a scuola, ma più che altro sono le azioni che un ragazzo all'interno della sua società può intraprendere, le azioni sociali. È ciò che una società permette anche ad accogliere con delle borse di studio dei ragazzi gratuitamente. E questo è grazie a tanto lavoro che c'è dietro col presidente e con tutto lo staff di Fondazione Taranto 25. Perché lo sport deve essere prima di tutto partecipazione e non per forza vittoria a tutti i costi. perché comunque ti fa crescere. È uno sport che ti crea e ti allontana, come dicevi, dalle cattive amicizie, dalle cattive abitudini.
0: Noi siamo in un posto che abbiamo definito iconico prima, ma che porta avanti quel fil rouge che abbiamo stappato e che abbiamo anzi accarezzato in occasione della prima puntata, quando vi abbiamo presentato e abbiamo detto alla città di Taranto e ai nostri utenti: siamo in Città Vecchia, la fondazione Taranto 25 è per la Città Vecchia, non in Città Vecchia.
1: Non è Città Vecchia.
0: Questo è importante anche qua, perché è viatico di soluzione, ma è viatico di possibilità. Si riesce attraverso fondazioni, attraverso lo sport, a dare la possibilità a chi effettivamente la possibilità non ce l'ha. E il ritorno che hai fatto prima, quello sulla borsa di studio, ha due valori, anzi, ha duplice valenza. Quello di incentivare i ragazzi, di premiare le eccellenze, ma anche il richiamo di una persona che non c'è più, che è Cristian Cesario nel vostro caso. Siamo reduci dal Delfis d'Oro e quello è un gesto che lega fondazione alla comunità.
1: Infatti è qui che si incomincia a diventare un po' sensibile, anzi troppo sensibile. Cristian è un ragazzo stupendo, è un ragazzo che si occupava di sport a 360 gradi, non tralasciando nulla, tutti i particolari, tutto, infatti era molto legato a noi. E adesso, proprio per questa collocazione del sociale e delle borse di studio, ormai Cristian Cesario, come già più volte detto dal Presidente, sarà il nostro riferimento nel proseguo degli anni.
0: Co-coordinatore del comparto sportivo di fondazione, Lele Lucchese. Lele, benvenuto.
2: Grazie a voi per l'invito e tutto. Sono Raffaele Lucchese, ma la maggior parte mi conosce come Lele. Sì, sono uno dei tre coordinatori con Nico Monfredi e con Fabio Polito. Fondazione comunque possiamo dire che costruisce idee, costruisce progetti.
0: E direi che in questo contesto costruisce, lega, crea, innaffia, è una cosa importante.
2: Sì, siamo in un luogo bellissimo da un certo punto di vista, un po' meno bello per un discorso legato a come viene trattato e a come non viene manutenuto, insomma.
0: Diciamo che quello che fa pensare questo luogo è il richiamo alle potenzialità.
2: Sì.
0: Questo luogo potrebbe essere un polmone verde in un quartiere particolare, in un quartiere che ne ha dannatamente bisogno.
2: Assolutamente sì.
0: In realtà lo è solo in parte. Di verde non c'è niente, alle nostre spalle c'è il municipio, quindi siamo attaccati alla prima fonte di legalità che dovrebbe esserci, ovvero quello del municipio. In realtà
2: il municipio è anche una chiesa importante, poi ancora
0: il Gesù Divino Lavoratore da una parte,
2: abbiamo la...
0: e poi c'è la fabbrica dall'altra.
2: Abbiamo la fabbrica
0: dall'altra parte, quindi ancora più in antitesi con quello che
2: certamente
0: che racconta ancora di più quanto è l'antitesi di questo quartiere. Ti volevo chiedere, il vostro rapporto con la periferia è un rapporto importante, un rapporto che non nasce oggi e
2: no,
0: che si lega dal vostro esordio, dal vostro primo vagito, e che viene portato avanti poi nei vari contesti della città, non solo quel quartiere di Tamburi, ma nascete in Città Vecchia.
2: È una domanda importante che merita una risposta altrettanto importante. Proprio dall'inizio, con il gruppo Sport, abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche, perché ci sono alcuni sport che hanno un'utenza medio-alta, per cui riescono tranquillamente ad andare avanti con le spese e tutto il resto. Ci sono sport minori o sport praticati nelle periferie dove non sempre c'è la possibilità da parte delle famiglie di pagare la retta, per cui abbiamo cercato proprio dall'inizio anche gli sport minori e soprattutto le periferie di stare accanto non soltanto dal punto di vista economico,
0: che comunque, consentimi, è acqua per queste realtà, è acqua per le società, ma è acqua di conseguenza anche per i ragazzini che fanno parte di questi contesti sportivi.
2: Sì.
0: Perché senza quel contributo economico
2: probabilmente
0: non ci sarebbe la canotta, non ci sarebbe il pantaloncino.
2: E non ci sarebbero probabilmente alcune quote di alcuni ragazzi che riescono a praticare sport.
0: Ancora più importante.
2: Tramite gli aiuti esterni, non voglio parlare soltanto di fondazione, gli aiuti esterni in generale.
0: A 200 metri di qua c'è una scuola. ce ne sono diverse. Sì. C'è l'università.

0: che poteva essere un polo universitario e che in realtà si è persa nel tempo. C'è un'ex scuola, prima media e poi superiore, da Aquino e poi Nitti.
1: Sì.
0: C'è la scuola De Carolis ancora, che è una scuola media. E poi c'è la scuola De Ledda.
1: Sì.
0: All'interno della scuola De Ledda c'è una realtà che voi avete sponsorizzato, avete, no, no, che voi avete aiutato.
1: Abbiamo
0: forse
1: aiutato.
0: Sì, il termine più corretto.
1: Certo.
0: Ed è una squadra di pallacanestro. Quindi io conosco questa realtà, so come funziona questa realtà e so in che modo Fondazione 3825 è riuscita a rendere reali le esigenze di ragazzi che forse mai avrebbero fatto sport prima.
1: Esattamente, e anche perché ultimamente Fondazione Taranto 25, che alla, in fase di costituzione era in realtà un'associazione, nell'ultimo anno abbiamo fatto il passaggio, siamo riusciti a diventare realmente fondazione. Questo è stato un passaggio epocale, per cui abbiamo avuto la possibilità anche di presentare progetti e di attingere eventualmente anche finanziamenti per continuare a supportare queste realtà che altrimenti l'anno scorso più o meno siamo riusciti ad aiutare società sportive oltre 50 con delle somme che sono paragonabili alle somme che un comune, diciamo un capoluogo di provincia, è riuscito a dare allo sport. Quindi oggi Fondazione è questo. Insomma.
0: Ritieni che il territorio sia ricettivo? Nel frattempo magari facciamoci due passi.
1: Allora, il territorio ricettivo sì, assolutamente sì, però bisogna lavorarci, perché nulla è scontato. Anche se nello stesso momento, quando si cerca di fare del bene, diventa tutto molto più semplice, molto più facile. Io conosco bene alcune delle realtà della città vecchia e nel passato, non con Fondazione ma con un'altra associazione, siamo riusciti ad andare avanti perché materialmente determinate problematiche quasi in automatico si risolvevano. Per cui quando si lavora con uno spirito completamente disinteressato, può sembrare difficile, ma diventa tra virgolette tutto facile. Il problema è continuare nel tempo. Questa è la prova, diciamo, che stiamo sostenendo con Fondazione, perché oramai dal 2020 è passato qualche anno, quindi stiamo riuscendo non solo a mantenere, ma anche ad aiutare ogni anno più squadre a realizzare più eventi, quindi non lo stiamo tenendo, ma
0: però bisogna lavorare.
1: Sì, bisogna lavorare tutti insieme.
0: Ci siamo spostati di qualche metro, almeno di tanto. Abbiamo cambiato interlocutore, stesso ruolo, Fabio Polito. Fabio, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
0: Ci siamo spostati di qualche metro, dicevo, alle nostre spalle c'è un palo. No? Uno di quei classici pali della luce che consente di vedere anche quando è buio. Questa è una piazzetta che ha una gemella a 300 metri, a 200 metri di là, ed è un luogo dello sport. E vi spieghiamo il perché è un luogo dello sport. Qui si giocava al calcio, nonostante la presenza ingombrante di questo palo, che vi assicuro, insomma, ha creato qualche problema. Qualcuno ci è andato a sbattere.
2: Questo è sempre stato, insomma.
0: C'era il palo ancora prima della piazzetta. E è un luogo che è stato riqualificato, nonostante lo si trovi in questo stato adesso. Sono state installate delle panchine che adesso non ci sono più, è stata rifatta la pavimentazione. Paradossalmente però, Fabio, questo è un luogo dello sport, è stato un luogo dello sport. Adesso, bambini, per strada va bene l'orario, ma ne vediamo pochi. E secondo me lega perfettamente con quella che è la mission della Fondazione. Non ci si discosta dai luoghi dello sport, nonostante il tempo dello sport sia cambiato.
2: Sì, sì, è proprio così. Dispiace vedere questi posti che hanno la storia, chiaramente, ormai non più sfruttati come una volta. Non dispiace perché prima, chiaramente, penso che tutti un po' del posto ci si ritrovava qua e quindi anche un posto ricreativo dove potessero passare un bel po' di tempo i ragazzi. Ora purtroppo è in questo stato, è un dispiacere. Speriamo di riuscire magari con la nostra fondazione a riuscire a riqualificare nuovamente per cercare di riprendere tutto ciò che magari la storia ha fatto.

0: fatto
1: precedentemente. Sì, ma poi tu hai toccato un tasto importante, è un luogo di socialità. Intorno ci abbiamo le abitazioni. Ti garantisco che quando si giocava qua, ma specialmente quando si giocava dall'altra parte, che era riconosciuta come la piazzetta col palo al centro.
2: Questa era proprio la dicitura
1: ufficiale nella toponomastica del comune.
2: Era la piazzetta col palo al centro.
1: Era così. Tutte le persone che adesso tu vedi, maggior parte finestre chiuse, tutte le persone che si affacciavano facevano parte dell'atmosfera. Dell'attività sportiva.
0: Si trasformava in un'arena praticamente.
1: Esattamente. E quindi lì c'è il sociale, lì c'è l'incontro, c'è l'importanza che tu sottolineavi di provare a mantenere i valori dello sport e i valori identitari di un quartiere, di un luogo, e in questa fondazione lo fa in maniera più ampia con l'identità della città.
0: Certo. Cerchiamo di fare sempre di più e sempre di meglio. Non a caso noi come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo restando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più in questa linea. Anche perché, come abbiamo sempre detto, ormai diciamo da tanto tempo, lo sport è anche famiglia, lo sport è anche crescita, educazione, e quindi non a caso noi siamo partiti nel 2020 proprio dallo sport, perché questa è la nostra mission che alla fine negli anni ci ha dato ragione, nel senso siamo ad oggi, dopo 7 anni, siamo ben 80 soci, e tutto, solo a pensare che tutto è partito nel 2020 in pieno Covid, nessuno ci credeva dove potessimo arrivare, insomma.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi

erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone, all'epoca ovviamente il collegamento era immediato, i ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà, gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia, la narrazione era ormai inevitabilmente partita, e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni, infatti, psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa: quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista volontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione
È realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Senso di sacrificio come pochi potevano aspettarsi. Per l'occasione

0: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
1: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
2: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
0: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
2: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo son.

Permisi, bisa.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia. Quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci. Al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente, ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo sicuramente.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene,
0: andiamo.

0: Architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città,
1: sociali della città
0: e delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere. Come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti per quanto riguarda lo spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi.

0: per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti e siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione estiva che è invernale.
1: Avverrà successivamente ai giochi?
0: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
1: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
0: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio di gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo il comitato organizzatore l'ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio di gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
1: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo impianto?
0: Di rendere polivalente l'impianto, è fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma.
1: Andiamo a tastare il terreno?
0: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione. Quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce con una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio.
0: Per il taglio, sì.
1: Per il minutaggio, perché l'impianto comunque sarà comunque, quando rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sì. Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì, perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti, certo, addetti, insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket, di cui vediamo già posata l'attrezzatura,
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, e questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segnapunti nuovo l'abbiamo, penso, anche inquadrato.
0: Sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi. Diciamo che l'intervento descritto alla grande.
0: Possiamo dire che un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: Beh, avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo.
1: Lo
0: è
1: sport
0: difficile.
1: Per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte
1: della LND. Del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo la LND fa una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede.
0: Sì.
1: Ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco.
0: Al gioco del Mediterraneo, ovviamente. Quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di riqualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corso, insomma, sempre sì. Richiamando sempre i colori sociali.
0: Bianco rosso.
1: Tassativo. Nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto
0: insomma,
1: di gioco.
0: Si vede toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto.
1: Il terreno di gioco, poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti.
0: Di fronte a noi.
1: E alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti. Grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno,

riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz,

Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lotso per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato.
Nel frattempo, Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato

cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

Bentornati, quarta puntata, quarto giorno di Conto alla Rovescia. Mancano 43 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo. È il 21 agosto la data da segnarsi. È lì che allo Iacovone, intorno alle 20:30, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e dei 20

0: 26 paesi che stanno per raggiungerci qui a Taranto, ci sarà l'avvio dei Giochi del Mediterraneo, 20ª edizione. Questo numero 20, che prende le mosse proprio da un simbolo, da uno dei simboli della città, il monumento al marinaio. Giovanni, secondo me se andiamo verso il monumento al marinaio, incontreremo oggi il nostro ospite speciale. Eccolo qua.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto, buongiorno. Ammiraglio Petroni. Ammiraglio Petroni, di fronte a noi c'è il Palazzo dell'Ammiragliato, uno dei più bei palazzi che si affaccia qui. Per chi non è di Taranto, a sinistra c'è il Ponte Girevole, c'è il Corso Due Mari qui, c'è il canale navigabile e c'è il monumento al marinaio. Ammiraglio, è un monumento a un'istituzione fondamentale del nostro paese e qui si intreccia la storia di Taranto dal Risorgimento in poi. Cosa sono questi giochi per la Marina Militare?
1: Questi giochi sono sicuramente, così come lo sono per la città di Taranto, un'occasione straordinaria e anche una grande sfida che la città di Taranto, gli organizzatori, la Marina stanno affrontando nella consapevolezza che questi giochi, questo evento sportivo rappresenti una vetrina internazionale straordinaria e quindi è necessario e fondamentale che Taranto e l'Italia ovviamente facciano la miglior figura possibile. Quindi sono sicuramente un evento sportivo che unisce popoli, unisce le storie, unisce le culture, quindi un evento davvero straordinario su molti punti di vista. Ovviamente quello sportivo farà da padrone.
0: È quasi un detonatore di questa miscela di culture che qui caratterizzerà Taranto per i prossimi due mesi, di fatto.
1: Assolutamente sì, come ricordava prima mancano 43 giorni, ma ovviamente tutte le attività di preparazione risalgono ormai a qualche mese fa. Adesso stiamo cavalcando l'onda verso il traguardo finale.
0: La Marina ha un ruolo protagonista e ne parleremo. Ammiraglio, lei è di Livorno, è qui da ottobre. Qui questo palazzo cosa rappresenta? Spieghiamolo ai meno avvezzi o a chi non conosce fino in fondo la storia della città e il ruolo della Marina. Lei comanda da ammiraglio quale avamposto del Sud?
1: Sì, io sono il comandante interregionale marittimo Sud, quindi ho la competenza, la mia giurisdizione si allarga su 6 regioni del Sud, quindi Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e Campania. E ovviamente la mia giurisdizione diciamo, tocca molti aspetti, molti settori e sono quello che può essere considerato il rappresentante del Capo di Stato Maggiore della Marina sul territorio. E qua a Taranto specialmente dove si incontrano più funzioni, la funzione formativa con la Mariscuola, la funzione logistica con l'arsenale, la funzione operativa è importantissima perché qua voglio ricordare è presente la seconda divisione navale, quindi la più grande divisione navale, forse la più importante divisione navale della nostra
0: storia. Lei è un ammiraglio di divisione, tra l'altro.
1: Io sono ammiraglio di divisione
0: ed
1: ho comandato, nel precedente incarico, ho comandato la seconda divisione navale.
0: Con trascorsi di navigazioni importanti, al comando di navi importanti.
1: Assolutamente sì, assolutamente
0: quindi per lei qui oggi in questo periodo è un compendio di una carriera, che venire a Taranto per un ufficiale è molto importante.
1: Tra l'altro io sono sommergibilista, da sommergibilista ho passato molti anni della mia carriera.
0: E qui abbiamo...
1: soprattutto quando ero più giovane qua a Taranto e sono tornato poi da sommergibilista come comandante dei sommergibili della Marina.
0: Ricordiamo, nella vecchia base navale c'è quella dove si entra quando il ponte consente di entrare, no, di uscire, c'è il Ponte Girevole che è uno spettacolo meraviglioso che invitiamo tutti i non tarantini a guardare anche su YouTube, ma magari invitiamo a venire a vedere perché è anche un'attrazione turistica.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Il ponte che sta per essere rinnovato. No?
1: Sarà rinnovato nei prossimi anni.
0: Comandante, la Marina ruolo da protagonista avrà in questi giochi, non voglio sbagliare, forse è la prima volta, però non vorrei sbagliare, che una base militare importante come quella di Chiappolo, cioè in Mar Grande, che in Mar Piccolo c'è la vecchia base navale dove tra l'altro c'è una scuola sommergibilisti molto importante, in Mar Grande ecco tutti gli atleti soggiorneranno lì a bordo di due navi attraccate, è un ruolo fondamentale di controllo e di gestione.
1: Assolutamente sì, la Marina ha risposto alla chiamata della città, degli organizzatori per ospitare il villaggio degli atleti e per far sì che potessero ormeggiare presso la nostra base navale due navi da crociera che ospiteranno gli atleti durante i giochi. sarà uno sforzo importante da parte nostra, da parte della Forza Armata, però lo facciamo in totale sinergia con questa città e rappresentando quella che è l'integrazione della nostra Forza Armata sul territorio. Quindi era un'esigenza che ci è stata prospettata, a cui si è risposto prontamente, con grande entusiasmo, con grande senso di responsabilità. E mi lascia anche dire che avremo anche l'onore di ospitare presso il Castello Aragonese la sera prima della cerimonia di inaugurazione, quindi il 20 sera di agosto, la cena di gala presso il nostro castello. Quindi anche quello sarà sicuramente un momento di onore per la città, per la Marina e per l'Italia.
0: So che il castello si trasformerà in un avamposto dell'organizzazione dei giochi.
1: Sì, quindi... assolutamente sì. Diciamo che il nucleo fondamentale sarà presso la base navale Mar Grande. Quindi ci sarà sicuramente un'integrazione di tutti gli aspetti legati alla logistica del villaggio degli atleti e delle navi da crociera, che si dovranno integrare con una realtà che è una realtà militare, quindi una realtà che generalmente fa altre cose, ma in questo caso ci dovremo adattare reciprocamente. Qui viene fuori la grande flessibilità della Marina, che in ogni contesto, in ogni situazione, riesce a dare la migliore risposta possibile.
0: Messaggio di condivisione culturale, popolare, rinata al plurale, e di pace, no? Difesa è pace. È pace quando la difesa ragiona con le città, no? Con i cittadini, e si crea anche un ruolo di protagonista in occasioni del genere. Quindi da Taranto può partire questo messaggio anche di condivisione culturale del Mediterraneo come luogo di incrocio di popoli. Concorda con questa visione anche dei giochi?
1: Assolutamente sì. I giochi del Mediterraneo non sono solo un evento sportivo, sono uno strumento di dialogo, di amicizia, di condivisione, di inclusione, perché lo è lo sport. Lo sport è ha come forma di linguaggio l'apertura verso il prossimo, parla ai cuori, unisce ciò che la storia e la geografia talvolta in passato ha diviso. Quindi lo sport è uno strumento formidabile di dialogo e di amicizia.
0: Giovanni Talamo, col tuo permesso, se si segue, comandante, mi segua, torniamo al tabellone, andiamo in chiusura. Ecco, ci sta accompagnando, ecco qua. 43 giorni, 10 ore, 20 minuti e 45 secondi. Comandante, prego, mi raggiunga qui. Io dico ancora comandante perché dovete sapere che in Marina Militare chiunque abbia un ruolo di comando viene chiamato comandante. Qui dovrei dire sempre ammiraglio.
1: No, ma va bene anche comandante.
0: Però quando ho svolto il servizio militare un anno, tanti anni fa, imparai che con comandante non si sbaglia mai. Però ammiraglio Petroni, io intanto la ringrazio per la cortesia.
1: Grazie a lei.
0: E approfitto per ringraziare i tanti amici e parenti che ognuno di noi di Taranto ha avuto, avrà e avrà sempre nella Marina Militare. Piccola digressione personale, quali sport sta aspettando con più curiosità? Non vede l'ora di vedere quale partita, quale disciplina?
1: Sicuramente la vela.
0: La vela.
1: Da marinaio la vela è lo sport, diciamo, che è nel cuore di tutti noi, perché la vela, così come lo sport, ci accompagna nella nostra formazione fin dall'inizio, fin dai primi giorni in accademia o nelle scuole sottufficiali o nelle scuole volontarie. La vela è il primo sport a cui ci approcciamo, ma perché la vela è uno sport che ti permette di conoscere il mare, di conoscere i tuoi limiti, di conoscere quanto il mare ti può dare, ma anche quanto ti può togliere se tu non lo rispetti. Quindi la vela è uno strumento fondamentale per noi marinai, sia per approcciarci a quelle che sono le attività marinaresche, che poi ci vedono, diciamo, protagonisti nel nostro impiego operativo, ma anche perché appunto tramite la vela si forma anche quello spirito di squadra, quell'equipaggio, quel senso di sacrificio che poi caratterizza la nostra formazione e ovviamente il nostro lavoro quotidiano.
0: Bene, la ringrazio ammiraglio, grazie
1: tante, buon lavoro.
0: Grazie anche a voi. Il conto a rovescia prosegue domani, ore 14.35, qui sempre dal Monumento al Marinaio, vicino al tabellone che conta i giorni, 14.35 anche a domani. Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Ex Ilva, il governo ha deciso di accantonare il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, ritenuto strategico per la decarbonizzazione dell'impianto. In gioco c'è 1 miliardo di euro destinato a Taranto, che adesso potrebbe essere dirottato verso altri interventi nazionali. Trenitalia potenzia i collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, con 2 nuove corse che collegheranno la città ionica a importanti stazioni pugliesi. Resta da capire se il servizio sarà temporaneo o diventerà un collegamento stabile. Tra le protagoniste più attese dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto ci sarà anche Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina è stata inserita nell'elenco delle convocate dalla direzione tecnica della squadra nazionale per le gare di nuoto in programma dal 22 al 25 agosto allo Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di Ex Ilva e parlando di governo e del futuro dello stabilimento siderurgico tarantino. Il governo ha deciso di archiviare il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, ritenuto uno dei tasselli fondamentali per la decarbonizzazione dell'impianto tarantino. Sul piede di guerra anche la regione Puglia. Ascoltiamo di più nel nostro servizio.
8: 1 miliardo di euro destinato alla decarbonizzazione dell'ex Ilva rischia di

0: sparire dall'orizzonte di Taranto. Il governo cancella per decreto il progetto dell'impianto per la produzione di peridotto, considerato il primo passo concreto verso una siderurgia più pulita. Addio dunque al progetto simbolo della riconversione ambientale dello stabilimento di Taranto. Il governo ha deciso di archiviare il progetto che avrebbe dovuto rappresentare la base di un nuovo modello industriale meno impattante e più sostenibile. Una retromarcia clamorosa rispetto al 2022, quando Palazzo Chigi aveva affidato a Invitalia il compito di costituire a Taranto una società di scopo per realizzare l'impianto dedicato ai semilavorati. Quel progetto però non è mai realmente decollato. Nel frattempo la società ha accumulato debiti, 14 milioni solo nel 2025, arrivando anche a perdere gli aiuti del PNRR. Ora il decreto-legge all'esame del Parlamento, all'articolo 3, annulla il finanziamento da 1 miliardo di euro destinato al capoluogo ionico. Risorse che torneranno nella disponibilità del Ministero del Made in Italy e potranno essere utilizzate sul territorio nazionale attraverso i contratti di sviluppo per generici interventi di decarbonizzazione, ma senza indicare progetti precisi, criteri di assegnazione dei fondi e beneficiari. Per Taranto è un colpo durissimo: 1 miliardo di euro che avrebbe dovuto accompagnare la riconversione ambientale dell'ex Ilva rischia ora di essere sottratto al territorio. L'assessore regionale allo sviluppo economico ha già espresso parere negativo sul decreto in conferenza Stato-Regioni. Il confronto si sposta adesso in Parlamento, dove la Puglia promette battaglia per salvare queste risorse e impedire che Taranto perda uno dei tasselli fondamentali della sua transizione industriale e ambientale. E come vi abbiamo raccontato nel nostro servizio, la presa di posizione da parte della Regione Puglia passa attraverso le dichiarazioni dell'assessore allo sviluppo economico e al lavoro della stessa regione di Sciascio, che abbiamo ascoltato grazie alla nostra collega Maria Laura Paletta.
1: Sono, in realtà già c'era stata una sottrazione, quei 800 milioni. Come sta scritto in questo momento, il disegno di legge non dà nessuna garanzia che siano fondi su Taranto, che siano fondi, semplicemente diventerebbero contratti di sviluppo nell'ambito della decarbonizzazione, che vuol dire tutto e niente. Quindi noi ci aspettiamo che ci sia una chiarezza, altrimenti non possiamo che essere contrari, perché queste sono risorse pensate per il DRI, per Taranto, era uno dei primi passaggi peraltro alla decarbonizzazione. Adesso, come sta scritto il disegno di legge, è estremamente generico, quindi noi non possiamo che ritenere di essere contrari, quindi abbiamo un parere sull'emendativo contrario. Dopodiché, ci aspettiamo che ci sia chiarezza, soprattutto perché questo non può essere, l'ennesimo elemento in cui una mattina ti svegli e scopri che delle risorse che sono importanti, cioè 800 milioni di euro sono tutto il JTF, giusto per dare, anzi un po' di più di tutto il JTF, quindi sono risorse rilevanti e non c'è più una destinazione. A questo punto, contratti di sviluppo, che sono sempre una cosa interessante, ma per cosa? Anche a Piombino ci può essere la decarbonizzazione.
0: E continuiamo a parlare di ex Ilva e nella fattispecie ci spostiamo a Milano, al Tribunale di Milano, dove la Corte d'Appello del capoluogo lombardo si è riservata la decisione relativa al contenzioso tra l'Associazione Genitori Tarantini e l'azienda titolare dello stabilimento. Si è chiusa ieri, mercoledì 8 luglio, davanti alla Corte d'Appello di Milano, l'udienza finale del contenzioso che vede contrapposti l'Associazione Genitori Tarantini e l'azienda titolare dell'impianto ex Ilva. Al termine della discussione, il collegio si è riservato la decisione, attesa verosimilmente nelle prossime settimane, prima della pausa feriale. Al centro del giudizio c'è la sentenza emessa lo scorso febbraio dal Tribunale di Milano, che aveva imposto all'azienda di rivedere l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, prevedendo lo stop alla produzione dal 24 agosto in caso di mancato adeguamento. Una pronuncia impugnata da entrambe le parti: da un lato i genitori tarantini e i cittadini che chiedono un provvedimento più incisivo, l'inibizione immediata dell'attività produttiva, dall'altro l'azienda che contesta la decisione e ne chiede la riforma. Nel corso dell'udienza l'associazione ha ribadito la necessità di un intervento urgente, sostenendo la priorità della tutela della salute rispetto alle esigenze industriali. L'azienda invece ha confermato la correttezza delle proprie condotte e la conformità ai parametri autorizzativi, giudicando sproporzionata l'ipotesi di un fermo dell'impianto. Ora la parola passa alla Corte d'Appello, il verdetto sarà decisivo per capire se la scadenza del 24 agosto resterà concreta o se verrà superata da una nuova pronuncia. A Taranto resta alta l'attesa per una decisione destinata a incidere sul futuro dell'ex Ilva e sulle battaglie civiche legate alla tutela della salute e dell'ambiente. Adesso cambiamo

0: Argomento, parliamo di cronaca, un incontro chiarificatore si è trasformato in una aggressione, una lunga storia di presunte violenze culminata con l'arresto a Taranto. È stato tratto in arresto un uomo di 46 anni con l'accusa di stalking nei confronti della compagna, il servizio di Teresa Picchierri.
1: Sarebbe stata attirata con il pretesto di un chiarimento, ma quell'incontro si sarebbe trasformato nell'ennesima aggressione. Protagonista della vicenda, un 46enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di atti persecutori nei confronti della compagna. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Tamburi dopo la segnalazione di una donna in evidente stato di shock. Quando è stata soccorsa, presentava una ferita al braccio già medicata con punti di sutura ed indossava ancora gli abiti sporchi di sangue. Nel corso delle prime dichiarazioni, la vittima avrebbe ricostruito un rapporto caratterizzato da comportamenti sempre più violenti e intimidatori. L'ultimo episodio, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuto all'interno di un'auto dove l'uomo l'avrebbe minacciata con un taglierino, ferendola durante l'aggressione. Mentre i poliziotti raccoglievano la sua testimonianza, è arrivata un'altra segnalazione. Il presunto aggressore stava tentando di entrare con la forza nell'abitazione della donna. Rintracciato poco dopo nella sua casa, il 46enne è stato arrestato e trasferito nel carcere del capoluogo ionico.
0: Adesso parliamo di trasporti, perché dopo le polemiche, poi rientrate delle scorse settimane, continuiamo a trattare l'argomento Frecciarossa. Nel periodo dei giochi del Mediterraneo, Trenitalia potenzierà quelli che sono i trasporti su rotaia tra Roma e Taranto, con diversi collegamenti con altre realtà pugliesi. Due treni in più, ascoltiamo il servizio.
2: Dopo le polemiche poi rientrate legate all'esclusione di Taranto dai collegamenti Frecciarossa con Roma e con il Nord Italia, arriva un nuovo capitolo che continua a far ben sperare. In occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, Trenitalia ha infatti deciso di potenziare l'offerta ferroviaria verso la Puglia e verso il capoluogo ionico. Il gruppo FS introdurrà due ulteriori collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto, pensati per agevolare gli spostamenti di atleti, appassionati, turisti e visitatori attesi durante la manifestazione. I nuovi treni effettueranno fermate intermedie in stazioni strategiche come Foggia, Barletta e Bari, garantendo così un collegamento più ampio tra il centro Italia e il territorio pugliese. Una notizia che fa bene al territorio, soprattutto in vista di un evento internazionale che richiamerà migliaia di persone, che rappresenta una grande occasione di visibilità per Taranto. Resta ora da capire se questo potenziamento sarà legato soltanto al periodo dei giochi o se potrà diventare il punto di partenza per una presenza più stabile dell'alta velocità sul territorio ionico.
0: E adesso ci spostiamo a Palazzo di Città, un question time lungo e molto teso, quello che si è svolto nel pomeriggio di ieri e che ha visto uno scontro da maggioranza e opposizione, ma anche qualche mal di pancia nella coalizione del sindaco Piero Bitetti. C'era per noi Maria Laura Paletta.
3: La terza seduta consecutiva del Consiglio Comunale di Taranto è stata caratterizzata da un clima di forte conflittualità tra maggioranza e opposizione, con tensioni emerse anche all'interno della coalizione che sostiene il sindaco Bitetti. I primi scontri già durante l'insediamento del nuovo consigliere Alfredo Spalluto, con l'opposizione che attacca la sua recente esperienza alla guida di Chimambiente. Il confronto più acceso però ha riguardato la mozione per intitolare uno slargo a Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso in Città Vecchia lo scorso 9 maggio. L'opposizione chiede che la questione venga esaminata prima dalla commissione toponomastica, mentre anche alcuni consiglieri di maggioranza, come Luca Contrario, esprimono perplessità sul metodo. Ne è nato un duro botta e risposta, culminato in momenti di tensione tra i consiglieri Adriano Tribbia e Nicola Catania durante le votazioni. Alla fine la mozione è stata modificata, demandando l'avvio dell'iter alla commissione preposta. Un altro duro confronto sulla proposta di concedere la cittadinanza onoraria a Claudia Gregotti, conosciuta anche come nonna patria, avanzata da Fratelli d'Italia. Il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha respinto il paragone con il caso di Bakary Sakho, accusando parte della destra di aver alimentato un clima di ostilità verso gli stranieri. Anche questa mozione è stata respinta. Lo scontro prosegue sulla mozione contro l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF presentata dall'opposizione. Maggioranza e sindaco la dichiarano improcedibile perché il Consiglio Comunale non ha competenza sulla materia, impedendone di fatto la discussione, mentre Tribbia parla di bavaglio messo al Consiglio Comunale. Momenti di forte tensione anche sul tema della polizia locale. Dopo le critiche dell'opposizione sulle carenze di organico e mezzi, il sindaco Bitetti replica con toni decisi, difendendo l'operato dell'amministrazione, spiegando che le assunzioni possibili sono

0: solo a tempo determinato. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano contesta la risposta, definendo i nuovi agenti futuri precari, ma la maggioranza boccia la mozione. Anche su Climambiente l'opposizione incalza il sindaco in merito a condizioni dei mezzi, sicurezza dei lavoratori e ricorso massiccio agli interinali, criticando l'assenza di risposte concrete e la situazione di stallo della partecipata. Si è parlato poi di viabilità in città, nessuna novità per Piazza Lucania. L'assessore Lo Noce ha ribadito che si continuerà a parcheggiare sul lato opposto alla piazza. L'assessore Patronelli ha invece annunciato novità in arrivo per Via del Faro a San Vito, chiusa da mesi per l'erosione costiera.
1: E adesso invece torniamo a parlare della scarpata del lungomare di Taranto. Nella scorsa seduta del Consiglio Comunale, grazie all'applicazione di un avanzo di bilancio, sono stati stanziati 630.000 euro destinati agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della zona. Maria Laura Paletta ha ascoltato per noi l'assessore del Comune all'Ambiente, Fulvia Gravame.
0: La scarpata del lungomare, ci sono novità?
2: Sì, delle belle novità. Abbiamo avuto finalmente le risorse per completare i lavori del lungomare, 630.000 euro grazie all'applicazione dell'avanzo di bilancio che è avvenuto lunedì pomeriggio in Consiglio Comunale. Con queste risorse potremo finire i lavori che riguardano la stabilità della scarpata e quindi i paletti più lunghi e diciamo tutti quei lavori di consolidamento. Poi metteremo un po' di verde solo sulla fascia più bassa della scarpata, perché in realtà non è ancora stagione. Bisognerebbe aspettare novembre, quindi per adesso giusto la fascia più bassa sarà coperta da vegetazione. Lì abbiamo previsto l'impianto di irrigazione goccia a goccia, quindi avremo la certezza dell'irrigazione. E aggiungo che con un'altra fonte di finanziamento stiamo comprando i cestini ordinari per i rifiuti e quelli per le deiezioni canine, che metteremo anche a lungomare, ma insomma in Città Vecchia e qui al Borgo, in alcune zone scelte dall'amministrazione.
1: E continuiamo a parlare del Borgo, della città. Questa volta ci spostiamo sul ponte girevole. Tra manutenzioni e criticità, il Comune ha annunciato un nuovo intervento dopo quello degli scorsi giorni, mentre le immagini mostrano comunque segni di usura relativa ad una delle infrastrutture simbolo della nostra città. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Mancano 43 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo. Sul ponte girevole, dove campeggia la scritta Embrace the Future, dal manto stradale sporge un pezzo di metallo, in un tratto percorso ogni giorno da automobili, autobus e altri mezzi. L'immagine è evidente: da una parte il messaggio che invita ad abbracciare il futuro, dall'altra una struttura che attende un intervento di riqualificazione che nell'immediato continua a mostrare segni di criticità. Il Comune fa sapere di essere già intervenuto la scorsa settimana con lavori di ripristino del marciapiede, ritenuti necessari per garantire sicurezza e fruibilità del percorso pedonale. Per domani mattina è previsto un nuovo intervento per ripristinare l'angolare di Velto, danneggiato, secondo quanto riferito dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lo Noce. Le competenze tuttavia restano distinte. La parte strutturale del ponte è affidata alla Marina Militare, mentre la manutenzione del manto stradale e del marciapiede ricade sul comune. Intanto il ponte continua a essere una delle immagini più fotografate da turisti che arrivano in città, proprio mentre prosegue il conto alla rovescia verso l'appuntamento internazionale. A poco più di un mese dall'evento, il ponte continua così a essere al centro dell'attenzione: da una parte agli interventi di manutenzione annunciati dall'amministrazione comunale, dall'altra immagini che documentano uno stato di usura ancora evidente, un contrasto che si affianca allo slogan Embrace the Future, esposto proprio sulla struttura.
1: Continuiamo a parlare di decoro urbano e torniamo a parlare del quartiere Salinella dopo la segnalazione del Comitato Alimini e dopo il nostro servizio. Anche le strade relative a Via Lago Maggiore e Via Lago Alimini Grande saranno interessate dai lavori di rifacimento che rientrano nei fondi stanziati per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel corso del Consiglio Comunale, poi, il sindaco ha poi spiegato il progetto esistente per Via Maestri del Lavoro. Ce l'ha per noi Maria Laura Paletta.
0: Anche via Lago Maggiore e via Lago Alimini Grande saranno interessate dagli interventi di rifacimento del manto stradale in vista dei Giochi del Mediterraneo. Dopo la nostra segnalazione su richiesta del Comitato Alimini, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce ha dato

0: dato l'ok per il ripristino dell'asfalto sui tratti in questione.
1: Saranno inserite via Lago Maggiore e via Alimini Grande e Piccola. Per quanto riguarda invece via Maestri dei Lavori, stanno lavorando i tecnici del comune con il commissario, anche perché queste strade non sono state acquisite dal patrimonio comunale. Quindi attendiamo un attimo noi da farsi e poi magari in seguito daremo risposte ai cittadini. Vorrei ringraziare di cuore i tecnici del comunitario perché stanno lavorando a 360 gradi, non è semplice, ma sicuramente raggiungeremo l'obiettivo di fare tutte le strade prima dei giochi del Mediterraneo.
0: E a proposito di via Maestri del Lavoro, il sindaco Bitetti ha dichiarato proprio durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale che sono state attivate tutte le procedure necessarie per procedere con esproprio e progettazione, nonché la richiesta delle risorse economiche, circa 3 milioni di euro, per rendere il tratto a norma ai sensi del codice della strada. Dotarla quindi di marciapiedi e pubblica illuminazione, un atto che per il primo cittadino si inserisce nel più ampio disegno di riqualificazione in atto per il quartiere Salinella.
2: Andiamo in provincia, ci spostiamo a Pulsano e più precisamente in via del Serrone, dove il dibattito sulle multe per il divieto di sosta torna al centro della disamina politica. Il consigliere d'opposizione Angelo Di Lena chiede di riesaminare i verbali emessi nell'ultimo anno e di valutare l'annullamento delle sanzioni. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: A Pulsano torna al centro dell'attenzione il caso delle multe per divieto di sosta in Viale del Serrone. Il consigliere comunale di opposizione Angelo Di Lena chiede al comune di riesaminare le sanzioni elevate nell'ultimo anno e di valutare, nei casi previsti dalla legge, l'annullamento dei verbali e il rimborso delle somme già versate. La richiesta arriva dopo il ripristino del segnale di fine di divieto di sosta e riporta l'attenzione sulle modifiche alla viabilità introdotte circa un anno fa. In quell'occasione venne rimosso il pannello che indicava la fine del divieto, rendendo vietata la sosta lungo quel tratto di strada. Da allora molti automobilisti sono stati sanzionati. Secondo il consigliere, quella decisione sarebbe stata presa senza un'adeguata valutazione tecnica. Per questo ha presentato un atto di indirizzo con cui chiede l'avvio di una procedura di autotutela per riesaminare i verbali emessi nel periodo interessato. Nel documento vengono inoltre chieste decisioni più trasparenti sulla viabilità, con un maggiore confronto nelle sedi istituzionali e interventi per migliorare l'illuminazione pubblica lungo Viale del Serrone. Il consigliere invita infine l'amministrazione a chiarire se le modifiche siano state adottate esclusivamente per ragioni di sicurezza o se abbiano inciso anche sull'aumento delle sanzioni. Il mio impegno rimane orientato alla massima tutela del cittadino e al rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sottolinea Di Lena. Continuerò a vigilare affinché ogni atto comunale sia improntato a trasparenza, equità e oggettiva utilità per la comunità.
2: E continuiamo a parlare di provincia, andiamo a Martina Franca dove andrà in scena la 52esima edizione della rassegna dedicata al Mediterraneo come culla dei miti, culture e incontri. Ovviamente parliamo del Festival della Valle d'Itria, ce ne parla Ilaria Lia.
4: In una graphic novel disegnato per avvicinare sempre più le nuove generazioni al mondo della musica classica, il racconto della storia del Festival della Valle d'Itria, che quest'anno raggiunge la 52esima edizione. Il tema scelto è Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, un repertorio musicale che attraversa quattro secoli e che con la scelta delle opere racconta il Mediterraneo come crocevia di popoli e culture, di scambi commerciali e di esperienze.
5: E il tema che lega quest'anno le varie opere è quello del Mediterraneo, Mediterraneo inteso naturalmente come scenario del mito, ma anche come luogo di incontro prezioso di culture differenti, ma anche sempre mare dell'accoglienza. L'obiettivo è relazionarci con un pubblico eterogeneo, ricco di appassionati, di turisti, di tutte le fasce d'età e quindi un calendario pensato per questo, per portare la cultura e la grande musica a tutti.
4: L'inaugurazione è in programma martedì 14 luglio nel Palazzo Ducale di Martina Franca con un dittico di opere che reinterpretano il mito e la tradizione classica in chiave novecentesca, Pulcinella di Igor Stravinsky e la favola di Orfeo di Alfredo Casella. Nel cartellone trova spazio anche una delle opere più rappresentate al mondo, Carmen di Georges Bizet, proposta nella versione originale del 1874.
6: Un'edizione importante.

0: un'edizione dedicata al Mediterraneo, un'edizione dedicata a questo crocevia di culture, Martina Franca, che diventa in questi giorni un punto di riferimento della cultura internazionale. Siamo davvero felici che l'avvocato Michele Punzi, la dottoressa e il maestro Silvia Colasanti, insieme ad uno staff di persone che, come si diceva prima, lavorano con grande passione, coraggio ed dedizione, abbiano messo a punto un programma che secondo me quest'anno dimostra veramente il 52esimo miracolo culturale del nostro territorio.
1: Chi percepisce denaro pubblico deve, ha un obbligo non solo morale, quello di rendere accessibili ai più il prodotto che poi va a offrire, nel nostro caso un prodotto culturale. Quindi prezzi tenuti volutamente bassi, competitivi. Ci tengo a dirlo, gli under 18 possono assistere a qualsiasi spettacolo del festival con soltanto 5 euro, meno di un biglietto del cinema.
2: E adesso torniamo a parlare del capoluogo, il mare, il castello aragonese e il ponte Girevole diventano simboli della città raccontata attraverso la bottiglia a goccia e lo sguardo dell'artista Tarantina Momona. Il servizio di Teresa Pichierri.
3: Acqua San Bernardo celebra Taranto con una nuova opera della collezione Signature, il progetto che trasforma la celebre bottiglia a goccia in un omaggio ai territori italiani. A raccontare l'identità della città dei due mari è l'artista tarantina Simona Lamura, in arte Momona, con un'opera che racchiude il castello aragonese, il ponte Girevole, il monumento al marinaio e il legame profondo con il Mediterraneo.
4: Solitamente Taranto viene conosciuta e comunque raccontata in un certo senso per le sue difficoltà. Oggi invece siamo qui e soprattutto con la bottiglia ho voluto mettere in risalto gli elementi principali, importanti che ci sono appunto qui a Taranto, proprio per mettere in risalto la sua bellezza.
3: Arte, design e territorio si incontrano così in una bottiglia che diventa ambasciatrice della bellezza italiana.
5: Abbiamo presentato la nostra Signature Edition dedicata alla città di Taranto e al suo territorio, che si inserisce all'interno del progetto Signature Edition San Bernardo, dove abbiamo, diciamo, da nord a sud, da ovest e da est di tutta Italia, presentato in varie città delle bottiglie dedicate al territorio che raccontino il territorio stesso tramite un'opera che viene realizzata da un'artista autoctona che trasforma gli elementi cardine di quella città in un'opera che poi diventa un'etichetta che avvolge la nostra bottiglia di acqua San Bernardo e porta al territorio stesso, diciamo, un omaggio per raccontarlo anche su una tipologia di prodotto un po' differente.
6: Un progetto importante, lo ritengo intelligente, un po' per campanilismo, sono contento che un'acqua come la San Bernardo metta in risalto le bellezze del nostro territorio. Sulla bottiglia è rappresentato, è fatto da un'artista tarantina, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, le colonne doriche, il nostro mare, insomma il patrimonio culturale e artistico che è invidiato dal mondo intero.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Taranto sempre più protagonista in vista dei Giochi del Mediterraneo. La notizia ufficializzata questa mattina riguarda uno dei volti più attesi della manifestazione. Benedetta Pilato sarà in gara durante la kermesse. La campionessa tarantina figura infatti tra i convocati dell'Italnuoto scelti dalla direzione tecnica e dalle squadre nazionali per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un annuncio che assume un valore particolare per la città, pronta a vivere da protagonista un appuntamento sportivo internazionale. Il programma del nuoto si aprirà sabato 22 agosto e si concluderà martedì 25. Le gare si disputeranno nello stadio del Nuoto, uno degli impianti simbolo di questi 20esimi giochi. Per Benedetta Pilato sarà un motivo d'orgoglio personale, ma anche un'occasione speciale per gareggiare davanti alla sua città, e per Taranto sarà un momento di grande emozione poter tifare in casa per una delle sue campionesse più rappresentative. Il calcio giovanile parla anche Tarantino. Nella prossima stagione diversi tecnici e dirigenti cresciuti nel panorama calcistico ionico saranno impegnati lontano da casa in ruoli importanti tra panchine e settori giovanili. Il Brindisi ha ufficializzato l'affidamento della panchina della Juniores nazionale a Francesco La Tartara, una scelta motivata dalla società con le qualità umane e professionali del tecnico, reduce da una stagione di grande rilievo culminata con la vittoria del campionato Juniores Girone L e il raggiungimento delle semifinali scudetto. Nuovo incarico anche per Luigi Panarelli, nominato allenatore della Primavera 2 del Benevento. Il tecnico tarantino ha firmato con il club Sannita fino al 30 giugno 2027, aprendo così una nuova tappa delle sue

0: percorso professionale. Non solo panchine, il Latina Calcio ha infatti ufficializzato Sergio Mezzina come nuovo responsabile del settore giovanile. Mezzina porta con sé una lunga esperienza nel calcio italiano, dal 2019 al 2025 ha ricoperto lo stesso ruolo a Cosenza, contribuendo alla crescita e all'organizzazione del vivaio calabrese. Nel suo percorso anche l'esperienza nel settore giovanile della Reggiana. Tre percorsi diversi, ma un tratto comune. Taranto continua a esprimere competenze, professionalità e figure capaci di trovare spazio e riconoscimento anche fuori dal territorio.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che alle 20:30 andrà in onda la replica di Via Pentite 17. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Buongiorno, venerdì 10 luglio, benvenuti all'appuntamento quotidiano con Di Buon Mattino qui su Studio 100 TV. Come ogni mattina, cominciamo guardando quelle che sono le testate giornalistiche più importanti, nazionali e locali, e poi daremo uno sguardo ovviamente anche alle notizie direttamente dai nostri TG. Partiamo dal Corriere della Sera, parlando della questione Medio Oriente, navi di nuovo ferme, traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojitaba. Iran, i raid bloccano Hormuz. Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Si riaccende quindi e si inasprisce il conflitto in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso dopo i raid americani sull'Iran. Il traffico delle petroliere è nel caos. A Teheran la sepoltura dell'Ayatollah Khamenei, e qui viene riportata appunto una foto che ritrae la folla che circonda il feretro. Continuando, dando uno sguardo alle notizie, Milano fermato 27enne, lei lo guarda, lui la sfregia, sono islamico. C'è stato questo scambio di sguardi, ovviamente frainteso, che ha portato questo ragazzo di 27 anni a sfregiare il volto di una vittima 22enne di origini marocchine presso la metro di Milano. Continuando, guardiamo quello che sono le notizie relative alla situazione del lavoro in Italia, il rapporto, il peso dell'inflazione sugli stipendi, l'INPS allarme salari, più figli dal lavoro agile. Per l'INPS lo smart working aiuta a fare più figli. Nel rapporto annuale l'istituto sostiene che il lavoro da remoto taglia dell'87% la penalizzazione economica della maternità e dunque favorisce in generale, però, favorisce però in Italia ancora c'è più lavoro, ma i salari restano troppo bassi e inadeguati. Passiamo alla Repubblica. La Repubblica guarda come prima notizia, appunto il titolo centrale: i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. E poi viene riportata la foto di quello che sarebbe stato il dono fatto da Erdogan, che regala una pistola ai leader. Meloni protocollata a Palazzo Chigi. Anche qui si parla del rapporto INPS in pensione più tardi e salari bassi. Viene riportato un grafico che ritrae quello che è l'andamento degli stipendi in Italia in importo annuo in euro. E poi ancora la notizia relativa a quello che è successo nella metropolitana di Milano. Mi guardi perché sono musulmano? Sfregiata a Milano. Ancora giù, sport, calcio contro il Marocco, fa tutto Mbappé, Francia avanti. E poi una notizia relativa a Michele Mari e il premio Strega, lo scrittore appunto che si è aggiudicato il premio Strega. Passiamo alla stampa. La stampa, anche qui, viene riportata l'alta tensione tra minacce e ritorsioni. Roma-Mosca, guerra di spie. Una notizia che in realtà nelle altre testate giornalistiche era stata riportata un po' più in tono minore. Roma-Mosca, guerra di spie. L'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari. Il progetto segreto degli 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar. Quindi, dopo gli arresti, scattano le espulsioni e l'Italia sventola il catenino rosso per due diplomatici russi. E poi ancora una foto che riporta quella che è la situazione del fiume Po, la sete del Po, il gigante in secca. Nei giorni del caldo record scatta

L'allarme idrico. L'Italia ha sete, ma più al nord. Quest'anno la neve mancata è arrivata tardi ed è sparita tutta insieme sotto il caldo. In basso si parla di Wimbledon, relativamente alla notizia importante della semifinale Sinner-Djokovic. Jannik vuole sfrattare il signore degli slam, anche il nostro mondiale.

0: La prima pagina dell'Avvenire, la prima pagina dell'Avvenire che riporta una foto relativa al terremoto in Venezuela. La Chiesa si mobilita con la colletta per il Venezuela in macerie. Domenica 26, raccolta straordinaria di offerte nelle parrocchie. Il direttore di Caritas Italiana, una nostra delegazione nel paese. E poi si parla di Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno colpito 170 siti e un ponte che blocca i peregrini diretti al funerale di Khamenei. Negoziato esplosivo, lo stretto di Hormuz torna al centro del confronto USA-Iran, prova di forza di Trump per convincere a suon di missili Teheran a lasciare libero il passaggio di tutte le navi. E poi si parla del difficile vertice relativo alla Volkswagen, oltre 100.000 operai a rischio, il paradiso Volkswagen diventa l'inferno della crisi, vertice difficile a Wolfsburg. E quindi si parla ancora di lavoro. E poi l'ha riportata appunto la notizia relativa all'espulsione delle due spie russe, Tajani, grave interferenza. E quindi ovviamente viene riportata questa notizia di cui abbiamo riferito poco fa. Sole 24 ore. Emissioni, le imprese scrivono all'Unione Europea. Riforma profonda del sistema ETS. Confindustria, MEDEF e BDI firmano appello comune a Ursula von der Leyen. Orsini, una tassa che mette fuori mercato le imprese. E quindi ovviamente si parla di BDI, Confindustria e MEDEF che chiedono al Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, una profonda revisione del meccanismo ETS. Anche qui si parla dei tagli e delle chiusure attuati dalla Volkswagen. Il piano prevede lo stop di quattro impianti e la mobilità di 100.000 addetti. Dura la risposta sindacale, sarà maxi conflitto sociale, impatto sui fornitori italiani. E poi in basso una notizia che riguarda l'ex Ilva, Federmeccanica spinge alla soluzione italiana, il 28 luglio sindacati convocati dal governo, il piano del gruppo Jindal. Di questo poi ne parleremo più avanti anche attraverso il servizio della nostra redazione giornalistica. Diamo uno sguardo alle notizie della Gazzetta dello Sport, ovviamente grande spazio ai mondiali, la Francia vola in semifinale, Mbappé stile Messi sbaglia un rigore, poi inventa l'ottava magia come Leo, Marocco KO. In gol anche Dembélé, oggi Yamal guida la Spagna con il Belgio. E poi il primo acquisto attuato dall'Inter, Kalaili. La scelta dell'Inter, colpo d'ala, primo acquisto dei campioni, dopo la delusione Palestra, ha preso il sostituto di Dumfries, un affare da 25 milioni, ora tutto su Chalobah. E ancora la semifinale di Wimbledon in questa foto che appunto ritrae i due campioni, Sinner c'è ancora, Djokovic è il numero uno, sfida il mito, Yannick vuole il bis, Noel il 25° slam. Cominciamo a dare uno sguardo adesso a quelle che sono le testate della stampa locale, partendo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Bari si cambia, Leccese, bilancio dei 2 anni da sindaco. Sono fiero di pensare ai più deboli, ora sogno una città da serie A. I focus sono poi sulla statale 100, via gli espropri per le quattro corsie, l'intesa con la regione. E poi si parla di Vieste in allerta, il sindaco teme la faida tra clan. E come anticipato, in basso si parla dei nodi dell'acciaio, mentre è polemica sui fondi per il DRI, futuro dell'ex Ilva, il governo convoca sindacati e commissari. Vertice a Palazzo Chigi il 28 di luglio. E quindi, come anticipato, adesso vediamo il servizio realizzato dal nostro Dario Gallitelli appunto sulla situazione dell'ex Ilva.
1: 1 miliardo di euro destinato alla decarbonizzazione dell'ex Ilva rischia di sparire dall'orizzonte di Taranto. Il governo cancella per decreto il progetto dell'impianto per la

0: produzione di preridotto, considerato il primo passo concreto verso una siderurgia più pulita. Addio dunque al progetto simbolo della riconversione ambientale dello stabilimento di Taranto. Il governo ha deciso di archiviare il progetto che avrebbe dovuto rappresentare la base di un nuovo modello industriale meno impattante e più sostenibile. Una retromarcia clamorosa rispetto al 2022, quando Palazzo Chigi aveva affidato a Invitalia il compito di costituire a Taranto una società di scopo per realizzare l'impianto dedicato ai semilavorati. Quel progetto però non è mai realmente decollato. Nel frattempo la società ha accumulato debiti, 14 milioni solo nel 2025, arrivando anche a perdere gli aiuti del PNRR. Ora il decreto legge all'esame del Parlamento, all'articolo 3, annulla il finanziamento da 1 miliardo di euro destinato al capoluogo ionico. Risorse che torneranno nella disponibilità del Ministero del Made in Italy e potranno essere utilizzate sul territorio nazionale attraverso i contratti di sviluppo per generici interventi di decarbonizzazione, ma senza indicare progetti precisi, criteri di assegnazione dei fondi e beneficiari. Per Taranto è un colpo durissimo: 1 miliardo di euro che avrebbe dovuto accompagnare la riconversione ambientale dell'ex Ilva rischia ora di essere sottratto al territorio. L'assessore regionale allo sviluppo economico ha già espresso parere negativo sul decreto in conferenza Stato-Regioni. Il confronto si sposta adesso in Parlamento, dove la Puglia promette battaglia per salvare queste risorse e impedire che Taranto perda uno dei tasselli fondamentali della sua transizione industriale e ambientale.
1: Torniamo a guardare ancora la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno con una notizia relativa alla sentenza relativa all'alluvione del 2013 a Ginosa. Ci furono 4 morti, altre indagini sulla regione. Alluvione del 2013 a Ginosa, 6 condanne e 21 assoluzioni. Il Tribunale di Taranto ha chiesto di approfondire le possibili responsabilità di un ufficio della regione. E poi, in merito alla notizia dell'espulsione di 2 diplomatici di Mosca, c'è una foto che ritrae lo 007 Lucano che aiutava i russi. Il 59enne preso per spionaggio, appunto espulsi 2 diplomatici di Mosca. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno di Puglia. In alto due notizie, una di cultura, Viaggio nelle viscere della terra, firmato Carlos Solito, e poi la musica con gli appuntamenti dell'estate in fiera con protagonisti Keanu Reeves e Marilyn Manson verso la Fiera del Levante. Si parla poi di politica, il caso della controllata della regione che si occupa dei rifiuti, Crudele la useremo con attenzione, nei conti a secco buco di 1,8 milioni, ma al presidente una nuova auto blu. Controllata della regione che si occupa del trattamento rifiuti a secco ha chiuso il bilancio 2025 con 1,8 milioni di passivo. E poi la notizia relativa al calcio. Bari, calcio sotto inchiesta, De Laurentiis pronto a ripianare il debito per allontanare lo spettro della bancarotta. Il comune chiede gli atti sul Bari, bocciato al TAR il ricorso contro il club e la concessione dello stadio torna in bilico. Senza risposte chiare ricevute dalla società, il comune di Bari ha chiesto alla procura gli atti dell'inchiesta su De Laurentiis per verificare la presenza di cause che gli escludano dalla gara di gestione dello stadio. Anche qui la notizia relativa al vertice che si terrà a Palazzo Chigi il 28 di luglio relativo ad Ex Ilva, sforbiciata ai fondi e accordo con Jindal, segnali dal governo. E poi una notizia che riguarda la linea ferroviaria Taranto-Roma. Nel periodo dei giochi sì a 2 freccia rossa in più. Ed è proprio in merito a questa notizia che ritorniamo alle notizie del nostro TG, appunto, e con il servizio di Dario Gallitelli su il potenziamento che sarà attuato da Trenitalia in occasione dei giochi del Mediterraneo.
0: Dopo le polemiche poi rientrate legate all'esclusione di Taranto dai collegamenti Freccia Rossa con Roma e con il Nord Italia, arriva un nuovo capitolo che continua a far ben sperare. In occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, Trenitalia ha infatti deciso di potenziare l'offerta ferroviaria verso la Puglia e verso il capoluogo ionico. Il gruppo FS introdurrà 2 ulteriori collegamenti Freccia Rossa tra Roma e Taranto, pensati per agevolare gli spostamenti di atleti, appassionati, turisti e visitatori attesi durante la manifestazione. I nuovi treni effettueranno fermate intermedie in stazioni strategiche come Foggia, Barletta e Bari, garantendo così un collegamento più ampio tra il

0: Centro Italia e il territorio pugliese. Una notizia che fa bene al territorio, soprattutto in vista di un evento internazionale che richiamerà migliaia di persone, che rappresenta una grande occasione di visibilità per Taranto. Resta ora da capire se questo potenziamento sarà legato soltanto al periodo dei giochi o se potrà diventare il punto di partenza per una presenza più stabile dell'alta velocità sul territorio ionico.
1: E all'interno del Mezzogiorno, troviamo uno speciale festival della Valle d'Itria, tra qualche giorno il via di questa 52esima edizione, e quindi all'interno di questo speciale il dittico Le Tarantelle è una Carmen inedita. Valle d'Itria si parte. Insomma, noi seguiremo come Studio 100 anche questo importantissimo evento di portata internazionale. E chiudiamo la rassegna stampa con l'edicola, l'edicola che riporta la notizia dell'ex Ilva, vicini a chiudere con Gil Dal, ex Ilva ad un passo dalla cessione. E poi ovviamente la notizia di quello che sarà l'incontro del 28 luglio, poi ancora quella che è la notizia sportiva dedicata al Bari, il Bari presenta DG e Mister con la foto appunto che ritrae i due protagonisti, San Nicola, il bando è salvo. In un clima quasi surreale per l'assenza polemica di molti giornalisti si è tenuta la conferenza stampa di Marino e Rastelli, scusate. Poi ancora i 2 anni da sindaco di Vito Leccese, Bari, città europea, in quello che è il suo progetto, e poi Frecciarossa ora è gratis per i giochi, appunto come riportato anche nel nostro servizio. Ci fermiamo qualche minuto con i nostri promo e poi torniamo in studio.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Torniamo guardando ancora qualche servizio tratto dal nostro TG, una notizia che riguarda il ponte girevole tra manutenzioni e criticità. Il Comune ha annunciato un nuovo intervento dopo quelli effettuati nei giorni scorsi, mentre le immagini mostrano ancora segni di usura su una delle infrastrutture simbolo della città. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Mancano 43 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo. Sul ponte girevole, dove campeggia la scritta Embrace the Future, dal manto stradale sporge un pezzo di metallo in un tratto percorso ogni giorno da automobili, autobus e altri mezzi. L'immagine è evidente. Da una parte il messaggio che invita ad abbracciare il futuro, dall'altra una struttura che attende un intervento di riqualificazione che nell'immediato continua a mostrare segni di criticità. Il Comune fa sapere di essere già intervenuto la scorsa settimana con lavori di ripristino del marciapiede, ritenuti necessari per garantire sicurezza e fruibilità del percorso pedonale. Per domani mattina è previsto un nuovo intervento per ripristinare l'angolare di Velto, danneggiato secondo quanto riferito dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. Le competenze tuttavia restano distinte. La parte strutturale del ponte è affidata alla Marina Militare, mentre la manutenzione del manto stradale e del marciapiede ricade sul Comune. Intanto il ponte continua a essere una delle immagini più fotografate da turisti che arrivano in città, proprio mentre prosegue il conto alla rovescia verso l'appuntamento internazionale. A poco più di un mese dalle

0: Il ponte continua così a essere al centro dell'attenzione, da una parte gli interventi di manutenzione annunciati dall'amministrazione comunale, dall'altra immagini che documentano uno stato di usura ancora evidente, un contrasto che si affianca allo slogan Embrace the Future, esposto proprio sulla struttura.
1: E dalla nostra città ci spostiamo in provincia, in maniera particolare a Pulsano, dove si riaccende il dibattito sulle multe per il divieto di sosta elevate in Viale del Serrone nel servizio di Giovanna Calabrese.
0: A Pulsano torna al centro dell'attenzione il caso delle multe per divieto di sosta in Viale del Serrone. Il consigliere comunale di opposizione Angelo Di Lena chiede al comune di riesaminare le sanzioni elevate nell'ultimo anno e di valutare, nei casi previsti dalla legge, l'annullamento dei verbali e il rimborso delle somme già versate. La richiesta arriva dopo il ripristino del segnale di fine di divieto di sosta e riporta l'attenzione sulle modifiche alla viabilità introdotte circa un anno fa. In quell'occasione venne rimosso il pannello che indicava la fine del divieto, rendendo vietata la sosta lungo quel tratto di strada. Da allora molti automobilisti sono stati sanzionati. Secondo il consigliere, quella decisione sarebbe stata presa senza un'adeguata valutazione tecnica. Per questo ha presentato un atto di indirizzo con cui chiede l'avvio di una procedura di autotutela per riesaminare i verbali emessi nel periodo interessato. Nel documento vengono inoltre chieste decisioni più trasparenti sulla viabilità, con un maggiore confronto nelle sedi istituzionali e interventi per migliorare l'illuminazione pubblica lungo Viale del Serrone. Il consigliere invita infine l'amministrazione a chiarire se le modifiche siano state adottate esclusivamente per ragioni di sicurezza o se abbiano inciso anche sull'aumento delle sanzioni. Il mio impegno rimane orientato alla massima tutela del cittadino e al rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sottolinea Di Lena. Continuerò a vigilare affinché ogni atto comunale sia improntato a trasparenza, equità e oggettiva utilità per la comunità.
1: Il mare, il castello aragonese e il ponte Girevole diventano simboli di una città raccontata attraverso la bottiglia Goccia e lo sguardo dell'artista tarantina Momona. I dettagli nel servizio di Teresa Pichieri di questa importante presentazione che si è tenuta ieri mattina.
2: Acqua San Bernardo celebra Taranto con una nuova opera della collezione Signature, il progetto che trasforma la celebre bottiglia Goccia in un omaggio ai territori italiani. A raccontare l'identità della città dei due mari è l'artista tarantina Simona Lamura, in arte Momona, con un'opera che racchiude il castello aragonese, il ponte Girevole, il monumento al marinaio e il legame profondo con il Mediterraneo.
3: Solitamente Taranto viene conosciuta e comunque raccontata in un certo senso per le sue difficoltà. Oggi invece siamo qui e soprattutto con la bottiglia ho voluto mettere in risalto gli elementi principali, importanti che ci sono appunto qui a Taranto, proprio per mettere in risalto la sua bellezza.
2: Arte, design e territorio si incontrano così in una bottiglia che diventa ambasciatrice della bellezza italiana.
4: Abbiamo presentato la nostra Signature Edition dedicata alla città di Taranto e al suo territorio, che si inserisce all'interno del progetto Signature Edition San Bernardo, dove abbiamo, diciamo, da nord a sud, da ovest e da est di tutta Italia, presentato in varie città delle bottiglie dedicate al territorio che raccontino il territorio stesso tramite un'opera che viene realizzata da un'artista autoctona che trasforma gli elementi cardine di quella città in un'opera che poi diventa un'etichetta che avvolge la nostra bottiglia di acqua San Bernardo e porta al territorio stesso, diciamo, un omaggio per raccontarlo anche su una tipologia di prodotto un po' differente.
5: Un progetto importante, lo ritengo intelligente, un po' per campanilismo, sono contento che un'acqua come la San Bernardo metta in risalto le bellezze del nostro territorio. Sulla bottiglia è rappresentato, è fatto da un'artista tarantina, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, le colonne doriche, il nostro mare, insomma il patrimonio culturale e artistico che è invidiato dal mondo intero.
1: E noi ci fermiamo qualche minuto e ci ritroviamo con i nostri ospiti.
6: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
7: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
8: Cercherò sempre di migliorarmi.
9: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
10: Continuerò a costruire rapporti di fiducia
11: con noi.

0: potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: In genere sapete che l'edizione del venerdì di Buon Mattino è sempre un po' più leggera, siamo nel fine settimana, abbiamo bisogno insomma di alleggerire un po' le tensioni e di pensare anche a cose che ci portano in paesi lontani. E allora io qua mi ritrovo col nostro Giuseppe De Filippis.
3: Buongiorno.
2: Ben trovato. Col quale non ci vedevamo da tempo.
3: Sì, è vero.
2: È vero? Ci vedevamo da tempo perché proprio fisicamente lo abbiamo mandato a quel paese, ma nel senso buono della parola, lo abbiamo mandato in Scozia.
3: Sì, adesso presenterò il conto al direttore, che quello veramente poi mi manda davvero qui a quel paese.
2: Allora scherziamo ovviamente, però in realtà la cosa vera è che lui è stato per davvero in Scozia.
3: In missione per voi.
2: In missione per noi, perché abbiamo detto, scusa De Filippi, se tu che sei l'esperto informatico e ti piacciono i misteri, le cose strane, ma vai a vedere se questo mostro di Loch Ness esiste davvero, e quindi chi poteva scoprire la verità?
3: Ho fatto un'attenta analisi. Ecco. Allora, se Peppe per favore mi manda già il primo video.
2: Sì, Giuseppe Cannelli in regia, abbiamo anche, ecco.
3: Questo è il famoso lago Ness, perché Loch in inglese, in scozzese vuol dire lago.
2: Sì.
3: Come puoi vedere da queste immagini, ho beccato l'unica giornata su 300 in un anno con bel tempo lì. Quindi adesso raccontiamo un po' la storia. Del mito del mostro. Questo è un castello, il famoso castello di Ushkat, che è sul lago ed è il castello più famoso e più importante.
2: Quindi l'unica giornata di sole è lì.

0: beccata
1: perché in realtà la leggenda narra che nelle giornate di sole questo mosso non si vede.
0: Non si vede, è ovvio che non si vede.
1: E lo sapeva che andavi tu, fammi nascondere.
0: Questo invece è Inverness, che stiamo vedendo, è il lago di Ness, sempre, sì, che si collega col lago. Quindi. Sì. Qui continuiamo invece a vedere il lago. Allora, partiamo dal concetto che trovandoci nel nord Europa è molto facile trovare nebbia, quindi scambiare qualcosa per un'altra, sì, è normale. Sì. La leggenda nasce del mostro, sono andato a studiarmela, nasce nel VII secolo.
1: Che è una cosa veramente...
0: Almeno questa così l'hanno fatta credere, sì, dicendo che un monaco abbia visto qualcosa,
1: un essere
0: che tirava dentro nell'acqua una persona. Lui, facendo semplicemente il segno della croce, questo, il mostro l'ha liberato.
1: È sparito.
0: Da lì non si sono avuti più avvistamenti fino al 1933.
1: Quindi secolo scorso,
0: quasi 100 anni fa. Però iniziamo ad analizzare una cosa secondo me molto importante. Sai quanti laghi ci sono in Scozia?
1: Quanti?
0: 31.000.
1: Praticamente, quante volte di più di quelli dell'Italia?
0: In Italia 1.500.
1: Quindi insomma...
0: Quindi loro dovevano trovare una scusa per rendere appetibile
1: quel lago.
0: Esattamente.
1: Certo.
0: Quindi nel 1933 ci sono iniziati ad arrivare un po' di avvistamenti di questo mostro di lago. Tant'è che se facciamo vedere la prima foto che... No, aspetta, quella è dopo, spoileriamo una cosa molto importante.
1: Ecco.
0: Questa è la foto famosa del mostro. Da quello che mi hanno raccontato, questo non è altro che un sommergibile giocattolo messo di capasotto, praticamente, e fotografato nel lago. È ovvio che in quel periodo chi lo vedeva, un po' per via della nebbia, vedeva muoversi magari un tronco, qualcosa,
1: ha collegato più che altro,
0: sì,
1: a quello che era il mostro.
0: Hanno collegato a questi racconti del VII secolo, hanno collegato le due cose. Dopodiché, quindi, è iniziato però a nascere un po' di turismo da lì,
1: sì, certo,
0: proprio marketing vero e proprio. Sì, ma tant'è che se tu vai nella cittadina attaccata, non ad Inverness, ma nella cittadina attaccata al lago, praticamente vivono di quello. Addirittura, sempre in quegli anni, quindi sempre nel secolo scorso, una proprietaria di un albergo ha avuto un avvistamento.
1: E quindi, ovviamente,
0: domandiamoci.
1: Chissà perché, insomma, mi hai portato un peluche a forma di rosso di Loch Ness, immagino che sia.
0: Guarda, quanti ne vuoi? Due erano, il mostro di Loch Ness e le mucche, quelle coi capelli. Quelle sono le cose che te le tiravano addosso. L'altra cosa divertente, invece, nel 1945 abbiamo la certezza che il mostro è stato ucciso,
1: debellato,
0: definitivamente. Ed è stato ucciso grazie al, come possiamo chiamarlo, al prestigioso esercito italiano, che durante la Seconda Guerra Mondiale, insieme agli alleati, hanno bombardato la Scozia,
1: quindi...
0: e si sono vantati di aver bombardato la Scozia e di aver ucciso il mostro.
1: Quindi quella immagine che abbiamo visto prima del giornale che riportava la notizia, visto che abbiamo visto le prime pagine dei giornali, questi praticamente...
0: Gli italiani dicono di aver bombardato il mostro di Loch Ness.
1: Sì.
0: Nessie. Ovviamente anche negli anni a seguire ci sono stati avvistamenti, quindi
1: certo,
0: è stato bugia che l'esercito italiano non c'è riuscito.
1: Non è riuscito in questa operazione.
0: Gli avvistamenti ce ne sono stati sempre tanti, ovviamente col passare degli anni e delle tecnologie si sono resi conto che non c'è mai stato nulla, quindi do una notizia bruttissima, il mostro...
1: Non c'è. Se andate in Scozia per il mostro di Loch Ness,
0: sì,
1: non lo trovate.
0: Vabbè. Quello che suggerisco di fare invece è una cosa molto bella, di vedere Inverness, che è a 40 minuti di pullman dal lago, che ha anche un castello molto bello, e di saltare questa cittadina che veramente c'è il museo del mostro.
1: Museo del mostro mancherà. Però la Scozia è bella.
0: Molto bella. Ultima cosa, sempre sul lago, fondamentale, sì, perché qui entra anche

0: Google, hanno fatto, allora tieni conto che il punto più profondo del lago è di 250 metri, hanno fatto scandagliare, si può vedere da Google Earth, il fondale del lago fino a 180 metri, e anche lì
1: Non si è trovato
0: non hanno
1: nulla,
0: trovato
1: quindi
0: nulla.
1: niente. Però è bello rimanere
0: Sì,
1: con
0: vabbè,
1: questo mito,
0: chiaro.
1: con questa idea che uno va lì e
0: Un po' come abbiamo
1: cercando il
0: fatto,
1: mondo.
0: adesso passando da una città all'altra, a Edimburgo abbiamo fatto il tour dei fantasmi.
1: L'avete trovati?
0: Anche lì dicono che ci
1: Niente.
0: sono presenze, ma io mi ritengo un uomo di scienza, tu lo
1: Quindi
0: sai,
1: non di fantascienza.
0: quindi per me era divertente perché comunque ci sono state delle belle storie e dei bei racconti. Una su tutte, vi suggerisco e ti suggerisco il film Ladri di cadaveri, che è di John Landis
1: Sì.
0: ed è ambientato ad Edimburgo. È la storia di due poveracci che avevano una locanda e muore per caso una persona. Per liberarsi del corpo, il corpo lo vendono a un professore di anatomia. Da lì si rendono conto che gli conveniva più vendere i cadaveri che ospitare le persone. Quindi iniziano ad ammazzare le persone ospiti nella loro locanda per sbarcare il lunario. E diciamo che si dice che ci siano delle presenze nel famoso cimitero di Edimburgo e per alcune strade, addirittura anche di uno dei due ladri di cadaveri. Il film è molto bello, ambientato ad
1: Però tu non hai
0: Edimburgo.
1: visto niente. Quello Gallitelli che deve dire, ti
0: Sì.
1: abbiamo mandato in Scozia per trovare il mostro, per vedere i fantasmi, te ne torni senza
0: Niente.
1: niente, niente. Vabbè, quindi insomma
0: Se
1: le
0: vogliamo vedere, posso? Ci
1: cose. Sì,
0: abbiamo
1: certo,
0: tempo?
1: sì, in qualche minuto ancora.
0: Peppe, c'è un video che si chiama Edimburgo, dove c'è qualcosa di super tecnologico che mi ha fatto morire dal ridere.
1: Sì.
0: Ah no, non era quello, era POS. Vabbè, sì, cambiamelo, pagamento col POS.
1: Ah, sì, questa cosa simpatica di cui mi hai parlato.
0: Ah, eccolo, vedi? Qui gli artisti di strada
1: Eh?
0: no, non solo li puoi lasciare i contanti, ma li puoi anche lasciare il pagamento. E se vedi 3, 5 o 10
1: Cioè,
0: pounds, che
1: quindi
0: non.
1: col sistema di pagamento proprio
0: Col
1: si sono
0: POS.
1: organizzati
0: Sì, sì, sì,
1: benissimo.
0: sì, sì. Per le strade di Edimburgo tu puoi pagare tutto quanto col POS. Ed è abbastanza divertente questa cosa perché non mi era mai capitata.
1: Fantastico.
0: Quindi tu non dici, no, ma sai, scusami, non c'ho
1: Non c'ho, no,
0: contante.
1: non ti preoccupare,
0: Paga,
1: guarda, puoi
0: paga.
1: pagare con il POS. E quindi,
0: Quindi questo
1: questo secondo me l'hanno messo apposta per te proprio.
0: sì, per beccarmi, sì.
1: Allora, Giuseppe, grazie, lo sai che a noi piace scherzare con te perché cerchiamo di...
0: Alleggeriamolo per il fine
1: Esatto, alleggeriamo il
0: settimana.
1: fine settimana. Ovviamente non sappiamo se hai altri viaggi in programma prossimamente, però vabbè, capiamo.
0: Speriamo ad ottobre, vediamo un po'.
1: Speriamo, per il momento stai qui alla ricerca sempre di cose particolari che possiamo
0: Sì.
1: annotare.
0: Facciamo il solito appello,
1: Sì,
0: se avete
1: certo.
0: un'app, una pagina Instagram particolare, contattateci. Contattate me, De Peppis, su Instagram e noi vi faccio
1: No?
0: un'intervista, un colloquio. Se va bene, poi
1: Se è abbastanza strano lo proponiamo in TV.
0: sì, cose normali non le voglio.
1: Non ci interessano. Grazie a Giuseppe De
0: Grazie a te.
1: Filippis, noi ci vediamo presto, ci fermiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui in studio tra un po'.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Domani sera, sabato 11 di luglio alle ore 20, sulla splendida terrazza della Basilica del Duomo di San Cataldo prende il via una rassegna letteraria che appunto accoglierà il pubblico su questo splendido belvedere. È un'operazione che sta

0: Riproposta già negli anni passati, è una possibilità appunto di incontrare e ascoltare degli scrittori e farsi trasportare dalle loro parole. Primo appuntamento, come dicevo, domani per Libri in Terrazza, per il quale ringraziamo Don Emanuele Ferro, Elena Modio e Miriam Putignano. Per domani il primo appuntamento è con Danilo Giaffreda, che noi abbiamo in collegamento. Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, so che sei particolarmente emozionato per questa
1: Si
0: presentazione
1: vede.
0: di domani. E, insomma, il tuo libro The Night Crawler, Diario di bordo tra Scilla e Cariddi, sarà presentato in un dialogo con un'amica Valentina Palange per domani sera alle 20. Stiamo vedendo anche la locandina. E allora, Danilo, come vanno i tuoi viaggi? Che cos'è questo diario di bordo?
1: Il diario di bordo è il risultato di una serie, una collezione, chiamiamola, di post che sono stati fatti sui social nell'arco di una, diciamo, un po' meno di 10 anni, 7 anni all'incirca, che corrispondevano ai miei spostamenti in pullman tra la Sicilia e la Puglia, perché ai tempi non c'era ancora collegamento Ryanair diretto. Io per lavoro mi muovo tra la Puglia e la Sicilia, e quindi, non riuscendo a dormire di notte, scrivevo sui social, memorie, riflessioni, tutto quello che, diciamo, veniva fuori dall'osservazione, ma anche dai ricordi. Poi, chiaramente, come tutte le cose sui social, si perdono nei meandri, o magari non arrivano neanche, per cui molti mi hanno scritto dicendo: "Ah, ma perché non metti insieme questi post? Perché non fai diventare un libro, così almeno possiamo trovarli da una parte e goderceli tutti insieme?" E così è stato fatto. Quindi sono andato a recuperare, con un lavoro certosino e un grande lavoro di editing, questi post, anche perché adattarli poi alla carta stampata non è stato facile. Quindi è venuto fuori questo, chiamiamolo, memoir, ecco, diario. L'ho chiamato diario di bordo perché è datato, sono proprio delle date specifiche di questi viaggi.
0: Senti Danilo, tu nasci come architetto, fotografo, però bisogna dire che forse sei stato tra i primi, in tempi non sospetti, ad approfondire una passione per il cibo, per il food e per quello che è praticamente tutto ciò che è tradizione, cercando di riproporlo, no? In qualche modo e di portare sempre, sottolineare quelle che sono le tradizioni e le cose bellissime della nostra regione. C'è questo legame forte, no? Con Taranto,
1: Sì,
0: con quella
1: certo, sì,
0: regione.
1: assolutamente. Allora, beh, nasco e rimango orgogliosamente architetto, però nel tempo, ma questo risale a quasi 20 anni fa, parallelamente è nato anche questo progetto di comunicazione, perché la passione per il cibo c'è sempre stata, come si può ben vedere, però poi è diventata narrazione. Esattamente come quello che poi ho fatto nel libro, cioè ho incominciato a comunicare, cioè tutte le visite, ristoranti, viaggi, occasioni conviviali sono diventati dei racconti, prima sul mio blog e poi sul magazine di settore. Chiaramente in questo libro il cibo c'è, ma c'è relativamente, nel senso che non è un libro che parla di cibo, non è un
0: Certo, certo,
1: libro che parla
0: certo.
1: di ristorazione. Però c'è una vena, un filo conduttore, dei rimandi, ovviamente, a questo mondo, che è diventato, come dire, insieme all'architettura, insieme alla fotografia, è diventato una delle mie, diciamo, passioni quotidiane e anche mestiere talvolta.
0: Senti, tra i vari viaggi, no, tra i vari scritti di notte che poi sono riportati in questo libro, ce n'è uno in particolare al quale sei legato in maniera, insomma, un po' più viscerale, una cosa che ti ricorda appunto un momento particolare di questi trasferimenti, di questi viaggi tra la tua terra e la Sicilia?
1: Vabbè, sarei ruffiano se dicessi Taranto, chiaramente, però c'è una dedica.

0: Molto straziante, molto, molto profonda. Taranto, tra l'altro, non in forma di racconto, è proprio una dedica. Tra l'altro, accompagnata da una fotografia della ringhiera del lungomare, che è un posto che io amo tantissimo e in passato ho fotografato in maniera compulsiva. Questo sicuramente perché è un po' anche rimarcare nel libro le mie radici che poi ritorno in altri racconti, in lavori fatti a Taranto, in storie vissute a Taranto, perché ci sono tutti i racconti che riguardano la mia famiglia, molte persone che non ci sono più, sono ovviamente ambientate a Taranto, per cui tra le righe si può leggere anche una Taranto di un tempo, adesso
1: Certo.
0: senza esagerare perché capisco che dico, ho una certa età, ma adesso neanche. Però effettivamente, volendo, una delle chiavi di lettura di questo libro può essere anche il tempo che scorre nei luoghi che sono raccontati, perché una caratteristica di questi racconti è proprio diciamo, il dettaglio, cioè la descrizione dettagliata delle scene, quindi l'arredo, i luoghi, i cieli, i mari. È tutto molto fotografico e a volte anche cinematografico.
1: Sì, infatti
0: Per
1: stavo
0: cui,
1: per dire
0: secondo
1: fotografico,
0: me,
1: il tuo occhio, insomma, da fotografo ovviamente viene riportato pari pari nella descrizione
0: sì, no,
1: di
0: questo si
1: questi
0: ritrova.
1: scorci.
0: Alcuni che hanno letto il libro mi hanno detto che rimangono impresse le immagini di questi racconti ed è quello un po' che io volevo
1: Certo,
0: effettivamente, proprio restituire, come dire, una Polaroid, una.
1: sì.
0: Un'istantanea di quel momento.
1: E allora l'appuntamento è per domani sera alle 20, libri in terrazza, nella terrazza appunto del Duomo di San Cataldo. Ci faremo insomma cullare sia dall'aria intorno, dalla splendida veduta.
0: Speriamo.
1: Ovviamente speriamo, ma a quell'ora forse il caldo sarà già un po' più mitigato, ma soprattutto ci faremo trasportare da quelli che sono i racconti, i ricordi fotografici
0: Bene.
1: appunto di Danilo Giaffreda. Grazie Danilo, grazie
0: Grazie
1: ancora
0: a
1: Antonio
0: voi,
1: Emanuele Ferro, un
0: vi
1: saluto a
0: aspetto
1: Elena Modio
0: intanto.
1: e a Miriam Putignano, insomma, che sono state un po' le fautrici di questa iniziativa.
0: Grazie,
1: Ci
0: che
1: vediamo domani alle
0: ringrazio.
1: 20 insieme a Valentina
0: Ciao, a
1: Raggi.
0: domani, grazie.
1: Ciao, grazie, grazie a te. E allora noi qualche istante e aspettiamo il prossimo ospite in studio, ci vediamo tra brevissimo.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con il mento

0: ci sono. Non mancate. Ciao.
1: Eccoci qui con il consueto appuntamento con il meteo. Questa volta non c'è Vittorio Spagnoletti con noi, l'Associazione del Meteo Taranto. Ciao Pietro Di Comite, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: E allora, che ci porti di notizie? Perché io ieri sera vedevo la TV, le TV nazionali, e c'erano delle notizie proprio, ma non voglio dire catastrofiche, ma insomma.
2: Diciamo che il caldo andrà aumentando, ecco. Anche se non immediatamente, avremo modo nel weekend di sperimentare anche qualche temporale.
1: Ah.
2: Soprattutto domenica, anche in città, potrebbe subentrare instabilità durante le ore centrali del giorno.
1: Ho capito.
2: Infatti,
1: che non rinfrescherà l'aria,
2: no,
1: però.
2: Non del tutto,
1: anzi.
2: Perché poi da domenica è previsto proprio un rinforzo di questo. Arriverà un anticiclone subtropicale con temperature in quota a 1500 metri fino a 26-27 gradi. Quindi. Cioè, mancano ancora 5-6 giorni, quindi verranno ancora livellate, però ci attendiamo un'ondata poderosa per il prossimo fine settimana.
1: Io sentivo ieri addirittura che in Francia supereranno i 40 gradi.
2: E non è una novità ultimamente.
1: Infatti, l'abbiamo visto con Vittorio infatti la settimana scorsa.
2: Purtroppo sì, sono ondate di calore che stanno aumentando di intensità e di frequenza, come lo notiamo tutti. Ogni tanto capita la Spagna, la Francia, come quest'anno,
1: sì,
2: è stato un target particolarmente incisivo per loro.
1: Certo.
2: E adesso toccherà a noi, anche se non con quei picchi, bisogna vedere quanto durerà più che altro.
1: Certo,
2: perché alla fine è la persistenza quella che anche fa il danno. Non è avere 2 o 3 giorni di temperature sopra media, anche estreme,
1: certo.
2: Però puoi averle per 5-6 giorni, 7 giorni, la compressione poi al suolo dell'aria diventa sempre più opprimente, quindi ci subentrano anche microclimi particolari che vanno a creare delle condizioni davvero pessime per il corpo umano. Sì.
1: Ok, vediamo insieme,
2: sì, vediamo insieme per esempio il satellite.
1: Ecco, questo è oggi.
2: Questa è ora praticamente. Mm. Come possiamo notare, abbiamo una risalita calda proprio sulla Sardegna, dove vediamo quell'H e la L dove c'è scritto 1008 sulle Baleari.
1: Sì.
2: Praticamente quelle aree che sta risalendo verso la Francia e la Spagna, dove avranno i picchi maggiori in questo weekend.
1: Sì.
2: Poi purtroppo si andrà quel 1009 e quel 1010 che stanno nell'oceano e quel 1008 nelle Baleari, praticamente andranno a fare un unico minimo di pressione, è previsto crearsi proprio a largo del Portogallo. E questo farà sì di cambiare tutta la struttura dell'alta pressione, spostando il suo asse proprio sul Mediterraneo centrale, dove avverranno praticamente delle avvezioni di matrice subtropicale, con aria direttamente dal Nord Africa, proprio sul Mediterraneo centrale e meridionale. In questo caso saremo noi, le Baleari, e noi diciamo della Sicilia, la Sardegna e il Sud Italia. Compresi, adesso sarà il Nord Italia prenderà un po' di fiato, anche se anche loro avranno delle anomalie. Questa è la situazione attuale. E vediamo però che ci sono anche delle infiltrazioni leggere da est, e queste infiltrazioni per il momento creeranno proprio i presupposti per quei temporali tra domani e dopodomani. Domani più che altro su Martina, la zona orientale della Morgia è previsto in base alle correnti, e invece domenica nelle ore centrali potrebbe essere compresa tutta la fascia sì, anche ionica, verso da Castellaneta fino a San Pietro in Bevagna, va, per far capire,
1: passando per Taranto,
2: sì, potrebbe
1: ovviamente
2: essere tutta inclusa. Poi è chiaro che quei fenomeni non sono previsti, magari localmente ci saranno anche dei fenomeni forti,
1: Okay.
2: Come sempre purtroppo.
1: E quindi poi andiamo avanti vedendo
2: adesso. Questo per esempio è di sabato, e vediamo dove sono le correnti ascensionali previste, diciamo così. E quindi in quel caso vediamo proprio la fascia di Martina Franca e la fascia adriatica per sabato.
1: Sì.
2: E tutto sommato la fascia ionica dovrebbe essere fuori. Perché vediamo che le correnti provengono dal Golfo di Taranto in questo caso.
1: Okay.
2: E quindi spazzeranno via le nubi verso Martina Franca praticamente.
1: Quindi si rinfrescherà Martina un po' di...
2: Sì, però comunque dove avvengono dei rovesci momentaneamente si sta anche un po' meglio.
1: Certo.
2: Però
1: poi dopo peggiora la situazione.
2: È chiaro, se l'umidità tende a aumentare pure. Quindi. E invece poi come possiamo vedere la cartina successiva, ecco qui, questa è la rappresentazione che vedevamo anche con Vittorio. Delle due situazioni.
1: Sì.
2: Come possiamo vedere, sulla Spagna e il Portogallo c'è una specie di arancione più chiaro, mentre il giallo sta sull'Europa orientale.
1: Sì.
2: E vediamo che l'Italia si trova proprio nel mezzo adesso.
1: Sì, sì.
2: Con la fascia nostra, la fascia adriatica, più esposta ai venti orientali. Ecco,
1: sì,
2: le infiltrazioni,
1: la parte tirrenica invece
2: ecco le infiltrazioni che noi riscontreremo tra sabato e domenica. Però purtroppo poi la circolazione generale andrà ovest-est. Quindi quell'aria calda che sta salendo verso la Francia spingerà verso di noi dalla settimana prossima. E questa è l'evoluzione prevista. Infatti, se andiamo a vedere avanti domenica, questa è proprio la rappresentazione dell'instabilità proprio per le ore centrali di domenica. Come possiamo notare, proprio quasi tutto il Salento tranne il Tacco, e poi da Bari in su un po' meno, però c'è poi l'Appennino che farà. Le correnti sono da est in questo caso, come vediamo, disposte dall'Adriatico. Quindi questa è proprio l'espressione visiva dell'instabilità.
1: Di quello che accadrà domenica.
2: Ci saranno buone probabilità di avere qualche rovescio in zona.
1: Sì. Va bene. Speriamo che non ci rovini tutto completamente.
2: Andiamo avanti con la cartina, per esempio.
1: Avanti con la cartina.
2: E questa è sempre domenica, che vediamo che sta cambiando la situazione. Sì. Come vi avevo accennato, vedete al largo del Portogallo come si è scavata quell'arancione?
1: Sì.
2: E sta facendo salire tutta quell'aria calda dall'Africa verso il sud Italia e la Sardegna. E mentre a est, la depressione che stava a est va vola verso est. E quindi di conseguenza tutta quell'area

0: Ci interesserà nei prossimi giorni, praticamente. Sul finire della settimana prossima avremo il bollino rosso.
1: Ah, ecco, proprio bollino rosso per la settimana
0: purtroppo
1: prossima.
0: Purtroppo sì.
1: Purtroppo sì. Vabbè, quando si pensa che potrebbe normalizzarsi un po'?
0: Adesso non si può dire, perché purtroppo da mo' a 10 giorni non è previsto. Anzi, la linea di tendenza già questa è fino a 7 giorni.
1: Certo.
0: Diciamo, e quindi fino a 10 siamo dentro. Quindi fino a fine luglio, speriamo con i primi di agosto, va dicendola proprio.
1: Speriamo che ci facciamo una cosa
0: così, infatti, sì. Purtroppo sì, perché questa è, la, è proprio la rappresentazione
1: della prossima.
0: Sì, venerdì, è qui che scatta l'ora X, diciamo, del bollino rosso, perché in questa situazione, come possiamo vedere, il verde è tutto sull'oceano. Lì ci dovrebbe essere l'anticiclone dell'Azzurra, non c'è. È praticamente scesa tutta aria fredda dall'oceano e sta risalendo verso l'Inghilterra. Mentre sul centro dell'Europa si è formato un anticiclone di blocco. Questa è l'area subtropicale, tende poi a salire dall'Africa, come abbiamo visto sulla cartina precedente, fino alle nostre regioni. Come vediamo è ancora spostato il centro sulle Baleari, sulla Sardegna, però come circolazione poi tendenzialmente arriverà
1: certo,
0: al sud Italia.
1: Va bene, questo Pietro, allora questo è tutto, chiaramente poi voi ci terrete al corrente quotidianamente come fate ormai sempre.
0: Certamente.
1: E ci aspettiamo sempre che ci siano delle notizie un po' più rinfrescanti sotto tutti i punti di vista.
0: Speriamo, no, perché comunque il caldo estremo è un maltempo.
1: Assolutamente, ma anche perché veramente fa stare male.
0: Tante persone, poi chi soffre, chi lavora all'aperto, il pensiero va a loro alla fine.
1: Certo, salutaci Vittorio e ci rivediamo la settimana prossima e grazie alla
0: grazie a voi
1: del meteo, come
0: e buona,
1: sempre.
0: Buon proseguimento a tutti.
1: Grazie. E noi proseguiamo l'ultima parte di questo appuntamento con Di Buon Mattino, ricordandovi quelli che saranno alcuni degli appuntamenti del weekend. Intanto questa mattina alle 11 ci saranno 2 conferenze stampa, una presso il chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello in Via Duomo, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione della 83esima stagione concertistica Amici della Musica Arcangelo Speranza per 2026-2027, e mentre sempre alle 11 ci sarà presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Città a Taranto la presentazione del Taranto Swing Festival, la Puglia Swing Destination, che appunto insomma sarà una manifestazione internazionale inserita tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia, Regione Europea dello Sport 2026. Quindi si parlerà di musica, si parlerà di ballo, si parlerà di sport. E mentre cominciamo a dare uno sguardo a quelli che sono gli appuntamenti, insomma alcuni degli appuntamenti che ritroveremo per questo fine settimana, questa sera presso l'Arena Ressa di Statte, un filmone con il grande Russell Crowe, il film è Norimberga, alle 21.30 appunto questo film che si è tenuto anche ieri sera, quindi insomma per chi vuole vedere il grande cinema all'aperto, una delle poche arene presenti, quindi chiaramente può approfittare alle 21.30 di seguire questo Colossal e con appunto con Russell Crowe. Passiamo adesso a parlare di un festival che si terrà dal 10, quindi da oggi fino al 12 di luglio, Festival della Narrazione in Valle d'Itria, Terra Rossa. Comune di Ceglie Messapica, Puglia Culture e Armamax Teatro appunto racconteranno storie a fiorire a Ceglie Messapica, 3 giorni di storie che daranno vita a laboratori e spettacoli teatrali. Appunto, insomma, questa 6ª edizione da non perdere, a pochi chilometri da Taranto, un appuntamento realizzato dall'amministrazione comunale di Ceglie Messapica e di Puglia Culture, che appunto presenta questo festival con una vocazione di spazio dal vivo, di incontri, generazioni, linguaggi e pubblici diversi. E torniamo nella nostra provincia parlando di quello che accade invece domani 11 luglio a Grottaglie, un appuntamento con il cinema al Castello presso il Giardino Mediterraneo e Castello Episcopio di Grottaglie, ingresso libero, 5 appuntamenti con il cinema insomma che più guarda a casa nostra, una rassegna cinematografica all'aperto che appunto racconta di questa collaborazione tra Puglia Film Commission e InfoPoint Coop Culture di Grottaglie, e si comincia con un film di Sergio Rubini, La Terra, alle 20.30, Castello Episcopio. E poi 12 luglio, domenica, in serata alle 21, alle 21.30, l'appuntamento per il Monrev Summer Festival con The Amy Winehouse Band, la band ufficiale della grande artista scomparsa, in tour in tutto il mondo, farà tappa appunto al Monrev Summer Festival per presentare tutto il repertorio della grande Amy Winehouse. Quindi dal suo direttore d'orchestra, produttore, musicisti che l'hanno accompagnata nella sua carriera saranno presenti al Monrev appunto per la rassegna. Passiamo adesso a dare uno sguardo invece a un appuntamento atteso per martedì 28, Molo Santa Lucia a Taranto, la prima delle tre puntate di Porto Rubino, il grande evento di cui abbiamo già parlato precedentemente con Renzo Rubino, l'ottava edizione pronta a salpare proprio da Taranto, quindi il 14 luglio e poi due date il 16 e 18 luglio, Taranto è la prima e poi subito dopo Saveletri e Otranto. La prima puntata dal sottotitolo Pensa vedrà ospiti degli artisti straordinari che si racconteranno insomma, insieme al pubblico e attraverso le performance di Angelica Bove, Carmen Consoli e Concita De Gregorio insieme a Erika Amu, un altro viaggio immersivo che attraversa linguaggi e generazioni. Quindi Taranto quest'anno ospita la prima puntata, il primo appuntamento con Porto Rubino e ritroveremo il grande Renzo Rubino. E allora questo è quanto per questo fine settimana, noi vi auguriamo un buon weekend, continuate a seguire le trasmissioni e le notizie di Studio 100 TV, un ringraziamento a Giuseppe Candelli in regia, grazie a tutti e buona giornata.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo

con la nostra casseruola, quindi a tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza,

cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini, che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo
più i nostri ceci e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta

che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno. Questa bella grande la mettiamo al centro. Due. Tre. Oh, che bello. E quattro. Così. E a finire, filo d'olio. Obbligatorio. E anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti. Oggi vi proporrò una lezione che andrà soprattutto ad interessare la parete addominale. Naturalmente, se si parla di parete addominale, parleremo anche di fascia lombare e colonna tutta. Quindi, come sempre, vi invito a non lavorare sul dolore, ascoltarvi e magari, perché no, chiedere consiglio a un medico o a un personal trainer. Allora, inizieremo in piedi. A riscaldare come sempre un po' le nostre articolazioni, mettere in moto i muscoli, in questo caso lombari.

addominali, mobilizzando le anche, poi nell'altro verso. Gli addominali sono il nostro bustino naturale, quindi non è un discorso estetico quando si parla di addominali, ma si parla di un discorso funzionale, perché se ho un buon bustino, la nostra colonna sarà ben stabilizzata e quindi andrà meno incontro a patologie del rachide, vedi ernie, compressioni, perché no, anche contratture dei muscoli lombari. Andremo in quadrupedia, mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche e estendiamo e flettiamo la colonna. Nei movimenti di estensione gli addominali si rilassano, mentre nei movimenti di flessione si contraggono. Per fare questo ho bisogno di tirare l'ombelico, come idea, verso la colonna. Quindi inspirando rilasso ed espirando contraggo la parete addominale. Inspiro, le contrazioni non sono tanto intense, stiamo sempre parlando di una stimolazione del 40-50% della contrazione massima.

Ok, finito questo lavoro, il riscaldamento, scendiamo prima su un fianco, poi rotoliamo, ci mettiamo in una posizione comoda, spalle basse, testa ben allineata, come sempre se si crea tensione nella zona cervicale basta mettere un piccolo cuscinetto, distendo la gamba destra. La porto su a squadra. Se la gamba non riesce ad andare bene a squadra, si può flettere leggermente il ginocchio. L'osso sacro è poggiato sul tappetino, creo una leggerissima curva lombare e da qui apro fuori l'aria e prendo l'aria. Attraverso questo movimento andremo a stimolare il lato destro dell'addome. E naturalmente sta lavorando anche l'adduttore della gamba destra. Fuori l'aria apro, prendo l'aria, chiudo.

qui il lavoro degli addominali è proprio quello di stabilizzare il bacino, cioè non farlo ruotare. Quindi posso anche mettere le mani sulle creste iliache, cioè queste ossa appena sotto l'addome, non ci deve essere movimento. Scendo, mi rilasso un po', appena ho recuperato, gamba sinistra squadra, stessa cosa, fuori l'aria apro, prendo l'aria e chiudo. Apro sino a dove riesco a stare fermo con il bacino. Se inizio a ruotare non va più bene, quindi si perde questo lavoro degli addominali, che è il nostro obiettivo.

finiti i 10, recupero, distendo la gamba destra, le braccia sono lungo i fianchi, quando l'aria va fuori questa volta andremo giù con la gamba, quindi ci interessa prima inspirare e poi espirando scende la gamba e autoallungo la testa. Al movimento della gamba sto abbinando anche il braccio, espiro e concentro la consapevolezza sempre all'addome. Sentiremo un maggiore lavoro sempre sul lato destro dell'addome. Naturalmente anche qui viene coinvolta la gamba. Stiamo anche coinvolgendo i muscoli della spalla. Però il nostro lavoro è sempre concentrato sulla parete addominale, sul tenere il tratto lombare leggermente inarcato, quindi la lordosi fisiologica. E finiti i 10, distendiamo anche la gamba sinistra, sensazioni. Appena abbiamo recuperato, pieghiamo la gamba destra, stessa cosa, braccio destro con la gamba sinistra, inspiro, espiro, autoallungo, inspiro, espiro, 3, tiro dentro l'addome, stabilizzo bene il tratto lombare. Altri 3. Ok, il nostro recupero questa volta sarà prendendo prima un ginocchio e poi l'altro, quindi gambe flesse, non c'è bisogno di trazionare tanto, a noi interessa sempre tenere l'osso sacro a terra, rilassare la zona lombare, rilassare l'addome, ascoltando il respiro proprio all'altezza dell'ombelico. Scende una gamba, scende l'altra. Inspiro ed espirando inizio a trazionare l'addome e poi fletto prima l'anca destra e poi l'anca sinistra. Da fermo inspiro e scende giù il piede destro e poi il piede sinistro. Continuo, inspiro, prima sale il ginocchio destro, poi sale il sinistro. Da fermo inspiro. Espirando, pancia dentro e continuo. Inspiro da fermo, espiro. Continuo su questo lavoro. Se ho fastidio a livello lombare, pongo un cuscinetto o le mani sotto le ossa del bacino. In questo modo riuscirò a stabilizzare le vertebre lombari ed evitare eventuali compressioni o fastidi. Però se c'è dolore non bisogna fare questi lavori. Sempre rivolgersi a un medico, a un personal trainer. L'ultimo, inspiro, espiro. Tolgo le mani, distendo prima una gamba, poi l'altra e mi ascolto. Se sto lavorando bene, il test sarà proprio quello di sentire un maggiore calore in questa zona del corpo e non sentire fastidi a livello lombare. Appena ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra e questa volta inizio con il ginocchio sinistro che sale fuori l'aria e scende quando l'aria va fuori. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, tenendo gli addominali retratti, poi li rilasso inspirando ed espirando vado su.

Come vedete, i movimenti sono molto lenti, consapevoli. Non serve creare grandi carichi sulla parete addominale, serve costanza, ripetizioni. E finite sempre le 10 flessioni e le 10 estensioni a scendere, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Dopo il recupero, se sento che posso fare un'altra serie, eseguo altre 10 con una gamba e altre 10.

10 con l'altra. Una volta che ho recuperato, il prossimo lavoro per gli addominali, naturalmente io sto aumentando l'intensità, che è molto soggettiva, quindi dobbiamo ascoltarci. E qui inspiro e quando espiro lentamente porto su le ginocchia, sulla perpendicolare delle anche. Inspiro, pancia dentro, espiro e vado giù. Se sento che è molto crea carico alla zona lombare o molto pesante, anche qui mani sotto o cuscinetto sotto le ossa del bacino, quindi fuori l'aria, inspiro e espiro. Il consiglio è sempre, se non faccio degli esercizi di addominali da tanto tempo, il consiglio è quello di mettere sempre, in ogni caso, il cuscinetto sotto le ossa del bacino o le mani. Poi appena il tono addominale aumenta, aumenta la forza, posso benissimo togliere le mani e continuare. Inspiro, espiro. Da dove mi accorgo che sto caricando molto? Che blocco il respiro, faccio grandi sforzi, creo carichi nella lombare. In questo caso non va bene. Bisogna fermarsi e fare un esercizio più semplice. Tante volte un esercizio più semplice è anche più efficace. Inspiro, espiro. Se sento che ormai c'è un carico, aggancio un ginocchio e distendo la gamba sinistra. Questa volta rilasso bene le gambe. Sento il respiro nell'addome e mollo ogni tensione nel tratto lombare e nelle anche.

Anche qui finite le 10 respirazioni, sale la gamba sinistra, aggancio, scende la gamba destra.

Lascio andare ogni tensione anche da questo lato. Aggancio entrambe le ginocchia, le mani sono sulle rotule, le braccia distese, abbandono sempre il tratto lombare, gli addominali. Appena sento che ho recuperato, scende una gamba, scende l'altra, mobilizzo un po' le anche, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Anche qui, quando allargo le ginocchia, non inarco la schiena, sempre gli addominali controllano il tutto. Altri due. Espiro. Allargo un po' i piedi, avvicino i talloni glutei. Tenendo leggermente retratti gli addominali, inspiro ed espirando, contraggo i glutei e allungo tutte le fasce anteriori. Inspiro, rilasso l'addome, espiro, pancia dentro e tiro. Questo è un lavoro che più ci serve per compensare la flessione che abbiamo fatto prima sulle anche. Qui stiamo allungando tutti i muscoli flessori. Stiamo stimolando gli estensori delle anche, cioè i glutei, gli estensori della colonna. Inspiro, espiro. Finiti i 10 movimenti, braccia fuori, fletto un ginocchio, fletto l'altro, fuori l'aria, ruoto appena appena verso destra le ginocchia. Poi prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Anche questo esercizio sempre va fatto con consapevolezza. Sempre il tratto lombare non deve darci fastidio. Non c'è bisogno di ruotare tanto, come vedete. Inspiro, espiro. Retraggo gli addominali e sento questa contrazione a sinistra quando le ginocchia vanno a destra. E a destra quando le ginocchia vanno a sinistra. Con le mani sto spingendo a terra,

appena sento che ho stimolato in maniera sufficiente i fianchi, scende una gamba, scende l'altra, antero e retroversione del bacino. Inspiro vado in antero e ispiro vado in retro e sentirò che nell'anteroversione la parete addominale si allunga, nella retroversione si retrae. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ruoto su un fianco. Ritorno in quadrupedia, mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche, mobilizzo la colonna e sento cos'è cambiato nelle sensazioni, soprattutto nella parete addominale. Fuori l'aria, tiro dentro gli addominali, prendo l'aria e giù. Se ho lavorato bene sentirò calore, sentirò un aumento di tono e naturalmente il tratto lombare deve essere più sciolto. Se invece ho fastidi lombari vuol dire che ho esagerato. Quindi impariamo sempre a essere consapevoli del nostro corpo e naturalmente chiediamo consiglio sempre ad esperti del settore. Inspiro, questa volta metto le mani più avanti, le ginocchia le allargo un po', tiro dentro l'addome, stiracchio bene le braccia, i muscoli dorsali, appiattisco la colonna e lentamente inspirando vado su. Finisce qui anche questa lezione dedicata alla colonna e agli addominali. Ci vediamo alla prossima. Grazie.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, cinquantesimo posto.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi.

Messa a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo, per così dire, interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica.
1: Poteva essere come
2: che la differenziasse, sì, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando.
3: Cerchiamo,
1: agli antichi fasti, naturalmente.
3: Cerchiamo.
1: Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
3: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
3: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
3: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutto la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una bella

0: perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
1: Il mega casting,
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per loro.
2: Per Volvo? Sì, di recente.
0: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
2: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
2: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. Non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali, in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design: forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
2: Assolutamente.
0: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice, che roba è questa qua? È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi, e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto

0: legate alla sicurezza che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Tanto con grande
1: piacere. La vostra gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te,
2: quindi
1: sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
0: è utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Drive non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori

e le dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo

0: complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
1: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1006 da 94 cavalli arriva il 1008 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia in frenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpin, bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in

0: relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali.

0: Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Siamo fuori da Studio Centro.

0: proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
4: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
3: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
4: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
3: E questo ce l'hai raccontato
4: spesso. Gli orologi
3: spesso
4: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
3: Assolutamente sì, insomma, questo
4: forse
3: ce l'hai raccontato
4: anche prima
3: tanto
4: del motore elettrico.
3: Vabbè, sì, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
5: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
3: Buonasera, buonasera Mauro.
4: Buonasera.
3: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
5: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
3: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi
4: Icona è un po'.
3: tempi? Esistono ancora le vere icone?
4: Icona va bene per tutto, no?
3: Perché in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo
4: No, no.
3: che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi
4: No,
3: incuriosiva.
4: unisce un po' l'utile al dilettevole,
3: Sì.
4: però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
3: Certo.
4: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato

0: E vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico, noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice. Fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuccù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico, forse della Ferrari, non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio
1: Esatto.
0: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo, e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
1: Sì,
2: colorarla,
1: esatto. Che lì, fino a
2: ma
1: quel punto, diciamo che si può fare.
2: più facile la superficie generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia È un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
0: Mauro ha
1: interessante.
0: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
0: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Sì, vero.
0: 350.000
1: Sì.
0: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
2: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. È un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
2: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali?
0: Perché no, direi.
1: La domanda è pericolosa.
0: Perché no, perché no?
1: Hublot sicuramente
0: Non
1: sì.
0: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
0: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
0: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali,
1: pazienza,
0: però se
1: pazienza.
0: vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso, ma
1: Attenzione a non sbagliare
0: non
1: perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
0: no,
1: mondiale, quindi
0: ma
1: di
0: lui
1: quello
0: però
1: giusto.
0: non lo porta quando gioca,
1: Meno
0: quindi
1: male.
0: lo lascia in mano a
1: Se no,
0: qualcuno
1: se no.
0: fuori dal campo.
1: Esatto,
0: Si
1: altro che
0: chiama,
1: garanzia, se no.
0: guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé, Kylian
0: Mbappé.
1: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
0: Sì, che
1: CT della
0: però ha
1: Na.
0: avuto questo problema, la mamma è
1: Purtroppo
0: mancata durante il
1: esattamente sì.
0: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto, in generale già allarghiamo il discorso

0: sul mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
1: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
0: Ecco.
1: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
0: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
1: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
0: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Ma, penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
0: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
1: E i mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato, e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un

0: compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

Buongiorno, venerdì 10 luglio, benvenuti all'appuntamento quotidiano con Di Buon Mattino qui su Studio 100 TV. Come ogni mattina, cominciamo guardando quelle che sono le testate giornalistiche più importanti nazionali e locali e poi daremo uno sguardo ovviamente anche alle notizie direttamente dai nostri TG. Partiamo dal Corriere della Sera, parlando della questione Medio Oriente, navi di nuovo ferme, traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojitaba. Iran, i raid bloccano Hormuz. Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Si riaccende quindi e si inasprisce il conflitto in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso dopo i raid americani sull'Iran. Il traffico delle petroliere è nel caos. A Teheran la sepoltura dell'Ayatollah Khamenei, e qui viene riportata appunto una foto che ritrae la folla che circonda il feretro. Continuando, dando uno sguardo alle notizie, Milano fermato 27enne, lei lo guarda, lui la sfregia, sono islamico. C'è stato questo scambio di sguardi, ovviamente frainteso, che ha portato questo ragazzo di 27 anni a sfregiare il volto di una vittima 22enne di origini marocchine presso la metro di Milano. Continuando, guardiamo quello che sono le notizie relative alla situazione del lavoro in Italia, il rapporto, il peso dell'inflazione sugli stipendi, l'INPS allarma i salari, più figli dal lavoro agile. Per l'INPS lo smart working aiuta a fare più figli. Nel rapporto annuale l'istituto sostiene che il lavoro da remoto taglia dell'87% la penalizzazione economica della maternità e dunque favorisce in generale, però, favorisce però in Italia ancora c'è più lavoro, ma i salari restano troppo bassi e inadeguati. Passiamo alla Repubblica. La Repubblica guarda come prima notizia, appunto il titolo centrale: i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli Eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. E poi viene riportata la foto di quello che sarebbe stato il dono fatto da Erdogan che regala una pistola ai leader. Meloni protocollata a Palazzo Chigi. Anche qui si parla del rapporto INPS in pensione più tardi e salari bassi. Viene riportato un grafico che ritrae quello che è l'andamento degli stipendi in Italia in importo annuo in euro. E poi ancora la notizia relativa a quello che è successo nel

metropolitana di Milano, mi guardi perché sono musulmano, sfregiata a Milano. Ancora giù, sport, calcio contro il Marocco, fa tutto Mbappé, Francia avanti. E poi una notizia relativa a Michele Mari e il premio Strega, lo scrittore appunto che si è aggiudicato il premio Strega. Passiamo alla stampa. La stampa, anche qui, viene riportata l'alta tensione tra minacce e ritorsioni, Roma-Mosca, guerra di spie. Una notizia che in realtà nelle altre testate giornalistiche era stata riportata un po' più in tono minore. Roma-Mosca, guerra di spie, l'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari. Il progetto segreto degli 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar, quindi dopo gli arresti scattano le espulsioni e l'Italia sventola il cartellino rosso per due diplomatici russi. E poi ancora una foto che riporta quella che è la situazione del fiume Po, la sete del Po, il gigante in secca. Nei giorni del caldo record scatta l'allarme idrico. L'Italia ha sete, ma più al nord. Quest'anno la neve è mancata, è arrivata tardi ed è sparita tutta insieme sotto il caldo. In basso si parla di Wimbledon, relativamente alla notizia importante della semifinale Sinner-Djokovic. Yannick vuole sfrattare il signore degli slam. Anche il nostro mondiale si gioca sull'erba ancor più nobile. Il verde oramai è un ricordo di quella americana. C'è profumo di finale, quello che attira i fuoriclasse, e quindi ovviamente si parla di Yannick Sinner. Passiamo a guardare la prima pagina dell'Avvenire, la prima pagina dell'Avvenire che riporta una foto relativa al terremoto in Venezuela. La Chiesa si mobilita con la colletta per il Venezuela in macerie. Domenica 26, raccolta straordinaria di offerte nelle parrocchie. Il direttore di Caritas Italiana, una nostra delegazione nel paese. E poi si parla di Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno colpito 170 siti e un ponte che blocca i pellegrini diretti al funerale di Khamenei. Negoziato esplosivo, lo stretto di Hormuz torna al centro del confronto USA-Iran, prova di forza di Trump per convincere a suon di missili Teheran a lasciare libero il passaggio di tutte le navi. E poi si parla del difficile vertice relativo alla Volkswagen, oltre 100.000 operai a rischio, il paradiso Volkswagen diventa l'inferno della crisi. Vertice difficile a Wolfsburg. E quindi si parla ancora di lavoro. E poi l'ha riportata appunto la notizia relativa all'espulsione delle due spie russe, Tajani, grave interferenza. E quindi ovviamente viene riportata questa notizia di cui abbiamo riferito poco fa. Sole 24 ore. Emissioni, le imprese scrivono all'Unione Europea. Riforma profonda del sistema ETS. Confindustria, MEDEF e BDI firmano appello comune a Ursula von der Leyen. Orsini, una tassa che mette fuori mercato le imprese. E quindi ovviamente si parla di BDI, Confindustria e MEDEF che chiedono al Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, una profonda revisione del meccanismo ETS. Anche qui si parla dei tagli e delle chiusure attuati dalla Volkswagen. Il piano prevede lo stop di quattro impianti e la mobilità di 100.000 addetti. Dura la risposta sindacale, sarà maxi conflitto sociale, impatto sui fornitori italiani. E poi in basso una notizia che riguarda l'ex Ilva, Federmeccanica spinge alla soluzione italiana, il 28 luglio sindacati convocati dal governo, il piano del gruppo Jindal. Di questo poi ne parleremo più avanti anche attraverso il servizio della nostra redazione giornalistica.
Diamo uno sguardo alle notizie della Gazzetta dello Sport, ovviamente grande spazio ai mondiali.

0: La Francia vola in semifinale, Mbappé stile Messi, sbaglia un rigore, poi inventa l'ottava magia come Leo. Marocco KO. In gol anche Dembélé, oggi Yamal guida la Spagna con il Belgio. E poi il primo acquisto attuato dall'Inter, Kalaili, la scelta dell'Inter. Colpo d'ala, primo acquisto dei campioni, dopo la delusione Palestra, ha preso il sostituto di Dumfries, un affare da 25 milioni, ora tutto su Chalobah. E ancora la semifinale di Wimbledon in questa foto che appunto ritrae i due campioni. Sinner c'è ancora, Djokovic è il numero uno, sfida il mito. Jannik vuole il bis, Noel il 25° slam. Cominciamo a dare uno sguardo adesso a quelle che sono le testate della stampa locale, partendo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Bari si cambia, Leccese, bilancio dei 2 anni da sindaco. Sono fiero di pensare ai più deboli, ora sogno una città da serie A. I focus sono poi sulla statale 100, via gli espropri per le 4 corsie, l'intesa con la regione. E poi si parla di Vieste in allerta, il sindaco teme la faida tra clan. E come anticipato, in basso si parla dei nodi dell'acciaio, mentre è polemica sui fondi per il DRI, futuro dell'ex Ilva, il governo convoca sindacati e commissari. Vertice a Palazzo Chigi il 28 di luglio. E quindi, come anticipato, adesso vediamo il servizio realizzato dal nostro Dario Gallitelli appunto sulla situazione dell'ex Ilva.
1: 1 miliardo di euro destinato alla decarbonizzazione dell'ex Ilva rischia di sparire dall'orizzonte di Taranto. Il governo cancella per decreto il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, considerato il primo passo concreto verso una siderurgia più pulita. Addio dunque al progetto simbolo della riconversione ambientale dello stabilimento di Taranto. Il governo ha deciso di archiviare il progetto che avrebbe dovuto rappresentare la base di un nuovo modello industriale meno impattante e più sostenibile. Una retromarcia clamorosa rispetto al 2022, quando Palazzo Chigi aveva affidato a Invitalia il compito di costituire a Taranto una società di scopo per realizzare l'impianto dedicato ai semilavorati. Quel progetto però non è mai realmente decollato. Nel frattempo la società ha accumulato debiti, 14 milioni solo nel 2025, arrivando anche a perdere gli aiuti del PNRR. Ora il decreto-legge all'esame del Parlamento, all'articolo 3, annulla il finanziamento da 1 miliardo di euro destinato al capoluogo ionico. Risorse che torneranno nella disponibilità del Ministero del Made in Italy e potranno essere utilizzate sul territorio nazionale attraverso i contratti di sviluppo per generici interventi di decarbonizzazione, ma senza indicare progetti precisi, criteri di assegnazione dei fondi e beneficiari. Per Taranto è un colpo durissimo: 1 miliardo di euro che avrebbe dovuto accompagnare la riconversione ambientale dell'ex Ilva rischia ora di essere sottratto al territorio. L'assessore regionale allo sviluppo economico ha già espresso parere negativo sul decreto in conferenza Stato-Regioni. Pronto, si sposta adesso in Parlamento, dove la Puglia promette battaglia per salvare queste risorse e impedire che Taranto perda uno dei tasselli fondamentali della sua transizione industriale e ambientale.
0: Torniamo a guardare ancora la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno con una notizia relativa alla sentenza relativa all'alluvione del 2013 a Ginosa. Ci furono 4 morti, altre indagini sulla regione. Alluvione del 2013 a Ginosa, 6 condanne e 21 assoluzioni. Il Tribunale di Taranto ha chiesto di approfondire le possibili responsabilità di un ufficio della regione. E poi, in merito alla notizia dell'espulsione di 2 diplomatici di Mosca, c'è una foto che ritrae lo 007 Lucano che aiutava i russi, il 59enne preso per spionaggio, appunto espulsi 2 diplomatici di Mosca. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno di Puglia. In alto 2 notizie, una di cultura, Viaggio nelle viscere della terra, firmato Carlos Solito, e poi la musica con gli appuntamenti dell'estate in fiera con protagonisti Keanu Reeves e Marilyn Manson verso la Fiera del Levante. Si parla poi di politica, il caso della controllata della regione che si occupa dei rifiuti, crudele, la useremo con attenzione. Nei conti a secco, buco di 1,8 milioni, ma al presidente una nuova auto blu. controllata della regione, che si occupa del trattamento rifiuti a seco, ha chiuso il bilancio 2025 con 1,8 milioni di passivo. E poi la notizia relativa al calcio. Bari, calcio sotto inchiesta, De Laurentiis pronto a ripianare il debito per allontanare lo spettro della bancarotta. Il comune chiede gli atti sul Bari, bocciato al TAR il ricorso contro il club e la concessione dello stadio torna in bilico. Senza risposte chiare ricevute dalla società, il comune di Bari ha chiesto alla procura gli atti dell'inchiesta su De Laurentiis per verificare la presenza di cause che gli escludano dalla gara di gestione dello stadio. Anche qui la notizia relativa al vertice che si terrà a Palazzo Chigi il 28 di luglio relativo ad Exilva, sforbiciata ai fondi e accordo con Jindal, segnali dal governo. E poi una notizia che riguarda la linea ferroviaria Taranto-Roma. Nel periodo dei giochi sì a due freccia rossa in più. Ed è proprio in merito a questa notizia che ritorniamo alle notizie del nostro TG, appunto, e con il servizio di Dario Gallitelli sul potenziamento che sarà attuato da Trenitalia in occasione dei giochi del Mediterraneo.
1: Dopo le polemiche poi rientrate legate all'esclusione di Taranto dai collegamenti Freccia Rossa con Roma e con il Nord Italia, arriva un nuovo capitolo che continua a far ben sperare. In occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, Trenitalia ha infatti deciso di potenziare l'offerta ferroviaria verso la Puglia e verso il capoluogo ionico. Il gruppo FS introdurrà due ulteriori collegamenti Freccia Rossa tra Roma e Taranto, pensati per agevolare gli spostamenti di atleti, appassionati, turisti e visitatori attesi durante la manifestazione. I nuovi treni effettueranno fermate intermedie in stazioni strategiche come Foggia, Barletta e Bari, garantendo così un collegamento più ampio tra il centro Italia e il territorio pugliese. Una notizia che fa bene al territorio, soprattutto in vista di un evento internazionale che richiamerà migliaia di persone, che rappresenta una grande occasione di visibilità per Taranto. Resta ora da capire se questo potenziamento sarà legato soltanto al periodo dei giochi o se potrà diventare il punto di partenza per una presenza più stabile dell'alta velocità sul territorio ionico.
0: E all'interno del Mezzogiorno troviamo uno speciale festival della Valle d'Itria, tra qualche giorno il via di questa 52esima edizione, e quindi all'interno di questo speciale il dittico Le Tarantelle è una Carmen inedita. Valle d'Itria si parte, insomma, noi seguiremo come Studio 100 anche questo importantissimo evento di portata internazionale. E chiudiamo la rassegna stampa con l'edicola che riporta la notizia dell'ex Ilva, vicini a chiudere con Jindal, ex Ilva ad un passo dalla cessione. E poi ovviamente la notizia di quello che sarà l'incontro del 28 luglio, poi ancora quella che è la notizia sportiva dedicata al Bari. Il Bari presenta DG e Mister con la foto appunto che ritrae i due protagonisti, San Nicola, il bando è salvo. In un clima quasi surreale, per l'assenza polemica di molti giornalisti, si è tenuta la conferenza stampa di Marino e Rastelli. Poi ancora i due anni da sindaco di Vito Leccese, Bari città europea in quello che è il suo progetto, e poi Freccia Rossa ora è gratis per i giochi, appunto, per come riportato anche nel nostro servizio. Ci fermiamo qualche minuto con i nostri promo e poi torniamo in studio.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Terminiamo guardando ancora qualche servizio tratto dal nostro TG, una notizia che riguarda il ponte girevole tra manutenzioni e criticità. Il comune ha annunciato un nuovo intervento dopo quelli effettuati nei giorni scorsi, mentre le immagini mostrano ancora segni di usura su una delle infrastrutture simbolo della città. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Mancano 43 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo. Sul ponte girevole, dove campeggia la scritta Embrace the Future, dal manto stradale sporge un pezzo di metallo, in un tratto percorso ogni giorno da automobili, autobus e altri mezzi. L'immagine è evidente: da una parte il messaggio che invita ad abbracciare il futuro, dall'altra una struttura che attende un intervento di riqualificazione che nell'immediato continua a mostrare segni di criticità. Il comune fa sapere di essere già intervenuto la scorsa settimana con lavori di ripristino del marciapiede, ritenuti necessari per garantire sicurezza e fruibilità del percorso pedonale. Per domani mattina è previsto un nuovo intervento per ripristinare l'angolare di Velto, danneggiato secondo quanto riferito dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. Le competenze tuttavia restano distinte. La parte strutturale del ponte è affidata alla Marina Militare, mentre la manutenzione del manto stradale e del marciapiede ricade sul comune. Intanto il ponte continua a essere una delle immagini più fotografate da turisti che arrivano in città, proprio mentre prosegue il conto alla rovescia verso l'appuntamento internazionale. A poco più di un mese dall'evento, il ponte continua così a essere al centro dell'attenzione, da una parte agli interventi di manutenzione annunciati dall'amministrazione comunale, dall'altra immagini che documentano uno stato di usura ancora evidente, un contrasto che si affianca allo slogan Embrace the Future, esposto proprio sulla struttura.
0: E dalla nostra città ci spostiamo in provincia, in maniera particolare a Pulsano, dove si riaccende il dibattito sulle multe per il divieto di sosta elevate in Viale del Serrone nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: A Pulsano torna al centro dell'attenzione il caso delle multe per divieto di sosta in Viale del Serrone. Il consigliere comunale di opposizione Angelo Di Lena chiede al comune di riesaminare le sanzioni elevate nell'ultimo anno e di valutare, nei casi previsti dalla legge, l'annullamento dei verbali e il rimborso delle somme già versate. La richiesta arriva dopo il ripristino del segnale di fine di divieto di sosta e riporta l'attenzione sulle modifiche alla viabilità introdotte circa un anno fa. In quell'occasione venne rimosso il pannello che indicava la fine del divieto, rendendo vietata la sosta lungo quel tratto di strada. Da allora molti automobilisti sono stati sanzionati. Secondo il consigliere, quella decisione sarebbe stata presa senza un'adeguata valutazione tecnica. Per questo ha presentato un atto di indirizzo con cui chiede l'avvio di una procedura di autotutela per riesaminare i verbali emessi nel periodo interessato. Nel documento vengono inoltre chieste decisioni più trasparenti sulla viabilità, con un maggiore confronto nelle sedi istituzionali e interventi per migliorare l'illuminazione pubblica lungo Viale del Serrone. Il consigliere invita infine l'amministrazione a chiarire se le modifiche siano state adottate esclusivamente per ragioni di sicurezza o se abbiano inciso anche sull'aumento delle sanzioni. Il mio impegno rimane orientato alla massima tutela del cittadino e al rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sottolinea Di Lena. Continuerò a vigilare affinché ogni atto comunale sia improntato a trasparenza, equità e oggettiva utilità per la comunità.
0: Il mare, il castello aragonese e il ponte girevole diventano simboli di una città raccontata attraverso la bottiglia Goccia e lo sguardo dell'artista tarantina Momona. I dettagli nel servizio di Teresa Pichieri di questa importante presentazione che si è tenuta ieri mattina.
2: Acqua San Bernardo celebra Taranto con una nuova opera della collezione Signature, il progetto che trasforma la celebre bottiglia Goccia in un omaggio ai territori italiani. A raccontare l'identità della città dei due mari è l'artista tarantina Simona Lamura, in arte Momona, con un'opera che racchiude il castello aragonese, il ponte girevole, il monumento al marinaio e il legame profondo con il Mediterraneo.
3: Solitamente Taranto viene conosciuta e comunque raccontata in un certo senso per le sue difficoltà

0: difficoltà. Oggi invece siamo qui e soprattutto con la bottiglia ho voluto mettere in risalto gli elementi principali, importanti che ci sono appunto qui a Taranto, proprio per mettere in risalto la sua bellezza.
1: Arte, design e territorio si incontrano.

0: territorio stesso tramite un'opera che viene realizzata da un'artista autoctona che trasforma gli elementi cardine di quella città in un'opera che poi diventa un'etichetta che avvolge la nostra bottiglia di acqua San Bernardo e porta al territorio stesso, diciamo, un omaggio per raccontarlo anche su una tipologia di prodotto un po' differente.
1: Un progetto importante, lo ritengo intelligente. E un po' per campanilismo sono contento che un'acqua come la San Bernardo metta in risalto le bellezze del nostro territorio. Sulla bottiglia è rappresentato, è fatto da un'artista tarantina, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, le colonne doriche, il nostro mare, insomma il patrimonio culturale e artistico che è invidiato dal mondo intero.
2: E noi ci fermiamo qualche minuto e ci ritroviamo con i nostri ospiti.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
9: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
10: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
11: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
12: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
13: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: In genere sapete che l'edizione del venerdì di Buon Mattino è sempre un po' più leggera, siamo nel fine settimana, abbiamo bisogno insomma di alleggerire un po' le tensioni e di pensare anche a cose che ci portano in paesi lontani. E allora io qua mi ritrovo con il nostro Giuseppe De Filippis.
3: Buongiorno.
2: Ben trovato. Col quale non ci vedevamo da tempo.
3: Sì, è vero.
2: È vero? Ci vedevamo da tempo perché proprio fisicamente lo abbiamo mandato a quel paese.

0: Ma nel senso buono della parola, lo abbiamo
1: Sì,
0: dato in Scozia.
1: adesso presenterò il conto al direttore, che quello veramente poi mi manda davvero qui a quel paese.
0: Allora, scherziamo ovviamente, però in realtà la cosa vera è che lui è stato per davvero in
1: In
0: Scozia,
1: missione per
0: in
1: voi.
0: missione per noi, perché abbiamo detto, scusa De Filippi, se tu che sei l'esperto informatico e ti piacciono i misteri, le cose strane, ma vai a vedere se questo mostro di Loch Ness esiste davvero e quindi chi poteva scoprire la
1: E ho
0: verità?
1: fatto un'attenta analisi
0: Ecco.
1: Allora, se Peppe per favore mi manda già il primo
0: Sì,
1: video,
0: Giuseppe Candelli in regia, abbiamo
1: ecco,
0: anche, ecco.
1: questo è il famoso lago Ness, perché Loch in inglese, in scozzese vuol dire lago.
0: Sì.
1: Come puoi vedere da queste immagini, ho beccato l'unica giornata su 300, in un anno con bel tempo lì. Quindi adesso raccontiamo un po' la storia del mito del mostro. Questo è un castello, il famoso castello di Urshkat, che è sul lago ed è il castello più famoso e più importante. Quindi
0: Quindi l'unica giornata di sole l'hai
1: l'ho
0: beccata tu
1: beccata.
0: perché in realtà la leggenda narra che nelle giornate di sole questo mostro non si vede.
1: Non
0: E
1: si
0: lo
1: vede, ovvio, è ovvio che non si
0: sapeva. E
1: vede.
0: lo sapeva che andavi tu. Fammi nascondere.
1: Questo invece è Inverness, che stiamo vedendo, è il lago di Ness, sempre, che
0: Sì.
1: si collega col lago, quindi.
0: Sì.
1: Qui continuiamo invece a vedere il lago. Allora, partiamo dal concetto che trovandoci nel nord Europa è molto facile trovare nebbia, quindi scambiare qualcosa per un'altra
0: Sì.
1: è normale. La leggenda nasce del mostro, sono andato a studiarmela, nasce nel VII secolo.
0: Che è una cosa veramente al
1: Almeno
0: di là nei
1: questa così
0: tempi.
1: l'hanno fatta credere,
0: Sì.
1: dicendo che un monaco abbia visto qualcosa
0: Un
1: che. Un
0: essere.
1: essere che tirava dentro nell'acqua una persona. Lui, facendo semplicemente il segno della croce, il mostro l'ha liberato, è
0: Sparito.
1: sparito. Da lì non si sono avuti più avvistamenti fino al 1933,
0: Quindi secolo scorso.
1: secolo scorso, quasi 100 anni fa. Però iniziamo ad analizzare una cosa, secondo me, molto importante. Sai quanti laghi ci sono in Scozia? 31.000.
0: Quanti? Praticamente quante volte di più di quelli
1: In
0: dell'Italia?
1: Italia
0: Quindi
1: 1500.
0: insomma
1: Quindi
0: siamo.
1: loro dovevano trovare una scusa per rendere appetibile
0: Quel
1: quel
0: lago,
1: lago,
0: certo.
1: esattamente. Quindi nel 1933 ci sono iniziati ad arrivare un po' di avvistamenti di questo mostro di lago. Tant'è che se facciamo vedere la prima foto che. No, aspetta, quella è dopo, spoileriamo una cosa molto importante. Ecco,
0: Eccolo.
1: questa è la foto famosa del mostro. Da quello che mi hanno raccontato, questo non è altro che un sommergibile giocattolo messo di capasotto, praticamente, e fotografato nel lago. È ovvio che in quel periodo chi lo vedeva un po' per via della nebbia, vedeva muoversi magari un tronco, qualcosa,
0: Ha
1: ha
0: pensato che ha
1: pensato.
0: collegato più che altro a
1: Sì,
0: quello che era il
1: hanno
0: mostro.
1: collegato a questi racconti del VII secolo e hanno collegato le due cose. Dopodiché, quindi, è iniziato però a nascere un po' di turismo da lì,
0: Sì,
1: proprio
0: certo.
1: marketing vero e proprio.
0: Puro.
1: Sì, ma tant'è che se tu vai nella cittadina attaccata, non ad Inverness, ma nella cittadina attaccata al lago, praticamente vivono di quello. Addirittura sempre in quegli anni, quindi sempre nel secolo scorso, una proprietaria di un albergo ha fatto anche avuto un
0: E
1: avvistamento.
0: quindi ovviamente,
1: Domandiamoci.
0: chissà perché, insomma, mi hai portato un peluche a forma di mostro di Loch Ness, immagino che ce ne sia.
1: Guarda, quanti ne vuoi? Due erano il mostro di Loch Ness e le mucche, quelle coi capelli. Quelle sono le cose che te le tiravano addosso. L'altra cosa divertente, invece, nel 1945 abbiamo la certezza che il mostro è stato ucciso.
0: Ucciso, debellato
1: Ed è stato
0: definitivamente.
1: ucciso grazie al, come possiamo chiamarlo, al prestigioso esercito italiano, che durante la seconda.

0: La guerra mondiale, insieme agli alleati, hanno bombardato la
1: Ah,
0: Scozia
1: ecco, quindi
0: e si sono vantati di aver bombardato la Scozia e di aver ucciso il
1: questo,
0: Mossad.
1: quindi quella immagine che abbiamo visto prima del
0: Quell'immagine
1: giornale che riportava la
0: del
1: notizia, visto che abbiamo visto le prime pagine dei giornali, questi praticamente
0: Infatti, gli italiani dicono
1: dicono
0: di aver bombardato il mostro di Loch Ness,
1: sì.
0: Nessie. Ovviamente anche negli anni a seguire ci sono stati avvistamenti, quindi è stata
1: Certo,
0: bugia
1: poi
0: che l'esercito italiano non ci è
1: non è
0: riuscito.
1: riuscito in questa operazione,
0: Gli
1: vabbè.
0: avvistamenti ce ne sono stati sempre tanti, ovviamente col passare degli anni e delle tecnologie insomma, si sono resi conto che non c'è mai stato nulla, quindi do una notizia bruttissima, il mostro
1: Non c'è,
0: non
1: se
0: c'è.
1: ne andate in Scozia per il mostro di Loch Ness,
0: Sì,
1: non lo
0: non l'ho
1: trovate,
0: trovata.
1: vabbè.
0: Quello che suggerisco di fare invece è una cosa molto bella, di vedere Inverness che è a 40 minuti di pullman dal lago, che ha anche un castello molto bello, e di saltare questa cittadina che è veramente, c'è il Museo del Mostro,
1: E
0: ma
1: basta, qui il
0: sì.
1: Museo del Mostro mancherà. Però la Scozia è bella.
0: Molto bella. Ultima cosa, sempre sul lago, fondamentale,
1: Sì.
0: perché qui entra anche Google. Hanno fatto, allora tieni conto che il punto più profondo del lago è di 250 metri. Hanno fatto scandagliare, si può vedere da Google Earth, il fondale del lago fino a 180 metri. E anche lì
1: Non si è trovato
0: non
1: nulla,
0: trovato
1: quindi
0: nulla.
1: niente. Però è bello rimanere con
0: Sì, vabbè,
1: questo mito,
0: chiaro.
1: con questa idea che uno va lì e
0: Un
1: cioè,
0: po' come abbiamo
1: cercando il
0: fatto,
1: mostro.
0: adesso passando da una città a un'altra, a Edimburgo abbiamo fatto il tour dei fantasmi.
1: L'avete trovati?
0: Anche lì dicono che ci
1: Niente.
0: sono presenze, ma io mi ritengo un uomo di scienza,
1: E
0: tu lo sai,
1: quindi non di fantascienza.
0: quindi per me era divertente perché comunque ci sono state delle belle storie e dei bei racconti. Una su tutte, vi suggerisco e ti suggerisco il film Ladri di cadaveri, che è di John Landis
1: Sì.
0: ed è ambientato a Edimburgo. È la storia di due poveracci che avevano una locanda e muore per caso una persona. Per liberarsi del corpo, il corpo lo vendono a un professore di anatomia. Da lì si rendono conto che gli conveniva più vendere i cadaveri che ospitare le persone. Quindi iniziano ad ammazzare le persone ospiti nella loro locanda per sbarcare il lunario. E diciamo che si dice che ci siano delle presenze nel famoso cimitero di Edimburgo e per alcune strade, addirittura anche di uno dei due ladri di cadaveri. Il film è molto bello, ambientato ad
1: Però tu non hai
0: Edimburgo.
1: visto niente. Quello Gallitelli che deve dire, ti
0: Sì,
1: abbiamo mandato in
0: sì.
1: Scozia per trovare il mostro, per vedere i fantasmi, te ne torni senza
0: Niente.
1: niente, niente. Vabbè, quindi insomma le
0: Se
1: cose.
0: vogliamo vedere, posso? Ci
1: Sì,
0: abbiamo
1: certo, sì,
0: tempo?
1: in qualche minuto ancora.
0: Peppe, c'è un video che si chiama Edimburgo, dove c'è qualcosa di super tecnologico che mi ha fatto morire dal ridere.
1: Sì.
0: Ah no, non era quello, era POS. Vabbè, sì, cambiamelo. Pagamento col POS.
1: Ah, sì, questa cosa simpatica di cui mi hai parlato.
0: Ah, eccolo, vedi, qui gli artisti di strada no, non solo li puoi lasciare i contanti, ma li puoi anche lasciare il pagamento. E se vedi 3, 5 o 10 pounds, che
1: Quindi
0: non.
1: col sistema di pagamento proprio
0: Col
1: si sono
0: POS.
1: organizzati
0: Sì,
1: benissimo.
0: per le strade di Edimburgo tu puoi pagare tutto quanto col POS. Ed è abbastanza divertente questa cosa perché non mi era mai capitata.
1: Fantastico.
0: Quindi tu non dici, no, ma sai, scusami, non c'ho
1: Non c'è, no,
0: contante,
1: non ti preoccupare, guarda, puoi
0: paga.
1: pagare con il POS. E quindi,
0: Quindi questo
1: questo secondo me l'hanno messo apposta per te proprio.
0: sì, per beccarmi, sì.
1: Allora, Giuseppe, grazie. Lo sai che a noi piace scherzare con te perché cerchiamo di.
0: Alleggeriamolo per il fine
1: Esatto, alleggeriamo il
0: settimana.
1: fine settimana. Ovviamente non sappiamo se hai altri viaggi in programma prossimamente, però vabbè, capiamo.
0: Speriamo ad ottobre, vediamo un po'.
1: Speriamo, per il momento stai qui alla ricerca sempre di cose particolari che
0: Sì,
1: possiamo annotare.
0: facciamo il solito appello. Se
1: Sì,
0: avete
1: certo.
0: un'app, una pagina Instagram particolare, contattateci. Contattate me, De Peppis, su Instagram e Noi vi faccio
1: Come
0: un'intervista, un colloquio. Se va bene, poi.
1: Se è abbastanza strano, lo proponiamo in TV.
0: Sì, cose normali non le
1: Non ci
0: voglio.
1: interessa. Grazie Giuseppe De
0: Grazie
1: Filippi, se noi ci vediamo presto, ci fermiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui in studio.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Domani sera, sabato 11 di luglio alle ore 20, sulla splendida terrazza della Basilica del Duomo di San Cataldo prende il via una rassegna letteraria che appunto accoglierà il pubblico su questo splendido belvedere. È un'operazione che è stata riproposta già negli anni passati e una possibilità appunto di incontrare e ascoltare degli scrittori e farsi trasportare dalle loro parole. Primo appuntamento, come dicevo, domani per Libri in Terrazza, per il quale ringraziamo Don Emanuele Ferro, Elena Modio e Miriam Putignano. Per domani il primo appuntamento è con Danilo Giaffreda, che noi abbiamo in collegamento. Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, so che sei particolarmente emozionato per questa
1: Si
0: presentazione
1: vede.
0: di domani. E, insomma, il tuo libro, The Night Crawler, Diario di bordo tra Scilla e Cariddi, sarà presentato in un dialogo con un'amica, Valentina Palange, per domani sera alle 20. Stiamo vedendo anche la locandina. E allora, Danilo, come vanno i tuoi viaggi? Che cos'è questo diario di bordo?
1: Il diario di bordo è il risultato di una serie, una collezione, chiamiamola, di post che sono stati fatti sui social nell'arco di una, diciamo, un po' meno di 10 anni, 7 anni all'incirca, che corrispondevano ai miei spostamenti in pullman tra la Sicilia e la Puglia, perché ai tempi non c'era ancora collegamento Ryanair diretto. Io per lavoro mi muovo tra la Puglia e la Sicilia, e quindi, non riuscendo a dormire di notte, scrivevo sui social, memorie, riflessioni, tutto quello che, diciamo, veniva fuori dall'osservazione, ma anche dai ricordi. Poi, chiaramente, come tutte le cose sui social, si perdono nei meandri, o magari non arrivano neanche, per cui molti mi hanno scritto dicendo: "No, ma perché non metti insieme questi post? Perché non fai diventare un libro, così almeno possiamo trovarli da una parte e goderceli tutti insieme?" E così è stato fatto. Quindi sono andato a recuperare, con un lavoro certosino e un grande lavoro di editing, questi post, anche perché adattarli poi alla carta stampata non è stato facile, quindi è venuto fuori questo, chiamiamolo, memoir, ecco, diario. L'ho chiamato diario di bordo perché è datato, sono proprio delle date specifiche di questi viaggi.
0: Senti Danilo, tu nasci come architetto, fotografo, però bisogna dire che forse sei stato tra i primi, in tempi non sospetti, ad approfondire una passione per il cibo, per il food e per quello che è praticamente tutto ciò che è tradizione, cercando di riproporlo, no? In qualche modo e di portare sempre, sottolineare quelle che sono le tradizioni e le cose bellissime della nostra regione. C'è questo legame forte, no? Con Taranto,
1: Sì,
0: con quella
1: certo, sì,
0: regione.
1: assolutamente. Allora, beh, nasco e rimango orgogliosamente architetto, però nel tempo, ma questo risale a quasi 20 anni fa, parallelamente è nata anche questo progetto di comunicazione.

0: Perché la passione per il cibo c'è sempre stata,
1: Eh?
0: come si può ben vedere, però poi è diventata narrazione, esattamente come quello che poi ho fatto nel libro. Cioè, ho incominciato a comunicare, cioè tutte le visite, ristoranti, viaggi, occasioni conviviali sono diventati dei racconti, prima sul mio blog e poi su magazine di settore. Chiaramente in questo libro il cibo c'è, ma c'è relativamente, nel senso che non è un libro che parla di cibo, non è
1: Certo,
0: un
1: certo,
0: libro che
1: certo.
0: parla di ristorazione, però c'è una vena, un filo conduttore dei rimandi, ovviamente a questo mondo, che è diventato, come dire, insieme all'architettura, insieme alla fotografia, è diventato una delle mie, diciamo, passioni quotidiane e anche mestiere talvolta.
1: Senti, tra i vari viaggi, no, tra i vari scritti di notte che poi sono riportati in questo libro, ce n'è uno in particolare al quale sei legato in maniera, insomma, un po' più viscerale, una cosa che ti ricorda appunto un momento particolare di questi trasferimenti, di questi viaggi tra la tua terra e la Sicilia?
0: Vabbè, sarei ruffiano se dicessi Taranto, chiaramente, però c'è una dedica molto straziante, molto, molto profonda a Taranto, tra l'altro non in forma di racconto, è proprio una dedica, tra l'altro accompagnata da una fotografia della ringhiera del Lungomare, che è un posto che io amo tantissimo e in passato ho fotografato in maniera compulsiva. Questo sicuramente perché è un po' anche rimarcare nel libro le mie radici che poi ritorno in altri racconti, in lavori fatti a Taranto, in storie vissute a Taranto, perché ci sono tutti i racconti che riguardano la mia famiglia, molte persone che non ci sono più, sono ovviamente ambientate a Taranto, per cui tra le righe si può leggere anche una Taranto di un tempo, adesso
1: Certo.
0: senza esagerare perché capisco che dico, ho una certa età, ma adesso neanche. Però effettivamente, volendo, una delle chiavi di lettura di questo libro può essere anche il tempo che scorre nei luoghi che sono raccontati, perché una caratteristica di questi racconti è proprio diciamo, il dettaglio, cioè la descrizione dettagliata delle scene, quindi l'arredo, i luoghi, i cieli, i mari, è tutto molto fotografico e a volte anche cinematografico.
1: Sì, infatti
0: Per
1: stavo
0: cui,
1: per dire
0: secondo
1: fotografico,
0: me,
1: il tuo occhio, insomma, da fotografo ovviamente viene riportato pari pari nella descrizione
0: sì, no,
1: di
0: questo si
1: questi
0: ritrova.
1: scorci.
0: Alcuni che hanno letto il libro mi hanno detto che rimangono impresse le immagini di questi racconti, ed è quello un po' che io volevo
1: Certo,
0: effettivamente, proprio restituire, come dire, una Polaroid,
1: sì.
0: un'istantanea di quel momento.
1: E allora l'appuntamento è per domani sera alle 20, libri in terrazza, nella terrazza appunto del Duomo di San Cataldo. Ci faremo insomma cullare sia dall'aria intorno, dalla splendida veduta.
0: Speriamo.
1: Ovviamente speriamo, ma a quell'ora forse il caldo sarà già un po' più mitigato, ma soprattutto ci faremo trasportare da quelli che sono i racconti, i ricordi fotografici
0: Bene.
1: appunto di Danilo Giaffreda. Grazie Danilo, grazie
0: Grazie
1: ancora
0: a
1: Antonio
0: voi,
1: Emanuele Ferro, un
0: vi
1: saluto a
0: aspetto
1: Elena Modio
0: intanto.
1: e a
0: Grazie,
1: Miriam Putignano, insomma, che sono state un po' le fautrici di questa iniziativa. Ci
0: che
1: vediamo domani alle
0: ringrazio.
1: 20 insieme a Valentina
0: Ciao, a
1: Caggio.
0: domani, grazie.
1: Ciao, grazie, grazie a te. E allora noi qualche istante e aspettiamo il prossimo ospite in studio, ci vediamo tra brevissimo.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica.

0: 200, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Eccoci qui con il consueto appuntamento con il meteo. Questa volta non c'è Vittorio Spagnoletti con
2: ci
1: noi, l'Associazione del Meteo Taranto. Ciao
2: buongiorno
1: Pietro Di Comite, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: E allora, che ci porti di notizie? Perché io ieri sera vedevo la TV, le TV nazionali e c'erano delle notizie proprio, ma non voglio dire catastrofiche, ma insomma.
2: Diciamo che il caldo andrà aumentando,
1: ecco.
2: Anche se non immediatamente, avremo modo nel weekend di sperimentare anche qualche temporale.
1: Ah.
2: Soprattutto domenica, anche in città potrebbe subentrare instabilità durante le ore centrali del giorno.
1: Ho capito.
2: Infatti,
1: comunque, che non rinfrescherà l'aria,
2: no,
1: però.
2: No, non del tutto,
1: non del
2: anzi,
1: tutto, anzi.
2: Perché poi da domenica è previsto proprio un rinforzo di questo. Arriverà un anticiclone subtropicale con temperature in quota a 1500 metri fino a 26-27 gradi. Quindi. Cioè, mancano ancora 5-6 giorni, quindi verranno ancora livellate, però ci attendiamo un'ondata poderosa per il prossimo fine settimana.
1: Io sentivo ieri addirittura che in Francia supereranno i 40 gradi. Da
2: e non è una
1: che...
2: novità ultimamente.
1: Infatti l'abbiamo visto con Vittorio infatti la settimana scorsa.
2: Purtroppo sì, sono ondate di calore che stanno aumentando di intensità e di frequenza, come lo notiamo tutti. Ogni tanto capita la Spagna, la Francia, come quest'anno
1: sì,
2: è stato un target particolarmente
1: certo.
2: Incisivo per loro.
1: Certo.
2: E adesso toccherà a noi, anche se non con quei picchi, bisogna vedere quanto durerà più che altro.
1: Certo, certo.
2: Perché alla fine è la persistenza quella che anche fa il danno. Non è avere 2 o 3 giorni di temperature sopra media, anche estreme.
1: Certo.
2: Però puoi averle per 5-6 giorni, 7 giorni. La compressione poi al suolo dell'aria diventa sempre più opprimente. Quindi ci subentrano anche microclimi particolari che vanno a creare delle condizioni davvero pessime, per il corpo umano. Sì.
1: Ok, vediamo insieme.
2: Sì, vediamo insieme per esempio il satellite.
1: Questa
2: ecco.
1: Cosa, questo è oggi.
2: Questa è ora praticamente. Come possiamo notare abbiamo una risalita calda proprio sulla Sardegna, dove vediamo quell'H e la L dove c'è scritto 1008 sulle Baleari.
1: Sì.
2: Praticamente quella è l'area che sta risalendo verso la Francia e la Spagna, dove avranno i picchi maggiori in questo weekend.
1: Sì.
2: Poi purtroppo si andrà, quel 1009 e quel 1010 che stanno nell'oceano e quel 1008 nelle Baleari, praticamente andranno a fare un unico minimo di pressione, è previsto crearsi proprio al largo del Portogallo. E questo farà sì di cambiare tutta la struttura dell'alta pressione, spostando il suo asse proprio sul Mediterraneo centrale, dove avverranno praticamente delle avvezioni di matrice subtropicale, con aria direttamente dal Nord Africa, proprio sul Mediterraneo centrale e meridionale. In questo caso saremo noi, le Baleari, e noi diciamo della Sicilia, la Sardegna e il Sud Italia. Compresi, adesso sarà il Nord Italia prenderà un po' di fiato, anche se anche loro avranno delle anomalie. Questa è la situazione attuale. E vediamo però che ci sono anche delle infiltrazioni leggere da est. Queste infiltrazioni per il momento creeranno proprio i presupposti per quei temporali tra domani e dopodomani. Domani più che altro su Martina, la zona orientale della Morgia è previsto in base alle correnti, e invece domenica nelle ore centrali potrebbe essere compresa tutta la fascia sì, anche ionica verso da Castellani fino a San Pietro in Bevagna, per far capire.
1: Passando per Taranto.
2: Sì, potrebbe
1: ovviamente
2: essere tutta inclusa. Poi è chiaro che quei fenomeni non sono previsti, magari localmente ci saranno anche dei fenomeni forti,
1: Okay.
2: Come sempre, purtroppo.
1: E quindi
2: sì.
1: Poi andiamo avanti.
2: Andiamo avanti
1: vedendo
2: adesso.
1: Sì,
2: questa per esempio è sì, di sabato, e vediamo dove sono le correnti ascensionali previste, diciamo così. E quindi in quel caso vediamo proprio la fascia di Martina Franca e la fascia adriatica per sabato.
1: Sì.
2: E tutto sommato la fascia ionica dovrebbe essere fuori, perché vediamo che le correnti provengono dal Golfo di Taranto in questo caso.
1: Okay.
2: E quindi spazzeranno via le nubi verso Martina Franca praticamente.
1: Quindi si rinfrescherà Martina un po' di...
2: Sì, però comunque dove avvengono dei rovesci momentaneamente si sta anche un po'
1: sì,
2: meglio.
1: Certo.
2: Però poi
1: dopo peggiora la situazione.
2: È chiaro, se l'umidità tende a aumentare pure. Quindi. E invece poi come possiamo vedere la cartina successiva, ecco qui, questa è la rappresentazione che vedevamo anche con Vittorio. Delle
1: sì,
2: due situazioni.
1: Sì.
2: Come possiamo vedere, sulla Spagna e il Portogallo c'è una specie di arancione più chiaro, mentre il giallo sta sull'Europa.

0: orientale.
1: Sì.
0: E vediamo che l'Italia si trova proprio nel mezzo adesso.
1: Sì, sì.
0: Con la fascia nostra, la fascia adriatica, più esposta ai venti orientali. Ecco,
1: sì,
0: le infiltrazioni, ecco le infiltrazioni che noi riscontreremo tra sabato e domenica. Però purtroppo poi la circolazione generale andrà ovest-est. Quindi quell'aria calda che sta salendo verso la Francia spingerà verso di noi dalla settimana prossima. E questa è l'evoluzione prevista. Infatti, se andiamo a vedere avanti domenica, questa è proprio la rappresentazione dell'instabilità proprio per le ore centrali di domenica. Come possiamo notare, proprio quasi tutto il Salento tranne il Tacco, e poi da Bari in su un po' meno, però c'è poi l'Appennino che farà, le correnti sono da est in questo caso, come vediamo disposte dall'Adriatico, quindi questa anche è proprio l'espressione visiva dell'instabilità
1: di quello che accadrà.
0: Quindi
1: domenica
0: ci saranno buone probabilità di avere qualche rovescio in
1: qualche
0: zona
1: rovescio. Sì, sì. Va bene. Speriamo che non ci rovini tutto completamente.
0: Andiamo
1: la
0: avanti
1: giornata.
0: Con la cartina,
1: andiamo
0: per esempio.
1: Avanti con la cartina.
0: E questa è sempre domenica, siamo... che vediamo che sta cambiando la situazione. Sì. Come vi avevo accennato, vedete al largo del Portogallo come si è scavata quell'arancione?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E sta facendo salire tutta quell'aria calda dall'Africa verso il sud Italia e la Sardegna. E mentre a est, la depressione che sta a est, ma vola verso est. E quindi di conseguenza tutta quell'area calda ci interesserà nei prossimi giorni praticamente. Sul finire della settimana prossima avremo il bollino rosso.
1: Ah, ecco, proprio bollino rosso per la settimana
0: purtroppo
1: prossima.
0: Purtroppo sì.
1: Purtroppo sì. Vabbè, quando si pensa che potrebbe normalizzarsi un po'?
0: Adesso non si può dire, perché purtroppo da mo' a 10 giorni non è previsto, anzi la linea di tendenza già questa è fino a 7 giorni. Diciamo, e quindi fino a 10 siamo dentro. Quindi fino a fine luglio, speriamo con i primi di agosto, va dicendola proprio.
1: Speriamo che ci facciamo una cosa
0: così, infatti, sì. Purtroppo sì, perché questa è proprio la rappresentazione
1: della prossima.
0: Sì, venerdì, è qui che scatta l'ora X, diciamo, del bollino rosso, perché in questa situazione, come possiamo vedere, il verde è tutto sull'oceano. Lì ci dovrebbe essere l'anticiclone delle Azzorre, non c'è. È praticamente scesa tutta aria fredda dall'oceano e sta risalendo verso l'Inghilterra. Mentre sul centro dell'Europa si è formato un anticiclone di blocco. Questa è l'area subtropicale, tende poi a salire dall'Africa, come abbiamo visto sulla cartina precedente, fino alle nostre regioni. Come vediamo è ancora spostato il centro sulle Baleari, sulla Sardegna, però come circolazione poi tendenzialmente arriverà al sud Italia.
1: Va bene, questo Pietro, questo è tutto. Chiaramente poi voi ci terrete al corrente quotidianamente, come fate ormai sempre.
0: Certamente.
1: E ci aspettiamo sempre che ci siano delle notizie un po' più rinfrescanti sotto tutti i punti di vista.
0: Speriamo, no, perché comunque il caldo estremo è un maltempo.
1: No,
0: per come
1: assolutamente,
0: lo vedo
1: ma anche perché veramente fa stare male.
0: Tante persone, poi chi soffre, chi lavora all'aperto. Il pensiero va a loro alla fine.
1: E certo, salutaci Vittorio e ci rivediamo la settimana prossima e grazie alla
0: grazie
1: a voi Meteo, come
0: e
1: sempre.
0: Buon proseguimento a tutti.
1: Grazie. E noi proseguiamo l'ultima parte di questo appuntamento con Di Buon Mattino, ricordandovi quelli che saranno alcuni degli appuntamenti del weekend. Intanto questa mattina alle 11 ci saranno due conferenze stampa, una presso il chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello in Via Duomo, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione della 83esima stagione concertistica Amici della Musica Arcangelo Speranza per 2026-2027, e mentre sempre alle 11 ci sarà presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Città a Taranto la presentazione del Taranto Swing Festival, la Puglia Swing Destination, che appunto sarà una manifestazione internazionale inserita tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia, Regione Europea dello Sport 2026. Quindi si parlerà di musica, si parlerà di ballo, si parlerà di sport. E mentre cominciamo a dare uno sguardo a quelli che sono gli appuntamenti, insomma alcuni degli appuntamenti che ritroveremo per questo fine settimana, questa sera presso l'Arena Ressa di Statte, un filmone con il grande Russell Crowe, il film è Norimberga, alle 21:30 appunto questo film che si è tenuto anche ieri sera, quindi insomma per chi vuole vedere il grande cinema all'aperto, una delle poche arene presenti, quindi chiaramente può approfittare alle 21:30 di seguire questo Colossal e con appunto con Russell Crowe. Passiamo adesso a parlare di un festival che si terrà dal 10, quindi da oggi fino al 12 di luglio, Festival della Narrazione in Valle d'Itria, Terra Rossa. Comune di Ceglie Messapica, Puglia Culture e Armamax Teatro, appunto appunto raccontare

racconteranno storie a fiorire a Celle e Messapica, tre giorni di storie che daranno vita a laboratori e spettacoli teatrali. Appunto, insomma, questa sesta edizione da non perdere, a pochi chilometri da Taranto, un appuntamento realizzato dall'amministrazione comunale di Celle e Messapica e di Puglia Culture, che appunto presenta questo festival con una vocazione di spazio dal vivo, di incontri, generazioni, linguaggi e pubblici diversi. E torniamo nella nostra provincia parlando di quello che accade invece domani 11 luglio a Grottaglie, un appuntamento con il cinema al Castello, presso il Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio di Grottaglie, a ingresso libero, 5 appuntamenti con il cinema, insomma, che più guarda a casa nostra, una rassegna cinematografica all'aperto che appunto racconta di questa collaborazione tra Puglia Film Commission e InfoPoint Coop Culture di Grottaglie, e si comincia con un film di Sergio Rubini, La Terra, alle 20:30, Castello Episcopio. E poi 12 luglio, domenica, in serata, alle 21:30, l'appuntamento per il Monrev Summer Festival con The Amy Winehouse Band, la band ufficiale della grande artista scomparsa, in tour in tutto il mondo, farà tappa appunto al Monrev Summer Festival per presentare tutto il repertorio della grande Amy Winehouse. Quindi dal suo direttore d'orchestra, produttore, musicisti che l'hanno accompagnata nella sua carriera saranno presenti al Monrev appunto per la rassegna. Passiamo adesso a dare uno sguardo invece a un appuntamento atteso per martedì 28, Molo Santa Lucia a Taranto, la prima delle tre puntate di Porto Rubino, il grande evento di cui abbiamo già parlato precedentemente con Renzo Rubino, l'ottava edizione, pronta a salpare proprio da Taranto, quindi il 14 luglio e poi due date, il 16 e 18 luglio, Taranto è la prima e poi subito dopo Saveletri e Otranto. La prima puntata dal sottotitolo Pensa vedrà ospiti degli artisti straordinari che si racconteranno insomma, insieme al pubblico e attraverso le performance di Angelica Bove, Carmen Consoli e Concita De Gregorio insieme a Erika Amu, un altro viaggio immersivo che attraversa linguaggi e generazioni. Quindi Taranto quest'anno ospita la prima puntata, il primo appuntamento con Porto Rubino, e ritroveremo il grande Renzo Rubino. E allora questo è quanto per questo fine settimana, noi vi auguriamo un buon weekend, continuate a seguire le trasmissioni e le notizie di Studio 100 TV, un ringraziamento a Giuseppe Candelli in regia, grazie a tutti e buona giornata.

0: è Studio Centro.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il...
1: E tu?
0: 28° posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbone, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grande.

Last minute contact.

Bravo.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva, mi raccomando fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione, scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare. Quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Quindi prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

Però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend. Mi raccomando, calcio e non solo. Oh, io sto qua, vi aspetto. 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

torneremo a parlare di ex Ilva il 28 luglio, la resa dei conti su Jindal, fondi e lavoro. E poi la cronaca, furti in quattro regioni del sud, ai domiciliari un 42enne. E poi torniamo a parlare di cantieri e giochi del Mediterraneo, Chima amplia la sosta per residenti e abbonati. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
3: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, il governo convoca per il 28 luglio il tavolo con sindacati e commissari, ma cresce la tensione sui fondi destinati alla decarbonizzazione che potrebbero non essere più vincolati a Taranto. Sullo sfondo la trattativa con Jindal tra possibili tagli alla produzione e all'occupazione. Il timore è che al territorio restino ancora una volta soltanto i costi della grande industria, mentre risorse e benefici vengano dirottati altrove. 9 colpi, un bottino da circa 270.000 euro e un'indagine partita da un furto ad Avetrana e finito ai domiciliari un 42enne di Bari per una serie di furti aggravati tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Taranto prova ad alleggerire i disagi causati dai cantieri e dalle limitazioni alla sosta. Fino al 6 settembre residenti e abbonati potranno parcheggiare in tutte le zone a pagamento della città e accedere senza costi aggiuntivi anche alle principali aree trafficate ai parcheggi in struttura. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare di Ex Ilva. Il governo ha convocato per il 28 luglio un tavolo con sindacati e commissari. Intanto aumentano le preoccupazioni perché i fondi per la decarbonizzazione potrebbero non essere più destinati esclusivamente a Taranto. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Nuovo confronto sull'Ex Ilva il prossimo 28 luglio a Palazzo Chigi. Al tavolo parteciperanno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i ministri competenti, i commissari e le organizzazioni sindacali. La convocazione arriva dopo la protesta dei sindacati che si erano autoconvocati denunciando 4 mesi di silenzio da parte del governo. Al centro dell'incontro ci saranno soprattutto il futuro dello stabilimento di Taranto e le garanzie occupazionali. La trattativa per la vendita però sembra orientarsi nuovamente verso il gruppo indiano Jindal. L'offerta prevederebbe una riduzione della produzione dell'organico e non convince i rappresentanti dei lavoratori. I commissari starebbero ancora negoziando per ottenere condizioni migliori. Resta sullo sfondo, come riportato dal quotidiano di Puglia, anche l'ipotesi di un intervento del Qatar insieme al gruppo Arvedi, soluzione che avrebbe previsto la fermata temporanea dello stabilimento e la successiva ripartenza con forni elettrici. Uno scenario non condiviso dal governo, che punta invece alla continuità produttiva. Tiene banco anche la destinazione dei fondi per il DRI inizialmente previsti a Taranto. Circa 800 milioni di euro potrebbero ora essere utilizzati per sostenere la decarbonizzazione nella siderurgia su tutto il territorio nazionale senza alcun vincolo per lo stabilimento ionico. Una scelta che rischia di trasformarsi nell'ennesimo scippo ai danni di Taranto, una città che per decenni ha pagato il prezzo ambientale, sanitario e sociale dell'acciaio e che ora potrebbe vedere dirottate altrove perfino le risorse destinate alla riconversione. Intanto gli impianti restano, per usare un eufemismo, in affanno, la produzione è ridotta e migliaia di lavoratori attendono risposte. Il punto non può essere soltanto trovare un nuovo compratore, ma pretendere garanzie vere sull'occupazione e investimenti capaci di lasciare ricchezza sul territorio. Altrimenti ancora una volta a Taranto resteranno soltanto i danni, mentre i benefici finiranno altrove.
0: E proprio a proposito di questo abbiamo in collegamento con noi Francesco Rizzo, esecutivo nazionale USB. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Rizzo, quali sono le aspettative per l'incontro del 28 luglio?
2: Devono immediatamente ritirare questa gara perché è diventata una farsa e questa vicenda si sta concludendo nella peggiore delle maniere, scaricando sul territorio, sui cittadini e sui lavoratori tutte le inadempienze clamorose che la politica in questi 14 anni ha commesso sulla vicenda Ilva. Quindi non c'è manco da ragionare, la strada è una sola: messa in sicurezza dei lavoratori, applicazione di strumenti straordinari. E poi, se vogliono portare avanti il progetto di carbonizzazione, l'unico soggetto reale, credibile, che può fare un'operazione di questo tipo è lo Stato. Quindi chiederemo al governo anche di smetterla di continuare a giocare a ping pong con la vita delle persone, perché è diventato onestamente stucchevole l'atteggiamento, soprattutto negli ultimi mesi.
0: Proprio a proposito di questo, quali sono le ragioni principali della vostra totale contrarietà?

0: proprietà all'ipotesi Jindal.
1: Ma abbiamo già avuto un precedente clamoroso, diciamo, che ha fatto danni che ancora oggi stiamo pagando, quello della cessione ad ArcelorMittal. Poi, io la dico così, non è che ci vuole uno scienziato per capire che un investimento di tale portata economica, in cui ci sono interessi in gioco fortissimi, interessi che tra l'altro lo Stato, dal punto di vista costituzionale, dovrebbe garantire e tutelare, quindi la questione della salute, dell'ambiente, la questione dell'occupazione. Non possono essere partite così importanti gestite da privati che hanno come obiettivo quello di fare utili. Non ce ne sono salvatori della patria. Abbiamo visto che chi viene qui viene per fare razzie, come ha fatto ArcelorMittal. 3 anni scarsi, 4 anni scarsi di gestione ArcelorMittal hanno prodotto danni che noi pagheremo anche nei prossimi anni. Quindi, da questo punto di vista, non si può più fallire, il tempo è scaduto, il governo deve avere il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, quella di nazionalizzare la fabbrica. Poi bisogna varare un progetto. Noi l'abbiamo detto, noi come organizzazione sindacale siamo anche disponibili a ragionare se il governo ha deciso di chiudere la questione dell'acciaio, della produzione d'acciaio in Italia. Non lo vuole più fare a Taranto, siamo anche disponibili a fare ragionamenti di questo tipo, purché ci sia un progetto industriale che dia la possibilità comunque di rioccupare 12, 13, 14 mila lavoratori solamente sul sito di Taranto, perché tanti sono fra Ilva, Ilva Ness nell'appalto e gli altri quasi 4 mila lavoratori che sono sparsi su tutti gli altri siti. Quindi da questo punto di vista ci vuole chiarezza, coraggio politico e devono fare quello che fino adesso la politica non ha fatto. Cioè, assumersi le responsabilità.
0: Grazie, grazie a Francesco Rizzo, esecutivo nazionale USB. Noi ci aggiorneremo sicuramente. Grazie, buona
1: Grazie
0: giornata.
1: a voi.
0: E noi andiamo avanti e adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca. 9 colpi, un bottino da circa 270.000 euro ed un'indagine partita da un furto ad Avetrana è finito ai domiciliari un 42enne di Bari per una serie di furti aggravati tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Il servizio. 9 furti in 4 regioni del sud e un bottino da circa 270.000 euro è l'ipotesi accusatoria che ha portato ai domiciliari con braccialetto elettronico un 42enne di Bari. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Taranto è stata eseguita nella mattinata di ieri dai carabinieri della stazione di Avetrana con il supporto dei colleghi di Bari Santo Spirito. Secondo l'accusa, l'uomo sarebbe responsabile di una serie di colpi aggravati messi a segno tra il 2024 e il 25 in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, prendendo di mira soprattutto attività commerciali. Al valore della merce e del denaro sottratti si aggiungono i consistenti danni provocati alle strutture colpite. L'attività investigativa ha preso il via dopo un furto commesso il 18 giugno 2024 ai danni di un'azienda alimentare di Avetrana. Da quell'episodio i militari hanno avviato un'approfondita analisi delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici, del traffico telematico e delle localizzazioni GPS, trovando numerosi riscontri sul territorio. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben definito. L'indagato pianificava con cura ogni colpo, sceglieva gli obiettivi in anticipo e agiva prevalentemente di notte. I dati tecnologici hanno inoltre consentito di collocarlo nei pressi dei luoghi dei furti in concomitanza con i diversi episodi contestati. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria. E un incidente mortale ieri sull'autostrada A1 nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caglianello in direzione Napoli. A perdere la vita è stato Danilo Rizzi, camionista, 37enne di Castellaneta. Secondo una prima ricostruzione, il tir sarebbe finito fuori controllo dopo lo scoppio di uno pneumatico, coinvolgendo anche un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Il camionista sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Inutili i soccorsi per lui. Non c'era più nulla da fare. E cambiamo adesso argomento. Taranto prova ad alleggerire i disagi causati dai cantieri e dalle limitazioni alla sosta. Fino al 6 settembre residenti e abbonati potranno parcheggiare in tutte le zone a pagamento della città e accedere senza costi aggiuntivi anche alle principali aree trafficate ai parcheggi della struttura. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Un piano straordinario per limitare i disagi provocati dai cantieri della nuova linea BRT.

0: IoT, dagli interventi di riqualificazione stradale, dalle restrizioni alla sosta legate ai Giochi del Mediterraneo. Da oggi 10 luglio fino al 6 di settembre i residenti e gli abbonati potranno parcheggiare liberamente in tutti gli stalli a pagamento della città senza essere più vincolati alla zona indicata sul proprio permesso. Il provvedimento di Chima Mobilità sospende temporaneamente la suddivisione tra le zone A, B, C e H, comprese le relative sottozone. Un'autorizzazione rilasciata per una determinata area sarà quindi valida anche negli altri settori della sosta regolamentata. La misura riguarda i permessi per residenti, gli abbonamenti a tariffa ridotta, quelli destinati ai lavoratori e tutti i titoli emessi per le zone interessate. Le agevolazioni si estendono anche alle principali aree tariffate e ai parcheggi in struttura. I titolari degli abbonamenti indicati possono sostare senza costi aggiuntivi in Piazza Archita, Piazza Kennedy, Piazzale Santissimo Annunziata e nelle aree Amedeo, Pacorè, Icco, Oberdan, Artiglieria e Campania. Non si tratta però di una gratuità generalizzata, per usufruire del beneficio sarà necessario essere già in possesso di un permesso o di un abbonamento valido. La presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gila, ha spiegato che l'obiettivo è offrire un sostegno concreto ai cittadini durante una fase particolarmente complessa per la mobilità urbana. Il personale dell'azienda è già operativo per fornire assistenza agli utenti e garantire l'applicazione della nuova disciplina. Dal 7 settembre, salvo ulteriori disposizioni, torneranno in vigore le regole ordinarie.
1: Un'iniziativa che offre agli anziani del territorio uno spazio climatizzato e accogliente dove trascorrere le giornate più calde. È stato presentato oggi il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto, Comune di Taranto, Centro Commerciale Porte dello Ionio e Chima Mobilità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Taranto è tra le città maggiormente esposte alle ondate di calore e ogni estate per molti anziani le ore più calde della giornata significano una scelta difficile: restare chiusi in casa alimentando solitudine e isolamento sociale oppure uscire ed esporsi al rischio di malori. Per offrire un'alternativa concreta il Comune ha coinvolto il centro commerciale Porte dello Ionio, trasformandolo in un punto di riferimento climatizzato e facilmente accessibile dove gli anziani possano trascorrere le giornate estive in sicurezza. Nasce così Il tuo rifugio d'estate, un progetto promosso insieme ad ASL Taranto, Chima Mobilità, Forze dell'Ordine e numerose associazioni del territorio. Nel cortile dei pescatori sarà allestita un'area permanente dedicata alla socializzazione, con spazi relax, giochi da tavolo, attività ricreative e momenti di informazione sanitaria.
3: Un progetto che vuole agevolare gli anziani a venire al centro commerciale attraverso delle tessere che la Chima dà gratuitamente agli over 70. E noi, come quello che facciamo normalmente, abbiamo creato rete, abbiamo chiamato tutte le persone che in qualche modo potessero supportare e tenere impegnate queste persone nel nostro centro commerciale con attività più o meno ludiche, ma attività importanti che possono essere, che parlano di salute, che parlano di truffa con la Polizia di Stato e con i Carabinieri.
4: Perché il centro commerciale? Perché è un luogo fresco e facilmente raggiungibile e ci saranno diverse attività. L'obiettivo è prevenire le temperature alte, ma anche fare socializzazione.
1: Dopo quasi 2 mesi di proteste, buche e disagi, arriva una data per la ripresa dei lavori in via Capotagliata. Il cantiere ripartirà il 20 luglio, ma nel frattempo è emerso che l'intervento sarà più complesso del previsto. Ci spiega perché Giovanna Calabrese.
5: Il 20 luglio ripartiranno i lavori in via Capotagliata a Taranto. La strada, da quasi 2 mesi ostaggio di un cantiere incompleto, buche, transenne, asfalto dissestato, dovrebbe finalmente vedere riprendere gli interventi.
6: Abbiamo fatto una serie di incontri con l'acquedotto pugliese, non è stata abbandonata. In pratica i tecnici dell'acquedotto pugliese sono andati a fare dei saggi, lì verrà fatto un lavoro molto ma molto importante. Ci saranno scavi di quasi 4-5 metri, così mi dicono i tecnici dell'acquedotto pugliese, mi hanno assicurato che giorno 20 inizieranno i lavori.
5: Residenti e automobilisti hanno più volte denunciato i disagi causati da una situazione rimasta immutata ben oltre la data indicata sul cartello di cantiere, con una viabilità resa difficile e condizioni di scarsa sicurezza. Ora però emerge un elemento nuovo. Dai successivi approfondimenti tecnici dell'acquedotto pugliese è stato accertato che il problema non riguarda la rete idrica, come inizialmente ipotizzato, ma la rete fognaria. Un intervento più complesso che richiederà tempi di esecuzione più lunghi, ma che punta a risolvere definitivamente la criticità della strada.
6: Infatti verrà cambiata la condotta fognaria, ecco perché questi scavi da 4 metri e quindi è un lavoro molto ma molto importante. Quindi

0: Dovete stare tranquilli, io capisco il disagio, ma noi stiamo attenti proprio per far sì che le cose vengano fatte per bene.
1: Questa mattina, presso l'aula Virginio Fasan di Mariscuola, la proiezione del docufilm Le onde della vita, giro del mondo senza barriere, che racconta il viaggio compiuto dal catamarano senza barriere architettoniche, lo spirito di Stella, il percorso umano, sportivo e sociale nato attorno a questa straordinaria esperienza. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
2: Immaginate di salpare per il giro del mondo senza che una sola barriera architettonica possa fermarvi. Immaginate un mare che non conosce ostacoli, ma solo possibilità. Un'idea resa realtà dallo spirito di Stella, il primo catamarano al mondo completamente accessibile che dal 9 al 12 luglio approda a Brindisi. Dopo aver completato nel 2025 il giro del mondo senza barriere, il progetto Wow 2026, La forza del mare, prosegue il suo viaggio lungo le coste italiane per raccontare che l'accessibilità non è un obiettivo lontano, ma un'esperienza concreta che si costruisce ogni giorno insieme. Durante la permanenza a Brindisi, il catamarano sarà protagonista di attività sociali e uscite in mare inclusive. Il 10 luglio Andrea Stella e l'equipaggio hanno invece raggiunto Taranto. Nell'aula Virginio Fasan della scuola sottufficiali ha avuto luogo questa mattina la proiezione del docufilm Le onde della vita, giro del mondo senza barriere, che racconta la straordinaria circumnavigazione del globo compiuta dal catamarano accessibile, ma anche il percorso umano e sociale che ne è nato.
3: Un progetto unico, un giro del mondo insieme all'Amerigo Vespucci con lo spirito di Stella, che è il primo catamarano al mondo senza barriere. Un giro del mondo fortemente voluto dal ministro Crosetto e da tutto lo Stato Maggiore della Difesa, dove si sono alternati equipaggi composti da militari, civili, disabili e non, per far capire che se in mare, in uno spazio ristretto come quello di una barca, possono cooperare persone così diverse, lo fanno perché rispettano le regole e hanno gli stessi valori. Quindi questo è un po' un messaggio che dalla barca passa alla terraferma e al vivere di tutti i giorni. Un messaggio forte perché in questi 2 anni si sono alternate storie a bordo di persone che hanno magari avuto degli incidenti in servizio e nella difesa rimangono comunque dei militari. La difesa ha un motto bellissimo che è noi non lasciamo indietro nessuno, perché effettivamente questo messaggio ha un grande valore anche per un civile come sono io.
1: E voltiamo ancora a pagina. Una Tezzudo, Hermanni Hermanni, specie terrestre protetta, è stata trovata morta nella vasca della villa Peripato, dove vivono 70 tartarughe acquatiche. Una vicenda segnalata dal WWF Taranto che riaccende l'attenzione sulla gestione degli animali nel parco. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
4: Quando l'hanno trovata era già morta, una Testudo Hermanni Hermanni, specie terrestre protetta, è stata recuperata senza vita nella vasca della Villa Peripato a Taranto.
5: Abbiamo ricevuto una segnalazione di un'ennesima tartaruga morta, presa all'interno della vasca qui della Villa Peripato, e abbiamo ovviamente constatato che si trattava di una Hermanni Hermanni, una tartaruga di terra di circa 3-4 anni, carapace di 7-8 centimetri, quindi più o meno l'età doveva essere quella, che probabilmente qualche sconsiderato, qualche sprovveduto in questo caso ha pensato bene di mettere insieme alle altre tartarughe, non facendo distinzione di specie.
4: Il dato certo è che in quella vasca vivono circa 70 trachemis, tartarughe acquatiche che soprattutto nei primi anni di vita hanno un'alimentazione prevalentemente carnivora, un ambiente del tutto incompatibile con una testuggine terrestre.
5: Questa è una vasca dove ci sono delle trachemis. Inizialmente erano in una vasca nella vecchia piscina comunale, noi ne recuperammo all'epoca 170. Pian piano abbiamo smaltito, un po' sono decedute, altre le abbiamo sistemate. Però bisogna comprendere che il problema è un problema che non dipende dal comune di Taranto, dalle amministrazioni o dall'amministrazione, dipende dai cittadini. Queste tartarughe non sono proprietà del comune, queste tartarughe sono proprietà dei cittadini sconsiderati che le hanno abbandonate.
4: Per alleggerire il sovraffollamento, una ventina di trachemis sono state trasferite al centro recupero tartarughe di Calimera, l'unico centro specializzato della Puglia dedicato al recupero di questi animali.
5: Noi abbiamo prelevato 20 soggetti, le femmine più grandi, e le abbiamo portate a Calimera per dare un po' di respiro a tutte le altre. Noi facciamo quello che possiamo, purtroppo il centro di recupero di queste tartarughe, quindi le trachemis, è uno solo, a fronte del programma di eradicazione della Regione Puglia emesso

0: indirizzo emanato nel 2022 e uno per tutta la regione.
1: Taranto al centro del confronto sullo sviluppo economico. Ieri un incontro con l'assessore regionale Eugenio Di Sciascio, promosso da Casa Artigiani Puglia, per discutere di infrastrutture, misure JTF e prospettive di crescita per le imprese del territorio. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
2: L'artigianato pugliese è in difficoltà e a raccogliere il suo grido d'allarme Casa Artigiani Taranto, che ieri ha presentato alla Regione Puglia un documento con proposte per una strategia di sviluppo dell'artigianato pugliese fino al 2030, chiedendo interventi strutturali e strumenti finanziari più accessibili alle microimprese.
3: Parte un grido d'allarme importante. L'artigianato, sono ormai 20 anni che è abbandonato completamente a se stesso, quello pugliese, ma quello specialmente della provincia di Taranto, che è un artigianato che soffre incredibilmente, diciamo, quella che è la crisi economica generale basata sul costo dell'energia, soffre a livello incredibile la impossibilità di fare il ricambio generazionale attraverso diciamo, i balzelli burocratici che ogni giorno hanno, e quindi il grido d'allarme è: lavoriamo insieme per l'artigianato. L'artigianato in Puglia vale 85.000 imprese, sono 6,5 milioni di euro di PIL, quindi un settore importante che dà da mangiare a centinaia di migliaia di famiglie e che ha bisogno di sostegno e di strumenti chiari e accessibili e semplici.
2: L'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio ha accolto positivamente le proposte, confermando l'impegno della regione a sostenere micro e piccole imprese.
4: Abbiamo fatto proprio questa settimana con il presidente De Caro una serie di strumenti, alcuni dei quali sono proprio specifici per le micro e piccole imprese, specifici per Taranto. Ovviamente non ci fermeremo qui e, diciamo, nei limiti delle nostre disponibilità finanziarie cercheremo di supportare questo tessuto, che è un tessuto molto importante per la regione, fatto appunto di micro e piccole imprese, alle quali va tutta la nostra attenzione, sapendo che è uno degli elementi che deve aiutare la transizione di Taranto. In questo momento i PMDP e GTF sono sospesi, ma non disperiamo di poter rimodulare, non domani mattina, diciamo, non dovremmo spostarli, ma nel nuovo anno di poter rimodulare alcune delle cifre. Però io sono una persona seria, quindi in questo momento le risorse risultano finite, quindi le abbiamo sospesi. Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, diciamo, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
1: L'innovazione parla europeo e fa tappa a Taranto con la European Startup Conference, che riunisce start-up, investitori e istituzioni per discutere di imprese, talenti e sviluppo. Per noi c'era Giuseppe Degli Santi.
5: L'European Startup Conference approda nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, portando nel cuore del centro storico un confronto su innovazione, imprese e futuro. Startup, investitori e istituzioni si incontrano per discutere di come attrarre talenti e capitali, con un obiettivo chiaro: trasformare il territorio in un hub internazionale dell'innovazione e creare opportunità concrete affinché i giovani possano scegliere di costruire qui il proprio futuro.
6: Uno dei nostri punti di forza e su cui vogliamo scommettere nei prossimi anni è quello di riportare ragazzi su Taranto, farli restare, farli crescere, dargli un'opportunità di lavorare su progetti interessanti, tecnologici e avveniristici.
5: Presente anche Salvatore Toma, co-organizzatore dell'evento e presidente di Confindustria Taranto, che guarda al futuro dell'iniziativa. Per l'assessore Di Sciascio la conferenza è il segnale di una città sempre più dinamica, capace di attrarre innovazione e nuove imprese.
7: Taranto è un hub importante di riconversione, di diversificazione. Ormai io penso che la monocultura dell'acciaio è alle nostre spalle, anche se rimane importante, quindi questo significa che effettivamente può coesistere il mondo dell'impresa e il mondo del turismo, perché questa è una città meravigliosa, e oggi avere queste opportunità, avere queste persone qui che toccano con mano questa realtà nostra, per noi è fondamentale.
8: L'università è il luogo dove si costruisce la ricerca, l'innovazione, dove effettivamente c'è il futuro, i giovani e le ragazze che definiranno, diciamo, anche il successo di questa città, di questo territorio.
1: Un ricco programma di musica, danza e operetta con artisti di fama internazionali provenienti

0: da Europa, Stati Uniti e Giappone, presentata al Conservatorio Paisiello l'83esima stagione concertistica degli Amici della Musica Arcangelo Speranza di Taranto. Ce ne parla Sabrina Morea.
1: Presentata questa mattina nel chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello la 83esima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Abbiamo seguito la presentazione del programma e ne abbiamo parlato con il direttore artistico Paolo Ruta. Che stagione è questa che prende il via il 19 novembre?
2: È una stagione di respiro internazionale, ospiteremo star che verranno dal Giappone, dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Portogallo, quindi veramente bei nomi che lasceranno senz'altro un segno negli spettatori che verranno a vedere i nostri concerti. Sono dei concerti unici, alcuni vengono in esclusiva per noi, tipo gli Hurricane che viene dagli Stati Uniti, oppure il gruppo gospel, un vero gruppo gospel americano di 12 elementi e poi tantissimi, tantissimi nomi da scoprire e da ascoltare. Ci sarà anche spazio alla danza con il tango, Neri Piliù e Zappa la Danza, una compagnia catanese, una delle più importanti a livello nazionale, quindi tornano con Instrument Jam. Ci sarà anche la musica dal vivo con degli strumenti tipici siciliani.
1: Abbonamenti e biglietti presto in vendita?
2: Sul nostro sito amici della musica taranto.it oppure su liveticket.it si potrà già vedere il programma e acquistarli direttamente oppure venire nella nostra associazione.
0: E adesso la pagina sportiva.
3: Il nuovo Taranto comincia a prendere forma in vista della stagione 2026-2027, anche se resta ancora da definire il campionato che i rossoblù disputeranno tra Eccellenza e Serie D. Al momento il tecnico Alberto Giugliato può contare su 14 calciatori, tra 8 nuovi acquisti e 6 conferme. La rosa comprende 6 difensori, 4 centrocampisti e 3 attaccanti, oltre a una significativa presenza di giovani under. L'organico resta però incompleto e il direttore sportivo Danilo Pagni è al lavoro per inserire almeno altri 10 elementi, tra cui 2 portieri e nuovi rinforzi in tutti i reparti. L'obiettivo è consegnare una squadra competitiva prima del ritiro di Cascia, con l'ambizione dichiarata di puntare alla promozione. Intanto in uscita salutano il Taranto Emanuele Mastrangelo, Gianmarco Rizzo ed Enrico Zampa. Sul fronte del mercato in entrata invece il club starebbe valutando il ritorno di Vincenzo Corvino, l'esterno offensivo del Fasano classe 1991, è reduce da un'ottima stagione nel girone H di Serie D, chiusa con 30 presenze, 14 reti e 6 assist. Per Corvino si tratterebbe di un ritorno in rosso-blu. Nella stagione 2020-2021 disputò 11 partite e segnò 2 gol prima che un grave infortunio al ginocchio ne condizionasse il rendimento e portasse al successivo trasferimento al Fasano. Prosegue il Grand Prix sulle strade dello Ionio. La gara organizzata dalla SD Correre e Salute ha richiamato alcuni dei migliori podisti del panorama provinciale e regionale impegnati su un percorso tecnico e caratterizzato da diverse salite. A imporsi in campo maschile è stato Cosimo Damiano Albanese della Marathon Massafra, che ha chiuso in 28 minuti e 45 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra Pierluca Cardellicchio e Vito Pavone dell'Atletica Pro Canosa. Tra le donne è successo per Giuseppina Magri della SD Olimpia Grottaglie davanti ad Anna Mango e Rosa Lucchena. Buona prova anche per la nuova Atletica Taranto, presente con 32 atleti e seconda nella classifica delle società più numerose dietro la Marathon Massafra. Diversi piazzamenti di categoria conquistati dagli atleti tarantini, tra cui i primi posti di Tommaso Alagni e Sofia De Benedetto. Soddisfatto il presidente Vincenzo De Benedetto, che ha sottolineato l'ottima organizzazione della gara e la partecipazione del pubblico presente lungo il percorso per sostenere gli atleti.
0: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento con Angelo Di Leo in Conto alla rovescia. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19.30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: ...42 giorni al 21 agosto, ovvero all'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Paolo Tedeschi, questo è il numero dei giorni, queste sono le ore, sono i minuti, sono i secondi. Siamo in corso ai due mari, hai presente?
2: Sì, ho presente. Poi mi sono passato tutta la città, perché come sai d'estate sono a San Vito, quindi ho visto anche tutti i lavori che procedono, tutto quello che ovviamente crea qualche disagio, ma la farà, darà un lascito, ci sarà un lascito, lo voglio spiegare a tutti. La trasformazione passa attraverso dei piccoli disagi e poi si troverà la parte buona che verrà lasciata.
1: Oh, non è il direttore dei lavori, è soltanto un cittadino con qualche esperienza nazionale e internazionale. Sì. Tra l'altro Paolo, nato a Sanremo, tarantino nel cuore di fatto di adozione, vivi a Roma, esperienza da manager di multinazionale, salutiamo le multinazionali, hai nel tuo pedigree anche esperienze in eventi mondiali, magari ce ne accenni qualcuno,
2: sì,
1: di taglio mondiale, sviluppati in Italia. Insomma, in poche frasi, che giochi ci attendono secondo te?
2: Ci attendono quello che ci meritiamo. Questa è una città che merita questi giochi, che ha meritato l'assegnazione. Qualcuno dirà, siamo stati l'unica città che... Non è vero, no, è una sciocchezza. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare la nostra candidatura.
1: Ci siamo candidati?
2: Assolutamente. Da candidati, ci siamo anche candidati, non ce lo dimentichiamo che la nostra vocazione è culturale, ci siamo candidati anche come capitale della cultura un anno, non ci siamo riusciti, siamo arrivati secondi, non dobbiamo demordere, perché quello che può lasciare un evento internazionale come questo con il ponte sul Mediterraneo, col ponte sul Mediterraneo, 26 paesi del Mediterraneo verranno qui. Quindi possiamo ancora raccordarci con loro.
1: Stai quasi mettendo i dischi.
2: No, lo so.
1: Perché Paolo,
2: lo so, è la
1: perché
2: mia
1: Paolo
2: passione.
1: Tedeschi è un DJ per passione, è un po' come l'avvocato Pino Campanelli e tanti altri amici che hanno mai mollato questa passione. A proposito, noi ci siamo incrociati ormai 15 anni fa, 2-3 volte a Trastevere con Taranto Crea Consenso. Cos'era quell'esperienza romana? E oggi cosa potrebbe significare alla luce di quello che stiamo vedendo? Perché 15 anni fa non ce lo immaginavamo.
2: Allora, qualcuno più bravo di me diceva, non chiedete cosa lo Stato può fare per voi, ma fate qualcosa per lo Stato. Allora, cosa abbiamo pensato? Questo territorio ha una vocazione culturale, ha una vocazione enogastronomica, ha tutta una serie di cose positive. Ha dei difetti? Sì. Chi non ha difetti?
1: Abbiamo problemi?
2: Però,
1: sì.
2: Anche io ho un difetto genetico. Sono scarsi crinito, no?
1: Sei cosa parente fatto? Di Mauro Pulpito?
2: Sono parente di Mauro Pulpito.
1: Lo sapevo.
2: Allora, il mio difetto, un modo di comunicare. Ho fatto la pelata e questo sono diventato
1: che
2: riconoscibile.
1: Poi, diciamo, fa gran figo e va di moda.
2: Assolutamente
1: e lo sanno tanti.
2: Sì.
1: Intanto, vieni con me, Giovanni Talamo,

grazie sempre per essere con noi. Ci puoi seguire perché ieri col comandante. No, andiamo, andiamo, camminiamo, camminiamo tranquillo. Ieri col comandante, col ammiraglio Petroni siamo stati qui. Beh, Giovanni, rifacciamo rivedere questo monumento che Paolo, questo monumento che ha dato l'idea per il simbolo.

0: nostre domande. Qual è la vocazione di questa città? Qual è la vocazione di questa città? È una vocazione turistica.
1: Ecco, magari senza zoomare perché non sanno di essere in TV, però lì c'è un gruppo di turisti.
0: Certo.
1: Non stiamo facendo né proloco, né piaggerie, né autoreferenzialità.
0: No, no, no, no.
1: Noi conosciamo i problemi della città.
0: Certo.
1: E da giornalisti, da
0: certo,
1: cittadini
0: certo,
1: consapevoli, li denunciamo per come possiamo da tanti anni. Però riteniamo sia il momento anche di raccontarci per ciò che di buono abbiamo. Non vorremo mai, non lo faremo mai, nascondere la polvere sotto il tappeto, ma è il momento di pulire casa perché arrivano gli ospiti da 26 paesi. Io penso che i tarantini saremo in grado di accogliere tutti bene perché è nella nostra,
0: ma nella nostra
1: natura.
0: Quello che dicevo prima, che vocazione abbiamo? La vocazione dell'accoglienza. Io ne sono un esempio. Sono arrivato qui negli anni 70, nel 77, con mio padre che ha lasciato un incarico da funzionario dello Stato, è stato un servitore dello Stato, per venire qui a lavorare con la grande impresa.
1: Come si chiamava l'impresa? Era famosa?
0: Era con Donato Carelli, il gruppo Carelli che si occupava di pulizia industriale.
1: Quindi tuo padre venne qui?
0: Venne qui.
1: Grande presidente del Taranto?
0: Assolutamente.
1: No. Fondatore dell'ippodromo, compianto e amato presidente?
0: Ma no, non solo, un grande uomo. Un grande
1: e
0: uomo.
1: Anche la TV Taranto e Video Levante? Non
0: Video Levante.
1: Anzi, Video Levante.
0: Infatti.
1: L'ex TV Taranto.
0: Papà ha lavorato
1: sì, sì,
0: per Video Levante, tante persone ancora si ricordano
1: una bella
0: di
1: tradizione di TV
0: una
1: locale.
0: Tradizione abbiamo Luigi Manfredi che è
1: un grande collega della Rai che salutiamo ci sentiamo dicevamo
0: 24.
1: Tu arrivi bambino qui
0: e vengo accolto immediatamente, vengo messo nella squadra di calcio, vengo messo nella squadra di pallavolo, vengo inserito, mi sento proprio parte integrante della città. Vogliamo tornare indietro a San Cataldo? Ecco, quella è la nostra vocazione. Poi siamo mugugniamo come i genovesi, siamo i peggiori
1: quel
0: detrattori.
1: Quel pizzico di disfattismo che ci contraddistingue.
0: Bravo, i peggiori detrattori di noi stessi.
1: Però Paolo, poi sappiamo sorprendere noi stessi. Ora, siamo italiani del resto, con l'acqua alla gola al 90esimo e poi ci giochiamo la partita.
0: Certo.
1: Io sono d'accordo con te, sarò magari pazzo, magari divento un reel e sarò massacrato, ma io quando vedo i cantieri penso a ciò che saranno domani.
0: Certo.
1: E il disagio lo vivo in maniera più tenue. Decine di cantieri in città tra BRT, bitumazioni in
0: sì,
1: corso ora e impianti sportivi. Io penso che dopo saranno opere.
0: Certo.
1: Contestiamo quelle che non ci piacciono. Per esempio quella pensilina Liberty, quella fermata, discutiamone, spostiamola magari, discutiamone, ben venga dibattito, la fermata BRT. Però va bene, discutiamone, non ci piace, parliamone.
0: Ma andiamo a vedere. Io sono passato per curiosità a vedere, io non la toccherei.
1: Tu non la toccheresti?
0: Non la tocco.
1: Io invece la sposterei.
0: Tu arrivi lì, facciamo di necessità virtù, mettiamo un bel cartello che racconta cosa c'è lì a 28 metri e 72 centimetri, cosa c'è e che tradizione stiamo raccontando. Assolutamente. Allora,
1: lei è un po' pignolo tedesco.
0: Non sono pignolo, io vivo di dati. E questi dati e l'analisi, quello che racconto, io l'ho vissuto in prima persona. Tu raccontavi due eventi internazionali. Quando sono stato uno degli ambassador del Congresso Mondiale dell'Energia del 2007 che si è tenuto a Roma, sapete cosa ho fatto? Mi sono messo in aereo e ho promosso in giro per il mondo il Congresso Mondiale, raccontando lì dove c'erano i grandi consigli che parlavano di
1: che ti ha insegnato
0: energia.
1: Quell'esperienza?
0: Cosa mi ha insegnato? Che andare lì dove le business communities insistono è il più grande valore che tu puoi portare al tuo territorio.
1: È un investimento
0: dall'Estonia alla Libia. Tutte le settimane ero su un aereo, l'uomo con la valigia, ma questo ha funzionato. Quando noi parliamo dei giochi del Mediterraneo, io te lo dicevo in trasmissione l'altra volta, senza polemiche, senza niente, io dico, abbiamo fatto una comunicazione istituzionale, ma non una comunicazione valoriale e di pathos, di emozione.
1: Adesso si sta implementando e vedo che sta arrivando.
0: Assolutamente sì.
1: E bisogna spingere.
0: Ci sono anche due esperti della comunicazione, c'è un comitato che funziona, c'è un grande commissario che sta facendo.
1: C'è anche Conto alla Rovescia che non fa parte dell'organizzazione, ma è giornalismo applicato, forse per la prima volta in vita mia, consentimi la direzione personale, per la prima volta in vita mia vorrei dare un taglio propositivo. È simil promozionale, è un giornalismo che vuol raccontare ciò che

0: Il bello sta per avvenire, forse la prima volta in 30 anni di professione e mi sta piacendo. Possiamo tornare al tabellone?
1: Sì, anche perché noi dobbiamo contrapporci al giornalismo d'inchiesta, al sensazionalismo.
0: Va bene, ma ognuno fa il suo mestiere e poi, grandi professionisti che però con quando c'è qualche piccolo errore è giusto anche correggerlo, certo, e si vanno correggendo. Certo. Paolo, vieni con me, ma sussurramelo, che sport stai attendendo? Qual è la disciplina che tu proprio non ti perderai in questi giochi?
1: Intanto al tabellone. Tutto quello che è mare. Tutto quello che è mare è la mia vocazione. Il nuoto in piscina, fuori, qualsiasi cosa si farà sul mare. Poi io ho 63 anni, sono ripiegato da ex giocatore di football americano, schermidore. Io facevo crawl, che adesso stile libero, ero
0: giocavate allo Iacovone, ho ricordo
1: allora
0: male.
1: Noi abbiamo fatto delle partite allo Iacovone, ma giocavamo al Morrello.
0: Mi ricordo una prima di una partita importante del Taranto,
1: assolutamente
0: la ricordo.
1: È stato,
0: non vorrei dirti che ero bambino,
1: non
0: te lo volevo dire,
1: ma l'ho detto io, ho 63 anni,
0: vabbè,
1: ci sta
0: qualche
1: adesso,
0: mese di più, dai.
1: Adesso gioco a padel, c'è il padel, sì, ho visto però
0: io non gioco più perché per via del padel ho scoperto che esiste il tendine a rotule, quindi non posso giocare più.
1: Io gioco con le ginocchiere, però ci sta. Quando si fanno le trasformazioni, qua parliamo di una trasformazione del fisico, devi adeguarti. È come la città, non c'è niente da fare. Adeguiamoci al fatto che possiamo avere qualche disagio, adeguiamoci al fatto che possiamo avere un momento.
0: Piccole febbri di crescita.
1: Stamattina tu mi hai dato appuntamento qui alle 9:20. Sono venuto con la mia lambretta. Mi sono mosso qualche minuto prima. Avessi dovuto venire con l'auto, mi sarei dovuto. Ho cambiato il mio modo di fare mobilità. Qua, sono sceso da una GS molto spinta dal punto di vista della meccanica e della tecnologia. E sono sceso su una lambretta, ho cambiato il modo di viaggiare.
0: Un giorno a Roma io mi presentai da te con la macchina, tu dicesti guarda dobbiamo andare in centro, dammi questa automobile e la guidasti tu. E capì che forse sarebbe stato il caso il giorno dopo di lasciarlo in periferia. E così fu.
1: Così è. Bisogna cambiare le nostre abitudini, bisogna avere pazienza con la città, bisogna spingere quello che sono le cose belle, basta fare fotografie.
0: Paolo, chiudiamo così.
1: No, voglio dire questa cosa. Basta fare fotografie della spazzatura e dei disagi.
0: Vabbè, però una denuncia vanno fatte. Le denunce pubbliche per migliorare vanno fatte. Paolo, torni a Taranto a vivere?
1: Sì.
0: Ah sì?
1: Sì. Io ho un progetto di vita che mi vedrà in pensione qui. E te lo dico proprio apertamente.
0: Allora,
1: vorrò dare il mio contributo
0: ci voglio
1: alla
0: essere.
1: Città.
0: Grazie. Sì, Paolo Tedeschi, allora, dopo Pereira, responsabile della relazione internazionale di Giro del Mediterraneo, dopo Luigi Carrieri, giornalista preparatissimo con cui abbiamo affrontato il lato tecnico dei giochi, dopo la chiacchierata con Mauro Pulpito che si è inserito, non era invitato,
1: non
0: ma si è inserito
1: .
0: E ha fatto l'ottimo sostituto d'ospite, dopo ieri l'ammiraglio Petroni che dall'ammiragliato è sceso, ci ha raggiunti qua per parlare del ruolo che la Marina avrà, importante in questi giochi. Chiudiamo questa prima settimana di conto a rovescia con Paolo Tedeschi. Facciamo così, ci vediamo il 21 agosto?
1: Ci vediamo il 21 agosto, ho comprato il biglietto, non ho atteso che qualcuno
0: posso
1: mi
0: dire la verità,
1: invitasse.
0: L'ho comprato anch'io, perché per sicurezza l'ho voluto comprare con i miei amici.
1: No.
0: Poi vediamo che ruolo avrò, se giornalista o cittadino, comunque ci siamo.
1: Ci
0: Grazie
1: vediamo
0: Paolo,
1: il 21 agosto.
0: Alla prossima, buon weekend. Noi ci vediamo lunedì alle 14:35 per una nuova puntata di conto a rovescia, quando mancheranno, presumo, 39 giorni. Oggi sono 42. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Sì. siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento

0: con 120 e il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde e qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.

0: dimostrato un risaputo grado di intraprendenza, di coraggio, di professionalità. Immaginiamo già l'emozione che si proverà di fronte ai tanti parenti in attesa dei congiunti che ritornano con un'esperienza nel suo genere unica. Giovani di leva e non che hanno dimostrato volontà e senso di sacrificio come pochi potevano aspettarsi. Per l'occasione è prevista un'apertura straordinaria del ponte girevole alle 19, alla presenza tra gli altri della stampa nazionale. Un momento che va vissuto da chiunque per onorare una forza determinante per la nostra nazione e tradizionalmente vicina alla nostra città, la Marina Militare.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: Sí, dos a uno.
1: O sea,

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente, ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare a completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene,
0: andiamo.

0: architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono i colori identitari della città,
1: sociali della città
0: e delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere. Come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti per quanto riguarda spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti. Siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione estiva che è invernale.
0: Avverrà successivamente ai giochi?
1: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
0: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
1: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo il comitato organizzatore l'ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
0: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo impianto.
1: Di rendere polivalente l'impianto, e fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma.
0: Andiamo a tastare il terreno.
1: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce come una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà in disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sì. Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì. Perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti certo. Addetti insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket di cui vediamo già postata
0: sì,
1: l'attrezzatura
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, e questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segna punti nuovo l'abbiamo penso anche inquadrato.
0: Sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi, diciamo che l'intervento
0: possiamo
1: l'abbiamo
0: dire,
1: descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: Vi avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo
1: sport
0: è difficile.
1: Sport per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte della LND.
1: Del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo le LND fanno una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede,
0: sì,
1: ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco,
0: a giochi del Mediterraneo. Ovviamente quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di qualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corso, insomma, sempre
0: sì,
1: richiamando sempre i colori sociali
0: bianco
1: del
0: rosso.
1: Tassativo, nulla, fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto
0: insomma,
1: di gioco,
0: si vede toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto
1: del terreno di gioco,
0: gommini.
1: Poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti
0: di fronte a noi,
1: e alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti, grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante

0: Cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
1: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
1: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già.

0: Già in passato dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi, gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza. Quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non
1: Grazie.
0: fa questo lavoro, di mestiere, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi c'è, ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente.

0: messaggio magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale: la dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità, devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale.

0: un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi, contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro

0: 4-5 minuti, anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce, punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace. Spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 a minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante

0: posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è una alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation.

0: Rappresenta l'obiettivo di SEUAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari intanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra l'Ungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si
0: niente. Allora
1: pensava.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento. È come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato.

0: attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale dell'Assist 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire,

sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118.

Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a

0: uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice.

0: quindi a partire da te e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa
0: A
1: Rita
0: voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero

0: nostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, il governo convoca per il 28 luglio il tavolo con sindacati e commissari, ma cresce la tensione sui fondi destinati alla decarbonizzazione che potrebbero non essere più vincolati a Taranto. Sullo sfondo la trattativa con Jindal tra possibili tagli alla produzione e all'occupazione. Il timore è che al territorio restino ancora una volta soltanto i costi della grande industria, mentre risorse e benefici vengano dirottati altrove. 9 colpi, un bottino da circa 270.000 euro e un'indagine partita da un furto ad Avetrana e finito ai domiciliari un 42enne di Bari per una serie di furti aggravati tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Taranto prova ad alleggerire i disagi causati dai cantieri e dalle limitazioni alla sosta. Fino al 6 settembre residenti e abbonati potranno parcheggiare in tutte le zone a pagamento della città e accedere senza costi aggiuntivi anche alle principali aree trafficate ai parcheggi in struttura. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare di Ex Ilva. Il governo ha convocato per il 28 luglio un tavolo con sindacati e commissari. Intanto aumentano le preoccupazioni perché i fondi per la decarbonizzazione potrebbero non essere più destinati esclusivamente a Taranto. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Nuovo confronto sull'Ex Ilva il prossimo 28 luglio a Palazzo Chigi. Al tavolo parteciperanno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i ministri competenti, i commissari e le organizzazioni sindacali. La convocazione arriva dopo la protesta dei sindacati che si erano autoconvocati denunciando 4 mesi di silenzio da parte del governo. Al centro dell'incontro ci saranno soprattutto il futuro dello stabilimento di Taranto e le garanzie occupazionali. La trattativa per la vendita però sembra orientarsi nuovamente verso il gruppo indiano Jindal. L'offerta prevederebbe una riduzione della produzione dell'organico e non convince i rappresentanti dei lavoratori. I commissari starebbero ancora negoziando per ottenere condizioni migliori. Resta sullo sfondo, come riportato dal quotidiano di Puglia, anche l'ipotesi di un intervento del Qatar insieme al gruppo Arvedi, soluzione che avrebbe previsto la fermata temporanea dello stabilimento e la successiva ripartenza con forni elettrici.

0: uno scenario non condiviso dal governo che punta invece alla continuità produttiva. Tiene banco anche la destinazione dei fondi per il DRI inizialmente previsti a Taranto. Circa 800 milioni di euro potrebbero ora essere utilizzati per sostenere la decarbonizzazione nella siderurgia su tutto il territorio nazionale senza alcun vincolo per lo stabilimento ionico. Una scelta che rischia di trasformarsi nell'ennesimo scippo ai danni di Taranto, una città che per decenni ha pagato il prezzo ambientale, sanitario e sociale dell'acciaio e che ora potrebbe vedere dirottate altrove perfino le risorse destinate alla riconversione. Intanto gli impianti restano, per usare un eufemismo, in affanno, la produzione è ridotta e migliaia di lavoratori attendono risposte. Il punto non può essere soltanto trovare un nuovo compratore, ma pretendere garanzie vere sull'occupazione e investimenti capaci di lasciare ricchezza sul territorio. Altrimenti, ancora una volta, a Taranto resteranno soltanto i danni, mentre i benefici finiranno altrove.
1: E proprio a proposito di questo, abbiamo in collegamento con noi Francesco Rizzo, esecutivo nazionale USB. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Rizzo, quali sono le aspettative per l'incontro del 28 luglio?
2: Devono immediatamente ritirare questa gara perché è diventata una farsa e questa vicenda si sta concludendo nella peggiore delle maniere, scaricando sul territorio, sui cittadini e sui lavoratori tutte le inadempienze clamorose che la politica in questi 14 anni ha commesso sulla vicenda Ilva. Quindi non c'è manco da ragionare. La strada è una sola: messa in sicurezza dei lavoratori, applicazione di strumenti straordinari. E poi, se vogliono portare avanti il progetto di carbonizzazione, l'unico soggetto reale, credibile, che può fare un'operazione di questo tipo è lo Stato. Quindi chiederemo al governo anche di smetterla di continuare a giocare a ping pong con la vita delle persone, perché è diventato onestamente stucchevole l'atteggiamento, soprattutto negli ultimi mesi.
1: Proprio a proposito di questo, quali sono le ragioni principali della vostra totale contrarietà all'ipotesi Jindal?
2: Abbiamo già avuto un precedente clamoroso, diciamo, che ha fatto danni che ancora oggi stiamo pagando, quello della cessione ad ArcelorMittal. Poi io la dico così: non è che ci vuole uno scienziato per capire che un investimento di tale portata economica, in cui ci sono interessi in gioco fortissimi, interessi che tra l'altro lo Stato dal punto di vista costituzionale dovrebbe garantire e tutelare, quindi la questione della salute, dell'ambiente, la questione dell'occupazione. Non possono essere partite così importanti gestite da privati che hanno come obiettivo quello di fare utili. Non ce ne sono salvatori della patria. Abbiamo visto che chi viene qui viene per fare razzie, come ha fatto ArcelorMittal. 3 anni scarsi, 4 anni scarsi di gestione ArcelorMittal hanno prodotto danni che noi pagheremo anche nei prossimi anni. Quindi, da questo punto di vista, non si può più fallire, il tempo è scaduto, il governo deve avere il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, quella di nazionalizzare la fabbrica. Poi bisogna varare un progetto. Noi l'abbiamo detto, noi come organizzazione sindacale siamo anche disponibili a ragionare se il governo ha deciso di chiudere la questione dell'acciaio, della produzione d'acciaio in Italia, non lo vuole più fare a Taranto. Siamo anche disponibili a fare ragionamenti di questo tipo, purché ci sia un progetto industriale che dia la possibilità comunque di rioccupare 12, 13, 14 mila lavoratori solamente sul sito di Taranto, perché tanti sono fra Ilva, Ilva Ness e l'appalto, e gli altri quasi 4 mila lavoratori che sono sparsi su tutti gli altri siti. Quindi da questo punto di vista ci vuole chiarezza, coraggio politico e devono fare quello che fino adesso la politica non ha fatto, cioè assumersi le responsabilità.
1: Grazie, grazie a Francesco Rizzo, esecutivo nazionale USB. Noi ci aggiorneremo sicuramente. Grazie, buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: E noi andiamo avanti e adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca. 9 colpi, un bottino da circa 270.000 euro ed un'indagine partita da un furto ad Avetrana. È finito ai domiciliari un 42enne di Bari per una serie di furti aggravati tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Il servizio. 9 furti in 4 regioni del sud e un bottino da circa 270.000 euro è l'ipotesi accusatoria che ha portato i domiciliari con braccialetto elettronico un 42enne di Bari. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Taranto è stata eseguita nella mattinata di ieri dai carabinieri della stazione di Avetrana con il supporto dei colleghi di Bari Santo Spirito. Secondo l'accusa, l'uomo sarebbe responsabile di una serie di colpi aggravati messi a segno tra il 2024 e il 2025. 25 in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, prendendo di mira soprattutto attività commerciali. Al valore della merce e del denaro sottratti si aggiungono i consistenti danni provocati alle strutture colpite. L'attività investigativa ha preso il via dopo un furto commesso il 18 giugno 2024 ai danni di un'azienda alimentare di Avetrana. Da quell'episodio i militari hanno avviato un'approfondita analisi delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici, del traffico telematico e delle localizzazioni GPS, trovando numerosi riscontri sul territorio. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben definito. L'indagato pianificava con cura ogni colpo, sceglieva gli obiettivi in anticipo e agiva prevalentemente di notte. I dati tecnologici hanno inoltre consentito di collocarlo nei pressi dei luoghi dei furti in concomitanza con i diversi episodi contestati. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria. E un incidente mortale ieri sull'autostrada A1 nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caglianello in direzione Napoli. A perdere la vita è stato Danilo Rizzi, camionista 37enne di Castellaneta. Secondo una prima ricostruzione il tir sarebbe finito fuori controllo dopo lo scoppio di uno pneumatico coinvolgendo anche un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Il camionista sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo, inutili i soccorsi per lui. Lui non c'era più nulla da fare. E cambiamo adesso argomento. Taranto prova ad alleggerire i disagi causati dai cantieri e dalle limitazioni alla sosta. Fino al 6 settembre residenti e abbonati potranno parcheggiare in tutte le zone a pagamento della città e accedere senza costi aggiuntivi anche alle principali aree trafficate ai parcheggi della struttura. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
0: Un piano straordinario per limitare i disagi provocati dai cantieri della nuova linea BRT, dagli interventi di riqualificazione stradale, dalle restrizioni alla sosta legate ai giochi del Mediterraneo. Da oggi 10 luglio fino al 6 di settembre i residenti e gli abbonati potranno parcheggiare liberamente in tutti gli stalli a pagamento della città senza essere più vincolati alla zona indicata sul proprio permesso. Il provvedimento di Chima Mobilità sospende temporaneamente la suddivisione tra le zone A, B, C e H, comprese le relative sottozone. Un'autorizzazione rilasciata per una determinata area sarà quindi valida anche negli altri settori della sosta regolamentata. La misura riguarda i permessi per residenti, gli abbonamenti a tariffa ridotta, quelli destinati ai lavoratori e tutti i titoli emessi per le zone interessate. Le agevolazioni si estendono anche alle principali aree tariffate e ai parcheggi in struttura. I titolari degli abbonamenti indicati possono sostare senza costi aggiuntivi in Piazza Archita, Piazza Kennedy, Piazzale, Santissima Annunziata e nelle aree Amedeo, Pacorè, Icco, Oberdan, Artiglieria e Campania. Non si tratta però di una gratuità generalizzata, per usufruire del beneficio sarà necessario essere già in possesso di un permesso o di un abbonamento valido. La presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gila, ha spiegato che l'obiettivo è offrire un sostegno concreto ai cittadini durante una fase particolarmente complessa per la mobilità urbana. Il personale dell'azienda è già operativo per fornire assistenza agli utenti e garantire l'applicazione della nuova disciplina. Dal 7 settembre, salvo ulteriori disposizioni, torneranno in vigore le regole ordinarie.
1: Un'iniziativa che offre agli anziani del territorio uno spazio climatizzato e accogliente dove trascorrere le giornate più calde. È stato presentato oggi il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto, Comune di Taranto, Centro Commerciale Porte dello Ionio e Chima Mobilità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Taranto è tra le città maggiormente esposte alle ondate di calore e ogni estate per molti anziani le ore più calde della giornata significano una scelta difficile: restare chiusi in casa alimentando solitudine e isolamento sociale oppure uscire ed esporsi al rischio di malori. Per offrire un'alternativa concreta il Comune ha coinvolto il centro commerciale Porte dello Ionio, trasformandolo in un punto di riferimento climatizzato e facilmente accessibile dove gli anziani possano trascorrere le giornate estive in sicurezza. Nasce così Il tuo rifugio d'estate, un progetto promosso insieme ad ASL Taranto, Chima Mobilità, Forze dell'Ordine e numerose associazioni del territorio. Nel cortile dei pescatori sarà allestita un'area permanente dedicata alla socializzazione, con spazi relax, giochi da tavolo, attività ricreative e momenti di informazione sanitaria.
4: Un progetto che vuole agevolare gli anziani a venire al centro commerciale attraverso delle tessere che la Chima dà gratuitamente agli over 70. E noi, come quello che facciamo normalmente, abbiamo creato rete, abbiamo chiamato tutte le persone che in qualche modo potessero supportare e tenere impegnati queste persone nel nostro centro commerciale con attività più o meno ludiche, ma attività importanti che possono essere, che parlano di salute, che parlano di truffa con la polizia.

0: Polizia di Stato e con i carabinieri.
1: Perché il centro commerciale? Perché è un luogo fresco e facilmente raggiungibile. E ci saranno diverse attività. L'obiettivo è prevenire le temperature alte, ma anche fare socializzazione.
2: Dopo quasi due mesi di proteste, buche e disagi, arriva una data per la ripresa dei lavori in via Capotagliata. Il cantiere ripartirà il 20 luglio, ma nel frattempo è emerso che l'intervento sarà più complesso del previsto. Ci spiega perché Giovanna Calabrese.
3: Il 20 luglio ripartiranno i lavori in via Capotagliata a Taranto. La strada, da quasi due mesi ostaggio di un cantiere incompleto, buche, transenne, asfalto dissestato, dovrebbe finalmente vedere riprendere gli interventi.
4: Abbiamo fatto una serie di incontri con l'acquedotto pugliese, non è stata abbandonata. In pratica i tecnici dell'acquedotto pugliese sono andati a fare dei saggi, lì verrà fatto un lavoro molto ma molto importante. Ci saranno scavi di quasi 4-5 metri, così mi dicono i tecnici dell'acquedotto pugliese, mi hanno assicurato che giorno 20 inizieranno i lavori.
3: Residenti e automobilisti hanno più volte denunciato i disagi causati da una situazione rimasta immutata ben oltre la data indicata sul cartello di cantiere, con una viabilità resa difficile e condizioni di scarsa sicurezza. Ora però emerge un elemento nuovo. Dai successivi approfondimenti tecnici dell'acquedotto pugliese è stato accertato che il problema non riguarda la rete idrica, come inizialmente ipotizzato, ma la rete fognaria. Un intervento più complesso che richiederà tempi di esecuzione più lunghi, ma che punta a risolvere definitivamente la criticità della strada.
4: Infatti verrà cambiata la condotta fognaria, ecco perché questi scavi da 4 metri e quindi è un lavoro molto ma molto importante. Quindi dovete stare tranquilli, io capisco il disagio, ma noi stiamo attenti proprio per far sì che le cose vengano fatte per bene.
2: Questa mattina presso l'aula Virginio Fasan di Mariscuola la proiezione del docufilm Le onde della vita, giro del mondo senza barriere, che racconta il viaggio compiuto dal catamarano senza barriere architettoniche Lo spirito di Stella, il percorso umano, sportivo e sociale nato attorno a questa straordinaria esperienza. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
5: Immaginate di salpare per il giro del mondo senza che una sola barriera architettonica possa fermarvi. Immaginate un mare che non conosce ostacoli, ma solo possibilità. Un'idea resa realtà dallo spirito di Stella, il primo catamarano al mondo completamente accessibile che dal 9 al 12 luglio approda a Brindisi. Dopo aver completato nel 2025 il giro del mondo senza barriere, il progetto Wow 2026, la forza del mare, prosegue il suo viaggio lungo le coste italiane per raccontare che l'accessibilità non è un obiettivo lontano, ma un'esperienza concreta che si costruisce ogni giorno insieme. Durante la permanenza a Brindisi, il catamarano sarà protagonista di attività sociali e uscite in mare inclusive. Il 10 luglio Andrea Stella e l'equipaggio hanno invece raggiunto Taranto. Nell'aula Virginio Fasan della scuola sottufficiali ha avuto luogo questa mattina la proiezione del docufilm Le onde della vita, giro del mondo senza barriere, che racconta la straordinaria circumnavigazione del globo compiuta dal catamarano accessibile, ma anche il percorso umano e sociale che ne è nato.
6: Un progetto unico, un giro del mondo insieme all'Amerigo Vespucci con lo spirito di Stella, che è il primo catamarano al mondo senza barriere. Un giro del mondo fortemente voluto dal ministro Crosetto e da tutto lo Stato Maggiore della Difesa, dove si sono alternati equipaggi composti da militari, civili, disabili e non, per far capire che se in mare, in uno spazio ristretto come quello di una barca, possono cooperare persone così diverse, lo fanno perché rispettano le regole e hanno gli stessi valori. Quindi questo è un po' un messaggio che dalla barca passa alla terraferma e al vivere di tutti i giorni. Un messaggio forte perché in questi due anni si sono alternate storie a bordo di persone che hanno magari avuto degli incidenti in servizio e nella difesa rimangono comunque dei militari. La difesa ha un motto bellissimo che è: noi non lasciamo indietro nessuno, perché effettivamente questo messaggio ha un grande valore anche per un civile come sono io.
2: E voltiamo ancora a pagina. Una Tezzudo, Ermanni Ermanni, specie terrestre protetta, è stata trovata morta nella vasca della villa Peripato, dove vivono 70 tartarughe acquatiche. Una vicenda segnalata dal WWF Taranto che riaccende l'attenzione sulla gestione degli animali.

0: animali nel parco. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: Quando l'hanno trovata era già morta, una testudo Hermanni Hermanni, specie terrestre protetta, è stata recuperata senza vita nella vasca della Villa Peripato a Taranto.
2: Abbiamo ricevuto una segnalazione di un'ennesima tartaruga morta presa all'interno della vasca qui della Villa Peripato, e abbiamo ovviamente constatato che si trattava di una Hermanni Hermanni, una tartaruga di terra di circa 3-4 anni, carapace di 7-8 cm, quindi più o meno l'età doveva essere quella, che probabilmente qualche sconsiderato, qualche sprovveduto in questo caso ha pensato bene di mettere insieme alle altre tartarughe, non facendo distinzione di specie.
1: Il dato certo è che in quella vasca vivono circa 70 trachemis, tartarughe acquatiche che soprattutto nei primi anni di vita hanno un'alimentazione prevalentemente carnivora, un ambiente del tutto incompatibile con una testuggine terrestre.
2: Questa è una vasca dove ci sono delle trachemis. Inizialmente erano in una vasca nella vecchia piscina comunale, noi ne recuperammo all'epoca 170, pian piano abbiamo smaltito, un po' sono decedute, altre le abbiamo sistemate, però bisogna comprendere che il problema è un problema che non dipende dal comune di Taranto, dalle amministrazioni o dall'amministrazione, dipende dai cittadini. Queste tartarughe non sono proprietà del comune, queste tartarughe sono proprietà dei cittadini sconsiderati che le hanno abbandonate.
1: Per alleggerire il sovraffollamento, una ventina di trachemis sono state trasferite al centro recupero tartarughe di Calimera, l'unico centro specializzato della Puglia dedicato al recupero di questi animali.
2: Noi abbiamo prelevato 20 soggetti, le femmine più grandi, e le abbiamo portate a Calimera per dare un po' di respiro a tutte le altre. Noi facciamo quello che possiamo, purtroppo il centro di recupero di queste tartarughe, quindi le trachemis, è uno solo, a fronte del programma di eradicazione della Regione Puglia emanato nel 2022, è uno per tutta la regione.
0: Taranto al centro del confronto sullo sviluppo economico. Ieri un incontro con l'assessore regionale Eugenio Di Sciascio, promosso da Casa Artigiani Puglia, per discutere di infrastrutture, misure JTF e prospettive di crescita per le imprese del territorio. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
3: L'artigianato pugliese è in difficoltà e a raccogliere il suo grido d'allarme Casa Artigiani Taranto, che ieri ha presentato alla Regione Puglia un documento con proposte per una strategia di sviluppo dell'artigianato pugliese fino al 2030, chiedendo interventi strutturali e strumenti finanziari più accessibili alle microimprese.
4: Parte un grido d'allarme importante. L'artigianato, sono ormai 20 anni che è abbandonato completamente a se stesso, quello pugliese, ma quello specialmente della provincia di Taranto, che è un artigianato che soffre incredibilmente, diciamo, quella che è la crisi economica generale basata sul costo dell'energia, soffre a livello incredibile la impossibilità di fare ricambio generazionale attraverso diciamo, i balzelli burocratici che ogni giorno hanno, e quindi il grido d'allarme è: lavoriamo insieme per l'artigianato. L'artigianato in Puglia vale 85.000 imprese, sono 6,5 milioni di euro di PIL, quindi un settore importante che dà da mangiare a centinaia di migliaia di famiglie e che ha bisogno di sostegno e di strumenti chiari e accessibili e semplici.
3: L'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio ha accolto positivamente le proposte, confermando l'impegno della regione a sostenere micro e piccole imprese.
5: Abbiamo fatto proprio questa settimana con il presidente De Caro una serie di strumenti, alcuni dei quali sono proprio specifici per le micro e piccole imprese, specifici per Taranto. Ovviamente non ci fermeremo qui. E diciamo, nei limiti delle nostre disponibilità finanziarie cercheremo di supportare questo tessuto, che è un tessuto molto importante per la regione, fatto appunto di micro e piccole imprese, alle quali va tutta la nostra attenzione, sapendo che è uno degli elementi che deve aiutare la transizione di Taranto. In questo momento i PMNP e GTF sono sospesi, ma non disperiamo di poter rimodulare, non domani mattina, diciamo, non dobbiamo spostarli, ma nel nuovo anno di poter rimodulare alcune delle cifre. Però io sono una persona seria, quindi in questo momento le risorse risultano finite, quindi abbiamo sospesi. Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, diciamo, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
0: L'innovazione parla europeo e fa tappa a Taranto con la European Startup Conference, che riunisce startup, investitori e istituzioni per discutere di imprese, talenti e sviluppo. Per noi c'era Giuseppe Degli Santi.
6: L'European Startup Conference approda nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, portando nel cuore del centro storico un confronto su innovazione, imprese e futuro. Startup, investitori e istituzioni si incontrano per discutere di come attrarre talenti e capitali, con un obiettivo chiaro: trasformare il territorio in un hub internazionale dell'innovazione e creare opportunità concrete affinché i giovani possano scegliere di costruire qui il proprio futuro.
7: Uno dei nostri punti di forza e su cui vogliamo scommettere nei prossimi anni è quello di riportare ragazzi su Taranto, farli restare, farli crescere, dargli un'opportunità di lavorare su progetti interessanti, tecnologici e avveniristici.
6: Presente anche Salvatore Toma, co-organizzatore dell'evento e presidente di Confindustria Taranto, che guarda al futuro dell'iniziativa. Per l'assessore di Sciascio, la conferenza è il segnale di una città sempre più dinamica, capace di attrarre innovazione e nuove imprese.
8: Taranto è un hub importante di riconversione, di diversificazione. Ormai io penso che la monocultura dell'acciaio è alle nostre spalle, anche se rimane importante, quindi questo significa che effettivamente può coesistere il mondo dell'impresa e il mondo del turismo, perché questa è una città meravigliosa. E oggi avere queste opportunità, avere queste persone qui che toccano con mano questa realtà nostra, per noi è fondamentale.
9: L'università è il luogo dove si costruisce la ricerca, l'innovazione, dove effettivamente ci sono c'è il futuro, i giovani e le ragazze che definiranno, diciamo, anche il successo di questa città, di questo territorio.
0: Un ricco programma di musica, danza e operetta con artisti di fama internazionali provenienti da Europa, Stati Uniti e Giappone, presentata al Conservatorio Paisiello, l'83esima stagione concertistica degli Amici della Musica Arcangelo Speranza di Taranto. Ce ne parla Sabrina Morea.
10: Presentata questa mattina nel chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello la 83esima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Abbiamo seguito la presentazione del programma e ne abbiamo parlato con il direttore artistico Paolo Ruta. Che stagione è questa che prende il via il 19 novembre?
11: È una stagione di respiro internazionale, ospiteremo star che verranno dal Giappone, dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Portogallo, quindi veramente bei nomi che lasceranno senz'altro un segno negli spettatori che verranno a vedere i nostri concerti. Sono dei concerti unici, alcuni vengono in esclusiva per noi, tipo Yuri Kane che viene dagli Stati Uniti, oppure il gruppo gospel, un vero gruppo gospel americano di 12 elementi, e poi tantissimi nomi da scoprire e da ascoltare. Ci sarà anche spazio alla danza con il tango, Neri Piliù e Zappa la Danza, una compagnia catanese, una delle più importanti a livello nazionale, quindi tornano con Instrument Jam. Ci sarà anche la musica dal vivo con degli strumenti tipici siciliani.
10: Abbonamenti e biglietti presto in vendita?
11: Sul nostro sito amici della musica taranto.it oppure su liveticket.it si potrà già vedere il programma e acquistarli direttamente, oppure venire nella nostra associazione.
0: E adesso la pagina sportiva.
12: Il nuovo Taranto comincia a prendere forma in vista della stagione 2026-2027, anche se resta ancora da definire il campionato che i rossoblu disputeranno tra Eccellenza e Serie D. Al momento il tecnico Alberto Giugliato può contare su 14 calciatori, tra 8 nuovi acquisti e 6 conferme. La rosa comprende 6 difensori, 4 centrocampisti e 3 attaccanti, oltre a una significativa presenza di giovani under. L'organico resta però incompleto e il direttore sportivo Danilo Pagni è al lavoro per inserire almeno altri 10 elementi, tra cui due portieri portieri e nuovi rinforzi in tutti i reparti. L'obiettivo è consegnare una squadra competitiva prima del ritiro di Cascia, con l'ambizione dichiarata di puntare alla promozione. Intanto in uscita salutano il Taranto Emanuele Mastrangelo, Gianmarco Rizzo ed Enrico Zampa. Sul fronte del mercato in

0: Entrata invece il club starebbe valutando il ritorno di Vincenzo Corvino, l'esterno offensivo del Fasano classe 1991 è reduce da un'ottima stagione nel girone H di Serie D, chiusa con 30 presenze, 14 reti e 6 assist. Per Corvino si tratterebbe di un ritorno in rosso-blu. Nella stagione 2020-2021 disputò 11 partite e segnò 2 gol prima che un grave infortunio al ginocchio ne condizionasse il rendimento e portasse al successivo trasferimento al Fasano. Prosegue il Grand Prix sulle strade dello Ionio, la gara organizzata dalla SD Correre e Salute ha richiamato alcuni dei migliori podisti del panorama provinciale e regionale impegnati su un percorso tecnico e caratterizzato da diverse salite. A imporsi in campo maschile è stato Cosimo Damiano Albanese della Marathon Massafra che ha chiuso in 28 minuti e 45 secondi, alle sue spalle il compagno di squadra Pierluca Cardellicchio e Vito Pavone dell'Atletica Pro Canosa. Tra le donne è successo per Giuseppina Magri della SD Olimpia Grottaglie davanti ad Anna Mango e Rosa Lucchena. Buona prova anche per la nuova Atletica Taranto presente con 32 atleti e seconda nella classifica delle società più numerose dietro la Marathon Massafra. Diversi piazzamenti di categoria conquistati dagli atleti tarantini, tra cui i primi posti di Tommaso Alagni e Sofia De Benedetto. Soddisfatto il presidente Vincenzo De Benedetto che ha sottolineato l'ottima organizzazione della gara e la partecipazione del pubblico presente lungo il percorso per sostenere gli atleti.
1: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento con Angelo Di Leo in Conto alla rovescia. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era

che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva

scena che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. Il tribunale infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto, ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella

andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di Ex Ilva, il 28 luglio, resa dei conti su Jindal, fondi e lavoro. E poi la cronaca, furti in quattro regioni del sud Italia, arrestato un 42enne. E poi cantieri e giochi del Mediterraneo, Chima amplia la sosta per residenti e abbonati. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più, vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32 a Taranto.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Ex Ilva, il governo convoca per il 28 luglio il tavolo con sindacati e commissari, ma cresce la tensione sui fondi destinati alla decarbonizzazione che potrebbero non essere più vincolati a Taranto. Sullo sfondo la trattativa con Jindal tra possibili tagli alla produzione e all'occupazione. Il timore è che al territorio restino ancora una volta soltanto i costi della grande industria, mentre risorse e benefici vengano dirottati altrove. 9 colpi, un bottino da circa 270.000 euro e un'indagine partita da un furto ad Avetrana e finito ai domiciliari un 42enne di Bari per una serie di furti aggravati tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Taranto prova ad alleggerire i disagi causati dai cantieri e dalle limitazioni alla sosta. Fino al 6 settembre residenti e abbonati potranno parcheggiare in tutte le zone a pagamento della città e accedere senza costi aggiuntivi anche alle principali aree trafficate ai parcheggi in struttura.
5: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare di Ex Ilva. Il governo ha convocato per il 28 luglio un tavolo con sindacati e commissari. Intanto aumentano le preoccupazioni perché i fondi per la decarbonizzazione potrebbero non essere più destinati esclusivamente a Taranto. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
6: Nuovo confronto sull'Ex Ilva il prossimo 28 luglio a Palazzo Chigi. Al tavolo parteciperanno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i ministri competenti, i commissari e le organizzazioni sindacali. La convocazione arriva dopo la protesta dei sindacati che si erano autoconvocati denunciando 4 mesi di silenzio da parte del governo. Al centro dell'incontro ci saranno soprattutto il futuro dello stabilimento di Taranto e le garanzie occupazionali. La trattativa per la vendita però sembra orientarsi nuovamente verso il gruppo indiano Jindal. L'offerta prevederebbe una riduzione della produzione dell'organico e non convince i rappresentanti dei lavoratori. I commissari starebbero ancora negoziando per ottenere condizioni migliori. Resta sullo sfondo, come riportato dal quotidiano di Puglia, anche l'ipotesi di un intervento del Qatar insieme al gruppo Arvedi, soluzione che avrebbe previsto la fermata temporanea dello stabilimento e la successiva ripartenza con forni elettrici. Uno scenario non condiviso dal governo, che punta invece alla continuità produttiva. Tiene banco anche la destinazione dei fondi per il DRI inizialmente previsti a Taranto. Circa 800 milioni di euro potrebbero ora essere utilizzati per sostenere la decarbonizzazione nella siderurgia su tutto il territorio nazionale senza alcun vincolo per lo stabilimento ionico. Una scelta che rischia di trasformarsi nell'ennesimo scippo ai danni di Taranto, una città che per decenni ha pagato il prezzo ambientale, sanitario e sociale dell'acciaio e che ora potrebbe vedere dirottate altrove perfino le risorse destinate alla riconversione. Intanto gli impianti restano, per usare un eufemismo, in affanno, la produzione è ridotta e migliaia di lavoratori attendono risposte. Il punto non può essere soltanto trovare un nuovo compratore, ma pretendere garanzie vere sull'occupazione e investimenti capaci di lasciare ricchezza sul territorio. Altrimenti ancora una volta a Taranto resteranno soltanto i danni, mentre i benefici finiranno altrove.
5: E proprio a proposito di questo tema, nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale abbiamo ascoltato Francesco Rizzo, esecutivo nazionale USB. Sentiamo.
7: Devono immediatamente ritirare questa gara perché è diventata una farsa. E questa vicenda si sta concludendo nella peggiore delle maniere, scaricando sul territorio, sui cittadini e sui lavoratori tutte le inadempienze clamorose che la politica in questi 14 anni ha commesso sulla vicenda Ilva. Quindi non c'è manco da ragionare, la strada è una sola: messa in sicurezza dei lavoratori, applicazione di strumenti straordinari e poi, se vogliono portare avanti il progetto di carbonizzazione, l'unico soggetto reale, credibile, che può fare un'operazione di questo tipo è lo Stato. Quindi chiederemo al governo anche di smetterla di continuare a giocare a ping pong con la vita delle persone, perché è diventato onestamente stucchevole l'atteggiamento, soprattutto negli ultimi mesi.
5: Proprio a proposito di questo, quali sono le ragioni principali della vostra totale contrarietà all'ipotesi Jindal?
7: Abbiamo già avuto un precedente clamoroso, diciamo, che ha fatto danni che ancora oggi stiamo pagando, quello della cessione ad ArcelorMittal. Poi io la dico così: non è che ci vuole uno scienziato per capire che un investimento di tale portata economica, in cui ci sono interessi in gioco fortissimi, interessi che tra l'altro lo Stato dal punto di vista costituzionale dovrebbe garantire e tutelare, quindi la questione della salute, dell'ambiente, la questione dell'occupazione, non possono essere partite così importanti gestite da privati che hanno come obiettivo quello di fare utili. Non ce ne sono salvatori della patria. Abbiamo visto che chi viene qui viene per fare razzie, come ha fatto ArcelorMittal. 4 anni scarsi di gestione ArcelorMittal hanno prodotto danni che noi pagheremo anche nei prossimi anni. Quindi da questo punto di vista non si può più fallire, il tempo è scaduto, il governo deve avere il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, quella di nazionalizzare la fabbrica. Poi bisogna varare un progetto, noi l'abbiamo detto, noi come organizzazione sindacale siamo anche disponibili a ragionare se il governo ha deciso di chiudere la questione dell'acciaio, della produzione d'acciaio in Italia, non lo vuole più fare a Taranto, siamo anche disponibili a fare ragionamenti di questo tipo, purché ci sia un progetto industriale che dia la possibilità comunque di rioccupare 12, 13, 14 mila lavoratori solamente sul sito di Taranto, perché tanti sono fra Ilva, il Benessere e l'appalto, e gli altri quasi 4 mila lavoratori che sono sparsi su tutti gli altri siti. Quindi da questo punto di vista ci vuole chiarezza, coraggio politico, e devono fare quello che fino adesso la politica non ha fatto, cioè assumersi le responsabilità.
5: E noi andiamo avanti e adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca. 9 colpi, un bottino da circa 270.000 euro ed un'indagine partita da un furto ad Avetrana. È finito ai domiciliari un 42enne di Bari per una serie di furti aggravati tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Il servizio. 9 furti in 4 regioni del sud e un bottino da circa 270.000 euro è l'ipotesi accusatoria che ha portato i domiciliari con braccialetto elettronico un 42enne di Bari. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Taranto è stata eseguita nella mattinata di ieri dai carabinieri della stazione di Avetrana con il supporto dei colleghi di Bari Santo Spirito. Secondo l'accusa, l'uomo sarebbe responsabile di una serie di colpi aggravati messi a segno tra il 2024 e il 2025 in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, prendendo di mira soprattutto attività commerciali. Al valore della merce e del denaro sottratti si aggiungono i consistenti danni provocati alle strutture colpite. L'attività investigativa ha preso il via dopo un furto commesso il 18 giugno 2024 ai danni di un'azienda alimentare di Avetrana. Da quell'episodio i militari hanno avviato un'approfondita analisi delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici, del traffico telematico e delle localizzazioni
4: GPS, trovando numerosi riscontri sul territorio. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben definito, l'indagato pianificava con cura ogni colpo, sceglieva gli obiettivi in anticipo e agiva prevalentemente di notte. I dati tecnologici hanno inoltre consentito di collocarlo nei pressi dei luoghi dei furti in

0: concomitanza con i diversi episodi contestati. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: E un incidente mortale ieri sull'autostrada A1 nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caglianello in direzione Napoli. A perdere la vita è stato Danilo Rizzi, camionista, 37enne di Castellaneta. Secondo una prima ricostruzione, il tir sarebbe finito fuori controllo dopo lo scoppio di uno pneumatico, coinvolgendo anche un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Il camionista sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Inutili i soccorsi, per lui non c'era più nulla da fare. Taranto prova ad alleggerire i disagi causati dai cantieri e dalle limitazioni alla sosta. Fino al 6 settembre, residenti e abbonati potranno parcheggiare in tutte le zone a pagamento della città e accedere senza costi aggiuntivi anche alle principali aree tariffate e ai parcheggi in struttura. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Un piano straordinario per limitare i disagi provocati dai cantieri della nuova linea BRT, dagli interventi di riqualificazione stradale, dalle restrizioni alla sosta legate ai giochi del Mediterraneo. Da oggi, 10 luglio, fino al 6 di settembre, i residenti e gli abbonati potranno parcheggiare liberamente in tutti gli stalli a pagamento della città, senza essere più vincolati alla zona indicata sul proprio permesso. Il provvedimento di Chima Mobilità sospende temporaneamente la suddivisione tra le zone A, B, C e H, comprese le relative sottozone. Un'autorizzazione rilasciata per una determinata area sarà quindi valida anche negli altri settori della sosta regolamentata. La misura riguarda i permessi per residenti, gli abbonamenti a tariffa ridotta, quelli destinati ai lavoratori e tutti i titoli emessi per le zone interessate. Le agevolazioni si estendono anche alle principali aree tariffate e ai parcheggi in struttura. I titolari degli abbonamenti indicati possono sostare senza costi aggiuntivi in Piazza Archita, Piazza Kennedy, Piazzale Santissima Annunziata e nelle aree Amedeo, Pacorè, Icco, Oberdan, Artiglieria e Campania. Non si tratta però di una gratuità generalizzata, per usufruire del beneficio sarà necessario essere già in possesso di un permesso o di un abbonamento valido. La presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gila, ha spiegato che l'obiettivo è offrire un sostegno concreto ai cittadini durante una fase particolarmente complessa per la mobilità urbana. Il personale dell'azienda è già operativo per fornire assistenza agli utenti e garantire l'applicazione della nuova disciplina. Dal 7 settembre, salvo ulteriori disposizioni, torneranno in vigore le regole ordinarie.
1: Un'iniziativa che offre agli anziani del territorio uno spazio climatizzato e accogliente dove trascorrere le giornate più calde. È stato presentato oggi il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto, Comune di Taranto, Centro Commerciale Porte dello Ionio e Chima Mobilità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Taranto è tra le città maggiormente esposte alle ondate di calore e ogni estate per molti anziani le ore più calde della giornata significano una scelta difficile: restare chiusi in casa alimentando solitudine e isolamento sociale, oppure uscire ed esporsi al rischio di malori. Per offrire un'alternativa concreta, il comune ha coinvolto il centro commerciale Porte dello Ionio, trasformandolo in un punto di riferimento climatizzato e facilmente accessibile, dove gli anziani possano trascorrere le giornate estive in sicurezza. Nasce così Il tuo rifugio d'estate, un progetto promosso insieme ad ASL Taranto, Chima Mobilità, Forze dell'Ordine e numerose associazioni del territorio. Nel cortile dei pescatori sarà allestita un'area permanente dedicata alla socializzazione, con spazi relax, giochi da tavolo, attività ricreative e momenti di informazione sanitaria.
4: Un progetto che vuole agevolare gli anziani a venire al centro commerciale attraverso delle tessere che la Chima dà gratuitamente agli over 70. E noi, come quello che facciamo normalmente, abbiamo creato rete, abbiamo chiamato tutte le persone che in qualche modo potessero supportare e tenere impegnate queste persone nel nostro centro commerciale con attività più o meno ludiche, ma attività importanti che possono essere, che parlano di salute, che parlano di truffa con la Polizia di Stato e con i Carabinieri.
5: Perché il centro commerciale? Perché è un luogo fresco e facilmente raggiungibile. E ci saranno diverse attività. L'obiettivo è prevenire le temperature alte, ma anche fare socializzazione.
1: Dopo quasi 2 mesi di proteste, buche e disagi, arriva una data per la ripresa dei lavori in via Capottagliata. Il cantiere ripartirà il 20 luglio, ma nel frattempo è emerso che l'intervento sarà più complesso del previsto. Ci spiega perché Giovanna Calabrese.
6: Il 20 luglio ripartiranno i lavori in via Capotagliata a Taranto. La strada, da quasi due mesi ostaggio di un cantiere incompleto, buche, transenne, asfalto dissestato, dovrebbe finalmente vedere riprendere gli interventi.
7: Abbiamo fatto una serie di incontri con l'acquedotto pugliese, non è stata abbandonata. In pratica i tecnici dell'acquedotto pugliese sono andati a fare dei saggi, lì verrà fatto un lavoro molto

0: È rimasta immutata ben oltre la data indicata sul cartello di cantiere, con una viabilità resa difficile e condizioni di scarsa sicurezza. Ora, però, emerge un elemento nuovo. Dai successivi approfondimenti tecnici dell'acquedotto pugliese è stato accertato che il problema non riguarda la rete idrica, come inizialmente ipotizzato, ma la rete fognaria. Un intervento più complesso che richiederà tempi di esecuzione più lunghi, ma che punta a risolvere definitivamente la criticità della strada.
1: Infatti verrà cambiata la condotta fognaria, ecco perché questi scavi da 4 metri e quindi è un lavoro molto ma molto importante. Quindi dovete stare tranquilli, io capisco il disagio, ma noi stiamo attenti proprio per far sì che le cose vengano fatte per bene.
2: Questa mattina, presso l'aula Virginio Fasan di Mariscuola, la proiezione del docufilm Le onde della vita, giro del mondo senza barriere, che racconta il viaggio compiuto dal catamarano senza barriere architettoniche, lo spirito di stella, il percorso umano, sportivo e sociale nato attorno a questa straordinaria esperienza. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
3: Immaginate di salpare per il giro del mondo senza che una sola barriera architettonica possa fermarvi. Immaginate un mare che non conosce ostacoli, ma solo possibilità. Un'idea resa realtà dallo spirito di Stella, il primo catamarano al mondo completamente accessibile che dal 9 al 12 luglio approda a Brindisi. Dopo aver completato nel 2025 il giro del mondo senza barriere, il progetto Wow 2026, la forza del mare, prosegue il suo viaggio lungo le coste italiane per raccontare che l'accessibilità non è un obiettivo lontano, ma un'esperienza concreta che si costruisce ogni giorno insieme. Durante la permanenza a Brindisi, il catamarano sarà protagonista di attività sociali e uscite in mare inclusive. Il 10 luglio Andrea Stella e l'equipaggio hanno invece raggiunto Taranto. Nell'aula Virginio Fasan della scuola sottufficiali ha avuto luogo questa mattina la proiezione del docufilm Le onde della vita, giro del mondo senza barriere, che racconta la straordinaria circumnavigazione del globo compiuta dal catamarano accessibile, ma anche il percorso umano e sociale che ne è nato.
4: Un progetto unico, un giro del mondo insieme all'Amerigo Vespucci con lo spirito di Stella, che è il primo catamarano al mondo senza barriere. Un giro al mondo fortemente voluto dal ministro Crosetto e da tutto lo Stato Maggiore della Difesa, dove si sono alternati equipaggi composti da militari, civili, disabili e non, per far capire che se in mare, in uno spazio ristretto come quello di una barca, possono cooperare persone così diverse, lo fanno perché rispettano le regole e hanno gli stessi valori. Quindi questo è un po' un messaggio che dalla barca passa alla terraferma e al vivere di tutti i giorni. Un messaggio forte perché in questi 2 anni si sono alternate storie a bordo di persone che hanno magari avuto degli incidenti in servizio e nella difesa rimangono comunque dei militari. La difesa ha un motto bellissimo che è noi non lasciamo indietro nessuno, perché effettivamente questo messaggio ha un grande valore anche per un civile come sono io.
2: Una testudo, Ermanni Ermanni, specie terrestre protetta, è stata trovata morta nella vasca della villa Peripato, dove vivono 70 tartarughe acquatiche. Una vicenda segnalata dal WWF Taranto che riaccende l'attenzione sulla gestione degli animali del parco. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
0: Quando l'hanno trovata era già morta, una testudo Ermanni Ermanni, specie terrestre protetta, è stata recuperata senza vita nella vasca della Villa Peripato a Taranto.
5: Abbiamo ricevuto una segnalazione di un'ennesima tartaruga morta, presa all'interno della vasca qui della Villa Peripato, e abbiamo ovviamente constatato che si trattava di una Ermanni Ermanni, una tartaruga di terra di circa 3-4 anni, carapace di 7-8 centimetri, quindi più o meno l'età doveva essere quella, che probabilmente qualche sconsiderato, qualche sprovveduto in questo caso ha pensato bene di mettere insieme alle altre tartarughe, non facendo distinzione di specie.
0: Il dato certo è che in quella vasca vivono circa 70 trachemis, tartarughe acquatiche che soprattutto nei primi anni di vita hanno un'alimentazione prevalentemente carnivora, un ambiente del tutto incompatibile con una testuggine terrestre.
5: Questa è una vasca dove ci sono delle trachemis. Inizialmente erano in una vasca nella vecchia piscina comunale, noi ne recuperammo all'epoca 170. Pian piano abbiamo smaltito, un po' sono decedute, altre le abbiamo sistemate. Però però bisogna comprendere che il problema è un problema che non dipende dal comune di Taranto, dalle amministrazioni o dall'amministrazione, dipende dai cittadini. Queste tartarughe non sono proprietà del comune, queste tartarughe sono proprietà dei cittadini sconsiderati che le hanno

0: vengono abbandonate.
1: Per alleggerire il sovraffollamento, una ventina di trachemis sono state trasferite al centro recupero Tartaruga di Calimera, l'unico centro specializzato della Puglia dedicato al recupero di questi animali.
0: Noi abbiamo prelevato 20 soggetti, le femmine più grandi, e le abbiamo portate a Calimera per dare un po' di respiro a tutte le altre. Noi facciamo quello che possiamo, purtroppo il centro di recupero di queste tartarughe, quindi le trachemis, è uno solo a fronte del programma di eradicazione della Regione Puglia emanato nel 2022, è uno per tutta la regione.
2: Taranto al centro del confronto sullo sviluppo economico. Ieri un incontro con l'assessore regionale Eugenio Di Sciascio, promosso da Casa Artigiani Puglia, per discutere di infrastrutture, misure JTF e prospettive di crescita per le imprese del territorio. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
3: L'artigianato pugliese è in difficoltà e a raccogliere il suo grido d'allarme Casa Artigiani Taranto, che ieri ha presentato alla Regione Puglia un documento con proposte per una strategia di sviluppo dell'artigianato pugliese fino al 2030, chiedendo interventi strutturali e strumenti finanziari più accessibili alle microimprese.
4: Parte un grido d'allarme importante. L'artigianato, sono ormai 20 anni che è abbandonato completamente a se stesso, quello pugliese, ma quello specialmente della provincia di Taranto, che è un artigianato che soffre incredibilmente, diciamo, quella che è la crisi economica generale basata sul costo dell'energia, soffre a livello incredibile la impossibilità di fare il ricambio generazionale attraverso diciamo, i balzelli burocratici che ogni giorno hanno, e quindi il grido d'allarme è: lavoriamo insieme per l'artigianato. L'artigianato in Puglia vale 85.000 imprese, sono 6,5 milioni di euro di PIL, quindi un settore importante che dà da mangiare a centinaia di migliaia di famiglie e che ha bisogno di sostegno e di strumenti chiari e accessibili e semplici.
3: L'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio ha accolto positivamente le proposte, confermando l'impegno della regione a sostenere micro e piccole imprese.
5: Abbiamo fatto proprio questa settimana col presidente De Caro una serie di strumenti, alcuni dei quali sono proprio specifici per le micro e piccole imprese, specifici per Taranto. Ovviamente non ci fermeremo qui. E, diciamo, nei limiti delle nostre disponibilità finanziarie cercheremo di supportare questo tessuto, che è un tessuto molto importante per la regione, fatto appunto di micro e piccole imprese, alle quali va tutta la nostra attenzione, sapendo che è uno degli elementi che deve aiutare la transizione di Taranto. In questo momento i PMNP e GTF sono sospesi, ma non disperiamo di poter rimodulare, non domani mattina, diciamo, non dovremmo spostarli, ma nel nuovo anno di poter rimodulare alcune delle cifre. Però io sono una persona seria, quindi in questo momento le risorse risultano finite, quindi le abbiamo sospesi. Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, diciamo, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
2: L'innovazione parla europeo e fa tappa a Taranto con la European Startup Conference, che riunisce startup, investitori e istituzioni per discutere di imprese, talenti e sviluppo. Per noi c'era Giuseppe Degli Santi.
6: L'European Startup Conference approda nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, portando nel cuore del centro storico un confronto su innovazione, imprese e futuro. Startup, investitori e istituzioni si incontrano per discutere di come attrarre talenti e capitali, con un obiettivo chiaro: trasformare il territorio in un hub internazionale dell'innovazione e creare opportunità concrete affinché i giovani possano scegliere di costruire qui il proprio futuro.
7: Uno dei nostri punti di forza e su cui vogliamo scommettere nei prossimi anni è quello di riportare ragazzi su Taranto, farli restare, farli crescere, dargli un'opportunità di lavorare su progetti interessanti, tecnologici e avveniristici.
6: Presente anche Salvatore Toma, co-organizzatore dell'evento e presidente di Confindustria Taranto, che guarda al futuro dell'iniziativa. Per l'assessore Di Sciascio la conferenza è il segnale di una città sempre più dinamica, capace di attrarre innovazione e nuove imprese.
8: Taranto è un hub importante di riconversione, di diversificazione. Ormai io penso che la monocultura dell'acciaio è alle nostre spalle, anche se rimane importante, quindi questo significa che effettivamente può coesistere il mondo dell'impresa e il mondo del turismo, perché questa è una città meravigliosa, e oggi avere queste opportunità, avere

0: queste persone qui che toccano con mano questa realtà nostra, per noi è fondamentale.
1: L'università è il luogo dove si costruisce la ricerca, l'innovazione, dove effettivamente c'è il futuro, i giovani e le ragazze che definiranno, diciamo, anche il successo di questa città, di questo territorio.
2: Un ricco programma di musica, danza e operetta con artisti di fama internazionale provenienti da Europa, Stati Uniti e Giappone, presentata al Conservatorio Paisiello, l'83esima stagione concertistica degli Amici della Musica Arcangelo Speranza di Taranto. Ce lo racconta Sabrina Morea.
3: Presentata questa mattina nel chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello la 83esima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Abbiamo seguito la presentazione del programma e ne abbiamo parlato con il direttore artistico Paolo Ruta. Che stagione è questa che prende il via il 19 novembre?
4: È una stagione di respiro internazionale, ospiteremo star che verranno dal Giappone, dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Portogallo, quindi veramente bei nomi che lasceranno senz'altro un segno negli spettatori che verranno a vedere i nostri concerti. Sono dei concerti unici, alcuni vengono in esclusiva per noi, tipo Yuri Kane che viene dagli Stati Uniti, oppure il gruppo gospel, un vero gruppo gospel americano di 12 elementi, e poi tantissimi nomi da scoprire e da ascoltare. Ci sarà anche spazio alla danza con il tango, Neri Piliu e Zappa la Danza, una compagnia catanese, una delle più importanti a livello nazionale, quindi tornano con Instrument Jam. Ci sarà anche la musica dal vivo con degli strumenti tipici siciliani.
3: Abbonamenti e biglietti presto in vendita?
4: Sul nostro sito amici della musica taranto.it oppure su liveticket.it si potrà già vedere il programma e acquistarli direttamente oppure venire nella nostra associazione.
2: E adesso la pagina sportiva.
5: Il nuovo Taranto comincia a prendere forma in vista della stagione 2026-2027, anche se resta ancora da definire il campionato che i rossoblu disputeranno tra Eccellenza e Serie D. Al momento il tecnico Alberto Giugliato può contare su 14 calciatori, tra 8 nuovi acquisti e 6 conferme. La rosa comprende 6 difensori, 4 centrocampisti e 3 attaccanti, oltre a una significativa presenza di giovani under. L'organico resta però incompleto e il direttore sportivo Danilo Pagni è al lavoro per inserire almeno altri 10 elementi, tra cui 2 portieri e nuovi rinforzi in tutti i reparti. L'obiettivo è consegnare una squadra competitiva prima del ritiro di Cascia, con l'ambizione dichiarata di puntare alla promozione. Intanto in uscita salutano il Taranto Emanuele Mastrangelo, Gianmarco Rizzo ed Enrico Zampa. Sul fronte del mercato in entrata invece il club starebbe valutando il ritorno di Vincenzo Corvino, l'esterno offensivo del Fasano classe 1991 e reduce da un'ottima stagione nel girone H di Serie D, chiusa con 30 presenze, 14 reti e 6 assist. Per Corvino si tratterebbe di un ritorno in rosso-blu. Nella stagione 2020-2021 disputò 11 partite e segnò 2 gol prima che un grave infortunio al ginocchio ne condizionasse il rendimento e portasse al successivo trasferimento al Fasano. Prosegue il Grand Prix sulle strade dello Ionio. La gara organizzata dalla SD Correre e Salute ha richiamato alcuni dei migliori podisti del panorama provinciale e regionale impegnati su un percorso tecnico e caratterizzato da diverse salite. A imporsi in campo maschile è stato Cosimo Damiano Albanese della Marathon Massafra, che ha chiuso in 28 minuti e 45 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra Pierluca Cardellicchio e Vito Pavone dell'Atletica Pro Canosa. Tra le donne è successo per Giuseppina Magri della SD Olimpia Grottaglie davanti ad Anna Mango e Rosa Lucchena. Buona prova anche per la nuova Atletica Taranto, presente con 32 atleti e seconda nella classifica delle società più numerose dietro la Marathon Massafra. Diversi piazzamenti di categoria conquistati dagli atleti tarantini, tra cui i primi posti di Tommaso Alagni e Sofia De Benedetto. Soddisfatto il presidente Vincenzo De Benedetto, che ha sottolineato l'ottima organizzazione della gara e la partecipazione del pubblico presente lungo il percorso per sostenere gli atleti.
2: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento delle 20.30 con 100 Sport Weekend condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: ...42 giorni al 21 agosto, ovvero all'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Paolo Tedeschi, questo è il numero dei giorni. Queste sono le ore, sono i minuti, sono i secondi. Siamo in corso ai due mari, hai presente?
4: Sì, ho presente. Poi mi sono passato tutta la città, perché come sai d'estate sono a San Vito, quindi ho visto anche tutti i lavori che procedono, tutto quello che ovviamente crea qualche disagio, ma la farà, darà un lascito, ci sarà un lascito, lo voglio spiegare a tutti. La trasformazione passa attraverso dei piccoli disagi e poi si troverà la parte buona che verrà lasciata.
3: Non è il direttore dei lavori, è soltanto un cittadino con qualche esperienza nazionale e internazionale. Sì. Tra l'altro Paolo, nato a Sanremo, tarantino nel cuore, di fatto di adozione, vivi a Roma, esperienza da manager di multinazionale, salutiamo le multinazionali, hai nel tuo pedigree anche esperienze in eventi mondiali, magari ce ne accenni qualcuno,
4: sì,
3: di taglio mondiale, sviluppate in Italia. Insomma, in poche frasi, che giochi ci attendono secondo te?
4: Ci attendono quello che ci meritiamo. Questa è una città che merita questi giochi, che ha meritato l'assegnazione. Qualcuno dirà siamo stati l'unica città che... Non è vero, no, è una sciocchezza. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare la nostra candidatura.
3: Ci siamo candidati?
4: Assolutamente. Da candidati, ci siamo anche candidati, non ce lo dimentichiamo che la nostra vocazione è culturale, ci siamo candidati anche come capitale della cultura un anno, non ci siamo riusciti, siamo arrivati secondi, non dobbiamo demordere, perché quello che può lasciare un evento internazionale come questo con il ponte sul Mediterraneo, 26 paesi del Mediterraneo verranno qui. Quindi possiamo ancora raccordarci con loro.
3: Stai quasi mettendo i dischi.
4: No, lo so.
3: Perché Paolo, Tedeschi è un DJ per passione, è un po' come l'avvocato Pino Campanelli e tanti altri amici che hanno mai mollato questa passione. A proposito, noi ci siamo incrociati ormai 15 anni fa, 2-3 volte, a Trastevere con Taranto Crea Consenso. Cos'era quell'esperienza romana? E oggi cosa potrebbe significare alla luce di quello che stiamo vedendo? Perché 15 anni fa non ce lo immaginavamo.
4: Allora, qualcuno più bravo di me diceva: non chiedete cosa lo Stato può fare per voi, ma fate qualcosa per lo Stato. Allora, cosa abbiamo pensato? Questo territorio ha una vocazione culturale, ha una vocazione enogastronomica, ha tutta una serie di cose positive. Ha dei difetti? Sì. Chi non ha difetti?
3: Abbiamo problemi?
4: Però,
3: sì.
4: Anche io ho un difetto genetico. Sono scarsi crinito, no?
3: Sei cosa parente fatto? Di Mauro Pulpito?
4: Sono parente di Mauro Pulpito.
3: Lo sapevo.
4: Allora, il mio fatto del mio difetto, un modo di comunicare. Ho fatto la pelata e questo sono diventato riconoscibile.
3: Diciamo, fa gran figo e va di moda.
4: Se lo sanno tanto.
3: Sì. Intanto vieni con me, Giovanni Talamo, grazie sempre per essere con noi. Ci puoi seguire, perché ieri col comandante... camminiamo tranquillo. Ieri col comandante, col ammiraglio Petroni siamo stati qui. Noi Giovanni, rifacciamolo rivedere. Questo monumento che Paolo questo monumento che ha dato l'idea per il simbolo. Sì. E poi ci siamo avvicinati verso il canale, ma ecco, ma Giovanni, vieni che ci sono dei turisti giù, infatti, al canale, proprio in questo momento.
4: Questa è la risposta a tutte le nostre domande. Qual è la vocazione di questa città? Qual è la vocazione di questa città? È una vocazione turistica.
3: Ecco, magari senza zoomare perché non sanno di essere in TV, però lì c'è un gruppo di turisti.
4: Certo.
3: Non stiamo facendo né proloco, né piaggerie, né autoreferenzialità.
4: No, no, no, no.
3: Noi conosciamo i problemi della città,
4: certo,
3: e da giornalisti, da, certo, cittadini, certo, consapevoli, li denunciamo per come possiamo da tanti anni. Però riteniamo sia il momento anche di raccontarci per ciò che di buono abbiamo. Non vorremmo mai, non lo faremo mai, nascondere la polvere sotto il tappeto, ma è il momento di pulire casa perché arrivano gli ospiti da 26 paesi. Io penso che i tarantini saremo in grado di accogliere tutti bene perché è nella nostra,
4: ma nella nostra
3: natura.
4: Quello che dicevo prima, dobbiamo, che vocazione abbiamo? La vocazione dell'accoglienza. Io ne sono un esempio. Sono arrivato qui negli anni 70, nel 77, con mio padre che ha lasciato un incarico da funzionario dello Stato, è stato un servitore dello Stato, per venire qui a lavorare con la grande impresa.
3: Come si chiamava l'impresa? Era famosa?
4: Era con Donato Carelli, il gruppo Carelli che si occupava di pulizia industriale.
3: Quindi tuo padre venne qui?
4: Venne qui, venne qui.
3: Grande presidente del Taranto?
4: Assolutamente.
3: No. Fondatore dell'ippodromo, compianto e amato presidente.
4: Ma no, ma non solo, un grande uomo. Un grande
3: e
4: uomo.
3: Anche la TV Taranto e Video Levante. Non
4: Video Levante.
3: Anzi, Video Levante.
4: Infatti.
3: L'ex TV Taranto.
4: Papà ha lavorato,
3: sì, sì, sì,
4: per Video Levante, tante persone ancora si ricordano
3: una bella
4: di
3: tradizione di TV,
4: una
3: locale,
4: tradizione. Abbiamo Luigi Monfredi che è
3: un grande collega della Rai che salutiamo. Ci sentiamo.
4: In
3: dicevamo,
4: 24.
3: Tu arrivi bambino qui?
4: Arrivo bambino qui e vengo accolto immediatamente.

0: Vengo messo nella squadra di calcio, vengo messo nella squadra di pallavolo, vengo inserito, mi sento proprio parte integrante della città. Vogliamo tornare indietro a San Cataldo? Ecco, quella è la nostra vocazione. Poi siamo mugugniamo come i genovesi, abbiamo sempre, siamo i peggiori
1: detrattori. Quel pizzico di disfattismo che ci contraddistingue.
0: Bravo, i peggiori detrattori di noi stessi.
1: Però Paolo, poi sappiamo sorprendere noi stessi. Ora, siamo italiani del resto, con l'acqua alla gola al 90esimo e poi ci giochiamo la partita.
0: Certo.
1: Io sono d'accordo con te, sarò magari pazzo, magari divento un reel e sarò massacrato, ma io quando vedo i cantieri penso a ciò che saranno domani.
0: Certo.
1: E il disagio lo vivo in maniera più tenue. Decine di cantieri in città tra BRT, bitumazioni in sì. corso ora e impianti sportivi. Io penso che dopo saranno opere.
0: Certo.
1: Contestiamo quelle che non ci piacciono. Per esempio quella pensilina Liberty, quella fermata, discutiamone, spostiamola magari, discutiamone, ben venga dibattito, la fermata BRT.
0: Va
1: bene, discutiamone, non ci piace, parliamone.
0: Ma andiamo a vedere. Io sono passato per curiosità a vedere. Io non la toccherei.
1: Tu non la toccheresti?
0: Non la tocco.
1: Io invece la sposterei.
0: Tu arrivi lì, facciamo di necessità virtù, mettiamo un bel cartello che racconta cosa c'è lì a 28 metri e 72 centimetri, cosa c'è e che tradizione stiamo raccontando. Assolutamente. Allora,
1: lei è un po' pignolo, tedesco.
0: Non sono pignolo, io vivo di dati. E questi dati e l'analisi, quello che racconto, io l'ho vissuto in prima persona. Tu raccontavi due eventi internazionali. Quando sono stato uno degli ambassador del Congresso Mondiale dell'Energia del 2007 che si è tenuto a Roma, sapete cosa ho fatto? Mi sono messo in aereo e ho promosso in giro per il mondo il Congresso Mondiale, raccontando lì dove c'erano i grandi consigli che parlavano di
1: che ti ha insegnato
0: energia.
1: Quell'esperienza?
0: Cosa mi ha insegnato? Che andare lì dove le business communities insistono è il più grande valore che tu puoi portare al tuo territorio.
1: È un investimento
0: dall'Estonia alla Libia. Tutte le settimane ero su un aereo, l'uomo con la valigia, ma questo ha funzionato. Quando noi parliamo dei giochi del Mediterraneo, io te lo dicevo in trasmissione l'altra volta, senza polemiche, senza niente, io dico, abbiamo fatto una comunicazione istituzionale, ma non una comunicazione valoriale e di pathos, di emozione.
1: Adesso si sta implementando e vedo che sta arrivando.
0: Assolutamente sì.
1: E bisogna spingere.
0: Ci sono anche due esperti della comunicazione, c'è un comitato che funziona, c'è un grande commissario che sta facendo.
1: C'è anche Conto alla Rovescia che non fa parte dell'organizzazione, ma è giornalismo applicato, forse per la prima volta in vita mia, consentimi la direzione personale, per la prima volta in vita mia vorrei dare un taglio propositivo. È simil promozionale, è un giornalismo che vuol raccontare ciò che di bello sta per avvenire. Forse la prima volta in 30 anni di professione e mi sta piacendo. Possiamo tornare al tabellone?
0: Sì, Paolo, anche perché noi dobbiamo contrapporci al giornalismo d'inchiesta, al sensazionalismo.
1: Va bene, ognuno fa il suo mestiere e poi, grandi professionisti che però quando c'è qualche piccolo errore è giusto anche correggerlo,
0: certo,
1: e si vanno correggendo.
0: Certo.
1: Paolo, vieni con me, cacchiera. Ma sussurramelo, che sport stai attendendo? Qual è la disciplina che tu proprio non ti perderai in questi giochi?
0: Torniamo intanto
1: al tabellone.
0: Tutto quello che è mare. Tutto quello che è mare è la mia vocazione. Il nuoto in piscina, fuori, qualsiasi cosa si farà sul mare. Poi io a 63 anni ho ripiegato da ex giocatore di football americano, schermidore. Io facevo crawl, che adesso stile libero, ero
1: giocavate allo Iacovone, ho ricordato.
0: Allora, noi abbiamo fatto delle partite allo Iacovone, ma giocavamo al Morrego.
1: Mi ricordo una prima di una partita importante del Taranto.
0: Assolutamente.
1: Me la ricordo.
0: È stato.
1: Non vorrei dirti che ero bambino.
0: Non te lo volevo dire. Ma l'ho detto io, ho 63 anni.
1: Ci sta. Qualche mese di più, dai.
0: Adesso gioco a padel. C'è il padel, sì. Ho visto però
1: tanti. Io non gioco più perché per via del padel ho scoperto che esiste il tendine a rotule. Quindi non posso giocare più.
0: Io gioco con le ginocchiere. Però ci sta. Quando si fanno le trasformazioni, qua parliamo di una trasformazione del fisico, devi adeguarti. È come la città, non c'è niente da fare. Adeguiamoci al fatto che possiamo avere qualche disagio, adeguiamoci al fatto che possiamo avere un modo

0: Piccole febbri di crescita.
1: Stamattina tu mi hai dato appuntamento qui alle 9:20. Sono venuto con la mia lambretta. Mi sono mosso qualche minuto prima.
0: Ah, la vedo.
1: Se avessi dovuto venire con l'auto, mi sarei dovuto. Ho cambiato il mio modo di fare mobilità. Qua, sono sceso da una GS molto spinta dal punto di vista della meccanica e della tecnologia, e sono sceso su una lambretta. Ho cambiato il modo di viaggiare.
0: Un giorno a Roma io mi presentai da te con la macchina,
1: sì.
0: Tu dicesti: guarda, dobbiamo andare in centro, dammi questa automobile, e la guidasti tu, e capii che forse sarebbe stato il caso il giorno dopo di lasciarlo in periferia. E così fu.
1: Così è.
0: E così è.
1: Bisogna cambiare le nostre abitudini, bisogna avere pazienza con la città, bisogna spingere quello che sono le cose belle. Basta fare fotografie.
0: Paolo, chiudiamo così.
1: No, voglio dire questa cosa. Basta fare fotografie della spazzatura e dei disagi.
0: Vabbè, però le denunce vanno fatte. Le denunce pubbliche per migliorare vanno fatte. Paolo, torni a Taranto a vivere.
1: Sì.
0: Ah, sì?
1: Sì. Io ho un progetto di vita che mi vedrà in pensione qui. E te lo dico proprio apertamente.
0: Allora,
1: vorrò dare il mio contributo alla città.
0: Grazie. Sì, Paolo Tedeschi, allora, dopo Pereira, responsabile della relazione internazionale di Giochi Mediterranei, dopo Luigi Carrieri, giornalista preparatissimo con cui abbiamo affrontato il lato tecnico dei giochi, dopo la chiacchierata con Mauro Pulpito, che si è inserito, non era invitato,
1: non
0: ma
1: era
0: si è inserito
1: .
0: E ha fatto l'ottimo sostituto d'ospite, dopo ieri l'ammiraglio Petroni, che dall'ammiragliato è sceso, ci ha raggiunti qua per parlare del ruolo che la Marina avrà.
1: Certo,
0: importante in questi giochi. Chiudiamo questa prima settimana di Conto alla Rovescia con Paolo Tedeschi. Facciamo così, ci vediamo il 21 agosto?
1: Ci vediamo il 21 agosto. Ho comprato il biglietto, non ho atteso che qualcuno mi invitasse.
0: L'ho comprato anch'io, perché per sicurezza l'ho voluto comprare con i miei amici.
1: No.
0: Poi vediamo che ruolo avrò, se giornalista o cittadino, comunque ci siamo.
1: Ci
0: Grazie
1: vediamo
0: Paolo,
1: il 21 agosto.
0: Alla prossima, buon weekend. Noi ci vediamo lunedì alle 14:35 per una nuova puntata di Conto alla Rovescia. Quando mancheranno, presumo, 39 giorni. Oggi sono 42. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.

0: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia, dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui a elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare a completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo sicuramente.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo
1: all'interno
0: e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene, andiamo.

0: Architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città,
1: sociali della città
0: e delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere. Come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti per quanto riguarda spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti e siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione estiva che è invernale.
0: Avverrà successivamente ai giochi?
1: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
0: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
1: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente

0: per questo motivo il comitato organizzatore l'ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
1: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo
0: Di rendere
1: impianto.
0: polivalente l'impianto e fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma,
1: Andiamo a
0: successivamente.
1: tastare il terreno.
0: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce come una gettoniera, che può essere tarata ovviamente
0: per il minutaggio,
1: perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sì. Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì, perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti, certo, addetti, insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket, di cui vediamo già posata l'attrezzatura,
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, della comunità. Questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segna punti nuovo l'abbiamo, penso, anche inquadrato.
0: Sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi, diciamo che l'intervento descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: Vi avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: sport
0: è difficile.
1: Sport per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte
1: dell'omologazione
0: della
1: LND. Del manto superficiale.

0: ufficiale soltanto. Bene. Perché come sappiamo le NLD fanno una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede.
1: Sì.
0: Ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
1: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
0: degli allenamenti relativi ovviamente al gioco,
1: al giochi del Mediterraneo, ovviamente. Quella è la tribuna.
0: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di riqualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corso, insomma, sempre sì, richiamando sempre i colori sociali.
1: Bianco, rosso.
0: Tassativo. Nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto
1: insomma,
0: di gioco. Del
1: si vede di gioco. Toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto.
0: Il terreno di gioco, poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti.
1: Di fronte a noi.
0: E alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Fischetti. Grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.
1: E77SRL.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo del venerdì di Studio 100, 20 e 32 minuti, caspita, quanto tardi stasera, 20 e 32 minuti del 10 di luglio, seconda puntata di questo torrido mese che ci accompagnerà a quelli che sono i giochi del Mediterraneo, a quelli che sarà, insomma, tutta la prossima stagione del Taranto, nella quale ancora ci abbiamo da capire perché questa settimana sono successe diverse cose e ci eravamo lasciati con poche possibilità di ripescaggio, poche restano, ma ci eravamo lasciati anche con il Taranto non farà domanda di ripescaggio, invece è arrivata la prima domanda di ripescaggio, quella canonica, quella classica, quella che prevede l'adesione alle NOIF che portano all'accoglimento eventuale, ma comunque l'adesione al campionato di Serie D, e poi ne è arrivata un'altra che abbiamo sviscerato negli scorsi giorni, nelle scorse ore, ma sulla quale torneremo successivamente. Ovviamente in questa serata parleremo di tanto altro, perché sarà con noi a brevissimo anche il tecnico del Taranto. Io se lo controllo il telefono perché non vorrei che non sia arrivato al link al mister. Comunque tra pochissimo sarà con noi anche il tecnico del Taranto, ovvero Alberto Giugliatto. Diversi gli ospiti che avremo quest'oggi in studio, ma anche altrettanti sono quelli che avremo in collegamento e con i quali poi faremo anche per e controvelo al mister, perché prima faremo parlare il mister Giugliatto, poi invece faremo parlare un professore, che è il professor San Cesario, che ci ha già impacchettato, confezionato e portato a casa quella che è l'analisi tattica di Taranto Tomamaglie e di Tomamaglie Taranto dello scorso anno. Vado però a presentarvi gli ospiti in questo momento. Ce l'ho accanto Francesco Quero, Quelle Sport di Mottola. Francesco, buonasera. Centro buonasera. Sportivo che abbiamo conosciuto negli scorsi giorni perché c'è stato il gala del calcio tarantino, ma insomma un esperto di calcio, un esperto di sport a 360 gradi. Con lui parleremo di Taranto, di calcio, di possibile ripescaggio, ma anche di giochi del Mediterraneo e anche del gala. Buonasera Francesco.
1: Buonasera a tutti.
0: E poi l'altro invece lo conoscete, l'altro ospite, perché è un abituale del nostro salotto, conosce la comodità delle poltrone gialle di Studio 100, conosce insomma l'aria che si respira, un po' calda oggi, devo dire la verità, anche qui all'interno.
2: Cioè, l'aria condizionata, si sta però bene qui si sta bene, meglio che fuori.
0: Si sta meglio qui, ovviamente. Gabriele Franchini, ciao Gabriele, ben trovato.
3: Grazie dell'invito Dario, buonasera a tutti.
0: Grazie a voi di aver accettato. Io non so se c'è già qualcuno in collegamento. Eccolo qua, il nostro uomo di punta quest'oggi, dottor Liuzzi. Lei che, insomma, è un piacere averla in collegamento. Dove si trova? Dov'è in questo momento? Con le tapparelle abbassate.
4: Cos'ha? Sì, perché fa troppo caldo.
0: Cos'ha da nascondere, Liuzzi? Dica la verità.
4: Tutto, ma tutto. Fa troppo caldo soprattutto.
0: Dove? Nella ridente Latina?
4: Bravo.
0: Nella ridente Latina. No, con lei non si sa mai, perché un giorno è a Pietrasanta, un giorno a Latina, un giorno non so, non si sa mai. Quindi oggi ho detto va a vedere che sta a Latina, quindi Butta. Diciamo Latina. Sì, Latina. Come sta Liuzzi, a parte il caldo?
4: Bene, bene, bene, bene. È entusiasta di questa trasmissione con Mister Giugliatto.
0: Sì, Mister Giugliatto, lei è contento. Lei in settimana mi ha, come dire, stuzzicato la mente, no? Ho detto, guarda, sarebbe... Io devo rispondere, devo restituire quelli che sono i meriti, perché lei, dottor Liuzzi, ha detto, ma perché non sentiamo il professor San Cesario, gli facciamo imbastire un'analisi tattica di come Giugliatto approccia la materia calcistica, è vero? Merito suo?
4: No, l'ho detto io, ma lascia perdere il merito. Però la cosa è divertente, che a noi che siamo tifosi e osservatori da bar, ci divertiremo moltissimo a sentire 4-3-3, 3-4-2-1, 4-2-3-1 e tutte queste robe qua, come se parlassimo di calcio reale.
0: Fantastico. Sì, anche se come se capissimo. Silenzio. Come se capissimo realmente ciò che ci sta spiegando San Cesario. Io non so, Liuzzi, se effettivamente abbiamo già... chi è? Lei si palesa così, San Cesario.
5: Mi sentite, ragazzi?
0: Sì, però non deve fare così. Mi esce all'improvviso, San Cesario. Lei e la sua calvizie ormai consolidata, cioè ci spaventa. San Cesario. Che? Torniamo da Liuzzi. Se n'è andato Liuzzi. Liuzzi?
4: No, qua sta.
0: Chi la tedia, Liuzzi? Chi la tedia?
4: Stiamo gestendo le famiglie qua.
0: Gestiamo le famiglie. Ho visto qualcuno dietro, Liuzzi. Si vede qualcuno dietro che sta provando. Vabbè, lo lasciamo stare. Torniamo a San Cesario. Sì, esatto. Torniamo a San Cesario. San Cesario, buonasera. Come sta? Fa caldo, eh?
5: Buonasera ragazzi, sì, fa caldo e da parte questo tutto bene, dai.
0: Tutto
5: devo
0: bene.
5: Dire ottimismo per la prossima stagione,
0: sì.
5: Sono un po' scettico però su Giugliatto, ne parlerò più specificatamente con il video, però devo dire che sinceramente parlando, per come è finita l'ultima stagione, abbiamo detto che Danucci non è riuscito ad imporsi sui singoli del Taranto.
0: Sì.
5: Non ho sinceramente l'idea che Giugliatto riesca a farlo, spero vivamente di sbagliarmi e di vincere, che sia l'eccellenza o la Serie D.
0: Sì, lei San Cesario sa che noi tra poco avremo il mister in

0: Lei lo ha capito questo, che avremo il mister in collegamento, vero?
1: Sì. Certo.
0: Però, allora, lei o è pazzo o non conosce la dinamica, come dire, le dinamiche dell'eloquenza. Però va bene, a me fa piacere, San Cesario, no, che lei non abbia peli sulla lingua. Sia bello diretto, glielo dirà lei al mister, glielo dice lei, va bene?
1: Certo.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì, anche perché. La Briola che cura sapientemente la nostra regia, posso chiedere di alzarmi un attimo l'audio degli ospiti in collegamento? Grazie. Io vado subito da Franchini e poi dal nostro Francesco Quero, col quale poi parleremo di tutto, ma anche del gala del calcio tarantino, che insomma è stata la prima, ma non sarà l'ultima certamente. Ci siamo lasciati settimana scorsa, non faremo domande di pescaggio. Ci ritroviamo questa settimana invece con due strade percorribili, la società che insomma sceglie di inviare la canonica domanda di ripescaggio, quindi seguendo le NOIF, e in più una comunicazione espressa al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagone, la quale si chiede di ripescare il Taranto allegando un fondo perduto, allegando quant'altro. Insomma, in 7 giorni è cambiato il mondo ed effettivamente quanto ci credi, anche alla luce delle defiance di alcune squadre che quest'oggi avrebbero dovuto presentare domanda di iscrizione. Poi con Peppe Degli Santi faremo, eccolo qua il mister, mister la vedo con le... poi torniamo sul ripescaggio, mister si sistemi? Benissimo, perfetto.
2: Buonasera.
0: Buonasera mister, ben trovati, è un piacere conoscerla, tanto per incominciare.
2: Piacere mio.
0: Allora mister, com'è? Che aria respira? Non che aria si respira a Taranto, che sensazioni prova lei? Arriva a Taranto, insomma, conosce i palcoscenici del grande calcio, ha conosciuto la Serie A, ha conosciuto la Serie B, poi è ripartito dal basso con l'eccellenza, il Deghi, Toma Maglie, sempre basso adesso col Taranto perché è sempre eccellenza, però Taranto non è una piazza di eccellenza, noi diciamo che Taranto non è eccellenza, è Taranto, e credo che questo lei lo possa, come dire, condividere, però io vorrei sapere le sue sensazioni, proprio come se fosse un'intervista non calcistica, non sportiva, mister.
2: È una grande, grande emozione, grande opportunità, poter allenare una squadra così importante, e sicuramente c'è una carica pazzesca per poter raggiungere obiettivi importanti come che ha prefissato la società, insomma.
0: Sì, mister, io le faccio una considerazione. A Taranto siamo abituati alle volte alla critica preventiva, ci portiamo avanti, dice, lo critichiamo prima il mister, così magari ci troviamo già criticati successivamente. Lei arriva a Taranto con un curriculum di tutto rispetto da calciatore, ma con un curriculum da allenatore fresco, no? Molto giovane. Quindi la scelta della società è stata quella di puntare sul nuovo che avanza, va, mi faccia passare questo termine, su un progetto giovane, su un allenatore che ha dimostrato di saper lavorare con i giovani, di saper lavorare sui giovani, di non sentire particolarmente la pressione, perché la pressione l'ha sentita come calciatore e sa cosa significa. Quindi arriva a Taranto con questa etichetta di nuovo. A Taranto alle volte, insomma, bisogna avere le spalle larghe. Lei le spalle larghe ce le ha, è d'accordo con me?
2: Ho avuto la fortuna da calciatore di affrontare dinamiche molto simili a mio avviso a quelle che affronterò da allenatore. È una grande, grande sfida per me, ci saranno difficoltà, però insomma gli obiettivi della società sono talmente importanti che siamo pronti, io e il mio staff, a cercare di raggiungere i risultati.
0: Sì, mister, le posso chiedere che Taranto sarà il suo, se punterà molto sui giovani, se invece vuole una squadra più d'esperienza, se il suo credo calcistico prevede il portiere, noi siamo scottati dal portiere dell'anno scorso, mister, quindi non quello con cui abbiamo avuto la stagione, quelli con cui abbiamo iniziato, e se sì. Il suo credo calcistico prevede il portiere under, insomma mi racconti il suo Taranto, come se l'immagina?
2: Allora, se partiamo dal portiere, sicuramente è stata fatta una scelta di puntare su due portieri over, questo sì. Lo posso già anticipare. E credo che in questa categoria sia importante avere esperienza, e dopo essere stati un po' tra virgolette scottati su esperienze non positive con gli under, credo sia giusto puntare su un portiere importante, soprattutto in uno stadio come quello dello Iacovone, dove ci sarà parecchia pressione di tifosi, quindi Credo sia

0: importante tenere tranquilla la squadra e il portiere esperto può dare una grande mano in questo momento.
1: Passando
0: Sul
1: avanti,
0: fatto
1: mister.
0: della.
1: Prego, prego, chiedo scusa, non volevo interromperla.
0: Passando avanti, voglio proporre una squadra propositiva che abbia coraggio, che imponga la sua personalità, il suo modo di giocare, che sia, tra virgolette, innamorare.

0: fare ovviamente un campionato di vertice, sono acquisti che alla luce anche di come si sta muovendo la società e quindi di quella che è la volontà di provare a perseguire il ripescaggio, garantiscono una certa affidabilità sia in eccellenza che eventualmente noi ci auguriamo anche in Serie D. Cambierebbe molto il suo mercato laddove il Taranto dovesse approdare in D?
1: Guarda, secondo me sono discorsi un po' prematuri. Noi stiamo facendo una squadra per vincere l'eccellenza e c'è un giusto mix, a mio avviso, tra gente d'esperienza e giovani di prospettiva importanti. Stiamo lavorando con DS Pagni e tutta la società in modo coeso, con idee giuste, che comunque sono in linea con le scelte della società. È ovvio che poi, se dovesse avvenire l'eventuale ripescaggio, ci faremo trovare pronti, però a mio avviso in questo momento non ha senso parlarne.
0: Chiaro, mister, le posso chiedere se Francesco Lo Savio farà parte del progetto Taranto il prossimo anno?
1: Sì, sicuramente.
0: Sicuramente sì, benissimo, grazie. Di Paolo Antonio e poi la lascio andare da par mio, mister.
1: Di Paolo Antonio stiamo valutando perché lui è la scadenza di contratto. So che c'è una trattativa in corso tra la società e il giocatore. Ecco, poi queste cose non fanno parte del
0: Certo,
1: mio
0: certo, certo.
1: ruolo.
0: No, mister, ma io non
1: Seguitemi bene.
0: volevo, metterla in difficoltà, però è chiaro che Lo Savio è un calciatore che la piazza ha amato quest'anno, con tante segnature, con tanti gol, e quindi c'era questo leitmotiv che ci inseguiva. Sono sinceramente contento della scelta di un tecnico giovane, io l'ho ribattezzata come il nuovo che avanza, sono sinceramente contento di un tecnico giovane, ma di un tecnico allo stesso tempo esperto, perché aver vissuto da calciatore esperienze importanti come le sue, in piazze importanti come quelle che ha vissuto lei, mister, sicuramente l'aiuterà a sopportare la pressione che Taranto porta in dote, anche perché noi dal 4 settembre, è vero che abbiamo 3 giornate da fare porte chiuse, mister, però dal 4 settembre entriamo nello stadio più bello del Sud Italia, forse in uno degli stadi più belli d'Italia. Insomma, sarà il primo tecnico del Taranto. A meno che adesso succeda qualcosa, mister, ma io mi auguro di no. Sarà il primo tecnico del Taranto a guidare rossoblù nel nuovo stadio Erasmo Iacovone. Una responsabilità importante, mister.
1: Sì, sicuramente è un onore, ma l'obiettivo mio non è tanto lo stadio, è quello di portare risultati.
0: Chiaro.
1: E
0: Gabriele
1: quindi.
0: Franchini, domanda per il mister.
2: Ma domande particolari no, io da tifoso faccio i miei auguri e do il benvenuto al mister. Qui a Taranto niente, lo vedo una persona molto posata, molto garbata, che qui a Taranto noi abbiamo bisogno di gente che si mantiene tranquilla, diciamo così, ecco, che
0: Sì.
2: non va sopra le righe. Lui mi sembra una persona così di primo acchito, che abbia queste caratteristiche. Io l'unica cosa che chiedo al mister, sempre da tifoso, è quello di improntare la stagione soprattutto la possibilità di vincere quanto più possibile le partite in casa, no, non perdere punti in casa, perché in questi campionati in casa si fanno le vittorie più importanti. Il Taranto ha perso tanti punti in casa con squadre anche di basso livello. Questa è una cosa che probabilmente ha condizionato il campionato. Io ripeto, vi faccio in bocca al lupo al mister, e gli auguro buona fortuna sia in casa di eccellenza che di Serie.
1: Crepi il lupo e credo che bisogna essere bravi a creare una mentalità che a prescindere da in casa o fuori vada a cercare il risultato pieno. È inutile che ce lo nascondiamo, siamo il Taranto e siamo obbligati a far risultato, sempre.
0: Certo, Francesco, non so se vuoi fare una domanda al mister.
3: No, in realtà, innanzitutto buonasera mister, vorrei farle un grosso in bocca
1: Buonasera.
3: al lupo per la stagione. Mi allaccio anche alle parole di te, Dario, perché è importante, in quanto io giovane, è importante guardare anche e puntare sui giovani, quindi tu hai espresso l'arrivo del nuovo mister come il nuovo che avanza.
0: Sì, assolutamente sì.
3: È un termine che mi piace molto perché Taranto in questo momento storico sta guardando molto al futuro, non a caso il motto dei giochi del Mediterraneo
0: Certo.
3: è abbracciamo il futuro, quindi mi auguro che con una squadra giusta ed equilibrata, con un mix giusto.

0: di giovani e grandi possa fare il Taranto un grande campionato. Io parlo di eccellenza, perché ancora è l'eccellenza il campionato nostro.
1: Sì.
0: Però mi auguro con tutto il cuore che la possibilità di ripescaggio ci possa essere.
1: Ma il mister l'ha detto, il mister mi ha detto che è prematuro parlare adesso di Serie D, eventualmente di altra squadra, quindi ci accodiamo a quello che ha detto il mister. È eccellenza in questo momento, e come ha sottolineato il tecnico del Taranto, è eccellenza da protagonisti. Vado da Liuzzi, mister, perché poi io le lascio la chiosa, dulcis in fundo. Noi abbiamo un problema, mister. Mi mettete a fianco al mister, per piacere. Mister, mi sorrida, per piacere. Mi dia manforte, ecco, sorrida, perfetto. Sì, mister, io se glielo dico, a parte tutti i problemi che uno ha, io ho un problema, ma glielo lascio alla fine, perché è un problema mio, ma oggi lo condividerò con lei. E lei spesse volte, dovesse, come le auguro, rimanere a Taranto per i prossimi 30 anni, avrà a che fare con questo signore che è un problema, ma non può essere solo il mio, un problema dei suoi genitori, un problema dei suoi amici, un problema mio, ma anche il suo. Però dopo, non quello che le faccio conoscere adesso, che è Giancarlo Liuzzi, che è una persona a modo, una persona per bene, oltre a essere un professionista, non sto qui a dirle cosa, ha le tappe parelle chiuse per motivi che non posso spiegarle, però è una persona per bene, cioè non è un serial killer, è così come lo vede. Liuzzi, vuole fare una domanda al mister?
2: Ma certo. Tanto iniziare in bocca al lupo a tutti noi, mica solo al mister.
1: Sì, a tutti,
2: siamo tutti insieme in questa barca che e va bene. Una domanda proprio personale quasi al mister. Lasciamo perdere il Taranto per un secondo, che tanto è prematuro, qualsiasi cosa adesso è prematuro. E lasciamo perdere gli obiettivi della società, che li sappiamo. A me, pensiamo di sapere. Ma lui, fra 5-10 anni, dove si vede?
1: A Taranto, in Serie B, mister!
2: No, sì, lascia perdere il Taranto.
1: Sì, no, vabbè, scusate.
3: Il mister. Tanto crepi il lupo. Questa è una bella domanda, nel senso che a me piace pensare positivo, nel senso che lo vedo come non un punto d'arrivo ma un punto di partenza della mia carriera da allenatore. Questo è il mio augurio che faccio a me stesso. Se poi capiterà, come ha detto il giornalista, in quella categoria, ben venga.
1: Bene. Liuzzi, libero, lo posso far presentare? No, un'altra, prego Liuzzi, prego, ne ha facoltà.
2: Questa proprio...
1: Prego.
2: Onanismo da tifosi.
1: Sì.
2: Roba di subbuteo. Noi avremo uno stadio bellissimo con un campo in erba e dimensioni ragguardevoli. La stragrande maggioranza delle squadre con cui giocheremo invece avrà campi di ridottissime dimensioni, cioè ai limiti appunto consentiti, e in erba sintetica. Noi abbiamo avuto l'anno scorso diversi problemi per l'allenamento che faceva il Taranto su campi di un certo tipo di mano. Noi praticamente come l'affrontiamo il fatto di dover giocare in casa su un campo di calcio di quelle dimensioni in erba e spessissimo fuori casa su campi poco più grandi del calciotto?
3: Bisogna essere bravi a equilibrare i carichi di lavoro e alternare purtroppo le due superfici, non c'è grande alternativa. La stessa cosa ha capito a me da giocatore quando stavo a Lecce e ci allenavamo in un campo sintetico, giocavamo al Via del Mare. E purtroppo è così, non è che c'è alternativa, dobbiamo adattarci e dobbiamo allenarci più forte per poter tamponare questi difetti e abituare i ragazzi a queste dinamiche che purtroppo sono presenti e lo saranno.
1: Sì. Mister, adesso l'ultima, ci tocca farlo. Questo signore che le presento, mister, che adesso le faccio vedere, di professione fa il match analyst, no? Noi l'abbiamo invitato tutto l'anno, lui fa anche delle analisi per ciò che ci riguarda. Ecco, questo qua, mister, noi lui ci abbiamo, quindi glielo presento. Lui è il professor San Cesario. Professore, si presenti al mister.
4: Buonasera, mister.
1: Ah, allora, nel preambolo, San Cesario ha detto io sono scettico su mister Giuliatto e io gli ho chiesto, tu hai capito che stasera abbiamo mister Giuliatto qua? Sì, ho capito, quindi gliel'ho rispiegato, che insomma lei era qui stasera. Adesso vorrei, insomma, mister, lui articolerà in 30 secondi le motivazioni per le quali lui si professa scettico nei suoi confronti. Lei potrà anche avvalersi della facoltà di non rispondere, mister, glielo consentiamo. Prego, San Cesario.
4: Allora, innanzitutto le volevo fare i complimenti, ma questo non buttare le mani avanti per la stagione che ha fatto col Maglie. E il mio scetticismo deriva più che da un'analisi logica, da una posizione di tifoso quale sono io, però ha anche una ragione.

0: Tecnica. Poche parole, l'allenatore precedente D'Annunzio ha avuto una grandissima lacuna nel gestire uno spogliatoio, soprattutto da un punto di vista mentale. Allenare la resilienza mentale in uno spogliatoio che purtroppo si è rivelato di prime donne e poco compatibile anche da un punto di vista tecnico è stato un problema. Quindi il mio scetticismo, e vorrei anche una sua risposta da questo punto di vista, sulla sua capacità eventuale di allenare questa resistenza all'imprevisto, questa resilienza mentale. E ovviamente spero di sbagliarmi.
1: Guarda, l'obiettivo mio è quello di entrare in empatia col gruppo. Credo che sia stata la forza negli ultimi anni, insomma, che ho allenato. E quella è la base, a mio avviso, nel calcio moderno per poter fare risultati. Io la penso così.
2: Chiaro, San Cesario ha smaltito quelle che sono le perplessità iniziali che aveva, almeno così, cioè così a livello di entrée, a livello di aperitivo, di presentazione, mi
0: Devo
2: auguro.
0: dire che le risposte che ha dato sono molto confortanti.
2: San
0: Cioè, per
2: Cesario,
0: una volta si sente un
2: lei è un
0: allenatore che
2: ruffiano,
0: entra nel merito.
2: lei è un
0: Ma
2: ruffiano, lei è un
0: ruffiano.
2: ruffiano, lei è un ruffiano. Ma di questo le parleremo
0: Perdonami.
2: dopo. Mister, le leggo giusto qualche commento, poi le chiedo chi è il suo maestro. Questo lo volevo sapere, chi è il suo maestro a livello, insomma, tattico, l'allenatore dal quale ha preso di più?
1: E da quando facevo il calciatore o come spunto?
2: In entrambi i casi, sia quello diretto che quello indiretto.
1: Quello che mi ha insegnato di più a livello difensivo è Mario Beretta, che adesso docenta e FIGC. Quello che mi ha creato un po' una mentalità che mi ha ispirato anche da allenatore è Luigi De Canio.
2: Ah, ok, grazie. Mister, le leggo qualche commento. C'è chi dice, c'è uno che si chiama Silvio Pellico, adesso io non vorrei, insomma, credo che sia un omonimo delle mie prigioni, però Silvio Pellico, insomma, dice grande fiducia, forza mister. Paolo Romano dice grande allenatore, ma soprattutto persona eccezionale, in bocca al lupo mister. Alfonso Carella le fa buon lavoro. Poi c'è Walter Scotto che dice mister, un po' di entusiasmo e di allegria. Le chiedono, come dire, un po' quello che ho fatto. Ecco, esatto, già va meglio, mister. Sono sicuro che già andrà meglio. Poi c'è chi dice che il male dei giornalisti del Taranto sono i giornalisti, ma questo riguarda più me che lei, mister. Io mi auguro che lei non sia d'accordo. Ci chiedono quale sarà lo staff tecnico. Già ufficializzato, cioè già pronto più che altro, immagino, vero?
1: Sì, però verrà ufficializzato
2: Perfetto.
1: inizio settimana prossima.
2: Perfetto, le fanno ancora auguri di benvenuto, mister, e quant'altro. Io non posso che ringraziarla, mister, di essersi prestato a questa intervista che, come avrà capito, insomma, sì, fa informazione, ma fa anche controinformazione. Questo è un bar dello sport e ci piace raccontarlo così. Mister, mi raccomando, che sia eccellenza, che sia Serie D, bisogna vincere in qualsiasi modo. Grazie
1: Grazie a voi, ci proveremo.
2: mille.
1: Buona serata.
2: Grazie. Grazie a mister Giuliatto, insomma, la prima intervista dell'anno a mister Giuliatto l'abbiamo fatta a Studio 100 e quindi ci siamo tolti il dente. Io vado da San Cesario perché mi sembra corretto, la priola sapeva, no? Tu ti rendi conto, no? Anzi, lei, professore, si rende conto della responsabilità che io ho ogni qualvolta lei si approccia al nostro contenitore sportivo, vero?
0: Certo, ma sono anche convinto che Giuliatto abbia le spalle larghe, come hai chiesto tu, e quindi
2: Sì.
0: possa sostenere i criticismi che possono derivare anche da una maggioranza con la quale non vado d'accordo rispetto al blasone di quello che è l'allenatore. Però la
2: Sì.
0: mia è una complessità che poi deriva anche, non complessità, perplessità, che deriva anche
2: Perplessità, sì. Sì.
0: dall'analisi che poi ho fatto dei gol appunto che ci sono stati nelle partite contro il Maglie. Perché a me sembra che la direzione tecnica, per quanto Giuliatto io considero sia un ottimo allenatore in eccellenza, non sia cambiata. E quindi questi, ci sono delle cose che prescindono dall'allenatore. Perché se i giocatori sono sempre gli stessi, che sia D'Annunzio, che sia Giuliatto, ci troviamo sempre delle condizioni precarie. Sono
2: Vero,
0: comprati
2: è
0: sempre gli
2: vero,
0: stessi
2: boh.
0: tipi di giocatori e ritengo che dobbiamo accendere, diciamo, i riflettori su questa cosa. Per esempio, hai parlato di Rosario, no? Io non penso che Lo Savio con lo Iodice e Corvino si trovi d'accordo. E io voglio essere chiaro su questa cosa. Io vorrei Vincenzo Corvino a Taranto perché è un giocatore che in eccellenza sicuramente fa la differenza. Però secondo me non sono compatibili da un punto di vista tecnico. E ripeto, spero di sbagliarmi, ma ritengo che si sta rischiando di fare lo stesso errore dell'anno scorso a livello di dirigenza. E io spero che Giuliatto invece, e appunto per questo le risposte sono state confortanti, possa superare questi difetti.
2: Fermi, c'è l'uomo del mercato di Studio 100, uno dei due
1: Wow,
2: uomini del mercato di Studio 100. Come sta Lenti? Uno dei due, ne fate uno buono in due. Come sta Lenti?

0: Bene, bene, bene. Tu come stai?
1: Do
0: Bene,
1: io sto sempre. Dove mai visto l'ultima volta? No, dove mai visto l'ultimo? Cioè, bene, insomma, dove mai visto? No, mai visto qua. Venerdì scorso, tu eri in macchina, io ero qua a fare la trasmissione. Dico, oggi mi ritrovi qua, sempre qua. Sto sempre qua, Lenti. Tu dove sei esattamente? Eh sì, certo.
0: sono in centro sportivo pronto a dire la parola fine allo sport del calcio, praticamente, perché se gioco io
1: E
0: posso
1: tu?
0: giocare tutti,
1: Stai per
0: però
1: giocare tu? Bene, bene. Il pallone ormai è alla mercé di tutti. Lenti!
0: non
1: Allora.
0: posso dire il nome, però
1: No, no, no.
0: nelle zone di 42 non venite a vedere, non
1: Non
0: venite a vedere,
1: andate, evitate. Mettete a letto i bambini. Mettete a letto i bambini.
0: non venite,
1: Lenti, facciamo i seri un attimo. Il mercato del Taranto si muove. So che stai lavorando su diverse piste. Non so se hai preparato una grafica, insomma, non so se c'è qualcosa da
0: sì.
1: raccontarci. Eccola qua. Parla, Lenti, parla adesso.
0: Allora, partiamo da un presupposto che è quello che Mister Giuliato ci ha confermato, ovvero che il Taranto punterà sui due portieri over, già chiusi, che sono Lombardo e Catelli. Catelli l'ha avuto Mister
1: Sì.
0: Giuliato a maglie, e Lombardo invece arriva dal Fasano che sappiamo benissimo le problematiche che ha avuto e che probabilmente sta avendo ancora fin quando non arriverà il parere positivo da parte della Covisod, e quindi Lombardo ancora c'è bisogno di attendere qualche ora, qualche giorno per l'ufficialità, però è un calciatore del Taranto. Anche oltre Marini sappiamo benissimo che è cosa fatta. Il Taranto sta trattando da ieri Corvino che sappiamo benissimo è un calciatore importantissimo che comunque nonostante diciamo l'età, perché comunque è un calciatore ultra trentenne, un calciatore che l'anno scorso ha fatto 16 gol con il Fasano. Corvino, che è già stato a Taranto in un episodio nella stagione in cui Taranto ha vinto il campionato, però episodio sfortunato per lui perché in quella stagione purtroppo il calciatore ebbe la rottura del crociato. Il Taranto sta pensando di trattenere alcuni calciatori come Delmino, De Rosa e lo stesso Di Paolo Antonio, sebbene Di Paolo Antonio sia forse ancora un dubbio vero e proprio. Per Delmino e De Rosa c'era stato un approccio anche più che positivo, soprattutto per Delmino, poi c'è stata una frenata, poi ancora di nuovo un approccio. Delmino, che posso dirvi un retroscena, è un uomo che sicuramente è apprezzato dalla proprietà.
1: Aspetta,
0: Proprietà
1: aspetta,
0: che
1: ci siamo persi, ci siamo
0: vorrebbe.
1: persi. Apprezzato dalla società, hai detto?
0: Sì, è apprezzato dalla proprietà che vorrebbe anche trattenerlo, perché è stato un calciatore, sappiamo benissimo, a cui è stata levata la fascia da capitano, era in partenza a dicembre, ha avuto anche un infortunio con cui ha combattuto, però la proprietà ha apprezzato l'atteggiamento del calciatore. Mai una parola fuori posto. Quando gli è stato detto di andare a parlare davanti alle telecamere e fare anche il capitano senza la fascia, lo ha fatto, e quindi la proprietà ha apprezzato questo, ha apprezzato anche il sacrificio durante i playoff nel giocare in un ruolo non suo. Vedremo, perché probabilmente il direttore sportivo ha altre idee sul proprio taccuino, quindi Fabio è uno dei nomi, Fabio Delvino è uno dei nomi, però posso dire che Fabio Delvino ha apprezzato molto dalla proprietà. Con Davide De Rosa c'è stato un contatto, le parti si dovevano riaggiornare e vedremo se alla fine continuerà questo matrimonio. Per Delvino io continuo ad essere fiducioso, sebbene comunque non sia così tanto vicino come l'abbiamo descritto anche in un pezzo in settimana, però vediamo.
1: Quindi questo è il quadro della situazione. Ovviamente rientrano in ballo quei calciatori che non avevamo citato scorsa settimana, e penso in particolar modo a De Rosa, ma anche di Paolo Antonio, col quale insomma il mister ci ha confermato esserci un discorso legato a un eventuale rinnovo del contratto. Delvino l'abbiamo trattato già questa settimana. Con Studio 100 e poi le altre trattative che hai già sviscerato. Io penso però che la gente. Dimmi, dimmi, vai, dimmi.
0: Faccio la chiusura su tutte le trattative. Per quanto riguarda Battista, il ragazzo vuole venire a Taranto.

0: sua, anche diciamo, amici, familiari. Lui è un ragazzo comunque di Taranto, cresciuto a Taranto, quindi lui vuole venire a Taranto. È ovvio che è un calciatore importante che può sicuramente ambire a una Serie D a vincere, però diciamo, il calciatore gradirebbe venire a Taranto, anche se poi sappiamo che i matrimoni si fanno in due, molto spesso in tre. E per quanto riguarda invece Oltremarini, abbiamo detto, il Taranto sta puntando a trovare una punta, a chiudere una punta, è stato fatto il nome di Sosa, però vediamo, il mercato è anche lungo. Ricordiamo che l'anno scorso il Taranto ha fatto una punta alla fine del mercato, una la più tesserata, ed era quella, era Iallo, la trattativa
1: Sì.
0: era Iallo. E poi è saltato, quindi il Taranto quest'anno è partito da un punto fermo che è l'attaccante, ha fatto l'attaccante, ha occupato lo slot extracomunitario, ricordiamolo, e poi ovviamente c'è tutta un'estate. E Dario, permettimi di dire, chiudo, il mercato del Taranto con quella richiesta di ripescaggio, con la richiesta di ammissione al campionato, non si è fermata, il
1: Sì.
0: mercato del Taranto non si è fermato, però anche inconsciamente stiamo notando dei rallentamenti, e questi rallentamenti non dico che ci fanno ben sperare, però credo e spero che qualcuno abbia interloquito con i massimi esponenti della PGC, che non vuol dire che questa richiesta del Taranto verrà accettata al 100% o al 1000 per 1000, però quando c'è un briciolo di speranza, io punto a pensare, credo che la strategia del Taranto sia contattare i calciatori e dire: noi probabilmente ti facciamo anche un biennale, stiamo costruendo una rosa per stracciare il campionato in eccellenza, poi chi lo sa, durante l'estate ci facciamo la Serie D e con magari qualche accorgimento punti a vincere anche il campionato di Serie D.
1: Lenti, io ti faccio due appunti. Una considerazione che è quella legata allo Savio, perché l'avevamo detto scorsa settimana, è sotto contratto col
0: Esatto.
1: Taranto. Il mister ci ha detto che certamente farà parte del progetto Taranto del prossimo anno, ma lo aveva, tra virgolette, anticipato lui stesso attraverso un post social in questa settimana. L'altra è lo Iodice. Tu ritieni che lo Iodice resti a Taranto al 100%?
0: Dario, purtroppo è un tema che ogni settimana si aggiorna. È un calciatore che è sotto contratto, però io continuo a pensare, sebbene sia stato anche blindato dalle voci del direttore sportivo Danilo Fanni, io continuo a pensare che non sia così sicura la sua permanenza. Sicuramente mister Giuliatto dice: io voglio una squadra propositiva, voglio una squadra offensiva, e i movimenti del Taranto lo attestano, perché la maggior parte dei nomi che sono
1: Sì.
0: usciti sono attaccanti, esterni alti, seconde punte. Quindi anche lo stesso Corvino, io punto a credere che il Taranto voglia giocare con delle coppie, quindi Rajkovic è un'altra punta, magari lo Savio e Corvino che agiscono più da seconde punte. Quindi
1: Chiaro.
0: questo è, secondo me, questo è. Però vediamo, vediamo. Secondo
1: Vediamo.
0: me ad oggi, se dovessi darti delle percentuali, 60% rimane, 40% no, però ogni settimana cambia.
1: Va bene, Lenti, io non posso che ringraziarla. Lei in che ruolo gioca, Lenti?
0: Stasera calcio a 5, però quando giochiamo un po' più a campo largo, braccio di dietro, braccetto, come direbbe un allenatore con cui si fa parlare.
1: Come direbbe Capuano, che lei conosce. Va bene, caro mio Lenti, grazie, buon lavoro, grazie
0: Ragazzi, buon lavoro a tutti, ciao ciao.
1: mille. Allora, questo è il mercato. Facciamo così. Ci riguardiamo la schermata e la commentiamo in ordine inverso. Faccio San Cesario, Liuzzi,
0: Però
1: Franchini e
0: poi
1: poi
0: torniamo sul discorso del ripescaggio,
1: torniamo a ripescaggio.
0: che
1: No, no.
0: quello è
1: Che ci avete da
0: importante.
1: fare stasera? Niente, no? Dove sta con me stasera? Quindi state con me.
0: Se abbiamo qualche moglie, qualche
1: No,
0: cosa in casa.
1: lascia stare perché è una cosa che veramente non ci vedono più. Eccolo qua, il mercato del Taranto con le ufficialità. Giuliatto, il tecnico, poi dobbiamo anche commentare che ha detto Giuliatto. Insomma, non basta, le due, le tre siamo qua stasera. Giuliatto, l'allenatore, Guastamacchia, Vukosa, Diosmanovic, Monetti, Labianca, Sansò, Rajkovic, Potenza, Skoric, Perretta, Infantino, Mutisi e Soldani. Già c'è una base. Lei che conosce la categoria, professore, no? Professore, se mi sente, batta un colpo. Questa è l'ossatura del Taranto. Ce l'ha un giudizio sul mercato del Taranto sino a questo momento?
2: Ma a livello

0: Complessivo tecnico, devo dire che questa è una rosa che può puntare sicuramente a vincere il campionato in eccellenza, ma era una rosa che poteva vincere il campionato anche quella dell'anno scorso,
1: Certo.
0: e quindi mi aspetto una varietà di profili, ripeto, appunto per poter giocare più partite. Quindi le riconferme di Monetti, la Bianca, Zio Osmanovic, ci sono tutti i giocatori che ti permettono di essere abbastanza, di variare appunto, di passare dalla, faccio un esempio banale, dalla difesa 3 alla difesa 4 in partita, anche Potenza, che vi ricorderete, ha giocato una partita ottima proprio contro di
1: Sì.
0: noi nei playoff. E una caratteristica del Maglie molto efficace che andremo ad analizzare nello specifico è l'attacco alla profondità. Ed è per questo che spero che Corvino sia un giocatore del Taranto, perché è un giocatore che fa dello scatto, quindi dei primi passi e quindi dell'attacco alle spalle del difensore e della profondità, uno delle sue, dei suoi tratti più decisivi. Quindi spero arrivi lui. Devo dire che su questi giovani che sono arrivati mi tengo una riserva, perché chiaramente sarebbe abbastanza scorretto da parte mia, eppure stupido, prendere dei giudizi avventati. Magari sono proprio loro che invece daranno appunto quella spinta, diciamo così, variante, ecco, mi ho inventato un termine così a caso, al Taranto appunto.
1: Bene, bene, chiaro, se c'è Liuzzi, non mi guardi Franchini, c'è Liuzzi perché insomma lei che è un cultore del centrocampo, ascoltato come di Paolo Antonio, è oggetto di trattativa in questo momento, ma allo stesso modo quello che fa specie, passiamo così, è il nome di Corvino, perché Corvino è un calciatore che lo scorso anno ha disputato quel maledetto torneo che è la Kings League. Il Taranto ha detto, insomma, nella persona del direttore sportivo Pagni, non, nel Taranto 2026-2027 non ci saranno calciatori che disputano la Kings League. Quindi vorrei un giudizio su Di Paolo Antonio, su Corvino e sulla Kings League, e poi sulle trattative eventuali di rinnovo di Del Vino e De Rosa, che sono due elementi che conosciamo bene. Li terrebbe o non li terrebbe lei, Liuzzi?
2: Parto dal fondo.
1: Faccia come
2: De
1: vuole,
2: Rosa,
1: padrone di farlo.
2: secondo me, se rimane, sono contento per noi, per lui, per tutti, ma non credo che giocherà praticamente mai, perché noi, se ho capito qualche cosa di quello che sta succedendo, giocheremo con il terzino
1: Sì.
2: sinistro under. Quindi sono molto contento per De Rosa, una persona di esperienza, ci serve sempre, però noi probabilmente giocheremo col terzino sinistro under. E con uno dei tre, se giochiamo come credo col 4-3-3, lascia perdere alberi di Natale o qualsiasi altra
1: Sì.
2: forma, ma comunque un under sarà anche a centrocampo. Per cui è veramente importante, a maggior ragione sarà importante capire chi saranno i due over di centrocampo e se possibile devono essere più forti di quelli dell'anno scorso. Quindi se Di Paolo Antonio si conferma, sono contento. Ma se si conferma Di Paolo Antonio deve dare molto di più dell'anno scorso. Sullo Iodice invece è molto intrigante la questione, perché? Allora, se noi
1: Argomentiamo,
2: abbiamo
1: argomentiamo Liuzzi, argomentiamo, prego.
2: immaginiamo, allora, tanto per iniziare, noi non vogliamo essere il Paris Saint-Germain dell'eccellenza. Cioè, non
1: Sì.
2: quello di adesso che vince la qualunque, ma quello
1: No.
2: che con tutte le figurine, come il Catania, per essere un po' più vicini a noi, non riusciva a vincere assolutamente nulla. Ecco, noi questo non lo vogliamo. L'anno scorso è un po' successo, ma era tutto in corsa, era il primo anno, abbiamo iniziato a pochi minuti dal fischio d'inizio del campionato, quindi va bene. Ma adesso non possiamo fare gli stessi errori. Quando Sancesario si domanda, ma abbiamo fatto bene a prendere questo tipo di allenatore? Io sono d'accordo con lui, nel senso che, come avevo detto in un'altra trasmissione, un conto è Autieri. Vabbè, tu c'hai un grande mister con tanta esperienza e anche i calciatori più prime donne devono starci un po', diciamola così. Ben altra cosa invece se tu hai un allenatore che è una scommessa, e allora a quel punto come lo tieni tu lo Iodice con Battista, Oltremarini e Corvino? È un problema non da poco questo, insomma. Per cui o il nostro allenatore arriva con delle idee così brillanti, così fresche e lascia perdere l'empatia, entra in un clima tribale con la squadra per cui alla fine lo seguono e allora siamo tutti d'accordo, lasciamo perdere i grandi nomi, però tipo Chivu con l'Inter che nessuno se lo sarebbe mai
1: Sì.
2: immaginato. Oppure ho il timore che l'allenatore giovane sia lì per non dare fastidio ai senatori. E questo mi dispiacerebbe moltissimo, perché una
1: Liuzzi,
2: squadra che si
1: posso?
2: autogoverna a me non mi piacerebbe proprio.
1: Posso dissentire in un passaggio? Hai tirato in ballo Chivu, hai tirato in ballo la Serie A, hai tirato in ballo i senatori, i calciatori di un certo livello, e poi hai parlato di Corvino. Massimo rispetto, ma Corvino ha fatto fino alla C forse, eh? Cioè forse ha fatto qualche presenza in C. Hai parlato di Lojodice.
2: Noi siamo in eccellenza.
1: Sì, no, però aspetta.
2: Ho capito, ma noi siamo in eccellenza.
1: No, ma per dirti, Lojodice, buon giocatore, per carità di Dio. È quello che... cioè, Lojodice è buon giocatore, per carità di Dio. Tutti i signori giocatori. Ma il mister, ha fatto la Serie A, Quindi vedi, porta in dote.
3: Vedi che Giuliano l'ha detto, lui vuole puntare sull'empatia. Vuole entrare in empatia con i giocatori, probabilmente se qualcuno non entrerà nel suo sistema di idee, anche in corso d'opera potrebbe cioè non far parte più del gruppo. Cioè, io adesso sono d'accordo con diciamo le titubanze che abbiamo tutti, perché se viene Corvino e tu c'hai Corvino, dove lo fai giocare Lojodice, no? Perché più o meno hanno la stessa posizione in campo. Probabilmente si sta ragionando su un discorso di avvicendamento, questo non lo possiamo sapere, no? Magari se arriva Corvino andrà via Lojodice, questo non lo scopriremo a breve. Certo è che sicuramente avere più frecce al proprio arco in questo campionato potrebbe fare la differenza, anche per una questione legata alla lunghezza del campionato, alla Coppa Italia. Perché se devi fare eccellenza c'è anche la Coppa Italia da farsi.
1: Assolutamente, abbiamo visto quanto è importante. Fatemi parlare con Francesco. Poi ritorno da Liuzzi, però Francesco l'ho trascurato, anche perché abbiamo parlato di Lo Savio. Francesco Lo Savio l'hai premiato, no?
4: Certamente.
1: Abbiamo premiato
4: premio Erasmo Iacovone.
1: Mica un premio così.
4: Uno dei più importanti che abbiamo dato al Gran Galà.
1: Insomma, Lo Savio era ancora, non l'aveva fatto intendere giovedì scorso, durante la scorsa settimana invece si è sbottato un po' di più. Calciatore importante che resta a Taranto, un valore aggiunto per la squadra, che sia Serie D che sia Eccellenza.
4: Ha fatto un campionato devastante. Nel caso, io lo conosco anche personalmente, Francesco, ragazzo d'oro, ed è entrato nei cuori dei tifosi tarantini velocemente, quindi alla fine il suo percorso era giusto premiarlo. E al Gran Galà, il primo Gran Galà che abbiamo organizzato su Mottola, abbiamo dovuto premiarlo in maniera più doverosa nei suoi confronti, con un, diciamo, un riconoscimento eccezionale, quello dovuto a poi Erasmo Iacovone. Quindi io mi auguro che la prossima stagione lui possa fare tanti altri gol e fare nuovamente un campionato alla sua portata, perché è un giocatore molto forte per quanto mi riguarda.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Ritorno Liuzzi, Franchini, perché ci tenevo a completare quel discorso che abbiamo fatto, ovvero tutto quello che porta in dote il ragionamento di Liuzzi, però sottolineo e vorrei ribadirlo come arrivi un tecnico giovane, sicuramente preparato. Io scorsa settimana ho azzardato e continuo a dirlo che questo tecnico abbia dietro di sé una persona, o meglio sia...
2: Sì, bravo.
1: Frutto di un ragionamento che è stato fatto da Danilo Pagni, sicuramente dalla proprietà della Disa, ma nessuno mi toglie dalla testa che grande stima nei confronti di Giuliatto ce l'abbia anche Pantaleo Corvino, che l'ha conosciuto come calciatore, che l'ha avuto come uomo nello spogliatoio, e queste sono doti. Insomma, Corvino è un uomo che il calcio lo conosce meglio di chiunque altro in questo studio e forse anche a casa. Quindi sono convinto che se questa proprietà, se Danilo Pagni e se quello che abbiamo detto adesso dovesse risultare vero o effettivo, non è una scelta casuale. Ribadisco, questo è il nuovo che avanza. Poi magari se il mister dovesse fare male saremo i primi a dire la scelta non è quella corretta, ma questo va fatto successivamente. Allora, adesso ci stacchiamo un attimo, pubblicità, ma proprio due minuti, restate qua perché dobbiamo parlare di ripescaggio, altrimenti Franchini si alza e se ne va. E poi c'è l'analisi tattica del professor San Cesario, che vi farà vedere come giocava il tomamaglie di mister Giuliatto proprio contro il Taranto. Quindi restate qua, io vi conto, adesso vedo quanti siete, qua in TV dall'altra parte, YouTube, restate qua, torniamo su, due minuti e torniamo.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Allora, rieccoci in studio, riprendiamo questa seconda parte di 100 Sport Weekend. Poi parleremo di box con altro Quero, non con Francesco Quero, con Aldo Quero e non solo, perché ci sarà Nino Rossetti qua, reduce dalla vittoria del Palatiziano. Vabbè, poi vi racconto tutto dopo. E io direi a questo punto ripescaggio prima dell'analisi tattica di San Cesario. San Cesario, lei crede al ripescaggio? Lei è un credente?
2: Io penso che il Taranto verrà ripescato, sì. Ma lo penso in una maniera nichilista, nel senso

0: Nichilista, sì, prego, no, spieghi,
1: Le
0: spieghi, spieghi.
1: magagne che si fanno in FIGC sono magagne che
0: Certo.
1: in questo caso ci favoriranno. E quindi io sono contrario a queste cose, ma è un di più che ovviamente gradisco.
0: Io devo sempre dire che lei si assume tutta la responsabilità di ciò che dice, perché altrimenti domani mi chiudono la trasmissione, mi tolgo la carica
2: Io
0: di
2: non
0: direttore
2: parlerei di
0: studio 100.
2: magagne, non
0: Sì,
2: parlerei di
0: no, no, no,
2: magagne.
0: io
1: No, ma
0: devo
1: sicuramente
0: seriamente
1: sono
0: dire perché.
1: surreali, però dobbiamo essere coerenti perché per anni abbiamo detto che la Florenzia Viola, la Fiorentina aveva esagerato a rubare il
0: Sì.
1: posto a Martina, però ripeto, io sarei contentissimo, sarei il primo ad essere contento di essere in Serie D, però dobbiamo
0: Bene.
1: appunto essere coerenti e innanzitutto pretendere da noi di vincere il campionato, che sia eccellenza Serie D, questo è il mio
0: Sì,
1: pensiero.
0: mi auguro di svegliarmi domattina e di essere in Serie D senza sapere come, caro il mio.
2: Coerentemente,
0: Coerentemente, coerentemente in Serie D. Quindi poi se coerentemente si possa fare anche la Serie C, ma quello insomma, non, se si potesse, non è una cosa. Però San Cesario, lei è un credente, ho visto anche che ha Iacovone dietro, quindi è credente in diversi luoghi,
2: ce l'ho
0: ce
2: anch'io.
0: l'ha anche lei,
2: Speranza, sì.
0: ce l'ha
2: In
0: anche lei
2: camera
0: in
2: da
0: stanza.
2: letto, invece del crocifisso,
1: C'è
2: c'è
1: questo bellissimo quadro di
2: Iacovone.
1: Taranto Futura che sta a suggellare la mia fede calcistica.
0: Sì,
1: Questo qua, che
0: bene,
1: vedete con
0: bene.
1: me.
0: Sì, l'avevamo notato, San Cesare. Diciamo che è passato da un messaggio su una maglia a Iacovone, un po' più condivisibile su tutti i punti di vista. Cioè, si può spendere tutte le stagioni. Ripescaggio, dicevamo, ripescaggio con il Taranto che ci crede, il Taranto che aveva lasciato intendere, anzi aveva dichiarato che non avrebbe aderito alla richiesta di ripescaggio. Invece è arrivata questa doppia formulazione, no if, è richiesta al presidente Malagò. E quindi chiedo prima a Gabriele Franchini e poi a Giancarlo Liuzzi.
2: Allora, ricapitolando la questione, come tu hai detto, pochi giorni fa era stato detto dal Presidente in persona che il TAR non avrebbe fatto ripescaggio, non avrebbe fatto domanda di ripescaggio in quanto la graduatoria ci vede in una condizione abbastanza critica, no? Per un punteggio addirittura negativo. E poi ne possiamo anche parlare di questo fatto dei punteggi, dei criteri che vengono utilizzati per fare queste graduatorie qui, che non sono mai uguali, noi abbiamo fatto diversi campionati, ogni
0: Sì.
2: campionato c'ha le graduatorie
0: Cioè,
2: sue.
0: ma quella è una classifica stilata apposta per evitare che il Taranto possa
2: Ad
0: essere.
2: esempio, in Serie D, chi vinceva i playoff faceva la graduatoria sulle vincenti delle finali, e noi in questo caso invece no, noi siamo dietro a squadre che non hanno fatto nessuna finale di playoff. Vabbè, questo è un altro discorso. Io ritengo che se il Taranto si sia mosso poi da lì a poche ore per fare la doppia domanda di ripescaggio, un motivo ci sarà, ecco. Probabilmente c'è stata un'imbeccata, me lo auguro che ci sia stata un'imbeccata, perché poi, non so, l'amico diceva, parlava di magagne, ma in realtà poi.
0: Ma è ragazzo, è giovane,
2: No,
0: ragazzi, è giovane,
2: allora, il
0: si
2: discorso è
0: farà,
2: questo.
0: ragazzi.
2: Io una mia idea ce l'ho: il ripescaggio probabilmente non è possibile, il ripescaggio, perché se le graduatorie sono quelle e le squadre che non si sono iscritte ad oggi sono tipo tre, se non mi sbaglio. Il Taranto chiaramente è in una condizione di non ripescabilità perché si trova basso in graduatoria, almeno così da queste graduatorie poco ufficiali, perché le graduatorie ufficiali non ne ho viste in
0: Non ce ne
2: realtà.
0: sono.
2: E poi ci sono squadre di eccellenza di altre regioni che hanno già dichiarato che sono state
0: Di difficile
2: ripescate,
0: pronuncia anche in
2: quindi
0: quel
2: è
0: caso, ma
2: di
0: va bene.
2: difficile pronuncia, certo. Quindi dicevo, il Taranto molto probabilmente punta alla riammissione. Perché poi in Italia noi abbiamo questa, in Serie C, in Serie D le abbiamo viste queste cose, il ripescaggio, la riammissione, ci sono diversi modi per poter ottenere la stessa cosa, cioè il salto di categoria a tavolino, perché questo è. Probabilmente questa riammissione, se dovesse andare in porto, dovrebbe chiaramente prescindere da questi criteri del ripescaggio, cioè il Taranto dovrebbe essere riammesso in quanto qualcos'altro.
0: Certo, ed è
2: E
0: per questo che
2: quindi.
0: noi qualche settimana fa, permettimi Gabriele, prendendoci dei
2: Cioè,
0: passi.
2: fammi
0: Va
2: finire, se no mi
0: bene, prego,
2: dimentico.
0: altrimenti.
2: No, se no
0: Sì,
2: ti perdo
0: ci
2: il
0: sta,
2: filo.
0: ci sta.
2: Quindi la graduatoria del ripescaggio sarà quella che sarà, probabilmente il Taranto non rientrerà, riempiranno i posti per coprire le vacanze nei vari gironi e il Taranto, se verrà riammesso, sarà riammesso in sovrannumero, come è successo spesso. Poi in Serie D ci stanno 300 squadre, fai 301, cambia poco, cioè probabilmente tutta l'Italia non se ne accorgerà nessuno di questa cosa qua, eh.
0: No,
2: Ce
0: ma è
2: ne
0: una
2: accorgeremo
0: sorta.
2: solo noi qui a Taranto che abbiamo cambiato categoria.
0: Noi
2: Cioè,
0: qualche settimana fa ci siamo. Eccolo qua, l'altro uomo di Studio 100, la new entry di Studio 100, new entry, ormai è più di qualche settimana. Un attimo solo che arriviamo, Deli Santi, solo qualche minuto. Dicevo, qualche settimana fa ci siamo presi dei pazzi perché abbiamo parlato, abbiamo osato parlare di Lodotà.

0: Taranto, no?
1: Sì.
0: Quindi questa terminologia che ha scandalizzato tutti i puristi, per quale motivo lo sport, non lo sport, ma insomma, abbiamo parlato del caso Florenzia Viola 3 settimane fa e ci avete dato dei pazzi, l'abbiamo fatto qualche giorno fa e ci siamo ripresi più o meno dei pazzi perché c'è stata una mezza settimana nella quale diciamo, ma dove è finito? No, siamo qua a raccontarvi di nuovo
1: Ma scusa,
0: dell'Oto
1: Dario,
0: Taranto. Aspetta che ha preso, se no mi scordo io
1: certo.
0: stavolta. Quindi è chiaro che prescinda eventualmente da quella che è la strada ordinaria, anche se il Taranto ha fatto domanda di ripescaggio anche in quel caso, ma la richiesta è una richiesta che riguarda un ambito parallelo. Guardiamoci in faccia perché quando poi sentiamo dire che siamo tutti
1: Senza
0: uguali, no,
1: illusioni, qua non si
0: senza
1: menziona,
0: illusioni
1: certo.
0: chiaramente. Il Taranto non vale una qualsiasi altra squadra di eccellenza. Il Taranto non vale il 99,9% delle squadre di eccellenza,
1: E di
0: così come
1: serie
0: non lo
1: D
0: vale.
1: anche direi, anche
0: Ok,
1: di
0: così
1: serie
0: come non le vale la Spal, così come non le vale il Messina e non le valgono tutte le piazze importanti. Quindi, se dovesse essere adoperato un provvedimento speciale per il quale il Taranto, la Spal, il Messina, le grandi piazze che hanno fatto la storia del calcio, sino la Serie B e qualcuna anche in Serie A di queste, dovessero essere richiamate, riammesse, ripescate, decidete voi come, a partecipare al campionato di Serie D, io non ci vedrei niente di strano perché è
1: esatto.
0: vero che sono cambiati i regolamenti rispetto alla Florenzia Viola e quant'altro, tutto quello che
1: Ma non
0: volete.
1: stai ledendo nessuno, perché se hai riempito i posti vacanti con i
0: Benissimo.
1: ripescaggi e il Taranto o la Spal o il Messina o chi per lui, in quanto rappresentative che rappresentano città di storia calcistica, non, capoluoghi di provincia, non il paesello sperduto nella montagna più estrema degli Appennini,
0: Certo, col massimo rispetto, chiaro.
1: col massimo rispetto. Io credo che il calcio italiano ha bisogno di queste cose.
0: Ma certo,
1: Cioè,
0: certo che sì.
1: la federazione, la FIGC, che adesso ha un nuovo presidente, deve ripartire da ripristinare un certo equilibrio nelle grandi piazze, soprattutto al sud.
0: Soprattutto in considerazione del fatto che Taranto in questo momento
1: Storico,
0: ha una
1: esattamente.
0: proprietà, lui è giocatore
1: Bravissimo. Non
0: mediterraneo.
1: stiamo parlando poi di una proprietà squattrinata, diciamo
0: Anzi,
1: chiaro
0: solida.
1: e tutto. Questo è
0: Parliamo di
1: super
0: una
1: solido.
0: proprietà che forse insegna solidità in ogni
1: No,
0: dove
1: ma il
0: in
1: problema
0: Italia.
1: principale è che poi noi stessi tarantini, no? Sembra che remiamo contro certe determinate situazioni, quando poi ne abbiamo viste di cotte e di crude in Italia. Tu hai visto l'ultimo episodio nostro che è successo a Massafra, abbiamo avuto questo risvolto disciplinare, ma io mi ricordo che 2 anni fa il Brescia in Serie B è retrocesso dopo spareggio col Cosenza in casa, perdendo a tavolino 0-3 per l'invasione di campo e sono stati ripescati. Non è
0: Sì,
1: che qualcuno, lì c'è un'altra Serie B, sempre calcio italiano. Cioè non è che qualcuno ha detto, no, siccome hai perso 3-0 a tavolino, tu non puoi fare più la Serie B, ripeschiamo la terz'ultima. No, hanno ripescato il Brescia, che è fallito l'anno dopo poi,
0: ma poi c'è la
1: Cioè.
0: questione del Brescia di quest'anno sul caso Tonali che è fantastico. Lino ha fatto la masterclass
1: Questa è un'altra,
0: quest'anno
1: vabbè,
0: che è
1: questa è.
0: fantastica, ma è un altro
1: Ne
0: discorso.
1: possono fare quello che vogliono, questo è il discorso. Se vogliono,
0: Senza
1: possono fare quello
0: ledere,
1: che vogliono.
0: senza
1: A noi,
0: ledere.
1: allora, a noi, no, scusami Dario, giusto
0: No, no.
1: per finire perché mi infervo questa cosa. A noi non ci ha regalato mai niente nessuno, anzi ci hanno sempre tolto.
0: Sì.
1: E non voglio parlare anche dell'ultimo campionato, perché non è che qualcuno ci ha aiutato nell'ultimo campionato,
0: Esattamente.
1: parliamoci chiaro.
0: Anzi.
1: Le colpe sono forse maggiormente le nostre, perché è inammissibile perdere in casa una finale del genere contro una squadra qualsiasi, perché quella era il Gladiator, a prescindere con tutto il rispetto che ho verso il Gladiator, che comunque aveva dei buoni, degli ottimi giocatori, ma era inammissibile che questa squadra, cioè, un po' di rabbia rispetto alla conduzione della partita e ai giocatori che sono scesi in campo in quella partita, che dovevano vincere.
0: Raccontato in questo momento, fregnacce o corrisponde a verità?
2: No, no, no, cioè, allora, a parte il fatto che non lede altri, no, noi non ci deve fregare assolutamente niente di quello che pensano gli altri perché per una volta dobbiamo pensare a noi stessi, punto. E sappiamo che la politica può qualsiasi cosa, cioè non c'è storia. Se la Triestina stava finendo per giocare nel campionato jugoslavo, mandano Andreotti a recuperare.
0: Ecco.
2: L'ex ministro Enzo Bianco è sceso in campo con il Catania, lo sanno tutti, nella partita col Taranto, hanno giocato in 12 contro 11, si sa, è un dato scientifico, gli ultimi
1: Ti
2: casi
1: ricordi
2: che
1: anche
2: avete
1: la Serie B a
2: citato.
1: 24 squadre che fecero
2: Sì,
1: questa,
2: ma,
1: togliendo
2: no, ma, non ci,
1: tutte le
2: ma non ci
1: retrocessioni?
2: dimentichiamo anche la Sampdoria degli ultimi 2 anni, tutto, va tutto bene. Secondo me, e ha detto bene Dario, secondo me un Lodo Taranto non si potrà fare, ma si potrà fare una cosa molto più importante.

0: intelligente che mette insieme Taranto, Messina e Spal, recuperando un concetto di storia e di tifo,
1: Programmazione.
0: in barba a quanto è stato detto nei regolamenti. E allora forse ci recuperano. Se ci recuperano tutte e tre, secondo me va benissimo e noi siamo solo contenti. Non vedo altre
1: Bene,
0: strade.
1: benissimo, tutti contenti. Liuzzi, lei sta come sta vivendo con apprensione ciò che accade nel capoluogo di regione, immagino, vero? Giusto un passaggio di 30 secondi.
0: No, perché devo vivere con apprensione come quello di
1: No,
0: ragione?
1: non vive con apprensione quanto accade a Bari. No, giusto per sapere, perché io so, insomma, che lei è molto, come dire, vicino a ciò che accade.
0: Iniziare, come si
1: Lì è.
0: permette lei di pensare che io posso pensare a Bari come il mio capoluogo
1: No,
0: di
1: non
0: regione?
1: le
0: Io stavo
1: interessa quindi.
0: pensando a Roma, stavo pensando a Bologna, ma mai nella vita avrei pensato a Bari, ma
1: Bene,
0: scusa,
1: benissimo. Non
0: mi
1: le credo, Liuzzi.
0: vergogni,
1: Non le
0: la
1: credo, Liuzzi.
0: prego.
1: Non le credo, però va bene lo stesso.
0: No, no, no, cioè,
1: No.
0: oh, posso dire una cosa
1: Come
0: che quasi
1: no?
0: mi
1: Certo, qui
0: dispiace
1: per
0: per
1: quello.
0: loro.
1: Sì.
0: Cioè, tanto mi fa schifo tutto quello che sta succedendo che quasi mi dispiace per loro. Ci ho detto, ci abbiamo altri problemi a cui pensare, pensiamo ai nostri.
1: Sì, senz'altro, senz'altro. A proposito di problemi, San Cesario, lei come, che ha fatto questa settimana? Non lei, nel senso, cosa ha preparato per noi questa settimana?
2: E appunto, sfruttando l'ottima idea di Liuzzi, parlando del Maglia e quindi di Giuliato, ho analizzato nello specifico i gol che sono stati fatti dal Taranto e dal Maglia e nei pareggi che sono avvenuti 1-1. Sono dei pareggi che sono stati anche abbastanza paradigmatici della stagione del Taranto. Lo ripetico
1: Paradigmatici?
2: tantissimo. Sì, nel senso
1: Complimenti.
2: che sono di esempio, che il
1: Sì,
2: Taranto
1: no,
2: gioca
1: no,
2: sempre
1: no, no,
2: questo
1: non deve
2: 3-4-3.
1: spiegarmelo, non lo so cosa sia, però le
2: Figura
1: faccio i
2: di.
1: complimenti.
2: Grazie. Perché il Taranto appunto non ha saputo reagire all'imprevisto, in questo caso però osserviamo alcuni dei principi che Giuliato utilizza. Innanzitutto richiede alla difesa di stare sempre in linea e però dà la consegna a un difensore centrale che in questo caso esce dalla linea male appunto di rompere la linea. Il Taranto attacca molto bene con tre giocatori in area, molto bene la profondità, lo Iodice accompagna bene l'azione sul secondo palo e lo Savio conclude bene. Questa è una partita che il Taranto aveva cominciato bene, ma un connotato positivo del Magni sicuramente è la resistenza, appunto, anche fisica all'avversario. E penso che il Taranto, da un punto di vista fisico, deve migliorare. Sicuramente una grande lacuna è la difesa dell'area e non è assolutamente cambiato niente da Danucci. Guardate qui quanto la difesa del Magni si schiacci rispetto all'attacco del Taranto, addirittura stando in 5, in 6, e Di Paolo Antonio che segna all'ultimo minuto, segna senza qualcuno che praticamente lo manchi. Qui Guastamacchia sbaglia il tempo e il gol che fa oltre Marini è interessante per le prospettive che ha questo giocatore, che potrebbe essere un giocatore del Taranto. Io ho un'ottima opinione di Oltremarini perché penso che possa sicuramente essere ottimo in eccellenza, non titolare, ma se compriamo un altro attaccante centrale che sostituisca Aguilera o Aguilera stesso può sicuramente crescere. Qui utilizzano lo stesso principio di Danucci, ma lo fanno molto bene e rubano 2 punti al Taranto in una partita veramente assurda, un pareggio che nessuno di noi probabilmente avrebbe pensato accadesse. Vedete come tutti sono andati verso un lato del campo, ha usato molto bene l'ampiezza, qui in questo caso Giuliato, tutto il Maglia, 5 giocatori ad attaccare l'area, da occupare anche i mezzi spazi, e un sesto dietro che calcia, dalla distanza. Ecco le mie perplessità su Giuliato. Secondo me Giuliato è uno che allena molto bene la difesa nei primi 30 metri, allena molto bene la fase offensiva negli ultimi 30-40 metri, sicuramente un allenatore avanzato e hai fatto bene a sottolineare la vicinanza che ha con Pantaleo Corvino ed è uno degli aspetti positivi. Però il mio timore è che vedremo delle partite molto uguali rispetto alla stagione scorsa, dove avremo dei problemi di transizione soprattutto. Confido nel mercato e nella capacità di Giuliato di adattarsi a un Taranto che è sicuramente più forte del Maglia, che ha fatto una stagione incredibile e ha finito con 48 punti.
1: San Cesario, se dovessi chiederle qual è la caratteristica più evidente del gioco di Giuliatto, lei mi risponderebbe?
2: L'attacco alla profondità, che è la stessa
1: Bene.
2: ragione che mi fa sperare nell'acquisto di Corvino, che Corvino e
1: Bene.
2: Oltremarini sarebbero praticamente un differenziale che potrebbe pareggiare solo il Canosa e lo Squinzano se fa un ottimo mercato, come dimostra di star facendo, proprio a livello offensivo, senza
1: Sì.
2: considerare lo Iodice, secondo me.
1: Senza considerare lo Iodice. Va bene, grazie professore. Professore, adesso io la porto invece allo Iacovone. C'è stato lei allo Iacovone ultimamente?
2: No, ultimamente
1: No.
2: no, non ho visto. la sua evoluzione finale per ora.
1: Allora le faccio vedere, professore, quelle che sono le immagini che questa mattina ha raccolto per noi il nostro Beppe De Lisanti, dal quale andremo a brevissimo. Eccolo qua, vedete, si sta lavorando per termine tecnico, adesso non lo conosco. Perché,
3: pose nuda.
1: Sì, sarà pose nuda.
3: La ghiaia, avevo letto.
1: Tra le tante cose non ho fatto, insomma, questo genere di lavoro.
3: L'ultima pose della ghiaia per mettere poi la superficie.
1: Stanno esattamente sistemando, livellando quello che è il sotto del sottosuolo di dove poi verrà posata il tappeto in erba naturale. E quindi si sta lavorando in questo senso. Oggi c'è stato il nostro Peppe De Lisanti. Lo stato dell'opera è proprio questo, come vedete i sediolini fanno già il loro effetto, l'area hospitality tutto coperto dall'esterno, è tutto ormai terminato. Vedete i seggiolini relativi all'area, alla tribuna inferiore, quindi l'area VIP, l'area hospitality, l'avete visto, ve l'abbiamo mostrato alla nascita questo stadio, e adesso con le immagini, eccole qua, bellissima, questo è il nostro De Lisanti che stamattina è stato là, vi facciamo vedere come vanno le cose. Vi invitiamo a rimanere con noi, perché domani vi facciamo vedere qualcosa di unico, domani, quindi voi restate tutta stanotte su Studio 100, domani vi facciamo vedere qualcosa di unico. De Lisanti, buonasera e bentrovato, come sta, dov'è, dove si trova lei, insieme a Lenti va a giocare a calcio?
4: No, a calcio no, diciamo attività culinarie per il cibo, ovviamente,
1: bene,
4: per
1: meglio.
4: Mettere qualcosa nello stomaco.
1: Meglio,
4: buonasera
1: meglio,
4: a tutti
1: meglio.
4: Comunque, grazie per l'invito.
1: Giuseppe, so che hai fatto un recap di quella che è la situazione, perché oggi si chiudeva, c'era la deadline relativa alle iscrizioni al campionato di Serie D, il Taranto deve sperare che ci sia una moria delle vacche, diceva qualcuno tanti anni fa, ma una moria di squadre. Che insomma non abbiano presentato domande di iscrizione, o quantomeno che vi siano domande incomplete che poi possano essere soggette a contestazioni ed esclusioni varie. Raccontami un po' che è successo e quante sono, secondo i tuoi calcoli, che so essere un calcolo difficilissimo perché non ci sono notizie ufficiali in tal senso, quante sono le squadre che hanno alzato bandiera bianca ufficialmente e quante invece potrebbero farlo?
4: Allora Dario, intanto partiamo con il discorso che alle 14 c'è stato il gong a tutti gli effetti per tutti i club di Serie D aventi diritto all'iscrizione al prossimo campionato nella massima serie dilettantistica. Ben 159 su 161 ha fatto domanda per l'ammissione dunque al prossimo campionato, solo due sono i club che non hanno fatto domanda, è stato il Sora che non ha presentato assolutamente nessuna documentazione e il Valmontone che ha depositato espressa rinuncia al campionato. Tutta la documentazione adesso è stata data nelle mani della Covisod, che dovrà esprimere il primo responso ufficiale il 17 di luglio. Poi ovviamente andremo a vedere gradualmente come andranno a mettere i propri tasselli al proprio posto, e ovviamente tutte le società inizialmente escluse avranno il tempo materiale fino al 14 del 23 luglio per presentare eventualmente le proprie istanze. L'ultimo, diciamo, consiglio definitivo del direttivo della LND è fissato per il 28 luglio, però al momento non abbiamo certezza, ecco, dei club che potrebbero non iscriversi al prossimo campionato. È ovvio che ci sono delle domande che al momento sono incomplete, bisogna valutare delle situazioni economiche anche all'interno del girone H di Serie D. Ricordiamo che tra l'altro il Fasano si è salvato proprio sul gong, è riuscito a fare la domanda, ecco, per l'ammissione al prossimo campionato di Serie D, poi bisognerà valutare gradualmente tutte le situazioni e quindi al momento non c'è un numero esatto. Però è ovvio che bisogna rimanere attaccati a questo treno con la possibilità reale che effettivamente il Taranto chissà che non possa essere ripescato. Ne abbiamo parlato ieri, del resto, nei nostri reel, nelle nostre attività, nei nostri TG, di questa possibilità per il Taranto che ha fatto domanda tramite gli iter normativi vigenti e poi anche con la richiesta esplicita al presidente della FIGC, Giovanni Malagò. E quindi un dettaglio importante che vedremo se avrà dei riscontri nei prossimi giorni. Attendiamo naturalmente con ansia se questo risultato potrà avvenire, però al momento non possiamo dare certezza su quello che accadrà nel prossimo futuro. È inevitabile, ovviamente dobbiamo sottolineare questo aspetto, che ci sono dei club che rischiano ancora l'iscrizione e quindi un lumicino bisogna tenerlo sempre acceso.
1: Grazie a Giuseppe De Lisanti, come al solito preciso, puntuale, l'avete visto nei nostri shorts di questi non tuoi shorts, dico nei nostri shorts, quelli di Studio 100, quelli che dico, gli shorts non deve essere uno spettacolo bello da vedere, però dico quelli che stiamo realizzando invece e che vanno in onda sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo Instagram, su TikTok e su YouTube, insomma quelli stanno riscontrando

0: non discreto successo. Grazie Deli Santi, buon venerdì sera.
1: Grazie, grazie Dario, buona puntata a voi. Un
0: grazie
1: saluto a tutti.
0: mille. C'era un commento che stava facendo vedere il nostro Alessandro Labriola che riguarda, eccolo qua, preparatissimo il nostro Nicolas Vaporidis, ovviamente in riferimento a San Cesario, non nessuno.

0: Puritis, ma sono d'accordo sulla
1: Con Frusi non si
0: fiducia.
1: può non essere d'accordo. Bene, benissimo, benissimo. Vi faccio vedere delle altre immagini che sono quelle del galà del calcio tarantino organizzato dalla Elene di Taranto, presieduta da Fabio Torio, che ha visto, eccole, che queste sono le immagini. C'è il presidente Tisci che era presente. Lei è contento? Liuzzi è contento di vedere Tisci lì sul palco?
2: Che
1: No.
2: bello sarebbe non vederlo più.
1: Ecco, appunto, benissimo. Grazie presidente Tisci, l'abbracciamo, la salutiamo ovunque lei si trovi in questo
2: Con
1: momento.
2: affetto.
3: Lo vediamo spesso a
1: Lo
3: Taranto.
1: vediamo spesso a
2: Spesso,
1: Taranto, lo
2: ma
1: vediamo
2: noi non lo
1: spesso.
2: vogliamo più vedere,
1: Sì, ho
2: noi
1: capito,
2: vogliamo
1: Liuzzi, ma lei deve
2: stare lì.
1: capire che non può dire. Vabbè,
2: Perché
1: Liuzzi, ormai
2: non è
1: lei è
2: che
1: San
2: siamo tutti San
1: Cesario.
2: Cesareo, capito? Non
1: Sì,
2: siamo
1: sì,
2: tutti
1: sì,
2: San
1: sì.
2: Cesareo, bisogna a certe volte essere anche un po' espliciti.
1: Sì, ma io infatti non ho chiesto a San Cesario perché penso che avrebbe lanciato qualcosa contro la TV, invece ho chiesto a lei perché insomma di indubbio
2: No,
1: educazione, di gusto
2: basta, basta, basta,
1: morigerato,
2: Tisci, basta.
1: invece anche
2: Grazie,
1: lei mi
2: Tisci.
1: tradisce. Dicevamo, Gala del Calcio Tarantino, prima edizione LND, organizzata dalla LND Taranto, presieduta da Fabio Torio, la prima edizione si è tenuta a Mottola in una serata freddissima, devo dire la verità, sembrava ottobre, inoltrato, al QL Center Sport, che insomma appartiene e guarda al nostro ospite Francesco Cuero, che è stato il padrone di casa, che è salito sul palco per premiare Francesco Losavio, tante le eccellenze del territorio, tanti calciatori, tante società premiate, tante realtà che hanno avuto il lustro e l'occasione di vedersi premiate, di salire su un palco prestigioso. L'edizione è stata condotta dal nostro amico Matteo Schinaia, amico e collega Matteo Schinaia. Un successo, Francesco.
4: Sì, un successo, ma intanto ringrazio anche gli organizzatori, Presidente Fabio Torio e l'altra associazione, l'organizzazione La Rotonda, che con noi, con me e il mio socio del centro sportivo, il QL Sport Center, ha organizzato questo evento. All'inizio la nostra idea era quella di creare una sorta di sinergia, quindi un galà trasversale, perché abbiamo invitato dirigenti, associazioni, associazione anche degli arbitri, quindi calciatori ovviamente, che un gala che abbracciasse più volti del mondo del calcio tarantino. E
1: Scusami,
4: abbiamo
1: scusaci Francesco, però era necessario fare, insomma, mettere uno
4: certo,
1: accanto alla Vaporidis e Sancesario. Sancesario si
4: vi
1: sposti, cortesemente.
4: assomigliate, vi
1: Ecco,
4: assomigliate.
1: eccovi qua. Insomma, è una cosa bella, Sancesario, che l'abbiamo detto. Prego, prego. Grazie
0: Sì,
1: Francesco, grazie, grazie davvero.
0: apprezzo.
1: Benissimo, anche noi. Prego, Quero, prego.
4: Dicevo, abbiamo anche circa 40 erano i premiati, ricordato, secondo poi le nostre premiazioni, i personaggi che comunque hanno portato dal punto di vista sportivo lustro a Taranto, come lo Savio l'abbiamo premiato con il premio Erasmo Iacovone, a te Dario col
1: Sì.
4: premio Cristian Cesario, abbiamo premiato anche il famoso giornalista, ex giornalista. A livello nazionale, Ninni Cannella, in quanto poi abbiamo dovuto chiamare la figlia sul palco, anche lei emozionatissima. Quindi questo galà ha portato, l'obiettivo era quello di ricordare che Taranto è presente. In questo momento, soprattutto con i giochi del Mediterraneo, soprattutto anche, qui mi allaccio, paradossalmente, anche alle parole di Franchini, che è stato molto più argomentativo e esaustivo, perché lui dice che bisogna anche guardare, per quanto riguarda il ripescaggio, la realtà dei fatti e anche la solidità, come hai detto tu, del Taranto stesso, perché se noi guardiamo il ripescaggio e la FIGC con le attente valutazioni, guarda quello che potrebbe essere Taranto, sia a livello societario, da qua a 5-6 anni, sia come solidità e programmazione. Credo che ha tutte diciamo, le carte in regola per essere ripescato. A me è una cosa molto difficile, visto il punteggio, però siamo in un momento storico che davvero possiamo abbracciare il futuro, perché questo evento che sta alle porte, 21 agosto è arrivato, potrebbe essere veramente la chiave di svolta per quanto riguarda Taranto, ma anche i paesi limitrofi, perché è a livello nazionale e internazionale. Quindi abbiamo bisogno di riscatto, è quello che ho detto anche io sul palco. Abbiamo bisogno che le realtà tarantine, che molte volte sono nascoste, un motore nascosto, che però i dilettanti, l'ho visto con l'eccellenza col Taranto, dà linfa, cioè
1: Sì.
4: è un motore così forte che non si vede, che però è fondamentale per il territorio tarantino, perché non può Taranto, non si può permettere, parlo sempre del Taranto Calcio perché è la squadra più importante del nostro territorio, di restare in questa categoria.

0: soprattutto ora, soprattutto con uno stadio che è nuovo di zecca, un gioiellino pronto per essere utilizzato, quindi dobbiamo veramente anche noi associazioni, società sportive e tutti i circuiti dello sport fare sinergia per poter portare in alto Taranto anche a livello, soprattutto a livello regionale.
1: Giusto, concordo con Francesco, ricordo il QL Sports Center di Mottola, una struttura che ha ospitato il primo gala del calcio tarantino. È stato un piacere essere lì anche perché poi c'era questo premio dedicato all'amico Cristian Cesario, che non ci stancheremo mai di ringraziare e di salutare perché è una di quelle persone che ha fatto bene al calcio, ma che ha fatto bene alle nostre vite e che ha cambiato le nostre vite con il suo incontro e che salutiamo sempre ovunque. Ovunque esso sia. Allora, abbiamo concluso la parte relativa al calcio. Io a questo punto ringrazio, hai visto Liuzzi, i giovani che c'ho io qua, c'ho Quero, San Cesario, che nonostante la somiglianza con Vaporetti, sia un'altra eccellenza, perché hai visto come racconta il calcio. No, non è qui. Ecco San Cesario che, sì, che ci saluta. Però dico, racconta il calcio, ci spiega il calcio pure a noi comuni mortali che avremmo difficoltà. Io la zona 14 me la sono sognata la notte per qualche settimana, però. Se non ci fosse San Cesario, noi non capiremmo tante cose, non posso che ringraziarlo. Grazie San Cesario.
2: Grazie a voi di ospitarmi, ci vediamo
1: No, fatemi
2: alla
1: vedere quello vero,
2: prossima.
1: non posso. Vedo questo muto che. Via, eccolo qua. Grazie San Cesario, ricominciamo. Grazie San Cesario.
2: Grazie a voi di ospitarmi e ci vediamo prossimamente.
1: Ci vediamo presto, un grosso abbraccio, grazie. Grazie ovviamente anche a Giancarlo Liuzzi. Liuzzi, lei si farà trovare dove settimana prossima?
3: La settimana prossima in Versilia. Ci
1: Inversilia, bene, benissimo. Siamo, come dire,
3: sono, sì, poi vediamo.
1: eh?
3: Non mi ricordo bene dove sono veramente, ma sì.
1: Bene, benissimo. Vabbè, Liuzzi, non me lo deve dire adesso. Sarà da qualche parte, in giro per lavoro, ovviamente. Grazie, Liuzzi.
3: Ciao amici.
1: Grazie mille. Ringrazio ovviamente Francesco Quero. Grazie, Francesco, di essere stato qui con noi.
0: Grazie a voi.
1: E allo stesso modo ringrazio, un po' più lontano, Gabriele Franchini. Grazie Gabriele.
4: Grazie a te Dario per questa serata di nuovo.
1: Grazie, voi restate con noi perché sta per entrare l'eccellenza della boxe tarantina pugliese e io direi anche nazionale perché ci abbiamo un campione vero e abbiamo un maestro che è un maestro di boxe ma anche un maestro di vita. Restate con noi e poi vi portiamo nel mondo della Quero Chiroiro.
5: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: E allora rieccoci, eccoci qua, ci sono anch'io, ovviamente il protagonista in questo momento non sono io, ma sono cintura e guantoni personalizzati che presentano coloro i quali andiamo a chiudere la nostra trasmissione, ci vuole tempo per chiudere, però dico con i quali ci avviamo verso la seconda parte di trasmissione. È un piacere averli qui, li presento in ordine di vicinanza come al solito. Aldo Quero, Aldo, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Grazie a te, c'era seduto un Francesco Quero lì.
2: Ah sì,
1: l'ho fatto stare insieme perché sennò sarebbe stato difficile, quindi invece fuori uno dentro l'altro. È un piacere avere qui insomma il campione italiano dei pesi medi, vero? Dico
3: ciao,
1: bene?
3: Ciao, buonasera, grazie.
1: Nino Rossetti, ben trovato. Nino, come stai?
3: Tutto bene, dai.
1: Allora Nino, siamo reduci, parto subito con te, siamo reduci da una grande serata di box, quella del Palatiziano della scorsa settimana, nella quale insomma ti sei portato a casa questa cintura, questo titolo relativo ai pesi medi, una serata che ti ha visto opposto al pugile Francesco Faraoni, 10 riprese, ci abbiamo le immagini intanto che passano, 10 riprese nelle quali sei stato in grado di sciarinare una box intelligente, con ritmo, con una grande qualità tecnica, nella quale sei stato bravo a dosare l'energia in un particolare momento del match, ma insomma una serata che regala a te. Ho scritto Tarantino in una grafica, c'era l'80% dei commenti, ma è di Sava, sì ok, Sava però è provincia di Taranto, è vero, quindi possiamo di Tarantino in generale. Quindi che regala una grande serata a te, una grande serata di box a Quero, ma regala una grande serata di box a Taranto.
3: Sì, diciamo che dopo tanti mesi di duro allenamento, di sacrifici, di tutto, insomma, siamo riusciti appunto il 4 luglio a Roma, a Palatiziano, contro un pugile molto bravo di Roma, appunto. Siamo riusciti a riprendercela, perché nel 2022 già ero stato campione italiano, purtroppo l'ho persa malamente e ora ce la siamo ripresa.
1: Che cosa è cambiato? Ti faccio questa domanda e poi torniamo sull'avvenimento del Palatiziano. Che cosa è cambiato nell'approccio tra il 2022 e oggi?
3: Diciamo che non è cambiato molto, è cambiato proprio come hai detto tu, il metodo di approccio, il metodo di allenarci in palestra, il metodo di anche un po' più di convinzione su quelli che sono i miei mezzi.
1: Quindi un po' più di consapevolezza, intanto
3: un po'
1: passano,
3: più di consapevolezza, ecco.
1: Passano delle immagini che raccontano, Aldo, immagino gli istanti immediatamente precedenti.
2: Io, questi sono i momenti più brutti, il pre-match. Il riscaldamento nello spogliatoio, non passa più il tempo lì. No, è stato bravissimo. La preparazione è stata impeccabile. Stavolta, appunto, come ha detto lui ha cambiato metodo

0: allenamento perché è stato sempre costante, concentrato e si vedeva che aveva voglia di
1: No, ma
0: vincere.
1: poi lui parlava di consapevolezza, no? E io credo che questo sia, poi ritorniamo sulla
0: Sì.
1: gara, credo che sia un percorso fisiologico che passa da un'età giovane, che arriva a un punto di maturazione e da quel punto di maturazione si prende consapevolezza di quello che si è capace di fare. Evidentemente lui è arrivato in questo momento a
0: Sì.
1: pieno della consapevolezza dei propri mezzi e lo porta ad approcciare agli incontri come quello che abbiamo visto al Palatiziano.
0: Sì, infatti era concentrato e consapevole che ce la poteva fare ed è stato così. Guarda, abbiamo combattuto fuori casa. Fuori casa e a Roma non è facile vincere. Abbiamo combattuto forse nella manifestazione più importante dell'anno. Era organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana per i 110
1: Sì.
0: anni della federazione. È organizzata con la TAF, che al momento è la società professionistica
1: Più importante,
0: migliore,
1: sì.
0: più importante, organizza sempre eventi spettacolari, e con la De Carolis Promotion, che poi tra TAF e De Carolis appunto hanno tutti, hanno, la TAF ha più pugili lombardi, la De Carolis più pugili romani. Infatti Nino ha combattuto con un pugile romano molto molto bravo, molto esperto nel dilettantismo, è stato pluricampione italiano con più di 150 match all'attivo, è stato nel gruppo sportivo dei Carabinieri, insomma era Faraone il favorito, però Nino anche questa volta fuori casa è stato eccezionale, come lo è stato in Francia, come lo è stato in altre occasioni. Non è facile per un pugile avere personalità fuori casa.
1: Posso chiedere a Nino l'atmosfera che si respirava? Perché si parla di fuori casa, a Roma, pugile romano. Immagino che non tutto il palazzetto facesse il tifo per te, facciamo così.
2: No, diciamo che all'inizio ero un po' scettico. Quelli che sono, come ha detto Aldo, diciamo il riscaldamento pre-match, magari nello spogliatoio già comunque. Magari per noi pugili si sente quella cosa che appunto stai fuori casa e magari tutto un palazzetto che comunque era lì per lui, anche se comunque dei nostri sono andati, cioè
1: C'erano?
2: c'erano
0: Sì. Si
2: parecchie, cioè c'era tanto supporto da parte
0: sono fatti
2: della. Si sono
0: sentire.
2: molto fatti sentire. Ma comunque sì, diciamo che il tratto magari. Come posso dirti, la presentazione, il tempo di arrivare sul ring, comunque che si sente che non sei a casa tua, sente che comunque appunto sei fuori casa, c'è molta più gente per lui che per me, si sente in quei momenti, poi comunque una volta che suona il gong della prima ripresa è una cosa che svanisce.
1: Paradossalmente, in altri sport, avere il tifo contro carica. Nel tuo caso avviene questo, cioè sentire che non hai il palazzetto a favore, ti dà solo tensione oppure riesci a darti una
2: No,
1: spinta in più?
2: tensione no, è solo quella cosa di non sentirsi a casa,
1: Chiaro.
2: ok? Perché comunque cioè anche mesi prima quando ci hanno proposto il match a Roma contro il Pugile Romano, beh, Aldo presente, cioè io ho subito detto sì, cioè non... No,
1: Non ha
2: sì,
1: aspettato un secondo, dice va
2: no,
1: bene,
2: io ho
1: andiamo.
2: subito detto sì, diciamo che non ci impensieriva molto il fatto di andare lì e combattere lì con il suo pubblico.
0: Ma lui dice sempre sì, se riproponessi, infatti prima, lui, allora, prima
1: Lui dice
0: stavamo
1: sempre sì.
0: parlando, sì, ci hanno proposto un match il 12 agosto in Australia contro il settimo pugile al mondo
1: Ha
0: in
1: detto sì.
0: classifica
1: Andiamo, Claudio,
0: mondiale,
1: andiamo, pronti,
0: sì,
1: andiamo. Vediamo quanto vuole pagare l'Australia e ci arriviamo.
0: sono io che ho detto no perché non c'è nessun titolo in palio, è un match sulle 10 riprese e poi adesso si deve godere un po' la vacanza, se la merita,
1: Vabbè,
0: poi ci saranno occasioni, però ecco, mi ha detto sì,
1: però sai che aspetta, forse capisco anche, è la sua vita, pugile. È prestigio, no?
0: No,
1: insomma,

0: la voglia di arrivare, facciamo questo, vinciamo quest'altro,
1: non
0: vinciamo
1: tutti,
0: quest'altro.
1: Non tutti, tutti si scelgono i pugili, gli avversari giusti.
0: Quindi non frega niente, andiamo.
1: No.
2: Prendi subito, andiamo, solo comunque. C'è
0: l'Australia logisticamente presenta delle leggerissime difficoltà, no? Quelle, sì, insomma, sì, di dover raggiungere un continente opposto geograficamente. Però bello, è una storia che fa il paio con quella che è la storia che narriamo ormai da tanti anni e che narriamo al fianco di Quero, che raccontiamo sempre come essere un'eccellenza del nostro territorio e che fucina di talenti, che oggi porta un ragazzo, oltre a un atleta eccezionale che è Nino Rossetti. Ma insomma, mi sembra essere un periodo felice, che dura da oltre 50 anni, però insomma, ma un periodo felice per la Quero in questo particolare momento storico.
1: Sì, infatti, come stavamo parlando prima, in un mese e mezzo due titoli italiani, insomma, non è da poco. Il 15 maggio, appunto, Francesco Magri, sempre fuori casa, in una terra ostile come Roma, anche la Campania, fuori casa abbiamo vinto il titolo italiano nei Super Welter e Nino adesso nei medi. Ma dal 15 maggio al 4 luglio è poco più di un mese e mezzo.
0: Sì,
1: E insomma, per una piccola SD come la nostra, che diciamo va avanti con le quote mensili degli amatori e con qualche amico fraterno veramente che crede in quello che facciamo e quindi ci supporta nelle organizzazioni, ci supporta economicamente, no? E, insomma, è tantissimo, facciamo veramente, non lo dovrei dire io, però effettivamente facciamo miracoli.
0: Vabbè, insomma, questo è sotto gli occhi di tutti.
1: Io dico sempre, loro si allenano in una palestra piccola, è storica, guai a chi la tocca, esiste da 56 anni lì, però è molto piccola e il ring non è regolamentare, è piccolo e ha tre corde, cioè anche logisticamente parlando abbiamo dei limiti.
0: Però sì, se mi consenti, hai detto una palestra storica, io ho avuto l'onore di entrarci a guardare, sia chiaro, e Nino, insomma, tutto c'è un limite. L'atmosfera che si respira lì difficilmente si respira in altri ambiti di sport, perché uno immagina una palestra con un ambiente settario, un ambiente chiuso, un ambiente nella quale c'è solo dedizione, si lavora tantissimo, si lavora in maniera alacre, si lavora in modi diversi, però, perché c'erano ragazzini di 7 anni? Ho visto ragazzini di 7 anni, io mai mi sarei aspettato di vedere ragazzini di 7 anni così attenti, così volitivi, così votati al sacrificio, così amanti della materia, che mi ha lasciato davvero colpito. All'interno c'erano altre persone che facevano un altro tipo di allenamento, ma pur di vivere quella che è l'atmosfera che si respira nella palestra Quero Chiloio di Taranto. Quindi sì, box, ma anche un aspetto sociale, anche un aspetto comunitario. Questo è qui, Quero Chiloio per Taranto non è soltanto i successi e i traguardi che stiamo raccontando oggi. Grazie ad Aldo, grazie a Nino e grazie a tutti gli altri pugili che fanno parte della storia presente, passata e sicuramente futura di questa realtà eccezionale del territorio.
1: Grazie.
0: C'era la grande TV a mostrare il tuo match, vero?
1: La grande TV e Studio 100.
0: La grande TV e Studio 100, su questo forse Merano, non so se ha sentito quello che ha detto adesso il nostro amico Aldo, però c'era la TV nazionale, c'era la diretta media, se te lo possiamo dire, che ha trasmesso integralmente la manifestazione. Questo che effetto ti faceva? Oppure non ti è interessato niente che c'era?
2: No, onestamente parlando non mi interessava molto, cioè eravamo molto su quello che era il combattimento, su quello che avevamo fatto in palestra, il lavoro fatto in palestra per riuscire comunque a vincere, a riportarci a casa questo titolo, non c'era molto, cioè non mi interessava molto quello che succedeva, diciamo, al di fuori.
0: Però io pensavo che, sai, quando c'è un avvenimento così importante, anche la possibilità di essere visto in ogni dove dell'etere ti facesse un attimo in effetto, invece no, tu concentratissimo, tutto a posto, tutto normale. Aldo, ti faccio l'ultima domanda, ci rivediamo quando?
1: Spero
0: presto. Non noi, dico, quando rivediamo Quero?
1: Allora, Quero è, allora, domani organizziamo a Rocca Imperiale Marina.
0: Rocca Imperiale
1: in Calabria.
0: Marina, in Calabria, sì.
1: Organizziamo lì sul lungomare, sarà sicuramente una bellissima serata, ovviamente.

0: Ingresso gratuito, chi vuole vedere i nostri pugili combattere. È un interregionale tra Puglia, Basilicata e Calabria. Combatteranno, ci si svolgeranno 11 match. Poi il 25 luglio organizziamo a Ginosa in
1: Beh, già questo è un po'
0: piazza,
1: più accessibile anche a livello chilometrico, quindi saremo.
0: nella piazza centrale di Ginosa. E poi il 31 luglio a Castellaneta Marina ci saranno due incontri pro. Quello di Andrea Ottomano e Marco Merro, peso medio massimo e medio. E il 9 agosto a Torre Canne e poi chiudiamo un po', anche perché un po'
1: Un
0: già
1: periodo.
0: di sì, poi gli altri ragazzi per carità fanno veramente con passione, però è dura allenarsi con questo caldo, quindi meritano anche loro
1: No, no, per
0: un
1: carità.
0: 15 giorni di
1: 15 giorni,
0: stop,
1: non di
0: sì.
1: più. Sai dove sono stato scorsa settimana? Sono stato a San Giorgio, al palazzetto di
0: Al
1: San
0: palazzetto di...
1: Giorgio. T'ho pensato perché mi raccontavano, insomma, che la kermesse dei giochi del Mediterraneo relativa alla
0: Sì.
1: boxe si terrà all'interno del palazzetto. È un palazzetto completamente rinnovato, un palazzetto ripensato con criteri infrastrutturali moderni, con accessibilità anche alle persone diversamente abili. E secondo me è uno di quei lasciti che i giochi del Mediterraneo faranno al territorio. Secondo me è importante che si possa pensare a fare box e a creare la cultura della box anche al di fuori della palestra Quero Chiloiro, sfruttando quelle che sono le strutture lasciate in dote da parte dei giochi del Mediterraneo.
0: Se avremo la possibilità, volentieri. Noi abbiamo appunto bisogno di proposte, ecco, organizzare eventi, vedi, in Calabria, a
1: Sì.
0: Ginosa, a Castellaneta Marina, a Torre Canne, che è in provincia di Brindisi. Insomma, noi dove ci chiedono di svolgere il pugilato, noi lo facciamo
1: Anche
0: a
1: perché a
0: mezza
1: fine
0: parola.
1: scorso anno, lo scorso 6 dicembre, c'è stato un grande evento qui a
0: Al
1: Taranto al Palafium.
0: Palafium,
1: Il giorno me lo
0: sì.
1: ricordo perché, come tu ben sai, insomma,
0: Sì,
1: è il mio
0: è il tuo
1: compleanno, quindi
0: compleanno.
1: era preciso, perfetto per non esserci. E quest'anno vado il 5, il 7, se dovesse esserci la
0: Sì, no,
1: possibilità di
0: ma
1: rifarlo,
0: dovremmo
1: così.
0: fare. Stavo parlando proprio prima con Nino a fine novembre.
1: Beh, già io ci sono, fino a novembre garantisco la mia presenza per conto di Studio 100. Nino, grazie mille e
0: Grazie
1: ovviamente in bocca al lupo per tutto quello che è il proseguo della
0: a voi.
1: tua
0: Grazie mille.
1: carriera. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da un pugile, ma anche da un ragazzo come te in giro per l'Italia e mi pare anche per il mondo, perché l'Australia, insomma, chiama, a quanto mi pare aver capito. Grazie. Aldo,
0: Grazie.
1: grazie, grazie come al solito di rappresentare una splendida realtà di Quero Chiloro in questo contenitore, un amico di questa trasmissione, ma ovviamente un'eccellenza dello sport tarantino. Grazie
0: Grazie a te, grazie a voi Studio 100.
1: mille. Ringrazio comunque alla stessa maniera tutti gli ospiti che si sono intervallati nel nostro parterre fisico e virtuale, quindi penso a Francesco Quero, penso a Gabriele Franchini, allo stesso modo al tecnico del Taranto Alberto Giugliatto, che oggi ha regalato la prima intervista a Taranto, esattamente a Studio 100. Ringrazio Cosimo Lenti e Giuseppe Delisanti, che fanno entrambe parte della redazione di Studio 100, ma anche Giancarlo Liuzzi e il professore Emanuele Sancesario, che hanno condito la nostra puntata. Grazie ovviamente anche a chi ha sapientemente curato, come al solito, la nostra regia, ovvero ad Alessandro Labriola, ma soprattutto a chi ha avuto la pazienza e la costanza di seguirci per, insomma, 1 ora e 40 di trasmissione, e quindi siamo praticamente alle soglie delle 2 ore. Grazie. Questa puntata va in replica domani alle ore 15 sul canale 98 del Digitale Terrestre, e poi nuovamente domenica, ma potete rivederci quando volete attraverso i nostri canali social, attraverso YouTube, attraverso Facebook, attraverso la nostra app. Grazie e buon fine settimana, ovviamente, su Studio 100.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
3: E77SRL.
4: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: "42 giorni al 21 agosto, ovvero all'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Paolo Tedeschi, questo è il numero dei giorni. Queste sono le ore, sono i minuti, sono i secondi. Siamo in corso ai due mari, hai presente?"
3: Sì, ho presente, ho presente. Poi mi sono passato tutta la città perché, come sai, d'estate sono a San Vito, quindi ho visto anche tutti i lavori che procedono, tutto quello che ovviamente crea qualche disagio, ma la farà, darà un lascito, ci sarà un lascito, lo voglio spiegare a tutti. La trasformazione passa attraverso dei piccoli disagi e poi si troverà la parte buona che verrà
0: Oh, non è
3: lasciata
0: il
3: qui.
0: direttore dei lavori, eh? È soltanto un
3: No.
0: cittadino con qualche esperienza nazionale e internazionale. Tra l'altro, Paolo, nato a Sanremo, tarantino tarantino nel cuore di fatto di adozione, vivi a Roma, esperienza da manager di multinazionale, salutiamo le multinazionali, hai nel tuo pedigree anche esperienze in eventi mondiali, magari ce ne accenni
3: Assolutamente
0: qualcuno,
3: sì.
0: di taglio mondiale sviluppato in Italia. Insomma, in poche frasi, che giochi ci attendono secondo te?
3: Ci attendono quello che ci meritiamo. Questa è una città che merita questi giochi, che ha meritato l'assegnazione. Qualcuno dirà: siamo stati l'unica città
0: No.
3: che... Non è vero, no, è una sciocchezza. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare la nostra
0: Ci siamo
3: candidatura.
0: candidati.
3: Assolutamente. Da candidati, ci siamo anche candidati, non ce lo dimentichiamo che la nostra vocazione è culturale. Ci siamo candidati anche come capitale della cultura un anno. Non ci siamo riusciti, siamo arrivati secondi. Non dobbiamo demordere, perché quello che può lasciare un evento internazionale come questo, con il ponte sul Mediterraneo, col ponte sul Mediterraneo, 26 paesi del Mediterraneo verranno qui. Quindi possiamo ancora raccordarci con loro.
0: Stai quasi mettendo i dischi,
3: No, lo so, è la
0: perché
3: mia
0: Paolo
3: passione.
0: Tedeschi è un DJ per passione, è un po' come l'avvocato Pino Campanelli e tanti altri amici che non hanno mai mollato questa passione. A
3: Sì.
0: proposito, noi ci siamo incrociati ormai 15 anni fa, due o tre volte, a Trastevere con Taranto Crea Consenso. Cos'era quell'esperienza romana? E oggi cosa potrebbe significare alla luce di quello che stiamo vedendo? Perché 15 anni fa non ce l'immaginavamo.
3: Allora, qualcuno più bravo di me diceva: non chiedete cosa lo Stato può fare per voi, ma fate qualcosa per lo Stato. Allora, cosa abbiamo pensato? Questo territorio ha una vocazione culturale, ha una vocazione enogastronomica, ha tutta una serie di cose positive. Ha dei difetti? Sì, chi non ha difetti?
0: Abbiamo
3: Però
0: problemi? Sì.
3: anche io ho un difetto genetico. Sono scarsicrinito, no?
0: Sei
3: Cosa ho
0: parente di
3: fatto?
0: Mauro Pulpito?
3: Sono parente di Mauro
0: Lo
3: Pulpito,
0: sapevo, lo
3: che
0: sapevo, lo
3: salutiamo.
0: sapevo.
3: Allora, il mio fatto del mio difetto, una un modo di comunicare. Ho fatto la pelata e questo sono diventato
0: che
3: di
0: poi,
3: conoscere.
0: Diciamo, fa gran figo e va di moda.
3: Assolutamente
0: lo sanno. Intanto
3: sì.
0: Vieni con me, Giovanni Talamo, grazie sempre per essere con noi. Ci puoi seguire perché ieri col comandante... camminiamo tranquillo. Ieri col comandante, col ammiraglio Petroni siamo stati qui. Noi Giovanni rifacciamo rivedere questo monumento che Paolo, questo monumento che ha dato l'idea per il simbolo.
3: Sì.
0: E poi ci siamo avvicinati verso il canale, ma ecco, ma Giovanni, vieni che ci sono dei turisti giù al canale, proprio in questo momento.
3: Questa è la risposta a tutte le nostre domande. Qual è la vocazione di questa città? Qual è la vocazione di questa città? È una vocazione turistica.
0: Ecco, magari senza zoomare perché non sanno di essere in TV, però lì c'è un gruppo di turisti.
3: Certo.
0: Poi non stiamo facendo né proloco, né piaggerie, né autoreferenzialità.
3: No.
0: Noi conosciamo i problemi della città.
3: Certo.
0: E da giornalisti, da
3: certo,
0: cittadini
3: certo,
0: consapevoli, li denunciamo per come possiamo da tanti anni. Però riteniamo sia il momento anche di raccontarci per ciò che di buono abbiamo. Non vorremmo mai, non lo faremo mai, nascondere la polvere sotto il tappeto, ma è il momento di pulire casa perché arrivano gli ospiti da 26 paesi. Io penso che i tarantini saremo in grado di accogliere tutti bene perché è
3: nella nostra
0: natura.
3: Quello che dicevo prima, che vocazione abbiamo? La vocazione dell'accoglienza. Io ne sono un esempio. Sono arrivato qui negli anni 70, nel 77, con mio padre che ha lasciato un incarico da funzionario dello Stato, è stato un servitore dello Stato, per venire qui a lavorare con la grande impresa.
0: Come si chiamava l'impresa? Era famosa?
3: Era con Donato Carelli, il gruppo Carelli che si occupava di pulizia industriale.
0: Quindi tuo padre venne qui. Grande
3: perché?
0: Presidente del Taranto.
3: Assolutamente. No.
0: Fondatore dell'ippodromo, compianto e amato presidente.
3: Ma non solo, un grande uomo.
0: E anche la TV Taranto e Video Levante. Video Levante.
3: Infatti.
0: L'ex TV Taranto.
3: Papà ha lavorato per Video Levante, tante persone ancora si ricordano
0: una bella
3: di noi,
0: tradizione di TV
3: una
0: locale.
3: Tradizione abbiamo. Luigi Manfredi che è un
0: grande collega della Rai che salutiamo, ci sentiamo
3: in Rai News.
0: Dicevamo
3: 24.
0: Tu arrivi bambino qui.
3: Arrivo bambino qui e vengo accolto immediatamente, vengo messo nella squadra di calcio, vengo messo nella squadra di pallavolo, vengo inserito, mi sento proprio parte integrante della città. Vogliamo tornare indietro a San Cataldo? Ecco, quella è la nostra vocazione. Poi siamo mugugniamo come i genovesi, siamo i peggiori detrattori.
0: Quel pizzico di disfattismo che ci contraddistingue.
3: Bravo, i peggiori detrattori di noi stessi.
0: Però Paolo, poi sappiamo sorprendere noi stessi. Ora, siamo italiani del resto, con l'acqua alla gola al 90esimo e poi ci giochiamo la partita.
3: Certo.
0: Io sono d'accordo con te, sarò magari pazzo, magari divento un reel e sarò massacrato, ma io quando vedo i cantieri penso a ciò che saranno domani.
3: Certo.
0: E il disagio lo vivo in maniera più tenue. Decine di cantieri in città tra BRT, bitumazioni in corso ora e impianti sportivi. Io penso che dopo saranno opere.
3: Certo.
0: Contestiamo quelle che non ci piacciono. Per esempio quella pensierina Liberty, quella fermata, discutiamone, spostiamola magari, discutiamone, ben venga dibattito, la fermata BRT.
3: Va
0: bene, discutiamone, non ci piace, parliamone.
3: Ma andiamo a vedere. Io sono passato per curiosità a vedere. Io non la toccherei.
0: Tu non la toccheresti?
3: Non la tocco.
0: Io invece
3: la
0: sposterei.
3: Tu arrivi lì, facciamo di necessità virtù, mettiamo un bel cartello che racconta cosa c'è lì a 28 metri e 72 centimetri, cosa c'è e che tradizione stiamo raccontando. Assolutamente. Allora,
0: lei è un po' pignolo, Fideschi.
3: Non sono pignolo, io vivo di dati. E questi dati e l'analisi, quello che racconto, io l'ho vissuto in prima persona. Tu raccontavi due eventi internazionali. Quando sono stato uno degli ambassador del Congresso Mondiale dell'Energia del 2007 che si è tenuto a Roma, sapete cosa ho fatto? Mi sono messo in aereo e ho promosso in giro per il mondo il Congresso Mondiale, raccontando lì dove c'erano i grandi consigli che parlavano di
0: che ti ha insegnato
3: energia.
0: Quell'esperienza?
3: Cosa mi ha insegnato? Che andare lì dove le business communities insistono è il più grande valore che tu puoi portare al tuo territorio.
0: È un investimento
3: dall'Estonia alla Libia. Tutte le settimane ero su un aereo, l'uomo con la valigia, ma questo ha funzionato.

0: Quando noi parliamo dei giochi del Mediterraneo, io te lo dicevo in trasmissione l'altra volta, senza polemiche, senza niente. Io dico, abbiamo fatto una comunicazione istituzionale, ma non una comunicazione valoriale e di pathos, di emozione.
1: Adesso si sta implementando e vedo che sta arrivando.
0: Assolutamente sì.
1: Bisogna spingere.
0: Ci sono anche due esperti della comunicazione, c'è un comitato che funziona, c'è un grande commissario che sta facendo.
1: C'è anche Conto alla Rovescia che non fa parte dell'organizzazione, ma è giornalismo applicato. Forse per la prima volta in vita mia, consentimi la digressione personale, per la prima volta in vita mia vorrei dare un taglio propositivo. È simil promozionale, è un giornalismo che vuol raccontare ciò che di bello sta per avvenire. Forse la prima volta in 30 anni di professione e mi sta piacendo. Possiamo tornare al tabellone?
0: Solo, sì, anche perché noi dobbiamo contrapporci al giornalismo d'inchiesta, al sensazionalismo.
1: Va bene, ma ognuno fa il suo mestiere e poi, grandi professionisti che però quando c'è qualche piccolo errore è giusto anche correggerlo, certo, e si vanno correggendo. Certo. Paolo, vieni come cacchiera. Ma sussurramelo, che sport stai attendendo? Qual è la disciplina che tu proprio non ti perderai in questi giochi?
0: Intanto
1: al tabellone.
0: Tutto quello che è mare. Tutto quello che è mare è la mia vocazione. Il nuoto in piscina, fuori, qualsiasi cosa si farà sul mare. Poi io a 63 anni ho ripiegato da ex giocatore di football americano, schermidore. Io facevo crawl, che adesso stile libero, ero
1: giocavate allo Iacovone, ho ricordo
0: allora
1: male.
0: Noi abbiamo fatto delle partite allo Iacovone, ma giocavamo al Morrello.
1: Mi ricordo una prima di una partita importante del Taranto.
0: Assolutamente
1: la ricordo.
0: È stato,
1: non vorrei dirti che ero bambino, ma te lo volevo dire.
0: Ma l'ho detto io, ho 63 anni. Ci sta.
1: Qualche mese di più, dai.
0: Adesso gioco a padel, c'è il padel, sì. Ho visto però
1: io non gioco più perché per via del padel ho scoperto che esiste il tendine a rotule. Quindi non posso giocare più.
0: Io gioco con le ginocchiere, però ci sta. Quando si fanno le trasformazioni, qua parliamo di una trasformazione del fisico, devi adeguarti. È come la città, non c'è niente da fare. Adeguiamoci al fatto che possiamo avere qualche disagio, adeguiamoci al fatto che possiamo avere un momento.
1: Piccole febbri di crescita.
0: Stamattina tu mi hai dato appuntamento qui alle 9:20, sono venuto con la mia lambretta. Mi sono mosso qualche minuto prima. Avessi dovuto venire con l'auto, mi sarei dovuto. Ho cambiato il mio modo di fare mobilità. Qua, sono sceso da una GS molto spinta dal punto di vista della meccanica e della tecnologia. E sono sceso su una lambretta. Ho cambiato il modo di viaggiare.
1: Un giorno a Roma io mi presentai da te con la macchina,
0: sì.
1: Tu dicesti: guarda, dobbiamo andare in centro, dammi questa automobile, e la guidasti tu. E capii che forse sarebbe stato il caso il giorno dopo di lasciarlo in periferia. È così.
0: Così è. Bisogna cambiare le nostre abitudini, bisogna avere pazienza con la città, bisogna spingere quello che sono le cose belle. Basta fare fotografie.
1: Paolo, chiudiamo così.
0: No, voglio dire questa cosa. Basta fare fotografie della spazzatura e dei disagi.
1: Vabbè, però le denunce vanno fatte. Le denunce pubbliche per migliorare vanno fatte. Paolo, torni a Taranto a vivere?
0: Sì.
1: Ah sì?
0: Sì. Io ho un progetto di vita che mi vedrà in pensione qui. E te lo dico proprio apertamente.
1: Allora,
0: vorrò dare il mio contributo
1: ci voglio
0: alla
1: essere.
0: Città.
1: Grazie. Sì, Paolo Tedeschi, allora, dopo Pereira, responsabile della relazione internazionale di Giochi Mediterraneo, dopo Luigi Carrieri, giornalista preparatissimo con cui abbiamo affrontato il lato tecnico dei giochi, dopo la chiacchierata con Mauro Pulpito che si è inserito, non era invitato,
0: non
1: ma
0: era
1: si è inserito e ha fatto l'ottimo sostituto d'ospite, dopo ieri l'ammiraglio Petroni che dall'ammiragliato è sceso e ci ha raggiunti qua per parlare del ruolo che la Marina avrà,
0: certo,
1: importante in questi
0: certo.
1: giochi, chiudiamo questa prima settimana di Conto alla Rovescia con Paolo Tedeschi. Facciamo così, ci vediamo il 21 agosto?
0: Ci vediamo il 21 agosto, ho comprato il biglietto, non ho atteso che qualcuno
1: posso
0: mi
1: dire la verità,
0: invitasse.
1: L'ho comprato anch'io, perché per sicurezza l'ho voluto comprare con i miei amici.
0: No.
1: Poi vediamo che ruolo avrò, se giornalista o cittadino, comunque ci siamo.
0: Ci
1: Grazie
0: vediamo
1: Paolo,
0: il 21 agosto.
1: Alla prossima, buon weekend. Noi ci vediamo lunedì alle 14:35 per una nuova puntata di Conto alla Rovescia, quando mancheranno, presumo, 39 giorni. Oggi sono 42. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata. Dottor Max. Empired. ITS Academy Cuccovillo. Five Motors. Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo sicuramente.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo
1: andiamo all'interno
0: e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene,
0: andiamo.

0: Architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città,
1: sociali della città
0: e delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere. Come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone.

0: segnapunti per quanto riguarda spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti. Anche gli infissi sono tutti nuovi. L'impianto di illuminazione c'era, ma è stato potenziato in alcuni aspetti. Siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione
1: Questo
0: estiva che è invernale.
1: avverrà successivamente ai giochi.
0: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
1: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua.
0: Che ha delle dimensioni
1: Esatto.
0: importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo, il comitato organizzatore l'ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
1: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo
0: Di rendere
1: impianto.
0: polivalente l'impianto e fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma,
1: Andiamo a
0: successivamente.
1: tastare il terreno.
0: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce con una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sì. Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì. Perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti certo. Addetti insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket, di cui vediamo già posata l'attrezzatura,
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, e questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segna punti nuovo l'abbiamo penso anche inquadrato.
0: Sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi. Diciamo che l'intervento descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione

0: Vi avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: sport
0: è difficile.
1: Sport per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte
1: della LND, del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo la LND fa una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede,
0: sì,
1: ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco.
0: Al gioco del Mediterraneo, ovviamente. Quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di qualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corsa, insomma, sempre
0: sì,
1: richiamando sempre i colori sociali.
0: Bianco rosso.
1: Tassativo. Nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto,
0: insomma,
1: di gioco. Del
0: si vede di gioco. Toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto.
1: Del terreno di gioco, poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti.
0: Di fronte a noi.
1: E alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti. Grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo.

stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan.

Conoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto.

Demon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro.
Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo, le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che ha qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico.
C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di un

Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più, vieni a ritirare la tua tessera gratis.

0: Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ex Ilva, il governo convoca per il 28 luglio il tavolo con sindacati e commissari, ma cresce la tensione sui fondi destinati alla decarbonizzazione che potrebbero non essere più vincolati a Taranto. Sullo sfondo la trattativa con Jindal tra possibili tagli alla produzione e all'occupazione. Il timore è che al territorio restino ancora una volta soltanto i costi della grande industria, mentre risorse e benefici vengano dirottati altrove. 9 colpi, un bottino da circa 270.000 euro e un'indagine partita da un furto ad Avetrana e finito ai domiciliari un 42enne di Bari per una serie di furti aggravati tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Taranto prova ad alleggerire i disagi causati dai cantieri e dalle limitazioni alla sosta. Fino al 6 settembre residenti e abbonati potranno parcheggiare in tutte le zone a pagamento della città e accedere senza costi aggiuntivi anche alle principali aree trafficate e ai parcheggi in struttura. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare di Ex Ilva. Il governo ha convocato per il 28 luglio un tavolo con sindacati e commissari. Intanto aumentano le preoccupazioni perché i fondi per la decarbonizzazione potrebbero non essere più destinati esclusivamente a Taranto. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Nuovo confronto sull'Ex Ilva il prossimo 28 luglio a Palazzo Chigi. Al tavolo parteciperanno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i ministri competenti, i commissari e le organizzazioni sindacali. La convocazione arriva dopo la protesta dei sindacati che si erano autoconvocati denunciando 4 mesi di silenzio da parte del governo. Al centro dell'incontro ci saranno soprattutto il futuro dello stabilimento di Taranto e le garanzie occupazionali. La trattativa per la vendita però sembra orientarsi nuovamente verso il gruppo indiano Jindal. L'offerta prevederebbe una riduzione della produzione dell'organico e non convince i rappresentanti dei lavoratori. I commissari starebbero ancora negoziando per ottenere condizioni migliori. Resta sullo sfondo, come riportato dal quotidiano di Puglia, anche l'ipotesi di un intervento del Qatar insieme al gruppo Arvedi, soluzione che avrebbe previsto la fermata temporanea dello stabilimento e la successiva ripartenza con forni elettrici. Uno scenario non condiviso dal governo, che punta invece alla continuità produttiva. Tiene banco anche la destinazione dei fondi per il DRI inizialmente previsti a Taranto. Circa 800 milioni di euro potrebbero ora essere utilizzati per sostenere la decarbonizzazione nella siderurgia su tutto il territorio nazionale senza alcun vincolo per lo stabilimento ionico. Una scelta che rischia di trasformarsi nell'ennesimo scippo ai danni di Taranto, una città che per decenni ha pagato il prezzo ambientale, sanitario e sociale dell'acciaio e che ora potrebbe vedere dirottate altrove perfino le risorse destinate alla riconversione. Intanto gli impianti restano, per usare un eufemismo, in affanno, la produzione è ridotta e migliaia di lavoratori attendono risposte. Il punto non può essere soltanto trovare un nuovo compratore, ma pretendere garanzie vere sull'occupazione e investimenti capaci di lasciare ricchezza sul territorio. Altrimenti ancora una volta a Taranto resteranno soltanto i danni, mentre i benefici finiranno altrove.
2: E proprio a proposito di questo tema, nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale abbiamo ascoltato Francesco Rizzo, esecutivo nazionale USB. Sentiamo.
4: Devono immediatamente ritirare questa gara perché è diventata una farsa. E questa vicenda si sta concludendo nella peggiore delle maniere, scaricando sul territorio, sui cittadini e sui lavoratori tutte le inadempienze clamorose che la politica in questi 14 anni ha commesso sulla vicenda Ilva. Quindi non c'è manco da ragionare, la strada è una sola: messa in sicurezza dei lavoratori, applicazione di strumenti straordinari e poi, se vogliono portare avanti il progetto di carbonizzazione, l'unico soggetto reale, credibile, che può fare un'operazione di questo tipo è lo Stato. Quindi chiederemo al governo anche di smetterla di continuare a giocare a ping pong con la vita delle persone, perché è diventato onestamente stucchevole l'atteggiamento, soprattutto negli ultimi mesi.
2: Proprio a proposito di questo, quali sono le ragioni principali della vostra totale contrarietà all'ipotesi Jindal?
4: Abbiamo già avuto un precedente. clamoroso, diciamo, che ha fatto danni che ancora oggi stiamo pagando.

0: della cessione ad ArcelorMittal. Poi, io la dico così, non è che ci vuole uno scienziato per capire che un investimento di tale portata economica, in cui ci sono interessi in gioco fortissimi, interessi che tra l'altro lo Stato dal punto di vista costituzionale dovrebbe garantire e tutelare, quindi la questione della salute, dell'ambiente, la questione dell'occupazione. Non possono essere partite così importanti gestite da privati che hanno come obiettivo quello di fare utili. Non ce ne sono salvatori della patria. Abbiamo visto che chi viene qui viene per fare razzie, come ha fatto ArcelorMittal. 3 anni scarsi, 4 anni scarsi di gestione ArcelorMittal hanno prodotto danni che noi pagheremo anche nei prossimi anni. Quindi, da questo punto di vista, non si può più fallire, il tempo è scaduto, il governo deve avere il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, quella di nazionalizzare la fabbrica. Poi bisogna varare un progetto. Noi l'abbiamo detto, noi come organizzazione sindacale siamo anche disponibili a ragionare se il governo ha deciso di chiudere la questione dell'acciaio, della produzione d'acciaio in Italia, non lo vuole più fare a Taranto. Siamo anche disponibili a fare ragionamenti di questo tipo, purché ci sia un progetto industriale che dia la possibilità comunque di rioccupare 12, 13, 14 mila lavoratori solamente sul sito di Taranto, perché tanti sono fra Ilva, Ilva Enel nell'appalto e gli altri quasi 4 mila lavoratori che sono sparsi su tutti gli altri siti. Quindi da questo punto di vista ci vuole chiarezza, coraggio politico e devono fare quello che fino adesso la politica non ha fatto, cioè assumersi le responsabilità.
1: E noi andiamo avanti e adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca. 9 colpi, un bottino da circa 270.000 euro ed un'indagine partita da un furto ad Avetrana e finito ai domiciliari un 42enne di Bari per una serie di furti aggravati tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Il servizio. 9 furti in 4 regioni del sud e un bottino da circa 270.000 euro e l'ipotesi accusatoria che ha portato i domiciliari con braccialetto elettronico un 42enne di Bari. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Taranto è stata eseguita nella mattinata di ieri dai carabinieri della stazione di Avetrana con il supporto dei colleghi di Bari Santo Spirito. Secondo l'accusa, l'uomo sarebbe responsabile di una serie di colpi aggravati messi a segno tra il 2024 e il 25 in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, prendendo di mira soprattutto attività commerciali. Al valore della merce e del denaro sottratti si aggiungono i consistenti danni provocati alle strutture colpite. L'attività investigativa ha preso il via dopo un furto commesso il 18 giugno 2024 ai danni di un'azienda alimentare di Avetrana. Da quell'episodio i militari hanno avviato un'approfondita analisi delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici, del traffico telematico e delle localizzazioni GPS, trovando numerosi riscontri sul territorio. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben definito. L'indagato pianificava con cura ogni colpo, sceglieva gli obiettivi in anticipo e agiva prevalentemente di notte. I dati tecnologici hanno inoltre consentito di collocarlo nei pressi dei luoghi dei furti in concomitanza con i diversi episodi contestati. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria. E un incidente mortale ieri sull'autostrada A1 nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caglianello in direzione Napoli. A perdere la vita è stato Danilo Rizzi, camionista, 37enne di Castellaneta. Secondo una prima ricostruzione, il tir sarebbe finito fuori controllo dopo lo scoppio di uno pneumatico, coinvolgendo anche un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Il camionista sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Inutili i soccorsi per lui. Non c'era più nulla da fare. Taranto prova ad alleggerire i disagi causati dai cantieri e dalle limitazioni alla sosta. Fino al 6 settembre residenti e abbonati potranno parcheggiare in tutte le zone a pagamento della città e accedere senza costi aggiuntivi anche alle principali aree tariffate e ai parcheggi in struttura. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Un piano straordinario per limitare i disagi provocati dai cantieri della nuova linea BRT, dagli interventi di riqualificazione stradale, dalle restrizioni alla sosta legate ai giochi del Mediterraneo. Da oggi 10 luglio fino al 6 di settembre i residenti e gli abbonati potranno parcheggiare liberamente in tutti gli stalli a pagamento della città senza essere più vincolati alla zona indicata sul proprio permesso. il provvedimento di Chima Mobilità sospende temporaneamente la suddivisione tra le zone A, B, C e H, comprese le relative sottozone.

0: Un'autorizzazione rilasciata per una determinata area sarà quindi valida anche negli altri settori della sosta regolamentata. La misura riguarda i permessi per residenti, gli abbonamenti a tariffa ridotta, quelli destinati ai lavoratori e tutti i titoli emessi per le zone interessate. Le agevolazioni si estendono anche alle principali aree tariffate e ai parcheggi in struttura. I titolari degli abbonamenti indicati possono sostare senza costi aggiuntivi in Piazza Archita, Piazza Kennedy, Piazzale, Santissima Annunziata e nelle aree Amedeo, Pacorè, Icco, Oberdan, Artiglieria e Campania. Non si tratta però di una gratuità generalizzata. Per usufruire del beneficio sarà necessario essere già in possesso di un permesso o di un abbonamento valido. La presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gila, ha spiegato che l'obiettivo è offrire un sostegno concreto ai cittadini durante una fase particolarmente complessa per la mobilità urbana. Il personale dell'azienda è già operativo per fornire assistenza agli utenti e garantire l'applicazione della nuova disciplina. Dal 7 settembre, salvo ulteriori disposizioni, torneranno in vigore le regole ordinarie.
1: Un'iniziativa che offre agli anziani del territorio uno spazio climatizzato e accogliente dove trascorrere le giornate più calde. È stato presentato oggi il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto, Comune di Taranto, Centro Commerciale Porte dello Ionio e Chima Mobilità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Taranto è tra le città maggiormente esposte alle ondate di calore e ogni estate per molti anziani le ore più calde della giornata significano una scelta difficile: restare chiusi in casa alimentando solitudine e isolamento sociale, oppure uscire ed esporsi al rischio di malori. Per offrire un'alternativa concreta, il comune ha coinvolto il centro commerciale Porte dello Ionio, trasformandolo in un punto di riferimento climatizzato e facilmente accessibile, dove gli anziani possano trascorrere le giornate estive in sicurezza. Nasce così Il tuo rifugio d'estate, un progetto promosso insieme ad ASL Taranto, Chima Mobilità, Forze dell'Ordine e numerose associazioni del territorio. Nel cortile dei pescatori sarà allestita un'area permanente dedicata alla socializzazione, con spazi relax, giochi da tavolo, attività ricreative e momenti di informazione sanitaria.
3: Un progetto che vuole agevolare gli anziani a venire al centro commerciale attraverso delle tessere che la Chima dà gratuitamente agli over 70. E noi, come quello che facciamo normalmente, abbiamo creato rete, abbiamo chiamato tutte le persone che in qualche modo potessero supportare e tenere impegnate queste persone nel nostro centro commerciale con attività più o meno ludiche, ma attività importanti che possono essere, che parlano di salute, che parlano di truffa con la Polizia di Stato e con i Carabinieri.
4: Perché il centro commerciale? Perché è un luogo fresco e facilmente raggiungibile. E ci saranno diverse attività. L'obiettivo è prevenire le temperature alte, ma anche fare socializzazione.
1: Dopo quasi 2 mesi di proteste, buche e disagi, arriva una data per la ripresa dei lavori in via Capotagliata. Il cantiere ripartirà il 20 luglio, ma nel frattempo è emerso che l'intervento sarà più complesso del previsto. Ci spiega perché Giovanna Calabrese.
5: Il 20 luglio ripartiranno i lavori in via Capotagliata a Taranto. La strada da quasi 2 mesi ostaggio di un cantiere incompleto, buche, transenne, asfalto dissestato, dovrebbe finalmente vedere riprendere gli interventi.
6: Abbiamo fatto una serie di incontri con l'acquedotto pugliese, non è stata abbandonata. In pratica i tecnici dell'acquedotto pugliese sono andati a fare dei saggi, lì verrà fatto un lavoro molto ma molto importante. Ci saranno scavi di quasi 4-5 metri, così mi dicono i tecnici dell'acquedotto pugliese. Mi hanno assicurato che giorno 20 inizieranno i lavori.
5: Residenti e automobilisti hanno più volte denunciato i disagi causati da una situazione rimasta immutata ben oltre la data indicata sul cartello di cantiere, con una viabilità resa difficile e condizioni di scarsa sicurezza. Ora, però, emerge un elemento nuovo. Dai successivi approfondimenti tecnici dell'acquedotto pugliese è stato accertato che il problema non riguarda la rete idrica, come inizialmente ipotizzato, ma la rete fognaria. Un intervento più complesso che richiederà tempi di esecuzione più lunghi, ma che punta a risolvere definitivamente la criticità della strada.
6: Infatti verrà cambiata la condotta fognaria, ecco perché questi scavi da 4 metri e quindi è un lavoro molto ma molto importante. Quindi dovete stare tranquilli, io capisco il disagio, ma noi stiamo attenti proprio per far sì che le cose vengano fatte per bene.
1: Questa mattina, presso l'aula Virginio Fasan di Mariscuola, la proiezione del docufilm Le onde della vita, Giro del mondo senza barriere, che racconta il viaggio compiuto dal catamarano senza barriere.

0: Barriere architettoniche, lo spirito di Stella, il percorso umano, sportivo e sociale nato attorno a questa straordinaria esperienza. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
1: Immaginate di salpare per il giro del mondo senza che una sola barriera architettonica possa fermarvi. Immaginate un mare che non conosce ostacoli, ma solo possibilità. Un'idea resa realtà dallo spirito di Stella, il primo catamarano al mondo completamente accessibile che dal 9 al 12 luglio approda a Brindisi. Dopo aver completato nel 2025 il giro del mondo senza barriere, il progetto Wow 2026, la forza del mare, prosegue il suo viaggio lungo le coste italiane per raccontare che l'accessibilità non è un obiettivo lontano, ma un'esperienza concreta che si costruisce ogni giorno insieme. Durante la permanenza a Brindisi, il catamarano sarà protagonista di attività sociali e uscite in mare inclusive. Il 10 luglio Andrea Stella e l'equipaggio hanno invece raggiunto Taranto, nell'aula Virginio Fasan della scuola sottufficiali. Ha avuto luogo questa mattina la proiezione del docufilm Le onde della vita, giro del mondo senza barriere, che racconta la straordinaria circumnavigazione del globo compiuta dal catamarano accessibile, ma anche il percorso umano e sociale che ne è nato.
2: Un progetto unico, un giro del mondo insieme all'Amerigo Vespucci con lo spirito di Stella, che è il primo catamarano al mondo senza barriere. Un giro del mondo fortemente voluto dal ministro Crosetto e da tutto lo Stato Maggiore della Difesa, dove si sono alternati equipaggi composti da militari, civili, disabili e non, per far capire che se in mare, in uno spazio ristretto come quello di una barca, possono cooperare persone così diverse, lo fanno perché rispettano le regole e hanno gli stessi valori. Quindi questo è un po' un messaggio che dalla barca passa alla terraferma e al vivere di tutti i giorni. Un messaggio forte perché in questi 2 anni si sono alternate storie a bordo di persone che hanno magari avuto degli incidenti in servizio e nella difesa rimangono comunque dei militari. La difesa ha un motto bellissimo che è: noi non lasciamo indietro nessuno, perché effettivamente questo messaggio ha un grande valore anche per un civile come sono io.
0: Una testudo, Ermanni Ermanni, specie terrestre protetta, è stata trovata morta nella vasca della villa Peripato, dove vivono 70 tartarughe acquatiche. Una vicenda segnalata dal WWF Taranto che riaccende l'attenzione sulla gestione degli animali del parco. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Quando l'hanno trovata era già morta, una testudo Ermanni Ermanni, specie terrestre protetta, è stata recuperata senza vita nella vasca della Villa Peripato a Taranto.
4: Abbiamo ricevuto una segnalazione di un'ennesima tartaruga morta, presa all'interno della vasca qui della Villa Peripato, e abbiamo ovviamente constatato che si trattava di una Ermanni Ermanni, una tartaruga di terra di circa 3-4 anni, carapace di 7-8 centimetri, quindi più o meno l'età doveva essere quella, che probabilmente qualche sconsiderato, qualche sprovveduto in questo caso ha pensato bene di mettere insieme alle altre tartarughe, non facendo distinzione di specie.
3: Il dato certo è che in quella vasca vivono circa 70 trachemis, tartarughe acquatiche che soprattutto nei primi anni di vita hanno un'alimentazione prevalentemente carnivora, un ambiente del tutto incompatibile con una testuggine terrestre.
4: Questa è una vasca dove ci sono delle trachemis. Inizialmente erano in una vasca nella vecchia piscina comunale, noi ne recuperammo all'epoca 170. Pian piano abbiamo smaltito, un po' sono decedute, altre le abbiamo sistemate. Però bisogna comprendere che il problema è un problema che non dipende dal comune di Taranto, dalle amministrazioni o dall'amministrazione, dipende dai cittadini. Queste tartarughe non sono proprietà del comune, queste tartarughe sono proprietà dei cittadini sconsiderati che le hanno abbandonate.
3: Per alleggerire il sovraffollamento, una ventina di trachemis sono state trasferite al centro recupero tartarughe di Calimera, l'unico centro specializzato della Puglia dedicato al recupero di questi animali.
4: Noi abbiamo prelevato 20 soggetti, le femmine più grandi, e le abbiamo portate a Calimera per dare un po' di respiro a tutte le altre. Noi facciamo quello che possiamo, purtroppo il centro di recupero di queste tartarughe, quindi le trachemis, è uno solo, a fronte del programma di eradicazione della Regione Puglia emanato nel 2022, è uno per tutta la regione.
0: Taranto al centro del confronto sullo sviluppo economico. Ieri un incontro con l'assessore regionale Eugenio Di Sciascio, promosso da Casartigiani Puglia per discutere di infrastrutture, misure JTF e prospettive di crescita per le imprese del territorio. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
1: L'artigianato

0: Pugliese in difficoltà e a raccogliere il suo grido d'allarme, Casartigiani Taranto, che ieri ha presentato alla Regione Puglia un documento con proposte per una strategia di sviluppo dell'artigianato pugliese fino al 2030, chiedendo interventi strutturali e strumenti finanziari più accessibili alle microimprese.
1: Parte un grido d'allarme importante. L'artigianato sono ormai 20 anni che è abbandonato completamente a se stesso, quello pugliese, ma quello specialmente della provincia di Taranto, che è un artigianato che soffre incredibilmente, diciamo, quella che è la crisi economica generale basata sul costo dell'energia, soffre a livello incredibile la impossibilità di fare il ricambio generazionale attraverso diciamo, i balzelli burocratici che ogni giorno hanno, e quindi il grido d'allarme è: lavoriamo insieme per l'artigianato. L'artigianato in Puglia vale 85.000 imprese, sono 6,5 milioni di euro di PIL, quindi un settore importante che dà da mangiare a centinaia di migliaia di famiglie e che ha bisogno di sostegno e di strumenti chiari e accessibili e semplici.
0: L'assessore regionale allo sviluppo economico, Eugenio Di Sciascio, ha accolto positivamente le proposte, confermando l'impegno della Regione a sostenere micro e piccole imprese.
2: Abbiamo fatto proprio questa settimana con il Presidente De Caro una serie di strumenti, alcuni dei quali sono proprio specifici per le micro e piccole imprese, specifici per Taranto. Ovviamente non ci fermeremo qui. Diciamo, nei limiti delle nostre disponibilità finanziarie cercheremo di supportare questo tessuto, che è un tessuto molto importante per la regione, fatto appunto di micro e piccole imprese, alle quali va tutta la nostra attenzione, sapendo che è uno degli elementi che deve aiutare la transizione di Taranto. In questo momento i PMNP e GTF sono sospesi, ma non disperiamo di poter rimodulare. Non domani mattina, diciamo, se non dovremmo spostarli, ma nel nuovo anno li potrei rimodulare alcune delle cifre. Però io sono una persona seria, quindi in questo momento le risorse risultano finite, quindi le abbiamo sospesi. Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, diciamo, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
3: L'innovazione parla europeo e fa tappa a Taranto con la European Startup Conference, che riunisce startup, investitori e istituzioni per discutere di imprese, talenti e sviluppo. Per noi c'era Giuseppe Degli Santi.
4: L'European Startup Conference approda nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, portando nel cuore del centro storico un confronto su innovazione, imprese e futuro. Startup, investitori e istituzioni si incontrano per discutere di come attrarre talenti e capitali, con un obiettivo chiaro: trasformare il territorio in un hub internazionale dell'innovazione e creare opportunità concrete affinché i giovani possano scegliere di costruire qui il proprio futuro.
5: Uno dei nostri punti di forza e su cui vogliamo scommettere nei prossimi anni è quello di riportare ragazzi su Taranto, farli restare, farli crescere, dargli un'opportunità di lavorare su progetti interessanti, tecnologici e avveniristici.
4: Presente anche Salvatore Toma, co-organizzatore dell'evento e presidente di Confindustria Taranto, che guarda al futuro dell'iniziativa. Per l'assessore Di Sciascio, la conferenza è il segnale di una città sempre più dinamica, capace di attrarre innovazione e nuove imprese.
6: Taranto è un hub importante di riconversione, di diversificazione. Ormai io penso che la monocultura dell'acciaio è alle nostre spalle, anche se rimane importante, quindi questo significa che effettivamente può coesistere il mondo dell'impresa e il mondo del turismo, perché questa è una città meravigliosa. E oggi avere questa opportunità, avere queste persone qui che toccano con mano questa realtà nostra, per noi è fondamentale.
7: L'università è il luogo dove si costruisce la ricerca, l'innovazione, dove effettivamente c'è il futuro, i giovani e le ragazze che definiranno, diciamo, anche il successo di questa città, di questo territorio.
3: Un ricco programma di musica, danza e operetta con artisti di fama internazionale provenienti da Europa, Stati Uniti e Giappone, presentata al Conservatorio Paisiello, l'83esima stagione concertistica degli Amici della Musica Arcangelo Speranza di Taranto. Ce lo racconta Sabrina Morea.
8: Presentata questa mattina nel chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello la 83esima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Abbiamo seguito la presentazione del programma e ne abbiamo parlato.

0: Con il direttore artistico Paolo Ruta.
1: Che stagione è questa che prende il via il 19 novembre?
2: È una stagione di respiro internazionale, ospiteremo star che verranno dal Giappone, dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Portogallo, quindi veramente bei nomi che lasceranno senz'altro un segno negli spettatori che verranno a vedere i nostri concerti. Sono dei concerti unici, alcuni vengono in esclusiva per noi, tipo Yuri Kane che viene dagli Stati Uniti, oppure il gruppo gospel, un vero gruppo gospel americano di 12 elementi, e poi tantissimi nomi da scoprire e da ascoltare. Ci sarà anche spazio alla danza con il tango, Neri Piliù e Zappa la Danza, una compagnia catanese, una delle più importanti a livello nazionale, quindi tornano con Instrument Jam. Ci sarà anche la musica dal vivo con degli strumenti tipici siciliani.
1: Abbonamenti e biglietti presto in vendita?
2: Sul nostro sito amici della musica taranto.it oppure su liveticket.it si potrà già vedere il programma e acquistarli direttamente oppure venire nella nostra associazione.
3: E adesso la pagina sportiva.
4: Il nuovo Taranto comincia a prendere forma in vista della stagione 2026-2027, anche se resta ancora da definire il campionato che i rossoblù disputeranno tra Eccellenza e Serie D. Al momento il tecnico Alberto Giugliato può contare su 14 calciatori, tra 8 nuovi acquisti e 6 conferme. La rosa comprende 6 difensori, 4 centrocampisti e 3 attaccanti, oltre a una significativa presenza di giovani under. L'organico resta però incompleto e il direttore sportivo Danilo Pagni è al lavoro per inserire almeno altri 10 elementi, tra cui 2 portieri e nuovi rinforzi in tutti i reparti. L'obiettivo è consegnare una squadra competitiva prima del ritiro di Cascia, con l'ambizione dichiarata di puntare alla promozione. Intanto in uscita salutano il Taranto Emanuele Mastrangelo, Gianmarco Rizzo ed Enrico Zampa. Sul fronte del mercato in entrata invece il club starebbe valutando il ritorno di Vincenzo Corvino, l'esterno offensivo del Fasano classe 1991, reduce da un'ottima stagione nel girone H di Serie D, chiusa con 30 presenze e 14 reti e 6 assist. Per Corvino si tratterebbe di un ritorno in rosso-blu. Nella stagione 2020-2021 disputò 11 partite e segnò 2 gol prima che un grave infortunio al ginocchio ne condizionasse il rendimento e portasse al successivo trasferimento al Fasano. Prosegue il Grand Prix sulle strade dello Ionio. La gara organizzata dalla SD Correre e Salute ha richiamato alcuni dei migliori podisti del panorama provinciale e regionale impegnati su un percorso tecnico e caratterizzato da diverse salite. A imporsi in campo maschile è stato Cosimo Damiano Albanese della Marathon Massafra, che ha chiuso in 28 minuti e 45 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra Pierluca Cardellicchio e Vito Pavone dell'Atletica Pro Canosa. Tra le donne è successo per Giuseppina Magri della SD Olimpia Grottaglie davanti ad Anna Mango e Rosa Lucchena. Buona prova anche per la nuova Atletica Taranto, presente con 32 atleti e seconda nella classifica delle società più numerose dietro la Marathon Massafra. Diversi piazzamenti di categoria conquistati dagli atleti tarantini, tra cui i primi posti di Tommaso Alagni e Sofia De Benedetto. Soddisfatto il presidente Vincenzo De Benedetto, che ha sottolineato l'ottima organizzazione della gara e la partecipazione del pubblico presente lungo il percorso per sostenere gli atleti.
3: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento delle 20.30 con 100 Sport Weekend condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
5: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato

0: protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Benvenuti a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate

0: il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.